È alle 13.57, anzi 58, in questo mercoledì 9 di settembre del 2026. Parte questa nostra playlist

Cominciamo ricordando questo grande compositore statunitense di musica minimalista, Julius Dunbar Eastman Jr., nato a New York in una famiglia di afroamericani. Julius fu cresciuto dalla madre insieme al fratello Gerald, futuro musicista della Count Basie Orchestra. Pur essendo noto soprattutto come pianista, Eastman era un baritono di talento. Nel 70 interpretò il Giorgio III nella Eight Songs for a Mad King di Peter Maxwell Davis, insieme alla New York Philharmonic Orchestra diretta da Pierre Boulez. Dichiaratamente gay, morì di arresto cardiaco nel 1990. A partire dall'inizio di questo secolo è stata riscoperta la sua musica, tanto che un memoriale in suo onore fu esposto anche all'Esposizione Internazionale d'Arte di Venezia del 2015.

la musica di Julius Eastman sta per fare posto a quella di Rosie Tarton, trombonista, compositrice e polistrumentista britannica, considerata una delle figure di spicco più innovative della nuova scena jazz di Londra. Insieme a lei c'è una cantante nata in Svezia di origini eritree, attualmente risiede a Londra, Miriam Solomon, che ascolteremo anche nel prossimo brano Tu Sei All With Very Little. Questa invece è The Dove, Rosie Tarton, Miriam Solomon.

E ricordiamo adesso una grande cantante togolese. Scomparsa nel 2007, si era da tempo trasferita in Francia, Julie Akoffa-Akoussa.

generazione successiva. Considerata una delle voci leggendarie della musica pop urbana etiope, Netsanet Meles, salita alla ribalta tra gli anni 80 e 90,

Benvenuti a Onda Rossa. Prosegue la nostra selezione musicale di oggi dopo Netsanet Melesse. Passiamo a questo collettivo fondato nel 2014 ad Accra, capitale del Ghana, guidato da Kwame Yeboya, figura storica, polistrumentista, direttore musicale. Ha collaborato veramente con grandi nomi come gli Osibisa, Yusuf Islam, Craig David addirittura. Insieme a lui Ben Arbanel Wolf, sassofonista e arrangiatore tedesco, noto per le sue collaborazioni con Ebo Taylor e i Poets for Rhythm. E naturalmente si affiancano a questi due musicisti molti altri, compreso Giuseppe Big Finger Coppola e il percussionista Eric Owusu.

per collegare con Piazza Montecitorio, dove è in corso il presidio come contro il decreto antisemitismo. Intanto ci ascoltiamo questa cantante, cantautrice e flautista fiera delle sue radici haitiane ma statunitense, Melanie Charles.

0: E allora direi che ci siamo, ci colleghiamo con Piazza Montecitorio. Pronto?
1: Pronto. Sì, siamo qua a Piazza Montecitorio per il presidio contro quello che è stato chiamato DDL antisemitismo, ma già come più volte abbiamo ribadito.

0: Ai America se avessi rifiutato caravelle dallo sconosciuto.
1: Il 26 agosto il governo Trump ha sanzionato il collettivo autistici Inventati. Il giorno dopo il PIR, l'autorità che gestisce il .org, gli sospende il dominio. 5 giorni dopo è Banca Etica a sospendere il conto corrente.
2: Non riguarda solo autistici Inventati e non è limitata a chi fa politica su internet. Da questa ondata repressiva dobbiamo difenderci collettivamente.
1: Mercoledì 16 settembre, ore 19, al CSOA Forte Prenestino.

Radio Onda Rossa, la voce della libera informazione. Radio Onda Rossa, ascoltala sugli 87.900 MHz nella modulazione di frequenza a Roma e nel Lazio. Sostienila effettuando un versamento sul conto corrente postale numero 61804001. Versamento intestato a Radio Onda Rossa, via dei Volsci 56 00185, Roma. Radio Onda Rossa, la mia radio, la tua radio.

0: Ai America se avessi rifiutato caravelle dallo sconosciuto.
1: 26 agosto, il governo Trump ha sanzionato il collettivo autistici Inventati. Il giorno dopo, il PIR, l'autorità che gestisce il .org, gli sospende il dominio. 5 giorni dopo, è Banca Etica a sospendere il conto corrente.
2: Non riguarda solo autistici Inventati e non è limitata a chi fa politica su internet. Da questa ondata repressiva dobbiamo difenderci collettivamente.
1: Mercoledì 16 settembre, ore 19, al CSOA Forte Prenestino, assemblea cittadina per capire i prossimi passi e costruire la giornata di mobilitazione del 25 settembre.
0: Siate bravi, non

0: see you later.
1: Ai America, se avessi rifiutato caramelle dallo sconosciuto.
2: 26 agosto, il governo Trump ha sanzionato il collettivo Autistici Inventati. Il giorno dopo, il PIR, l'autorità che gestisce il .org, gli sospende il dominio. 5 giorni dopo, è Banca Etica a sospendere il conto corrente.
3: Non riguarda solo Autistici Inventati e non è limitata a chi fa politica su internet. Da questa ondata repressiva dobbiamo difenderci collettivamente.
2: Mercoledì 16 settembre, ore 19, al CSOA Forte Prenestino, assemblea cittadina per capire i prossimi passi e costruire la giornata di mobilitazione del 25 settembre.
1: Siate bravi, non fateci incazzare.

0: dallo sconosciuto.
1: 26 agosto, il governo Trump ha sanzionato il collettivo autistici Inventati. Il giorno dopo, il PIR, l'autorità che gestisce il .org, gli sospende il dominio. 5 giorni dopo, è Banca Etica a sospendere il conto corrente.
2: Non riguarda solo autistici Inventati e non è limitata a chi fa politica su internet. Da questa ondata repressiva dobbiamo difenderci collettivamente.
1: Mercoledì 16 settembre, ore 19, al CSOA Forte Prenestino, assemblea cittadina per capire i prossimi passi e costruire la giornata di mobilitazione del 25 settembre.
3: Siate bravi, non

0: Ai America, se avessi rifiutato caravelle dallo sconosciuto.
1: 26 agosto, il governo Trump ha sanzionato il collettivo Autistici Inventati. Il giorno dopo, il PIR, l'autorità che gestisce il .org, gli sospende il dominio. 5 giorni dopo, è Banca Etica a sospendere il conto corrente.
2: Non riguarda solo Autistici Inventati e non è limitata a chi fa politica su internet. Da questa ondata repressiva dobbiamo difenderci collettivamente.
1: Mercoledì 16 settembre, ore 19, al CSOA Forte Prenestino, assemblea cittadina per capire i prossimi passi e costruire la giornata di mobilitazione del 25 settembre.
0: Siate bravi, non fa.

0: appuntamento di Radio Onda Rossa, terminata definitivamente la rassegna stampa mattutina. Diamo adesso il bentornato a Fabrizio dell'Anarchivio Salerni. Buongiorno Fabrizio, ci senti?
1: Sì, ti sento benissimo. Buongiorno Marco, buongiorno a chi ci ascolta, eccoci qua.
0: Allora, buongiorno a te, grazie come al solito per essere con noi e oggi con te per farci raccontare un incontro che si è tenuto nello scorso fine settimana in quel di Bologna, un meeting delle biblioteche e degli archivi libertari a cui credo poi abbiano partecipato anche insomma tanti ricercatori. Ricercatrici, cultori e cultrici della materia, chi più ne ha più ne metta. E io ti lascerei subito la parola, così intanto ci racconti la genesi di questo incontro, che cos'era, e poi magari cerchiamo di capire che cosa è uscito fuori da questi due giorni di confronto.
1: Perfetto Marco, allora, grazie per lo spazio che mi concedi. Dunque, come accennavi tu, c'è stato questo fine settimana questo incontro al Castello di Porta Santo Stefano, che è uno spazio storico del movimento anarchico bolognese, e dall'11 al 13 settembre praticamente c'è stato questo incontro della FISED, che è una sigla che sta per Federazione Internazionale des Centres d'Études e de Documentation Libertaire. Non so se l'accento sia stato
0: ci stava,
1: quindi insomma la Federazione Internazionale di Centri Studi e Documentazioni Libertarie, che è praticamente un progetto che nasce nel 79 durante un incontro a Marsiglia tra il CIRA, che è il Centro Internazionale di Ricerca Anarchica svizzero, che si trova sia a Ginevra che a Losanna, che è uno, insieme a quello di Amsterdam, è uno dei, diciamo, degli archivi più forniti d'Europa e anche a livello mondiale, veramente un centro di documentazione notevole, ed altri archivi. Insomma, questo progetto che poi, ecco, ha avuto, diciamo, degli alti e bassi. Adesso erano, l'ultimo incontro che c'era stato risaliva a 10 anni fa, sempre a Bologna, poi c'è stata questa interruzione, adesso è ripreso questo progetto, e i compagni ci hanno invitato a presentare il nostro percorso, per cui siamo andati volentieri e devo dire che abbiamo trovato una bella situazione, che adesso brevemente proverò a raccontare. Praticamente, ecco, era questa due giorni, anzi tre giorni in realtà, perché cominciava venerdì. Noi per vari motivi siamo stati presenti soltanto nella giornata di sabato. Venerdì, diciamo, dal pomeriggio c'è stata, oltre diciamo, un'introduzione, c'è stata una chiacchierata rispetto alla memoria dei movimenti. Quindi praticamente c'era questo compagno Lorenzo Persica che parlava appunto del ruolo degli archivi nella ricostruzione dei movimenti della memoria storica. E il sabato, diciamo, che è stata la giornata clou. Nella mattinata c'è stata la presentazione di tutti gli archivi e centri di documentazione presenti, e devo dire che la presenza è stata notevole, sia a livello italiano, e quello era prevedibile perché comunque, vabbè, per la distanza, no? Erano presenti una ventina di archivi, di compagni che rappresentavano archivi e centri di documentazione, biblioteche anarchiche e libertarie, ma c'erano compagni un po' da tutta Europa, prevalente la presenza dei compagni francesi, ma c'erano anche compagni dalle Americhe, c'erano compagni cileni, c'erano compagni dal Brasile, addirittura una doppia rappresentanza dal Brasile, da San Paolo e dal nord del Brasile, nella regione dell'Amazzonia. E è stata organizzata molto bene, nel senso che ognuno aveva circa 3 minuti più o meno, insomma, di tempo per presentare il proprio progetto, e quindi insomma ci sono stati parecchi interventi, però la mattinata, diciamo, è andata abbastanza agevolmente. E questo per quanto riguarda la mattina. Poi nel pomeriggio ci sono stati dei workshop più, come dire, più tecnici, più specifici riguardo quello che è la gestione digitale degli archivi, come, che programmi usare, insomma discorsi un po' più tecnici e specifici. E poi il giorno dopo, la domenica, invece c'è stata una chiacchierata, un confronto sul ruolo degli archivi a giorni d'oggi, ecco. Però a questa chiacchierata, per motivi tecnici, non abbiamo fatto, non siamo stati presenti, quindi non possiamo riferire. Quello che, ecco, la valutazione che possiamo dare rispetto a questo incontro è che è sicuramente positiva per quanto riguarda appunto la presenza e la capillarità anche, no, della partecipazione. Quindi, ecco, poi sono stati dati degli appuntamenti futuri, ma questo poi ne possiamo parlare anche successivamente. È stato approntato un comunicato in solidarietà con compagni di Autistici Inventati, che non so se è già uscito, perché poi è uscita una bozza che doveva essere definita, però ecco, se non è già uscito, sicuramente tra oggi e domani, insomma, verrà pubblicato e firmato da questa assemblea. E ecco, noi come un archivio biblioteca Alfredo Salerno siamo stati invitati a livello informale, nel senso che formalmente non facciamo parte di questo percorso, però ecco, ne parleremo, insomma valuteremo anche un'eventuale adesione, perché sicuramente ci sono dei contenuti molto interessanti. Questo, ecco, mi è rimasto un po' un'infarinatura di come nasce questo percorso, di quello che è stato e di quello che è uscito fuori.
0: Senti,
1: non so poi se c'hai qualche
0: io volevo chiedere, diciamo, visto anche che appunto ha una dimensione globale, perché arrivano realtà dal Sud America, insomma, già questo lascia intendere un po' la rilevanza. È un momento questo di dialogo e di discussione, ovviamente, ma come dire, ci sono anche delle linee di collaborazione che vanno avanti oltre questo incontro, oppure insomma si rimane sullo scambio delle iniziative, delle prospettive, però poi ognuno va da sé. Com'è organizzata in generale questa struttura?
1: Allora, sì, molto interessante questa domanda. Dunque, premetto che per quanto ci riguarda, come un archivio biblioteca Alfredo Salerni, è stato un primo approccio da parte nostra, quindi diciamo, quello che potrà dire adesso è soltanto un'idea di base, perché appunto c'è un percorso antecedente sul quale però non posso relazionare, perché non abbiamo fatto parte. Quello che posso dire è che in Italia, a seguito anche di questo percorso, che, come ho accennato precedentemente, è un percorso, diciamo, abbastanza storico, perché nasce nel 1979, poi con alti e bassi, però insomma ci sono stati vari incontri, sono stati fatti dei bollettini, eccetera eccetera. Qui in Italia, per esempio, è stata costituita, adesso non so bene in che anno, però sicuramente sono un po' di anni che esiste, la REBAL, che praticamente sarebbe la rete di biblioteche e archivi anarchici e libertari, e questo è un progetto avviato proprio da compagni di lingua italiana. E niente, quindi questo, insomma, esiste già da diversi anni questa rete di collegamento, che oltre a mettere in contatto le varie biblioteche, mette a conoscenza un po' chiunque si colleghi a livello telematico con questa rete della disponibilità del materiale presente e di dove poterlo trovare, insomma. Quindi comunque è un servizio anche molto, molto importante, insomma, per i compagni che vogliono fare delle ricerche, degli studiosi, insomma, quello che sia. Quindi sì, sicuramente è un percorso finalizzato al potenziamento del materiale che c'è a disposizione, che c'è in archivio, per mettere a disposizione di chiunque.
0: Benissimo. Senti, questo tipo di appuntamento, diciamo, ha una scadenza, nel senso vi siete già dati una data successiva e quindi per chi magari non può andare fuori Roma, ma è qui radicato nella nostra città, pensate di organizzare qualcosa di simile nei tempi futuri?
1: Allora, guarda, per quanto riguarda il progetto della FITE, c'è l'intenzione di dare una continuità, perché come ho detto prima erano 10 anni che non erano passati all'ultimo incontro. Per quanto ci riguarda, i presupposti ci sono tutti, perché abbiamo visto, insomma, la partecipazione è stata notevole e anche l'interesse. È stato già dato un prossimo appuntamento internazionale, non proprio dietro l'angolo, perché a San Paolo in Brasile, perché come ho detto c'erano presenti dei compagni brasiliani che hanno dato appunto, che si sono proposti per questo incontro, anche per superare un po' questa visione eurocentrica, no?
0: Certo.
1: Rispetto a un certo tipo di percorso, e cercare di rivitalizzare ulteriormente, insomma, quello che è il movimento nelle Americhe. E a questa proposta c'è stata un'adesione, diciamo, collegiale, quindi indicativamente il prossimo incontro sarà tra un paio d'anni a San Paolo del Brasile. E dovrebbe esserci un incontro intermedio a livello europeo in Romania, che erano presenti anche dei compagni rumeni di Cluj, per appunto affrontare un po' tutta l'organizzazione, vedere valutare, perché insomma chiaramente arrivare in Brasile comporterà anche dei costi e quindi insomma andranno fatte anche delle iniziative in questo senso. Per quanto riguarda qui a Roma, sì, potrebbe essere interessante magari organizzare dei momenti locali magari far conoscere meglio questo progetto, anche invitando dei compagni magari proprio di Bologna, che loro in particolare, o anche dell'archivio Pinelli di Milano, che sono i compagni che qui in Italia hanno maggiormente seguito questo percorso fin dall'inizio, per presentare meglio di quanto posso fare io adesso questo progetto e mettere a conoscenza tutti quanti, e quindi magari anche interessare un po' tutti. Questo può essere un'idea, sicuramente di questo, come dell'eventuale adesione a questa federazione, ne parleremo appena ci vedremo giù a Centocelle. E poi magari, ecco, se non ci sono altre cose, due parole possiamo dire anche sulla sede dopo.
0: Di Centocelle?
1: Sì.
0: Sì, sì, sì, l'ultimissima cosa prima di chiudere con la sede, perché poi ovviamente si intreccia con quello di cui stiamo discutendo in questi giorni, ci hai detto che ovviamente la questione autistici inventati è stata discussa, c'è un comunicato di solidarietà che è uscita dalla fine dell'incontro. Quali sono le prospettive dal punto di vista magari anche solo tecnico, che però tanto tecnico non è, per quanto riguarda, come dire, le infrastrutture informatiche, che gioco forza ormai qualsiasi archivio deve utilizzare?
1: Allora, guarda, questo discorso di rispetto agli autistici inventati è stato, diciamo, è stato affrontato diciamo, per quanto ci riguarda, anche il gioco forza, perché noi avevamo tra l'altro una edizione L legata a loro che abbiamo dovuto modificare per le note vicende, e come ho detto uscirà questo comunicato di solidarietà, di cui io adesso ho una bozza che però non vi leggo, perché poi andrà modificata, però il titolo dovrebbe essere questo dovrebbe essere invariato, cioè comunque il fascismo imperante per la progestione delle reti e della vita, e dovrebbe essere firmato appunto l'assemblea della FISA riunita a Bologna 11-13 settembre 2026. Per quanto riguarda, ecco, questo c'è particolare, come dire, attenzione sulla parte dei compagni bolognesi che hanno anche insomma una conoscenza personale, no, dei compagni della rete, certo, della Biblia Cristici Invertati. Quindi è stata molto sentita questa cosa. Per quanto riguarda il discorso tecnico, sicuramente insomma verranno approntate, diciamo, delle soluzioni. Per quanto riguarda i workshop che sono stati fatti nel pomeriggio, non ti nascondo che ho seguito giusto la vicenda, nel senso che poi non sono un tecnico e le riunioni erano molto tecniche, quindi diciamo ci sono altri compagni del nostro gruppo che si occupano di queste cose e poi magari loro seguiranno meglio queste vicende.
0: Benissimo, Fabrizio, chiudiamo allora con il nostro archivio, quello di Via dei Gelsi, che dovrebbe essere in fase di riapertura in tempi non troppo lunghi, giusto?
1: Sì,
0: sperabilmente almeno.
1: Parlando degli scongiuri, diciamo, si incomincia a intravedere la dirittura d'arrivo, quindi se tutto va bene, diciamo che la prima settimana di ottobre dovremmo diciamo riattivare lo spazio e presumibilmente insomma entro il mese di ottobre ripartire con le iniziative. Quindi questo è. Magari nel mezzo potremmo pensare anche una pezzicciola di riapertura, vediamo un po', che tanto insomma male non fa.
0: Assolutamente. Va bene, Fabrizio, ti ringraziamo moltissimo. Allora, diciamo, attendiamo gli aggiornamenti per le riaperture, le prossime iniziative, per qualsiasi cosa, come sempre siamo qua come al solito.
1: Perfetto, io ti ringrazio nuovamente, Marco, per lo spazio e saluto tutti.
0: Benissimo, a risentirci, alla prossima, un abbraccio.
1: Ciao.

0: un segnale che disturba.
1: Radio Onda Rossa.
2: Radio Onda Rossa. You done no sin.

0: E adesso sì, quando sono le 12:29 minuti primi, 12:30 direi ormai, di questo mercoledì 16 settembre, come abbiamo anticipato continuiamo a parlare di colpevoli di Palestina, questo evento solidale con la resistenza palestinese che i Castelli Romani per la Palestina stanno organizzando questo venerdì, dicevo, con il Centro Sociale IPO. Per parlare di questo giustamente andiamo a parlare con Luca, militant A degli Assalti Frontali, che si presenteranno questo venerdì. Luca, ci sei dall'altra parte, come stai?
1: Eccomi, carissimo.
0: Grandissimo.
1: Ciao, carissimo Mariano.
0: Buongiorno. Allora, buongiorno. Più che mai il titolo o il nome della serata va benissimo, perché pensavo io, dobbiamo giustamente ancora, dobbiamo farlo, dobbiamo rovesciare questa logica e dobbiamo sentirci fieri ed orgogliosi, dobbiamo vantarci di essere colpevoli di Palestina, vero?
1: Ma assolutamente. Poi è una cosa veramente che ce la sentiamo come dovere umano, come dovere di esseri umani,
0: certo,
1: di prendere posizione e prenderla chiaramente. Tra l'altro proprio in questi giorni ci sta questa cosa da parte degli artisti, di artisti importanti come ad esempio Macklemore, no? Che
0: sì.
1: Non so se hai seguito tutta la cosa.
0: Sì, come no.
1: Che apriva i concerti di Ed Sheeran e l'hanno mandato via. Facendo vedere quanto comunque è pericoloso, quanto temono anche
0: ancora
1: la musica, quanto temono l'arte che prende posizione. Ma la cosa pure, a parte pesante, ma la cosa tra virgolette bella è che tutti i musicisti di Ed Sheeran se ne sono andati per solidarietà con Macklemore.
0: Ah, questo mi sfuggiva. Guarda la notizia che mi dai, questo mi sfuggiva della vicenda.
1: Sì, sì, è uscito ieri o stamattina, io l'ho visto stamattina, ma comunque penso che è uscito ieri sera.
0: Positivo.
1: Tutti i tournée, tutti i musicisti e gli altri che aprivano, eccetera, se ne sono andati tutti dal tour. Veramente questo mi dà la cosa di quanto possiamo essere, quando ci uniamo, siamo una potenza pazzesca. E per questo cioè che fanno i decreti, poi dicono che non contiamo niente, no? Che non siamo niente, però stanno sempre attenti a tutto. Perché siamo una potenza quando ci mettiamo insieme, possiamo essere qualcosa di veramente forte.
0: Sì, e poi
1: dimmi.
0: No, dico, una notizia di questa come quella che mi riferisci, penso che a te soprattutto come musicista, come artista, in un contesto così difficile, perché vediamo come si pagano le conseguenze, quali sono le conseguenze,
1: certo,
0: che si pagano,
1: certo,
0: non ti lascia da solo, ti incoraggia un po', nel senso di dire ma meno male, perché Macklemore forse se lo poteva permettere, ma è buonissimo sapere, è molto positivo sapere, incoraggiante, che anche i musicisti del Cina hanno detto ma sai che in questa situazione non si può, questo già è l'incoerenza totale.
1: Ma è veramente da tanta forza, perché è così, poi il coraggio si trasmette con il coraggio, cioè bellissimo questa cosa che hanno fatto di solidarietà che aiuta tutti quanti a prendere, perché tanti magari si impauriscono, fanno paura perché giustamente poi prende posizione e si fanno fuori, e invece capito, se prendiamo posizione tutti possono fare fuori tutti.
0: Sì, esattamente. Perché altrimenti uno si sente nel vuoto. Io pensavo,
1: certo,
0: allora, voi siete un progetto musicale, artistico che per fortuna e per decisione politica si muove anche in altri ambienti, non ha bisogno, diciamo, tanto del circuito commerciale, però pure uno come artista pretende o pretenderebbe, sarebbe buono campare di ciò che fa con il proprio arte, e quindi forse non sentite tanto o avete un circuito alternativo per come dire, poter affrontare le conseguenze di questo tipo, ma altrimenti è difficilissimo, no? Dico, se artisti come Macklemore pagano queste conseguenze, uno anche dice ma come faccio io allora? E dico, meno male che per la vostra decisione politica da sempre voi avete un altro circuito, però non so come prendi giustamente queste decisioni da quello che sarebbe anche, diciamola così, tra virgolette, un collega, dico, del Ciran, perché per quello che ho capito della vicenda è stato lui a chiederle a Macklemore di tirarsi fuori.
1: No, infatti è sempre un equilibrio che però, sai, questi ultimi 2 anni di genocidio, 2 anni e mezzo, insomma, hanno portato lo scontro a un livello talmente alto che ormai bisogna prendere posizione, cioè non si può far finta di niente.
0: Esattamente.
1: E quindi te lo senti dentro il cuore di dover dire la tua, di doverti posizionare. E quindi insomma noi io me lo sono sentito sempre da quando ho cominciato con gli Assalti Frontali, mi sembra una cosa naturale proprio stare nelle,
0: certo,
1: piazze, nelle strade, fare le canzoni, non avrei mai potuto più salire sul palco se non avessi partecipato al movimento, se non avessi fatto le canzoni e urlato Free Palestine quanto più possibile, no? Anche perché il rap, sai com'è, il rap gioca sulla parola, no? Per cui, cioè, se ti vuoi raccontare la realtà non puoi non raccontare quello che sta succedendo in questo momento.
0: E poi è normalissimo, sì, far pensare la propria coscienza, no? Il fatto di poter guardarsi allo specchio tranquillamente rispetto a, che ne so, i vantaggi, i privilegi che potrebbe dare qualche circuito commerciale della musica, cioè, certo, penso che vale perché è un minimo di coscienza.
1: Sì, perché poi è così, cioè, comunque le etichette discografiche sono comandate da certi soldi, cioè, se pensi che lì negli stadi, ad esempio in America, proprio gli stadi dove doveva andare Ed Sheeran a fare, cioè, sono proprio proprietà della lobby israeliana che, certo, gli ha detto proprio no, cioè, questo non viene qua a suonare. Cioè, ti dà l'idea dello scontro in atto forte. Quindi, certo, dell'importanza di tutti quanti, di tutti noi, che poi delle volte, sai, questo te lo fa capire, perché delle volte uno dice vabbè, ma a che serve? È inutile, ma siamo. Invece no, quanto vedi, quanto gli metti paura, tutto, il film, la canzone, il concerto, cioè, sono tutte cose che crea, perché comunque gira e rigira loro. Del consenso hanno bisogno.
0: Sì, e quello, e quella situazione credo che sia cambiata. Noi lo parliamo qua da 3 anni, quando diciamo si è intensificato, no, il genocidio a partire dall'8 ottobre. Però dicevamo, ora credo che il consenso ormai non ce l'hanno. Poi c'hanno le istituzioni ancora, hanno il potere economico dalla loro parte senza dubbio, forse anche buona parte del potere politico, perché anche se i governi europei o occidentali, alcuni dicono qualche parola, alla fine non prendono delle misure concrete. Però il consenso mondiale, quello sì è cambiato rispetto, diciamo, al passato, e questo è una come dire, un'altra cosa incoraggiante. Dico, la lotta paga, e quella cosa si è capovolta, già ormai non si può nascondere la verità.
1: No, infatti il consenso non ce l'hanno più loro, cioè ce l'ha la Palestina, ce l'ha.
0: Totalmente, e poi un'altra cosa che sempre diciamo, è importante non solo come musicisti, come artisti, come persona dei mezzi di comunicazione, quello che sia, anche come cittadini italiani, no? E mi riferisco particolarmente a un evento, a una serata come quella del venerdì, dico come cittadini italiani anche a colarsi la responsabilità di essere cittadini di un paese occidentale che poi, per una questione di contesto de governo, no? Appoggia ancora uno dei pochi governi che sta continuando a svolgere questo ruolo di Servini dello Stato sionista, di accolarci la responsabilità come cittadini e dire al nostro proprio governo cosa dovrebbe fare, perché ovviamente noi siamo a disposizione della comunità palestinese per, cioè, provare ad aiutare come loro considerano che sia migliore, che possiamo aiutare, certo, ma poi dire, certo, al nostro governo cosa al dovrebbe governo, fare,
1: alla nostra amministrazione comunale, certo, al sindaco, cioè. E vabbè, comunque, quindi ci vediamo a Marino, a Lipò, che è uno spazio sociale, insomma, storico pure,
0: certo,
1: bellissimo. Vi invitiamo tutti quanti a questa serata.
0: Un'altra cosa, piacere, che ti, insomma, chiedo sempre, che chiedo ai musicisti, diciamo, questo tipo di serate, no? Serate compagneresche, serate che si fanno per una causa, si pensano di una forma diversa, le pensate, le preparate di una forma diversa, forse alle serate che hanno a che fare con la presentazione di un disco in particolare o di un single, no? Perché appunto siete in un ambiente concreto, un ambiente particolare, per una causa particolare. Voi artisticamente come affrontate queste
1: ma
0: serate?
1: Guarda, noi in generale, noi a Salti Frontali, ogni volta non abbiamo mai una scaletta, diciamo, proprio predefinita.
0: Bene.
1: Anche perché mo, cioè, cominciamo a avere un centinaio di canzoni.
0: Infatti,
1: da fare, quindi
0: difficile
1: ogni
0: da
1: volta
0: scegliere.
1: ogni volta saliamo sul palco a seconda di quello che vediamo davanti, che la situazione, magari ci stanno gli studenti, oppure è una questione più di quartiere, che ci stanno le signore, cioè, non lo so, dipende dalla situazione, oppure appunto quando saremo lì. Sai, cioè, le canzoni sono cresciute in questi 30-35 anni di vita, di assalti, in mezzo alle storie, in mezzo al movimento, quindi abbiamo tutti i vari argomenti che trattiamo, della vita o delle sociali, eccetera, e a seconda della situazione, quindi noi un po' abbiamo questa cosa che siamo lì e vediamo com'è e scegliamo le canzoni, scegliamo la scaletta.
0: E infatti questo te lo permettono i 35 anni di traiettoria, come hai detto, di avere una quantità enorme di tracce. Un'ultima volta, quindi, ti chiedo, facci l'invito nuovamente all'Ipo di Marina, e ti ringrazio ovviamente la disponibilità, Luca.
1: Sì, guarda, allora ci vediamo venerdì a Marino, all'Ipo. Tra l'altro mi hanno detto con mia grande felicità che sì, il concerto dovrebbe iniziare verso le 19:20, quindi okay, abbastanza presto. C'è la cena, buffet pure, sì, senza che uno viene, sta in un bell'ambiente, mangia buffet, si vede il concerto, partecipa a una bella causa. Insomma, ci vediamo venerdì a Marino.
0: Perfetto. Luca, grazie, okay, di nuovo. 1, 2, 3, 4.

0: E si torna subito sui microfoni di Radio Onda Rossa sull'87.9 quando mancano meno di 2 minuti per le 11 del mattino di questo mercoledì 16 settembre. Come avevamo anticipato, e lo faremo, parleremo di riconoscerci, di accolarci il fatto di essere tutte, tutti e tut colpevoli di Palestina, perché sì, siamo colpevoli di essere solidali contro lo Stato di Israele, di essere solidali con il popolo palestinese, un popolo che è diventato un faro per l'umanità, perché è una causa che ci guida, direi, verso ovviamente un mondo dove pretendiamo che non esista mai più il colonialismo, l'imperialismo, il genocidio contro i popoli. Di quello certamente siamo colpevoli. E per dichiararci e accolarci e essere fieri di essere colpevoli di Palestina, ci sarà questo venerdì 18 settembre, come avete ascoltato nello spottino, una presentazione degli assalti frontali nel centro sociale Ipo, organizzato dai Castelli Romani per la Palestina, per ovviamente creare una sottoscrizione per le spese legali per la difesa dei detenuti palestinesi nelle carceri italiane. Per parlare di questo noi siamo in collegamento telefonico con Piero, un compagno dei Castelli Romani per la Palestina, che dovrebbe essere dall'altra parte della linea.
1: Sì, buongiorno.
0: Ci sei, come stai?
1: Sì, buongiorno. Bene, grazie. Grazie all'ospitalità.
0: Per carità, ci mancherebbe altro. O compagno, parliamone prima di tutto, direi, o prima di parlare nello specifico della serata, della quale poi addirittura ne parleremo con uno, diciamo, dei partecipanti, forse uno dei principali con militantà degli assalti frontali, un po' della causa, perché dobbiamo tornare a parlare di questo. E come dicevamo, come io dicevo un po' nell'introduzione, di dichiararci fieri e orgogliosi colpevoli di Palestina, no? Quando giustamente le istituzioni italiane al servizio dello Stato sionista di Israele, no? Come Aguzzino perseguita e prova a incarcerare a chi lotta per la Palestina, noi dobbiamo rivendicarci questa cosa senza dubbio, e ovviamente poi lottare e fare degli eventi di questo tipo, perché la lotta per la Palestina, per tanti compagni e compagne, soprattutto della diaspora palestinese, della comunità palestinese, significa qua in Italia il carcere, no? Questo va chiarito e va specificato, non è una cosa che va presa veramente alla leggera, si pagano delle conseguenze serie qua in Italia dovuto a, diciamo, i comandamenti dello Stato sionista.
1: Sì, sì, ha detto bene, sì, certo. Le vicende processuali di questi compagni, insomma, in galera, inquisiti in galera ormai da diversi anni, no? Sono 3 anni a questo punto per Anan Yesh, che è stato il primo, insomma, vittima di questo meccanismo per cui si fa pagare in termini repressivi a palestinesi della diaspora, in questo caso i residenti da anni in Italia, diciamo, la complicità, la subalternità del governo italiano rispetto al tutto quello che fa lo Stato di Israele, insomma, no? Da tutti i punti di vista. E quindi velocemente riassumo un po' le posizioni, le cose per le vicende giuridiche di queste 9 persone, no, 9 uomini, insomma, palestinesi. Anan Yesh, che è stato condannato a 5 anni e 6 mesi dal Tribunale dell'Aquila, e che poi per dal corso alla motivazione che dovrebbe essere estesa, insomma, per cui a quel punto poi la difesa può fare appello, sono passati mesi e mesi, e sono rinnovati quella soglia dei 90 giorni, sarà raddoppiata, insomma, si arriverà all'appello. Si ritiene, si spera, insomma, verso novembre per lui, ma non diversamente un po' le vicende anche dei 4 arrestati appartenenti all'API, no? Con l'accusa di finanziare Hamas e quindi un'organizzazione terroristica internazionale, insomma, quel novero, insomma, di sigle che, insomma, abbiamo assistito questi giorni anche la vicenda degli autistici, ma insomma non solo, non a caso, insomma, queste cose avvengono ora, non a caso c'è stato precedentemente un vertice contro gli antifascisti di tutto il mondo, tenutosi in America Junior, insomma, no? Per cui, insomma, si attrezza, si dà una veste, insomma, in qualche modo giuridica, plausibile, una mediazione plausibile a quello che è ovviamente una guerra di classe. Ecco, chiamiamo un po' le cose nei termini più classici, più consoni, e riscopriamo un po' dovremmo riscoprire un po' tutti insieme la capacità di leggere le cose proprio in termini materialistici in quest'epoca, insomma, prima edonistica, poi ipersoggettivista, ha prodotto sti mostri, insomma, la Trump e via dicendo, insomma. Boh, mi sono allargato, ho perso un po' il filo della cosa, però diciamo, facciamo queste
0: esperienze
1: per sostenere poi ancora un altro giovanotto, insomma, palestinese, che chiaramente stava dalla parte del suo popolo, della sua natura, e stiamo parlando di Bassam Bessane, condannato una condanna peraltro maggiore alla richiesta del pubblico ministero a 4 anni e 3 mesi, se non sbaglio, ha detenuto in quel di Rostano Calabro, in quella Guantanamo italiana, e che vedrà a novembre, credo, sempre in quel periodo di ottobre-novembre, insomma, forse ottobre, la celebrazione dell'appello davanti al Tribunale di Campobasso. Sarà questa l'occasione per mobilitarsi. Spero che, insomma, si vada un po' a comprendere diffusamente, perché diciamo fino adesso, nonostante, diciamo, ripeto, un po' le valutazioni profonde per cui poi Israele, complicità e gli alleani si accaniscano in questo modo, con questa ferocia eccetera contro questi palestinesi, ma ovviamente è solo una piccola sfaccettatura del genocidio tuttora in corso, della normalizzazione tremenda dell'egemonia israeliano, sionista e americana, e tutte le vicende, insomma, che possiamo vedere, insomma, assistere in questo momento come nel recente passato.
0: Certo.
1: Allora bisogna, insomma, e poi c'è stato altro ancora, abbonata, un pugliese, anche lui rinchiuso nel carcere da mesi, di Sassari. Insomma, la situazione è pesante. Allora, come dire, diamoci tutti una svegliata. I palestinesi, quelli più attenti, più di sinistra, più consapevoli, ma non solo i palestinesi, c'è stato recentemente anche un appello di 300 intellettuali arabi, insomma, riportato di recente, di giugno 26. Bisogna dare una spallata, creare le condizioni per una rottura, una contrapposizione frontale a quello che è la normalizzazione, che fa il paio col genocidio tuttora in corso, e purtroppo, e lo leggiamo nelle cronache quotidiane, bisogna ascoltare quello che i palestinesi vogliono veramente. Il palestinese buono non è quello, come dice Razzarelli, quello morto, ma non è nemmeno quello che racconta così beneficio così di media quando se ne ricordano la sofferenza, la galera, le uccisioni di figli, parenti, madri, eccetera. Bisogna sapere riscoprire un po' la storia, leggere in chiave unificata, cioè, voglio dire. E la Palestina non nasce la lotta palestina non nasce dopo il 7 ottobre, nasce 130 anni fa, se vogliamo, le reazioni dei popolari sionisti, e nasce con la resistenza dei popoli in cui le donne palestinesi hanno avuto un apporto formidabile. Segniamo un po', sottolineo questa cosa, e il fatto che magari questi giorni sono stati, insomma, sui social si trovano diverse pubblicazioni, una di Romano Rubè, ultima, un altro è uno scambio che c'è stato fra una compagna dei giovani palestinesi, Laila, di Milano con Cecilia della Negra, insomma, sul ruolo, insomma, sempre taciuto ma fondamentale, primario della lotta, e come le donne palestinesi l'hanno affrontata, al di là, insomma, di quello che poi può essere una solidarietà più effettiva o generica che sia, o a volte pure i danni che facciamo complessivamente, no? Al di là di genere, insomma, come visione coloniale, per cui poi ritorna questo discorso, l'umanitarismo e non diciamo le condizioni strutturali, a partire chiaramente dall'egemonia americana nella regione, e chiaramente qui i palestinesi ancora una volta, ma purtroppo credo da ormai da ci rifacciamo dopo il 7 ottobre, sono stati al di là sai questi discorsi, poi perché questa è una cosa che divide pure un po' i solidari, i compagni, no? Sull'asse della resistenza, l'aiuto o meno, ma io personalmente ritengo che i palestinesi, insomma, e non solo io, sono stati ancora una volta lasciati al loro destino, e quindi la battaglia è contro sì l'imperialismo americano e israeliano, ma anche contro tutte quelle borghesie reazionarie arabe, quelle che hanno siglato il patto di Abramo, quelle che non fanno niente nonostante dicevano che avrebbero fornito poi di tante armi. Questo si vociferava 3 anni fa, l'indomani del 7 ottobre, ma poi abbiamo visto che di fatto sono rimasti soli, e si fa solamente esercizio vuoto di retorica, di parole, di cose in nome di qualche dell'unità così o religiosa o d'appartenenza araba, ma poco si vede, insomma, e tanto scontano ovviamente le popolazioni. E quindi aiutiamo questa diaspora a rafforzarsi, questa diaspora che è l'elemento poi il diritto al ritorno, che chiaramente poi non viene considerato sicuramente da

0: ha fatto annunne con gli altri, così insomma raccogliendo tanti soldi per la numerosa comunità palestinese araba che stanno al nord, al Milano in particolare. E dispiace che gente come, ecco, questa la voglio dire perché
1: sì,
0: e a volte mi scuso, Mariano, però sta cosa non lo so, forse per radio bisognerebbe parlarne, però parlarne a volte è pure difficile, ma tanto Dio, ma se succede quelle cose che sono successe in piazza l'altra volta al Pantheon, in cui qualcuno si arroga il diritto di non far parlare gli altri, e questo è successo, al di là della condivisione o meno, però lì siccome era un insieme di sigle e poi molti hanno aderito, molti erano andati comunque direttamente in piazza, bisogna dare lo spazio a tutti e non assumere atteggiamenti aggressivi da parte anche di chi può essere fischiato in piazza, perché purtroppo, e qui mi riaggancio un attimo alle cose che dicevo un attimo fa, scusa, come la cosa, e se può essere il suo segretario qualche tempo fa disse, dichiarò che annunne il suo operato eccetera dell'API, associazione palestinese italiani, era dannoso rispetto alla causa palestinese, e questo non è stato mai sconfessato. Allora leader di segretario di un partito in cui quando si presenta in piazza può essere anche fischiato, come tutti possiamo essere fischiati in piazza quando interveniamo, c'è il diritto di dissentire,
1: certo,
0: e quindi non di obbligare qualcuno. Allora spero che insomma il prossimo appuntamento che ci sarà a Roma, e che è quello, spero molti altri nel frattempo insomma, ma è un appuntamento dovuto, cioè la presenza in piazza ancora davanti alla Camera il 2 ottobre, dove andrà alla discussione finale il decreto, quello antisionismo uguale antisemitismo, è che ci sia questa capacità complessiva, totale, ecumenica, insomma, di saper tollerare anche le diversità, e questa mi sembra una cosa molto molto importante.
1: Certo.
0: E poi ci ritroveremo con quanta più forza, caratterizzazione, tutti in piazza, spero tantissimi, anche se chiaramente poi le presenze sono molto diminuite. L'albanese dice giustamente, però la coscienza è molto diffusa, però c'è bisogno ancora un po' di questo ruolo della cosiddetta avanguardia, ovviamente come sempre, no? Il 10 ottobre per una manifestazione grande a Roma come in altre città poi.
1: Certo, non ti sei allargato troppo, direi, perché non è mai troppo quando si parla della Palestina, perché gli spunti sono tantissimi, sei stato direi abbastanza esaustivo, appunto parlando del movimento solidale, no? Che a volte in Italia non senza tante discussioni si pretende una specie di sommelier della resistenza, no? Dicendo qual è la resistenza buona, qual è la resistenza cattiva, soprattutto dopo di aver lasciato, come hai detto, al popolo palestinese da solo, e quindi con gli elementi a mano che potevo utilizzare per fare la resistenza, e credo che questa, non so se è una discussione saldata, però per fortuna credo si sono date abbastanza, no? Discussioni e assemblee per capire che giustamente, no? Non possiamo cominciare o continuare, meglio detto, a fare i sommelier della resistenza per vedere quale sì, quale no, quale ci piace, capire soprattutto alla diaspora palestinese, alla comunità palestinese, toglierci un po' questa mania di protagonismo, no? Dei solidali, dei cittadini, soprattutto italiani, dico o non, chi vive qua in Italia ma non ha forse un rapporto, dico, diretto con quella terra come sì lo ha la comunità palestinese. Ce n'è tanto da parlare, c'è da colarsi sì la responsabilità, credo io, e hai accennato su questo, il fatto di chiedere al nostro governo, di nuovo in quanto cittadini italiani, ciò che dovrebbe fare, no? Per la solidarietà con il popolo palestinese, cioè di nuovo qua siamo, o almeno le istituzioni italiane

0: rimane attraverso il governo di turno sono degli aguzzini dell'entità sionista che fanno pagare alla diaspora palestinese il prezzo di qualsiasi tipo di solidarietà, criminalizzando qualsiasi tipo di solidarietà. Quindi sono stati tanti gli spunti che hai portato in questa chiacchiera, che sono importantissimi e ancora da dibattere, da discutere, e hai ragione su quest'ultima cosa, no? Senza paura di confrontarsi, no? Chinando un po' la testa, nel senso di un pochino più di umiltà da parte nostra, come sempre ascoltando alla comunità palestinese e mettendoci a disposizione, no? Per sapere di cosa ne hanno bisogno, come per esempio ovviamente i Castelli Romani per la Palestina hanno sempre fatto, diciamo, da tempo. Ti volevo chiedere, prima ancora di metterci a parlare, perché ti chiederò due o tre parole dell'evento in particolare, così ce lo racconti, ci fai ovviamente l'invito, come faremo tra qualche minuto ancora o tra qualche ora ancora, di come viene questa campagna di solidarietà dei Castelli Romani. Cioè, si ricomincia un nuovo anno, una nuova stagione, si parte con questa serata del venerdì 18 settembre. La situazione purtroppo, diciamo, non è cambiata per la solidarietà con la Palestina, quindi penso che voi come Castelli Romani solidali con la Palestina sapete che avete di fronte una stagione nella quale si deve continuare con gli eventi, con la militanza, con la solidarietà con la Palestina, senza se, senza ma.
1: Certo, sì, nel dettaglio, diciamo, questo ovviamente fa parte delle cose concrete in cui il Comitato nato alcuni anni fa, insomma, si impegna, cerca di costruire e cerca di mandare, come in serie precedente abbiamo fatto, anche un po' dei soldini giù, insomma, dove ovviamente ne servono tanti. E qui c'è stato pure un interessamento particolare con l'indaco, una persona in particolare di Mario Piovancini, insomma, l'attenzione rispetto a queste problematiche, la disponibilità massima sempre di, nonostante, insomma, tanti anni, tantissimi impegni, insomma, le fatiche personali, eccetera, di Luca, di Milan, insomma, per cui lo ringraziamo se ci ascoltasse, e lo faremo, insomma, venerdì sera, e ricordo alle ore partita alle 19, questo concerto, insomma, questa collaborazione, questo mix con Mario Piovancini dell'Indaco. E comunque uno, cercheremo poi di trovare le forme, insomma, di proseguire così l'impegno, la solidarietà, ma sapere e far penetrare innanzitutto nelle nostre menti qual può essere, come dire, il legame che ci accomuna, un'attenzione collettiva generale verso la Palestina, che dovrebbe accomodare tutti i settori subordinati, diciamo così, italiani, e avere ovviamente la capacità di saper sviluppare, di variare contraddizioni, di sviluppare lotte dove c'è bisogno, ovviamente, prevedisco sul terreno dei bisogni dell'ambiente quanto altro, e visto ovviamente quello che è uno scenario che così del macchietto fa spavento, insomma, ritrovare una capacità di analisi, di semplificazione in termini, uso questo termine, materialista, direttura, insomma, di questo tipo non ci farebbe male a nessuno, insomma.
0: Ricordiamo quindi, come hai detto, l'apertura della serata alle ore 19 con la cena buffet, dalle ore 20.
1: Sì, alle 20 sì, faremo cena buffet, insomma, al solito, non mancherà la bocchetta,
0: certo.
1: E le cose, forse farà un po' freschetto, magari qualcuno verrà, speriamo un po' d'attenzione da parte giovanile, che è sempre bello, e ci danno gli interventi, insomma, dei compagni dell'UTAP e dei GP, di cui siamo ben contenti, insomma, di ospitarli.
0: E lo ricordiamo pure che il concerto, ovviamente lo abbiamo detto ma lo ribadiamo, è a sottoscrizione per le spese legali per la difesa dei detenuti palestinesi nelle carceri italiane. Piero, grazie come sempre per la disponibilità. Io, prima di salutarti, o ti saluto, ma prima ti lascio come sempre i microfoni di Radio Onda Rossa aperti per fare un altro invito, per aggiungere ciò che consideri necessario di aggiungere e di

0: Tornati in diretta. Pronto? Pronto, mi senti? Pronto?
1: Pronto?
0: Eccoci, non ti sentivo. Sì, sì. Bene, grazie per la tua disponibilità, come dicevamo poco fa, perché stavo in ascolto di questa radio. Oggi una giornata, diciamo, speciale dedicata al Libano, il Libano di oggi ma anche il Libano di ieri, perché insomma oggi purtroppo ricorre il 44esimo anno dal massacro, dalla strage nei campi profughi di Sabra e Shatila. Lo ricordiamo, strage che non ha mai avuto un colpevole, ma con te volevamo parlare di questa strage continua, di questi bombardamenti, di quello che sta avvenendo anche in quest'ultime ore in Libano, e quindi, come dire, di uno scenario che fa ben poco sperare rispetto all'attuale, tra virgolette, anche se sono sospesi, se non erro, accordi annunciati a giugno.
1: Sì, purtroppo anche oggi la cronaca ci racconta di almeno due morti nella zona di Nabatie, di case fatte saltare per aria a Mansouria a Tiro, di rapimenti, di bombardamenti israeliani nella valle della Bekaa. Quindi, cioè, è una guerra che non si è mai fermata di fatto dal 7 ottobre, dall'8 ottobre del 2024. Di fatto Israele non ha mai arrestato le sue azioni militari contro il Libano, e continuano e senza tregua. Gli accordi a cui facevi riferimento, di fatto, al di là che non sono mai stati ratificati, ma non sono proprio mai entrati in vigore, e sono di fatto impraticabili per molti motivi. In alcuni passaggi, secondo molti politici e giuristi libanesi, sfiorerebbero anche l'incostituzionalità per il Libano. E poi sono accordi in cui praticamente il Libano del Sud viene consegnato a tempo indeterminato a uno stato occupante, e infatti è questa la cosa che bisogna ricordare, cioè, come quasi sempre i libanesi con cui si parla quando si parla della guerra, eccetera, dice: no, non è una guerra, è un'occupazione, perché Israele di fatto sta occupando e tentando di occupare una parte del Libano, e con tutti i mezzi a sua disposizione. E questa è la realtà sul campo. Oggi c'è stata una riunione parlamentare, ieri una riunione del Consiglio dei Ministri libanesi, abbastanza tesi, perché sul tavolo c'erano proprio questi temi. Il presidente si sta spendendo per cercare di arrivare ad un accordo, ma probabilmente con Israele, ma probabilmente non ci riuscirà, perché appunto se le basi dell'accordo sono quelle di mantenere l'occupazione, questo lo rende impossibile. Ma nel frattempo in Libano ci sono molte altre questioni politiche ed economiche interne che pesano sul paese. Il prezzo del gas e della benzina che è salito alle stelle, quindi, come è facile immaginare, il prezzo di qualunque cosa in un paese in cui il trasporto è tutto su gomma, l'energia elettrica è prodotta solo con gasolio e in gran parte è prodotta con generatori privati a gasolio, il salire dei combustibili pesa enormemente sulla popolazione. A questo si aggiunge il numero degli sfollati interni. Si aggiunge un paese che si prepara all'apertura, in questi giorni proprio, del nuovo anno scolastico, con molte scuole inagibili o non usabili perché in zone poco tranquille.
0: Sì, infatti è notizia anche di questi giorni, no? Della distruzione di una scuola pubblica, mi pare, a CAF Temnit.
1: Sì, ma non è una novità, cioè scuole ed ospedali sono perennemente nel mirino di Israele. Questo l'abbiamo imparato, ma l'abbiamo imparato da molti anni fa, cioè anche nelle guerre precedenti, nel 96 mi sembra, nel 2006 Israele non ha esitato a bombardare scuole ed ospedali di Libano, ma come fa poi nelle altre paesi limitrofi che bombarda. Quindi questo rappresenta una serie di problemi che aumentano la tensione in un paese che è sicuramente provato, non si deve nasconderselo, perché è un paese piccolo, è un paese povero che arriva da una crisi economica che è iniziata ormai nel lontano 2019, che ha subito il Covid, che ha subito l'esplosione al porto, che che sta subendo questa pesante occupazione e bombardamenti. Quindi è una fase di attesa in Libano, anche perché comunque c'è la coscienza diffusa che le sorti del Libano purtroppo non si decidono a Beirut, verranno decise da qualche altra parte, e questa decisione peserà sul futuro del paese, perché è inutile sperare o sognare, e a parte il fatto che possa essere più o meno condivisibile il disarmo di Hezbollah, di sicuro non è dietro l'angolo. Cioè, se la cruna del lago a cui deve passare la pace è il disarmo di Hezbollah, la pace non passa certo da lì, non passa certo la pace, anche perché Hezbollah è di fatto l'unica forma di resistenza all'occupazione israeliana.
0: Certo, è anche un partito che sta all'interno dell'attuale governo libanese.
1: Certo, Hezbollah non è un gruppo terroristico. Io vorrei che gli ascoltatori togliessero questa idea, a parte che Hezbollah nasce nel 1982 nel pieno della guerra civile libanese per una serie di motivi che sarebbe forse adesso troppo complessi spiegare, però è dal 1982 che tutta la comunità internazionale cerca di provare che Hezbollah abbia commesso atti terroristici, come vengono intesi, cioè attacchi contro i civili indiscriminati, e non c'è mai riuscita. Hezbollah sempre, fino dall'82 ad oggi, ha sempre cercato, ha attaccato militari, anche militari americani. Il famoso attentato dell'83 a Beirut, in cui morirono quasi 300 marines e 200 militari francesi, erano di Hezbollah, ma erano militari ritenuti forse di occupazione, a torto o a ragione. E quindi, e dall'altro lato, Hezbollah è un partito politico rappresentato che ha anche dei ministri, e è di fatto una milizia armata che si è armata perché dal 1982 si oppone all'occupazione di Israele, che non scordiamoci, Israele invade, una delle tante volte che invade il Libano è proprio nell'82.
0: Sì.
1: E poi si ritira, ma non del tutto, e in realtà si ritira dal Libano solo nel 2000, dopo 18 anni di guerra con Hezbollah. Poi adesso ha tentato di nuovo un'invasione nel 2006 fallimentare, e adesso lo sta di nuovo compiendo, facendo magari un prezzo altissimo ai libanesi. In tutto questo si potrebbe dire perché l'esercito libanese non combatte lui invece di lasciare una milizia di un partito, ma il motivo è molto semplice: l'esercito libanese, dopo la fine dei 15 anni di guerra civile nel 1990-91, è un esercito che, per accordo di quel famoso armistizio voluto da Arabia Saudita, Siria, Israele, eccetera, è un esercito fortemente depotenziato, non ha nessuna difesa antiaerea, non ha armi aeree, non ha aerei, non ha nulla, non potrebbe in alcun modo militarmente opporsi ad Israele. Infatti, quello che molti libanesi dicono: armateci per bene il nostro esercito, poi pensiamo al disarmo di Hezbollah.
0: Sì, no, infatti il presidente sta nelle mani, non è nelle mani la possibilità di difesa, diciamo, non è sicuramente nelle mani.
1: Scusa, non ti ho sentito.
0: Dicevo, sicuramente la possibilità di difesa non è nelle mani dell'esercito libanese.
1: Sì, ma non per volontà politica o per volontà dell'esercito, per una volontà obiettiva, cioè vedere i mezzi militari a disposizione dell'esercito libanese fa sorridere. Sinceramente, no, anche i blindati o cose varie sono cose che risalgono agli anni 90, e quindi in una guerra come quelle di oggi.
0: Certo, sono ormai, diciamo, non tengono più il passo con le nuove tecnologie. Ma invece tu facevi riferimento proprio alla nascita di Hezbollah al 1982, e oggi appunto 1982, strage di Sabra e Shatila. Anche su questo volevo chiederti, no? Quanto è ancora viva la memoria, soprattutto, diciamo, dentro i campi palestinesi, ma anche dentro la popolazione libanese, questo massacro?
1: Dunque, nei campi palestinesi lo è ancora molto, anche perché fu una cosa orribile. Io non dimenticherò mai un giornalista italiano bravissimo che si chiamava Igor Mann, che lo definì in pochissime parole un insulto alla vita, perché a Sabra e Shatila si sono stati commessi dai falangisti cristiani cose che è difficile anche immaginare, quei 3 giorni e 2 notti, con l'appoggio di Israele che aveva sigillato i campi e li illuminava a giorno anche di notte. E ricordiamoci che il massacro avviene dopo che i combattenti palestinesi avevano lasciato i campi in base all'accordo dell'82, cioè. Quindi per i palestinesi il ricordo è molto vivo, e anche se purtroppo oggi vediamo forse degli orrori anche maggiori, cosa che non ci saremmo mai aspettati, perché per chi conosce la storia di Sabra e Shatila, per chi è andato semplicemente a vedere quelle 3 stanze che dentro Shatila sono il museo del massacro, che un palestinese ha testardamente messo in piedi raccogliendo oggetti e testimonianze, e tutti quanti speravamo che orrori del genere non si sarebbero più visti. Purtroppo ne stiamo vedendo di peggiori, come se al peggio non ci fosse mai fine, a Gaza, in Cisgiordania, in Libano stesso. Nel resto della popolazione libanese il ricordo è meno vivo, ma non perché non ci sia interesse, perché c'è un Sabra e Shatila viene nel cuore dei 15 anni della guerra civile libanese, e i libanesi hanno passato gli ultimi 30 anni nel tentativo di rimuovere il ricordo di quegli orrori. Sabra e Shatila è uno dei tanti orrori che si sono commessi durante la guerra civile, il maggiore probabilmente, ma non sono mancate altre stragi fatte sempre da cristiani, ma anche da palestinesi, da drusi. E quindi dal 91 in poi, probabilmente sbagliando, perché cercare di perdere la memoria non aiuta a chiudere i conti col passato, la maggior parte del popolo palestinese, del libanese, ha tentato sempre questa operazione di rimozione di quello che sono stati quei 15 anni orribili. Basti pensare che su una popolazione di poco più di 3 milioni di morti ci furono circa 200.000 morti, se non di più, e fu veramente una guerra fratricida combattuta in tutto il paese. E quindi questa rimozione porta con sé anche Sabra e Shatila. Non ci sono grandi celebrazioni al di fuori dei campi, ovviamente, ma non per una negazione, a parte la componente falangista che vabbè, ovviamente cerca di minimizzare quanto era avvenuto.
0: Certo, purtroppo insomma invece è uno solo dei tanti massacri cui ci ha abituato insomma le politiche dell'esercito israeliano negli ultimi anni, ma diciamo non solo, perché
1: no, scusa se ti correggo, non negli ultimi anni, a cui ci ha abituato dal 1948 ad oggi, perché i primi, a parte prima gli attentati terroristici del gruppo esterno della Haganah prima della nascita dello Stato, ma è dal 1948 che Israele massacra palestinesi, e anche il giorno della Nakba si contano diversi massacri in diversi villaggi, oltre 750.000 palestinesi costretti all'esodo,
0: cacciati.
1: Quindi questo purtroppo va avanti nel nostro silenzio dal 1948, ed è per questo che io ritengo totalmente sbagliato quando qualcuno cerca di definire una data di inizio di questo conflitto attuale, che è nel 7 ottobre del 2023. No, è purtroppo molto prima.
0: Sai, indubbiamente questo concordo con te, infatti avevo detto, mi stavo correggendo da sola dicendo anni, ma anche da molto prima, perché effettivamente hai ragione. Poi considera che insomma, mentre ormai no, tra produzioni anche cinematografiche, testi scritti, aperture anche di materiale di archivio all'interno dello stesso Israele, ormai è ben chiaro tutti gli attacchi ben precedenti al 1948, il tentativo di pulizia etnica messo proprio in atto con Deir Yassin, no? Il 9 aprile del 48 è proprio uno degli esempi, anche dichiarazioni dei ministri dell'epoca, insomma spaventare i palestinesi, quello che stanno facendo di fatto nel sud del Libano, nella striscia di Gaza attualmente, ma lo è sempre stata ripetutamente, a ogni cacciata, a ogni tentativo, insomma, di furto, di appropriazione, di occupazione di terre palestinesi che sono avvenute.
1: Palestinesi, non solo, appunto, quelle libanesi, proprio in questi ultimi due giorni Israele ha cominciato ad attaccare anche aree druse, aree del cosiddetto PSP, del Partito Socialista Progressista, che sarebbe il partito dei drusi, questo è il Libano. Ma questo perché Israele è dal 48 che vuole un pezzo del Libano e non lo vuole per motivi. Sì, la grande Israele è una bella maschera, e in realtà quello che interessa loro è, da un lato, quel famoso fiume di Tani di cui tanto si parla, sì, ma di cui in pochi si dice che è una fonte d'acqua fondamentale, una fonte d'acqua che si stima possa dare acqua a 700.000 e 1 milione di persone. Calcolate che Israele non sono più di 6 milioni di abitanti, gli ebrei israeliani. E dall'altro lato, negli ultimi anni si è aggiunto che di fronte al Libano e Israele c'è un enorme giacimento di idrocarburi, sia gas sia petrolio, che si chiama Leviathan, e che i diritti di sfruttamento di questo giacimento enorme funzionano in base della demarcazione dei confini marittimi, ma i confini marittimi sono diretta espressione dei confini terrestri. Quindi più Israele riesce a spostare il suo confine terrestre a nord, prendendosi pezzi del sud del Libano, più riesce a rubare gas e petrolio ai libanesi. Come d'altronde a Gaza, tra i mille interessi, c'è cioè l'enorme giacimento di petrolio che c'è nel mare di fronte a Gaza. Cioè, ci sono sempre calcoli molto precisi dietro a questo. Purtroppo noi europei facciamo finta di niente, accettiamo in senza pace che si stabilisca un accordo tra la Grecia e Israele per il passaggio dello giotto e lo sfruttamento di questi idrocarburi, la nostra Eni è coinvolta. Che poi sia petrolio un gas veramente sporco di sangue, ma è sporco di sangue dei palestinesi, che a quanto sembra interessano poco ai potenti e politici.
0: E infatti questa diciamo responsabilità ce la porteremo per lungo tempo, no?
1: Se il mondo vivrà un po' a lungo, la storia dovrà raccontare parecchio di tutto ciò. Nel senso che noi ci ricordiamo la storia, perché il problema poi, questo è un discorso più ampio che non c'è certo niente, è che noi ci dimentichiamo spesso che i popoli hanno delle storie e che quelle storie contano, no? E adesso sono tutti stupiti da aiuti che all'improvviso conquistano la porta delle lacrime, perché la traduzione di Baba el Mandeb è la porta delle lacrime, e forse non è un caso che già in antico si chiamava così, no? E questi straccioni con le ciabatte di gomma, come fanno? Gli Houthi saranno mille anni che lottano per la loro libertà, nel nostro silenzio, nel nostro disinteresse, come i curdi, no? E hanno imparato. E la mia visione è che quando poi un popolo ha un'idea, non c'è missile che tenga. E alla fine perdi contro un'idea. E lo stesso discorso vale con l'Iran, che è un popolo che ha una storia millenaria di impero, che crede nell'essere iraniano. Non ti bastano i missili per sconfiggerlo. E noi non impariamo, ma come fu per il Vietnam 50 anni fa? Chi avrebbe mai scommesso che i vietnamiti avrebbero sconfitto il più potente esercito del mondo?
0: Beh, qui ci si ripresenta, uno pensava di averlo ormai superato, no? Noi no, però magari tanti, il tema della colonizzazione, del colonialismo, e in realtà ci si presenta, si parla di decolonizzare, si parla, ma di fatto ce l'abbiamo davanti in tutte le realtà del mondo, in tutti i paesi che in qualche modo si stanno, i popoli, le popolazioni che in qualche modo si stanno ribellando, no? Poi per non parlare di quello che avviene, insomma, in qualsiasi...
1: poi le idee di questi popoli possono anche non piacermi, non è che, ma devo prendere atto che ci sono, cioè hanno la forza delle idee, no? Di un'idea, di una fede in molti casi.
0: Sì, oserei dire anche la forza della disperazione, di poter vivere e sopravvivere, perché insomma si fa sempre più difficile, no? In virtù dei cambiamenti
1: minati. Inviterei chiunque a fare un giro a Sabra e Shatila, perché resta, per un qualsiasi campo palestinese del Libano o dell'area, e a chiedere, dopo che hai fatto crescere i tuoi figli e i tuoi nipoti lì dentro, puoi stupirti se hai una reazione rabbiosa?
0: No. Immaginiamo che cosa significa crescere anche sotto le macerie. Proprio oggi ci arrivava la notizia di un altro palazzo giù a Gaza crollato, un palazzo di 6 piani, no? Con soprattutto all'interno anche donne e bambini intrappolati, morti, più di
1: 60 famiglie, quindi non si fa con precisione.
0: Sì, infatti i numeri, è anche difficile dare dei numeri, no? E ci sono anche
1: no, è difficile, doloroso, per fortuna anche lì poi ci sono rare eccezioni di voci che squarciano il silenzio,
0: certo.
1: La polemica sul film Nazza,
0: certo.
1: Anche su quell'altro film israeliano che è sì, o Palestina
0: 36. Sì.
1: Io spero che piano piano l'opinione pubblica prenda realmente coscienza degli orrori che stiamo permettendo.
0: Sì, sicuramente anche guarda, io penso pure che un po' l'opinione pubblica questa percezione ce l'ha, il problema è come farlo, come dire, come imporre questa visione diversa a chi attualmente ci governa, non so attualmente a chi ci governa, a chi ha le responsabilità e il potere di poter applicare, poi mica dico tanto, quelle leggi internazionali che ci siamo dati.
1: Quello sono un po' vecchio. Però ho vissuto quegli anni meravigliosi in cui si provava a cambiare le cose semplicemente scendendo in piazza. Poi è cambiato il mondo, questo è vero. Però sentire che oggi gli americani stanno mandando 3 miliardi di bombe, di dollari in bombe ad Israele, mi preoccupa, insomma.
0: Certo.
1: E che noi siamo silenti. Che il mio governo è silente, il governo europeo nel suo complesso, però diciamo che mi piacerebbe dare, a questo punto mi piacerebbe vedere una posizione dura per la pace, ma davvero, anche perché se veramente si chiude anche Bab el Mandeb, si chiude Hormuz, e non so noi quanto potremmo continuare a godere del nostro benessere,
0: certo, dei nostri privilegi anche. E quindi
1: calcolando anche che l'Algeria si sta avvicinando moltissimo al blocco cino indiano iraniano, che la Libia pure, che lì a due passi c'è l'ultimo collo di bottiglia che ci rimane disponibile, che è lo stretto di Gibilterra. Insomma, la geografia non gioca a nostro favore.
0: Indubbiamente. E insomma, siamo partiti dal Libano, da un Libano ancora sotto attacco, sotto occupazione.
1: Ma questa è la cosa meravigliosa del Libano, che te lo fa amare quando ci vai, perché è veramente uno degli ombelichi del mondo, in cui nel bene o nel male ci passa il mondo, in un modo o nell'altro. In questo momento molto nel male, purtroppo. Nel corso della sua storia ci è passato anche per il bene, per fortuna.
0: Sì, infatti guarda, questa cosa mi viene in mente perché
1: scusa, non posso sentire.
0: No, dico sì, indubbiamente, non so, mi fa riflettere per il Libano come ombelico del mondo, Palestina come laboratorio o anche lì ombelico del mondo, perché in qualche modo ci fa capire che cosa, quali sono gli interessi, come si e si esplicitano, no? in alcune terre contro alcune popolazioni, tra virgolette, di cui prima potevamo dire di non sapere nel corso degli anni e della storia, ma che ormai sono sotto gli occhi di tutti, no? E quindi non a maggior ragione dovremmo, come dire, come dicevi anche te, scendere in piazza, no? Riaffermare con chiarezza, no? Da che parte stare.
1: Intanto sono contento che esistano strumenti di comunicazione come il vostro, che oggi ricordano Sabra e Shatila, che parlano del Libano. sono importanti.
0: Bene, io
1: sono forse l'unico modo in cui piano piano le cose possono cambiare.
0: Bene, io ti ringrazio insomma di quest'ultima considerazione, considerando che ci avviciniamo ai nostri 50 anni e penso che tante sono ancora le battaglie aperte, che alcune le stesse di 50 anni fa, quando questa radio ha aperto i suoi microfoni e ovviamente...
1: Me la ricordo.
0: E ovviamente insomma questi microfoni sono sempre aperti e anche questa radio ti aspetta anche in presenza, magari per
1: volentieri,
0: come dire, approfondire meglio queste chiacchierate.
1: Per un paio di settimane sarò a Roma, quindi volentieri.
0: Va bene, allora aspettiamo una tua proposta. Bene,
1: bene, buon lavoro e buona serata a tutti quanti.
0: Grazie anche a te, buona serata anche a te.
1: Ciao.
0: Ciao.

Radio Onda Rossa. 87.900 MHz nella modulazione di frequenza. Radio Onda Rossa, la voce della libera informazione. Radio Onda Rossa, la voce libera. Libera la voce. Radio Onda Rossa.

0: Bene, come dicevamo dai microfoni di questa radio, ben tornato sulle nostre frequenze a Bassan.
1: Ciao a tutti.
0: Giornalista palestinese, con te insomma dicevamo questi approfondimenti di questo pomeriggio, di questa prima parte, sono dedicati al Libano, Libano di oggi, ma Libano anche di ieri, perché con te insomma poi è un po' difficile, no, separare queste cose, ieri e oggi, perché i massacri, le stragi continuano, però con te volevamo mettere un accento insomma su quello che avvenne dal 16 al 18 settembre del 1982, ovvero sia il massacro di Sabra e Shatila, nella giornata in cui oggi inizia anche il Palestine Festival, no? Qui a San Lorenzo, da oggi al 22 se non erro. Quindi a te un po' la parola per ricordare e poi anzi per insomma so
1: va
0: che
1: bene.
0: Poi devi presenziare un dibattito, insomma, se ci dici due cose anche lì, va bene?
1: Sì, oggi comincia a Roma qui la seconda tappa del Festival Palestine, che è un festival culturale della cultura palestinese, e fra poco comincia anche un dibattito sui prigionieri politici e la libertà di tutti i prigionieri politici, dove partecipano tutti i protagonisti anche dalla Palestina. È una delegazione abbastanza folta di 5 persone che rappresentano tutte le istanze e le istituzioni palestinesi che riguardano e cercano di studiare e fare qualcosa per i prigionieri. Condurrò questo dibattito, speriamo che vada bene. Questo mi collega direttamente anche alla ricorrenza di settembre, che esattamente domani inizia, c'è una grande cerimonia di commemorazione del massacro di Sabra e Shatila. Si parte da Beirut per fare un corteo verso il mausoleo di Sabra e Shatila nel campo di Shatila. Un massacro che si ripete purtroppo sotto gli occhi di tutti. Quando noi abbiamo avvertito che quando uno commette un crimine e non viene giudicato, non viene portato davanti a un tribunale e processato, il criminale continua i suoi crimini. E questo continua dall'82, ma anche prima, se il regime sionista che c'è ora come prima, e non faccio distinti fra il governo Netanyahu e gli altri governi, perché anche gli altri governi laboristi insomma hanno fatto i primi insediamenti, hanno fatto i primi coloni, hanno fatto i primi massacri in Palestina, iniziando dal 47 in poi. Quindi è un massacro continua e noi non dobbiamo mai dimenticarlo, questo, che l'idea del sionismo nasce su un slogan molto molto chiaro, insomma: un popolo senza terra per una terra senza un popolo. Per la loro disgrazia il popolo palestinese ancora sta sulla sua terra, quindi il progetto sionista già qui comincia a disintegrarsi, perché finché c'è un palestinese, uno, sulla terra palestinese, vuol dire che il progetto sionista non va avanti. Loro continueranno con i loro massacri. Abbiamo visto quel genocidio orrendo che hanno fatto a Gaza e che continua ancora, perché non si è mai fermato. Ogni giorno, anche oggi, sono quasi 20 palestinesi morti sotto un crollo di una palazzina danneggiata dai bombardamenti israeliani, diventata un rifugio per chi non c'ha casa a Gaza, perché non c'ha neanche la tenda, si è dovuto rifugiarsi dentro una palazzina pericolante come questa, crollata. Ci sono ancora più di 100 persone sotto le macerie. È una situazione molto grave, che succede tutto sotto gli occhi del mondo, e il mondo non si muove. Dico del mondo ufficiale, parlo degli stati, parlo dei governi, che io le considero chi non ha preso una posizione contro il genocidio è un corresponsabile del genocidio. E questo è importante anche per il governo italiano, per i partiti italiani che non hanno preso una posizione ben definita e chiara su questo. Questi devono essere pronti domani, quando li chiameremo, davanti a un tribunale internazionale per complicità del genocidio. C'è una delegazione palestinese italiana che è partita il 13 da varie città italiane verso Beirut per la commemorazione di Sabra Shatila. Questo è il 25esimo anno, sì, un quarto di un secolo, che una delegazione italiana abbastanza decisa, conoscente della situazione di Beirut, è decisa di andare a stare vicino ai palestinesi, vicino alle vittime del massacro di Sabra Shatila, vicino ai loro familiari e vicino anche al popolo libanese del sud, in modo particolare, che sta soffrendo come noi, perché soffre, perché è un soggetto per gli israeliani di uno sfollamento totale, una distruzione a tappeto che il governo israeliano fascista sta facendo contro i villaggi del sud del Libano. Tutto questo è sotto gli occhi dei nostri delegati nella loro visita a Beirut di quest'anno. Faranno un giro sulla maggior parte dei campi profughi dove si può arrivare, perché come sapete prima la delegazione arrivava proprio al confine con la Palestina occupata nel 48, quest'anno si limita a arrivare a Tiro e Sidone, non possiamo andare oltre perché è una situazione molto pericolosa.
0: Comunque andranno anche in queste ore in Israele.
1: Sì, perché i bombardamenti continuano nel sud, continuano sempre, e ogni giorno ci sono feriti, ci sono distruzioni e ci sono sfollamenti continui, insomma, davanti a un silenzio complice del governo libanese, del presidente libanese, che vogliono disarmare Hezbollah in momento in cui la loro terra è sotto occupazione. Come fai a consegnare le armi quando c'hai un'occupazione straniera? Come fai a chiedere a una forza politica, anche perché Hezbollah è dentro il governo libanese e dentro il Parlamento libanese, lo chiedi di lasciare stare una parte del suo paese nelle mani degli israeliani senza autodifendersi, almeno senza resistere a questa occupazione? E questo è importante, perché anche ieri i nostri delegati sono andati al mausoleo di Hassan Nasrallah, l'ex capo di Hezbollah, per dare una solidarietà concreta. Noi facciamo solidarietà politica più che solidarietà materiale, insomma, ma politica, nel senso che c'è una parte del governo, del popolo italiano, una parte con la coscienza pulita, a posto, cosciente di quello che succede, che non è accetta le posizioni del nostro governo o degli altri governi europei, perché nella delegazione ci sono persone che partecipano dagli Stati Uniti, dall'Inghilterra, dall'Olanda, dalla Spagna e dall'Italia, e poi sono altri che vengono dalla Malesia. Quindi c'è una delegazione internazionale per ricordare questo massacro. Quindi è una solidarietà concreta sia con la resistenza libanese, sia con i profughi palestinesi, con tutte le loro problematiche, con il governo libanese, perché lì c'è una situazione molto stabile e ogni giorno in deterioramento totale, perché la situazione di Cambia è molto brutta a livello lavorativo, a livello di vita quotidiana, a livello di sicurezza, a tutti i livelli, perché ancora il governo libanese non riconosce i diritti civili, umani di queste persone, e sono più di 400.000 palestinesi che vivono in Libano in 12 campi sparsi dal sud al nord al centro del Libano. Questa è una situazione che dura da anni. Noi andiamo a ricordare anche al governo libanese, ai partiti libanesi, che guardate che questa risoluzione, questi profughi hanno dei diritti, prima diritti umani, lasciateli lavorare, lasciateli vivere, altrimenti come fanno a vivere? Se tu le proibisci di lavorare, beh, quasi 36 professioni, non possono esercitarli in Libano. Come devono lavorare? Devono andare a fare i ladri, devono andare a spacciare la droga per sopravvivere, e invece questi devono trovare loro i diritti dal governo libanese, che verranno, noi continuiamo a chiederlo. Ogni tanto qualcuno ci promette e qualcuno dice noi siamo con il diritto al ritorno. Sì, ma anch'io voglio prima il diritto al ritorno in Palestina, e a quel punto, quando verrà questo quel giorno, vi lasceremo questi campi dei bei barchi pubblichi, insomma, per tutti i libanesi che possono andare a vederli. Non vogliamo stare in Libano, i nostri bambini, che io mi ricordo tutte le volte che sono andato, tutte le volte parlando con un bambino palestinese appena nato, 5-6 anni, insomma, dove sei nato non ti dirà mai nato nel campo, né a Beirut, né in nessuna città libanese, ti dirà dove sono nati i suoi genitori, i suoi nonni. Quindi è un attaccamento al nostro diritto al ritorno, al nostro diritto all'autodeterminazione, e questa è la cosa che ci interessa di tutto questo viaggio che facciamo tutti gli anni. Sicuramente è un atto molto piccolo ma molto significativo, che rappresenta quella parte del popolo italiano che ha ancora una grande coscienza e una grande conoscenza del Medio Oriente.
0: Bene, grazie, ti ringrazio, insomma, anche di queste valutazioni, di, insomma, nella speranza, insomma, che questa parte piccola del popolo, della popolazione italiana, comunque aumenti e diventa sempre più grande, per poter riportare un po' di giustizia in questo mondo che in questo momento, insomma, non mi pare proprio che rispetti né l'autodeterminazione dei popoli né, insomma, le libertà individuali, considerando che in queste ore, proprio in queste, si sta valutando, no? Si sta approvando anche un DDL come quello 1004, cosiddetto antisemitismo, che vorrebbe veramente anche chiuderci la bocca rispetto alle critiche che si debbono fare, non si possono, nei confronti, insomma, del genocidio, dei massacri, delle occupazioni che mette in campo lo Stato di Israele.
1: Sicuramente noi non staremo fermi, perché nessuno può tapparci la bocca, nessuno può chiuderci la bocca e nessuno può ucciderci, almeno che siamo qua. Ricordatevi che a Gaza sono stati uccisi dall'esercito israeliano più di 262 giornalisti palestinesi, perché volevano tappare la bocca, perché non vogliono che la verità esca fuori, perché vogliono commettere i loro crimini senza farlo sapere a nessuno. Ma i nostri piccoli giornalisti, i nostri giovani giornalisti hanno preso subito il posto loro e continuano e continueranno sempre a raccontare la verità del sionismo, dei crimini, del genocidio che ha commesso Israele e i suoi complici occidentali e non occidentali.
0: Bene, allora grazie, buon incontro, buon dibattito e buona lotta, sperando di essere in tanti e in tante nelle piazze che sicuramente nei prossimi giorni ci saranno.
1: Grazie a voi, ci vediamo in piazza venerdì, mi sembra.
0: Venerdì?
1: Sì, venerdì mi sembra, davanti a Montecitorio, è stata indetta la manifestazione. Boh.
0: Bene, questa cosa ci sfuggiva, che troveremo questa informazione e vediamo, cerchiamo di darla.
1: Mi stavo dicendo, sì, contro la nuova legge elettorale, mi sembra.
0: Ah, pensavo che era.
1: Vuole impedirci anche della possibilità di partecipare alla vita democratica di questo paese.
0: Certo, no, per un momento avevo pensato che era, siccome parlavamo del DDL antisemitismo, che era l'appuntamento per in piazza per quando
1: contro
0: arriva
1: il decreto di sicurezza, sì, contro le, anche quello è una cosa, c'è molto da dire, insomma, su questo, perché l'antisemitismo è una cosa che va combattuta, che va rigettata a tutti, ma l'antisionismo, permettercelo, questa è la nostra idea del sionismo, che è stato l'autore di tutti i nostri massacri in Palestina e in Libano. Quindi stare contro il sionismo non è la stessa cosa essere antisemita.
0: Certo.
1: Perché noi siamo semiti anche come palestinesi, insomma.
0: E questo lo ripetiamo anche dai microfoni di questa radio da tanto tempo. Probabilmente dovremmo far attraversare questa coscienza anche nelle piazze, nelle strade delle nostre città. Bene, ti sento un po' rimbombante, grazie ancora e buone.
1: Grazie a te.
2: No, Now, if you want higher wages, let me tell you what to do. You got to talk to the workers in the shop with you. You got to build you a union, got to make it strong. But if you all stick together, boys, it won't be long. You get shorter hours, better working conditions, vacations with pay, take your kid to the seashore. It ain't quite this simple, so I better explain just why you got to ride on the union train. Cause if you wait for the boss to raise your pay, we'll all be a-waiting till Judgment Day. We'll all be buried, gone to heaven. St. Peter will be the straw boss then. Now you know you're underpaid, but the boss says you ain't. He speeds up the work till you're about to faint. You may be down and out, but you ain't beaten. You can pass out a leaflet and call a meeting, talk it over. Speak your mind, decide to do something about it. Of course, the boss may persuade some poor damn fool to go to your meeting and act like a stool, but you can always tell a stool, though, that's a fact. He's got a yaller streaker running down his back. He doesn't have to stool. He'll always get along on what he takes out of blind men's cups. Got a union now and you're sitting pretty. Put some of the boys on the steering committee. The boss won't listen when one guy squawks, but he's got to listen when the union talks. He'd better be mighty lonely. Everybody decide to walk out on him. Suppose they're working you so hard it's just outrageous, and they're paying you all starvation wages. You go to the boss and the boss would yell, before I raise your pay, I'd see you all in hell. Well, he's puffing a big cigar, feeling mighty slick, cause he thinks he's got your union lick. Well, he looks out the window and what does he see but 1,000 pickets, and they all agree he's a bastard. Unfair! Slave driver. Bet he beats his wife. Now, boys, you come to the hardest time. The boss will try to bust your picket line. He'll call out the police, the National Guard. They'll tell you it's a crime to have...

22 settembre alle ore 16, manifestazione davanti alla sede del nono municipio via Ignazio Silone, sabato 26 settembre corteo ad Albano in piazza Mazzini a partire dalle 16:30. No all'inceneritore di Roma. Abbiamo passato un'estate intera intossicate dall'incendio di una discarica abusiva senza alcuna soluzione per la nostra salute. Nel frattempo Gualtieri del Comune di Roma, Rocca della Regione Lazio e Acea hanno aperto il cantiere per l'inceneritore nel nostro municipio a 5 minuti in linea d'aria dal Laurentino 38. L'inceneritore significa milioni di metri cubi l'anno di fumi a 200 gradi, conditi da veleni vari e da 400.000 tonnellate di CO2. Basta negligenze e silenzi sulle discariche e i roghi tossici. L'inceneritore a Santa Palomba non va costruito. Martedì 22 settembre, ore 16, manifestazione davanti alla sede del nono municipio in via Ignazio Silone 100. A firma del coordinamento non inceneritore di Albano per Roma e del coordinamento popolare Laurentino 38, che vi danno poi appuntamento al corteo di sabato 26 settembre, ore 16:30 ad Albano, a piazza Mazzini, no all'inceneritore di Roma.

0: Il 26 agosto il governo Trump ha sanzionato il collettivo autistici Inventati. Il giorno dopo il PIR, l'autorità che gestisce il .org, gli sospende il dominio. 5 giorni dopo è Banca Etica a sospendere il conto corrente.
1: Non riguarda solo autistici Inventati e non è limitata a chi fa politica su internet. Da questa ondata repressiva dobbiamo difenderci collettivamente.
0: Mercoledì 16 settembre, ore 19, al CSOA Forte Prenestino, assemblea cittadina per capire i prossimi passi e costruire la giornata di mobilitazione del 25 settembre.
2: Siate bravi, non fate.

0: E come di consueto il nostro appuntamento quindicinale con Radio Africa, bentornato sulle nostre frequenze.
1: Ciao a tutti e a tutti.
0: E insomma, questa volta abbiamo iniziato bene, ti ho aperto con Felacuti.
1: Con Felacuti, assolutamente.
0: E non con, insomma, almeno sulla musica stiamo.
1: Non si discute.
0: Non si discute. E invece con te vorremmo discutere di che cosa, cioè tante sono le cose che stanno succedendo in Africa anche in questi giorni, però insomma in questo spazio ci concentriamo su quello che sta avvenendo in Mali.
1: Eh sì, in Mali, perché in Mali continua la guerra, che in realtà non si è mai fermata dal 2012, e l'ultimo attacco risale a la settimana scorsa, il 10 settembre, dove almeno 5 soldati di Africa Corps sono stati uccisi in un attacco a Diourá. Diourá è un campo militare nella regione di Mopti, che è nel centro del paese, che già è stato attaccato anche altre volte dai jihadisti del Jenim, e sono riusciti a prendere i jihadisti il controllo prima poi di ritirarsi. Il quartier generale militare ha detto di aver condotto delle operazioni di rappresaglia, si parla di decine di morti, ma il bilancio delle vittime potrebbe essere aumentato. Si parla di una cinquantina di soldati maliani, però non si sa, diverse decine di soldati maliani, ma non si sa quanti. Si parla appunto di 5 soldati russi, ed è uno degli attacchi più sanguinosi subito dall'esercito negli ultimi tempi. I combattenti jihadisti avevano già isolato la zona alcuni giorni prima di lanciare l'attacco, hanno attaccato il campo a ovest per depistare le forze maliane, e poi ad est a piedi, in motocicletta, come spesso fanno, a bordo di veicoli però pesantemente armati di pick up, hanno preso il controllo del campo nella città appunto di Diourá. Diciamo che l'esercito maliano ha annunciato operazioni aeree e terrestri contro gli aggressori, e chiaramente vantava la neutralizzazione di diversi elementi terroristici che in motocicletta appunto cercavano di nascondersi. Comunque c'è un video, spesso i

0: jihadisti fanno dei video quando fanno questi attacchi in cui si vedono appunto i jihadisti che si muovono liberamente all'interno del campo, i corpi dei soldati che giacciono a terra, diverse motociclette che sono state bruciate. E già nel maggio del 2025, proprio a Diura, il GNIM uccise circa 40 persone. L'esercito comunque ha dichiarato appunto di aver fatto degli attacchi. Poi c'è stata anche una ulteriore rivendicazione da parte del GNIM rispetto a un'imboscata contro un convoglio dell'esercito maliano e sempre dell'Africa Corp, però vicino a Sikasso, che è una zona un po' distante da quella di Diura di cui stavo parlando, in cui c'è stato appunto almeno 11 morti. E diciamo che dal 2012 che il Mali affronta questa crisi di sicurezza, definiamola così, cioè questa insubordinazione, questa ribellione da parte dei gruppi jihadisti e dei loro alleati separatisti Tuareg del fronte di liberazione dell'Azawad, quando il Mali, dopo il colpo di Stato, ci ha destituito Keita, ha stretto dei legami più forti con la Russia e l'Africa Corp appunto assiste l'esercito del Mali, che è scarsamente equipaggiato in questa lotta contro i jihadisti. Poi la situazione è precipitata, come abbiamo già raccontato, alla fine ad aprile 2026, quando hanno lanciato un attacco sia i jihadisti che l'esercito di liberazione dell'Azawad, una serie di attacchi coordinati che hanno portato poi anche a scontri alla periferia di Bamako e alla morte del ministro della difesa. Diciamo che le testimonianze degli abitanti di Diura comunque parlano ancora di una situazione confusa, di combattimenti, colpi che si sentono. E bisogna dire che prima dell'imboscata un drone dell'esercito maliano aveva ucciso una donna e un suo bambino e ferito diversi altri civili. E qui introduciamo un aspetto di questa guerra, che era quella dei droni, di cui abbiamo avuto anche modo di parlare. Però adesso c'è stata una interessante inchiesta che è stata portata avanti da Jeune Afrique, Bellingcat e anche da una ONG, che sostanzialmente ha studiato un po' quali sono gli obiettivi delle forze armate maliane rispetto a questa guerra, obiettivi che molto spesso sono obiettivi civili. Diciamo che i droni sono diventati uno strumento privilegiato delle forze armate in questa guerra contro i jihadisti, anche perché poi il Mali è un territorio molto vasto. E quindi questa campagna
1: lo ricordiamo giusto perché lo stavi anche sottolineando prima, droni comunque turchi e sotto anche una regia militare, come dicevi te, russa.
0: Sì, i droni infatti sono turchi, il mitico Baykarat, il TB2 e l'Akin C, che è ormai e poi i droni kamikaze russi usano anche quelli, il Jeran-2. E questa diciamo che questi attacchi, questa condotta delle operazioni e la scelta degli obiettivi soprattutto sollevano non pochi interrogativi, perché si è constatato un crescente numero di vittime civili. Cioè le autorità maliane non commentano mai ufficialmente questi attacchi, che vengono liquidati anche qui col termine odiosissimo di danni collaterali, però i civili sono stati ripetutamente presi di mira in operazioni che sono state presentate dalle autorità maliane come dirette contro i gruppi terroristici. Quindi che hanno fatto? Jeune Afrique, Bellingcat e l'ONG de Sentry hanno preso una serie di attacchi, 12 attacchi, li hanno analizzato e hanno praticamente estrapolato dei dati per cui di fatto da questi attacchi che vanno nel più di 3 anni, che vanno da settembre 2023 all'agosto 2026, ci sono stati 731 vittime civili. Quindi questi attacchi, diciamo, sostanzialmente sono stati soprattutto, hanno colpito soprattutto i civili. E questa indagine solleva degli interrogativi sui metodi con cui vengono identificati questi obiettivi utilizzati dall'esercito maliano, in particolare un processo che si chiama di identificazione positiva, cioè progettato per verificare che un obiettivo sia effettivamente un obiettivo militare legittimo. Però di fatto evidentemente questa valutazione non viene fatta, soprattutto questo viene dimostrato appunto dalla ricostruzione che fanno questa inchiesta. Pastori, minatori d'oro, altri cittadini impegnati nelle loro attività quotidiane vengono regolarmente uccisi da attacchi il cui scopo, il cui intento è difficile da determinare, e quindi è arrivato anche a definire il caso di una colpa della posizione, cioè un concetto che è stato sviluppato da alcuni studiosi che si occupano di risoluzione dei conflitti e relazioni internazionali presso l'Istituto per la Sicurezza degli Affari Globali, secondo cui la posizione o l'attività di una persona è diventata una prova del suo collegamento con un gruppo armato, cioè le forze armate del mare, i suoi alleati considerano i civili che vivono in zone sotto l'influenza di militanti o ribelli jihadisti come complici e applicano così una specie di punizione collettiva in cui la presenza di civili o la loro presunta associazione con gruppi armati serve a giustificare gli attacchi. E questo spiega la quantità di morti civili. Poi, mentre l'esercito maliano controlla i cieli, chiaramente dall'altra parte gli avversari si sono adattati. Ci sono innanzitutto gli istruttori ucraini che in pratica aiutano i separatisti del fronte di liberazione della Zawad, che hanno cominciato a modificare dei piccoli droni commerciali e li hanno equipaggiati con cariche esplosive sganciabili o li pilotano in versione kamikaze, e li hanno usati per la prima volta contro le forze russe durante la battaglia di Tinsawaten nel luglio 2024, dove appunto hanno ottenuto anche una vittoria decisiva con tanti morti dell'epoca Wagner. E quindi c'è una evoluzione, purtroppo in maniera molto negativa, evoluzione negativa che c'è anche, come dire, nella vita politica maliana, perché si stanno restringendo sempre di più gli spazi di libertà. Solo qualche giorno fa un giornalista che si chiama Abdarrahman Keita è stato condannato a 2 anni di carcere perché ha detto in un programma televisivo che sostanzialmente il Jenim di Ijad Agali, che è il capo del Jenim, sta di fatto governando Kidal, che è caduta nelle mani dei gruppi armati, e questa è una città del nord molto importante. E l'accusa ha sostenuto che il giornalista aveva assunto una posizione di parte e danneggiato la credibilità dello Stato, e questo è stato condannato a 2 anni di prigione. Ecco, un po' questa è l'atmosfera che si sta vivendo in questo momento in Mali.
1: E invece, prima di passare a parlare, insomma, di un altro paese, la Nigeria voleva, insomma, come dire, alleggerire un po' il clima parlando invece di questo pronunciamento, oppure pronunciamento, decisione di cambio della cartografia, no? Da parte delle organizzazioni delle Nazioni Unite.
0: Sì, perché sembra una cosa banale, ma non è per niente. Cioè, il 4 settembre scorso le Nazioni Unite hanno adottato questa risoluzione, che è una risoluzione storica, che corregge quella che di fatto da 500 anni era una distorsione cartografica che ha ridotto praticamente al minimo l'Africa per 5 secoli. Praticamente per 500 anni si è basato l'estensione delle mappe, la pubblicazione delle mappe, sulla proiezione di Mercatore, che è Gerardus Mercator, che è un cartografo che è nato nei Paesi Bassi nel 1512, ha creato questa mappa inizialmente destinata ai marinai. Ma questa mappa che fa? Schiaccia sostanzialmente le terre che stanno nei pressi dell'equatore. E quindi la rappresentazione del continente africano era enormemente sottodimensionata rispetto alle sue dimensioni reali, e si è basata per centinaia di anni su una visione occidentale, coloniale, insomma. Adesso questa risoluzione, che non è vincolante, contro cui hanno votato gli Stati Uniti, praticamente invita a utilizzare la proiezione della mappa Equal Earth, che è una proiezione di mappe globali inventata da Bojan Savic, Bernard Jenny, Tom Patterson nel 2018, che dà una, contribuisce a dare una dimensione, diciamo così, più realistica alle, alle mappe, dove l'Africa non è più più piccola della Groenlandia, per esempio, ma è, ha le sue dimensioni come dire reali, perché sembra banale, ma in realtà le mappe plasmano anche la nostra comprensione del mondo. Questo l'ha detto anche il ministro degli esteri togolese Robert Dussey, che ha proposto questa questa risoluzione, che poi è stata adottata, perché le mappe guidano l'educazione, alimentano l'immaginario, influenzano, insomma, la percezione collettiva, cioè non sono mai neutrali. Quando presentano un'immagine distorta rischiano di perpetuare rappresentazioni sbagliate che vengono tramandate di generazione in generazione. La rappresentante degli Stati Uniti, non a caso, che si chiamava Ferencevich, si è scagliata contro questa risoluzione votando contro, dicendo che è una presunta agenda ideologica. Chiaramente questo dibattito va oltre gli ambienti specialistici, no, della geografia, perché ci sono delle associazioni come Speak Up Africa, African No Filter, che da tempo propongono di questa rappresentazione più accurata dell'Africa sulle mappe mondiali, e c'è una campagna che si chiama Correggi la Mappa, che appunto già da tempo esortava ad adottare questa proiezione Equal Earth, che riflette, cerca di riflettere le reali dimensioni dei paesi. E quindi è un messaggio che peraltro si riscontra, cioè va anche in, come dire, in sintonia con più un generale dibattito su, per esempio, i possibili risarcimenti per la schiavitù, e qui c'era stata anche qui una risoluzione molto importante delle Nazioni Unite, che ha parlato della schiavitù come appunto di una offesa per l'umanità, e c'è anche questa campagna per la restituzione al continente degli oggetti religiosi e culturali saccheggiati durante il colonialismo. Quindi, insomma, c'è come dire, un movimento di opinione globale che in qualche modo cerca di rimettere le cose al loro posto, più o meno.
1: Giustamente hai detto più o meno,
0: certo.
1: Perché poi se parliamo, insomma, diciamo, invece avvicinandoci, no, parlando della Nigeria, no, questo per far capire quanto peso ha anche a livello, insomma, poi territoriale dei singoli paesi, perché, insomma, parlare della cartografia già più volte, no? In altri contesti non vorrei tanto allargarmi, però abbiamo più volte denunciato come le linee, la definizione dei singoli stati veniva tracciato un po' con il righello
0: secondo la della conferenza di Berlino, certo, sì.
1: Così, non so, in Africa, ma in tante altre parti, così come nel sud-est asiatico e in altre parti del mondo.
0: Sì, creando... qui più che altro si trattava della rappresentazione delle dimensioni,
1: sì,
0: che effettivamente poi, insomma, rimanda a una serie di questioni collaterali, diciamo così.
1: Però, insomma, ci fa capire, no? Quindi quando noi diciamo che spesso siamo eurocentrici, occidentali, cioè partiamo sempre dal nostro punto di vista, ci fa capire bene le ricadute anche culturali, no? Nei singoli spazi. Ma,
0: infatti qualcuno mi deve spiegare perché noi parliamo di Medio Oriente, per esempio. Medio rispetto a cosa?
1: Rispetto
0: dovremmo
1: a noi,
0: parlare di Levante,
1: no?
0: Di Asia occidentale, cioè...
1: Però. Infatti, questi, diciamo, l'Asia occidentale all'interno di quelle che sono le campagne, cioè anche culturali, da un punto di vista del linguaggio, della decolonizzazione, insomma, si sta praticamente si sta usando di più questo termine, ad esempio, Asia occidentale.
0: No? C'è più consapevolezza, cioè,
1: un poco, magari ancora in pochi e in poche, però piano piano, insomma, forse ci si può arrivare anche qui. Però, insomma, dopo questo, come dire, sguardo un pochino più d'insieme, torniamo a parlare di Nigeria, perché di un altro paese africano che ci pone davanti diciamo due grosse contraddizioni. Una è quella, e mi riferisco, magari appunto ne parliamo insieme, a questo sgombero di questa città sull'acqua, viene definita Mokoko, no? Vicino
0: Mokoko,
1: Lagos.
0: Sì.
1: Mokoko con l'accento?
0: Macoco, sì, adesso non so se con l'accento finale alla francese è Macoco, però probabilmente siccome quello è un paese anglofono sarà in maniera diversa.
1: E, insomma, come anche qui, insomma, se parliamo di questo sgombero che non è il primo che c'è, però insomma, di quest'area, un villaggio sull'acqua di pescatori, anzi conosciuta anche un po' come la Venezia nigeriana, anche luogo turistico, che però sta portando a un grosso sfollamento, no? In virtù di che cosa? Anche qui di quello che viene definito.
0: È una notizia che ha una serie di addentellati che ci riporta innanzitutto a una contraddizione essenziale dell'Africa e della Nigeria in particolare, paese ricco di risorse, dove accanto a questa alla pulizia etnica di fatto dei poveri, come è successo per Macoco e come sta accadendo per Macoco, c'è poi una gentrificazione di una città come Lagos, dove il 70% degli abitanti vive in condizioni abitative miseria, dove però i pochi ricchi stanno trasformando questa città, trasformandola in un luogo di grattacieli e di abitazioni costosissime, e al contempo c'è uno degli uomini più ricchi dell'Africa, Aliko Dangote, che ha una miniera, che ha un impianto petrolifero che produce 700.000 barili al giorno, che sta facendo un IPO, cioè sta entrando in borsa cercando di raccogliere 1.6 miliardi di dollari. E noi, questo ci rimanda anche alla nostra visione di un'Africa che noi a volte pensiamo all'interno dei nostri stereotipi sempre povera o in crisi, quando invece ci sono queste contraddizioni enormi, questa ricchezza che viene esposta, anche se poi non viene distribuita. E Macoco è praticamente la più grande baraccopoli galleggiante dell'Africa, che si trova proprio nel cuore della laguna di Lagos, perché Lagos si trova su una laguna. È da dicembre che le autorità di Lagos hanno avviato questa operazione di demolizione, e praticamente ha colpito decine di migliaia di persone. Cioè, secondo alcune organizzazioni sono sul territorio, come la Corporate Accountability and Public Participation Africa e Justice Empowerment Initiative, sono 300.000 i residenti che sono stati sfollati. E questa era una comunità di pescatori che era cresciuta sulle palafitte ai margini, diciamo così, del centro coloniale, poi è stata inglobata dall'espansione della metropoli e per generazioni hanno vissuto lì pescando.
1: Sì, perché da più di 100 anni che c'è.
0: Sì, commerciando, insomma, era un quartiere chiaramente insalubre, poverissimo, però era integrato con l'economia informale della città, perché Lagos vive di economia informale. E poi il governo dello Stato di Lagos giustifica questi abbattimenti invocando ragioni di sicurezza, perché insomma c'era le linee elettriche di alta tensione, rischi ambientali, però la fascia di demolizioni si è allargata sempre di più, e le demolizioni che hanno portato anche al fatto che le scuole che stavano in questo slum hanno chiuso, quindi i bambini non riescono più a raggiungerle. Le famiglie chiaramente hanno perso casa, lavoro, mezzi di sussistenza, e poi c'è la situazione sanitaria. E Lagos ha 22 milioni di abitanti e soffre di un deficit di circa, si dice, 3 milioni, ma probabilmente sono molti di più, unità abitative. Ultimamente, negli ultimi anni, soprattutto la zona lagunare è stata riservata a progetti immobiliari di lusso. La cosiddetta Eco Lagos, che Femi Kuti, il figlio di Fela, racconta in un suo brano che si chiama proprio Eco Lagos, sono sfratti forzati che servono a mascherare una riqualificazione urbana che invece aumentano il divario per ricchi e poveri. Quindi centinaia di baracche di legno sono state rase al suolo, ultimamente la polizia è anche intervenuta per morte per persone. E quindi insomma, poi oltretutto non c'è possibilità di ricollocamento. Poi là vicino c'è stata la costruzione di un altro immobile di lusso, di 50, no, immobile, cioè una struttura immobiliare parte di 54 ettari, si chiama FDT Coral Estate, dove prima c'erano i pescatori e gun, e adesso ci sono, si saranno i grattacieli. E questo è avvenuto in tanti posti di Lagos, perché poi il governo parla di abusivi, di degrado ambientale, di rischio per la sicurezza, però qua il rischio è che Lagos nel 2100 diventerà la città più popolosa del mondo e il 70% della popolazione urbana vive in insediamenti informali dove non c'è acqua corrente, servizi igienici, elettricità. E poi questa è stata la peggiore ondata di sgomberi forzati dall'era militare, quindi neanche i militari facevano questa roba. Chiaramente c'è un obiettivo, che è quello di trasformare Lagos in una mega città del XXI secolo, però una visione che appunto ha come implicazione una vera e propria pulizia etnica dei poveri, che sono trattati come rifiuti da smaltire. Quindi Lagos sta diventando questo centro di speculazione immobiliare, ma anche di corruzione, di complicità fra potere pubblico e privato, disprezzo totale per i diritti umani. Cioè, poi anche queste cose oltretutto vengono anche rappresentate per esempio nelle serie televisive nigeriane, che raccontano proprio il degrado di questa città e soprattutto questa complicità fra il potere pubblico e privato e la criminalità. E in tutto questo contesto della Nigeria, l'uomo più ricco dell'Africa, che appunto Aliko Dangote, con la sua mega raffineria di petrolio, che produce 700.000 barili al giorno, ha lanciato il 14 settembre scorso un'offerta pubblica iniziale per raccogliere 1,6 miliardi di dollari, ed è la più importante operazione di questo tipo mai realizzata in Africa. Lui dice che suo obiettivo è coinvolgere ogni africano, cioè secondo lui ogni africano, ogni nigeriano potrebbe comprare pacchetti di azioni per un valore minimo di $4.
1: Sì,
0: vabbè, questa è praticamente la fantasia del capitalismo per tutti, insomma, che anche da quelle parti c'è. E questo personaggio mira a raccogliere tutti questi soldi. Bisogna dire che il mercato è piuttosto scettico a proposito di questo, anche se ha avuto l'autorizzazione da parte della SEC, la Security Exchange Commission, che è l'autorità di regolamentazione del mercato dei capitali americani, per la sottoscrizione di questa IPO, però pare che il prezzo sia un po' esagerato, e quindi questa, adesso bisogna vedere qua, se va a buon fine. Tutto è iniziato appunto da poco, il 14 di settembre. E poi ci sono state anche numerose segnalazioni di irregolarità, perché molti investitori retail, cioè singoli, con scarsa o nulla conoscenza del funzionamento degli investimenti azionari, avevano già aperto conti di trading in vista dell'IPO, insomma, già avevano cominciato un po' a crederci a questa chimera. Certo, poi c'è anche uno scontro fra milionari, fra miliardari.
1: Facciamo un passettino indietro, sì, anche per far capire, insomma, perché si parla di questo, no? Perché poi è vero che la Dangote Petroleum è forse ha fatto la più grande offerta, ma è anche la più grande compagnia africana, forse non solo nigeriana, no? Quindi non solo in merito all'offerta, che estrae greggio, perché la Nigeria ha tante risorse, però poi deve comprare diciamo la benzina, il greggio lavorato dall'esterno. Certo. E quindi l'idea era quella invece di aprire delle raffinerie all'interno, no? Quasi questo è l'idea un po', diciamo, di sviluppo. Poi sviluppo per chi, ce lo chiederemo dopo, oppure già ce lo stai dicendo, però di raffinare all'interno i propri prodotti proprio per evitare di comprarlo dall'esterno, e già questo sta avvenendo in qualche modo, no?
0: Sì, infatti il prezzo che alcuni analisti hanno considerato eccessivo, e invece viene giustificato con il fatto che questa raffineria si trova proprio in una zona strategica, perché è proprio lì che il petrolio dovrebbe essere raffinato, e quindi alla fine il processo di produzione costerebbe di meno rispetto, per esempio, agli impianti un po' obsoleti e costosi che hanno gli europei o invece americani. E quindi in qualche modo si porrebbe anche questa raffineria in concorrenza con gli altri protagonisti del mercato petrolifero. E poi c'è anche una concorrenza con un altro personaggio che si chiama Samad Rabiu, che è un altro degli uomini più ricchi della Nigeria, che investono in tante attività, non solamente in petrolio, perché Dangote investe in cemento, in zucchero, in fertilizzanti. E la loro idea è quella che questa posizione favorevole e soprattutto la possibilità di sfruttare questi 700.000 barili al giorno e di raffinarli direttamente sul posto possa in qualche maniera indurre a una convenienza l'acquisto di questo petrolio. Questo fa parte del processo dell'entrata dell'Africa nel capitale globale, cosa che sta in qualche maniera avvenendo, ma che poi è dimostrato anche dall'esito della riunione dei BRICS, quella che si è svolta al 18° vertice a Nuova Delhi, dove si è affrontato esplicitamente anche il fatto di favorire la crescita economica dell'Africa, raccogliendo esperienze di sviluppo e progetti, e con una nuova banca che è la New Development Bank, che è la banca dei BRICS, che dovrebbe finanziare progetti per 42 miliardi di dollari americani, ben 139 progetti. Quindi qui si parla di investimenti in energia pulita, infrastrutture, servizi idrici, igienico sanitari, infrastrutture digitali. E quindi tutti questi progetti aggiungeranno, secondo le stime, 2.400 megawatt di capacità di generazione di energia rinnovabile pulita. Quindi per l'Africa questo è un aspetto importante.
1: Che però non risponde alla domanda, ripropone la domanda iniziale, appunto sviluppo perché, chi ci guadagna, perché okay. Poi se l'altro aspetto della medaglia è lo sgombero di Makoko, quindi delle realtà, anche sì, sicuramente baraccopoli informali, ma senza nessun sviluppo non un passaggio da casa a casa, da un ambiente insalubre a un ambiente salubre, ma semplicemente dal buttare la gente per strada per far spazio a investimenti o come per i nuovi ricchi, o come in questo caso sì, sicuramente creare delle raffinerie all'interno, però non perché alcuni proventi, differenza di costi siano poi ridistribuito in mano dello Stato, ma costituendo un monopolio nei confronti della Dangote Petroleum in questo caso, quindi di un privato, ben ci fa capire che in realtà da un punto di vista poi del migliorare le condizioni di vita di chi in Nigeria sta sotto la soglia di povertà, e sono tantissime, c'è ben poca speranza.
0: Perché poi i costi di questo sviluppo, perché poi comunque si tratta effettivamente del fatto che l'Africa è un continente che si sta sviluppando e che sta crescendo economicamente, però ci sono dei costi che riguardano la marginalizzazione di enormi settori della popolazione, la crescita magari di una borghesia che può acquistare, che può consumare, quindi può costituire un mercato dei prodotti cinesi o europei o americani, ma al contempo gran parte della popolazione invece, soprattutto quella rurale, ma non solo, anche all'interno delle città, viene tenuta fuori e vive di economia informale. Quindi i costi di questo sviluppo sono enormi, e soprattutto si basa su una disuguaglianza strutturale che non è assolutamente cambiata, anche perché poi non c'è una guida politica che rimetta in discussione questa asimmetria, cosa che sta avvenendo in maniera larvale, magari nel Sahel, attraverso poi dei passaggi traumatici, quali sono stati i colpi di Stato, ma che di fatto poi non ha nella struttura, nelle forze produttive necessarie per cambiare effettivamente questi equilibri.
1: Quindi per concludere anche insomma questa riflessione, correggimi se sbaglio, forse potremmo dire che sì, forse il petrolio smetterà pure di lasciare almeno parte del petrolio, il greggio, l'Africa prima di diventare benzina, ma in realtà questa ricchezza che si produce si sa benissimo in mano a chissà chi la controlla, no?
0: Assolutamente. Mantenendo così i rapporti tra le classi sociali, sicuramente continuerà questa disuguaglianza. Poi c'è anche la possibilità, e questo sta avvenendo, che tutta una nuova generazione che anche attraverso questa espansione economica in qualche maniera acquista sicurezza, acquista possibilità di informazione, magari studia, che piano piano prende consapevolezza, e noi ne abbiamo anche parlato, di come è successo in Kenya, è successo in Nigeria, è successo in Uganda, è successo in Senegal. Questa generazione consapevole in qualche maniera cerchi di rimettere in discussione questo modello.
1: Certo, sta riempendo le piazze, magari ne parleremo anche le prossime volte delle varie mobilitazioni che ci sono dentro gli altri paesi, insomma, africani. Bene, io ti ringrazio.

0: Pronto?
1: Sì, sento.
0: Eccoci. Ah, grazie per averci richiamato. Con te, con te volevamo, insomma, se avevi maggiori notizie rispetto a questa enorme operazione, insomma, di arresti che c'è stata nei confronti delle diverse comunità LGBT plus in Turchia, insomma, se ne sai qualcosa di più. Si parla di 160 arresti, se non erro, però insomma, se volevamo qualche notizia ulteriore.
1: Certo, allora tra il 12 e 13 di settembre, quindi il weekend che abbiamo lasciato alle nostre spalle, principalmente ad Ankara, Istanbul, poi abbiamo scoperto anche in altre città come Izmir, insomma in queste grandissime città, la gendarmeria insieme alla polizia hanno condotto un'operazione di arresti, indagini, eccetera. In questa operazione sono finite nel mirino 162 persone, 13 attività commerciali, tra questi ci sono anche centri culturali, e inizialmente erano 5, poi abbiamo scoperto che sono diventate 9 associazioni. E il titolo dell'operazione è "La mia famiglia è al sicuro". L'idea, la comunicazione che legittima, la comunicazione che arriva dal Ministero dell'Interno, che legittima, tra virgolette, questa operazione è la seguente: le associazioni, le persone, i luoghi fisici che sono stati presi di mira promuovono l'indottrinamento dell'omosessualità sui minori, promuovono l'oscenità, volgarità, pornografia e la prostituzione. Se andiamo a vedere l'elenco, ci sono principalmente associazioni che lottano per i diritti delle persone LGBTQI+, associazioni regolarmente esistenti, in grande parte ricevono fondi pubblici e finanziamenti dalle fondazioni nazionali oppure internazionali, oppure direttamente dai ministeri, anche attraverso una serie di bandi, concorsi, eccetera. Poi invece, se parliamo delle persone fisiche, ci sono dei giornalisti. Per esempio, oggi abbiamo scoperto che è stata presa in detenzione provvisoria e poi è stata confermato purtroppo il suo arresto una giornalista turca che è andata in Georgia durante le elezioni per capire come la propaganda elettorale in quel paese ha un profilo omotransfobico, e a proposito di questo ha scritto un articolo per una rivista. E tutta la redazione di quella rivista è finita in carcere, in più questa giornalista, perché ha collaborato con un'associazione che è finita nel mirino. E gli account social, X oppure Instagram, eccetera, i siti web di numerosi portali, anche delle riviste LGBT, delle associazioni LGBTQI+ in Turchia, sono stati sospesi oppure è stato impedito l'accesso a questi siti in Turchia. E questa è praticamente la cronaca di quello che è successo, della retata. Il giorno dopo, lunedì, poi ieri martedì, quindi 14-15 settembre, davanti al Tribunale Generale di Istanbul, ma anche per le strade di alcune città come Ankara, Eskişehir, Izmir, le persone sono scese in piazza, i vicini, i cari di queste parenti magari di queste persone, oppure altre persone che appartengono al movimento queer. Anche in quelle occasioni la polizia ha usato manganelli, ancora un'altra volta gli scudi, i lacrimogeni, e sono state prese in detenzione provvisoria 50-55 persone, e per la maggior parte di queste purtroppo la detenzione provvisoria è stata rinnovata per altre 24 ore, quindi entro stanotte forse saranno scarcerati, a meno che non saranno appunto processati, quindi gli sarà confermato l'arresto e quindi partirà un lungo percorso di attesa, molto probabilmente in carcere. In Turchia non si tratta, mi permetto di dire due altre cose, non si tratta di una novità, sì. Una postura omotransfobica è in grande crescita a livello istituzionale e a livello anche purtroppo collettivo. Cosa voglio dire? Dal Presidente della Repubblica alla Ministra delle Politiche per la Famiglia, dai rettori di certe università statali fino ad alcuni giornalisti dei giornali conservatori, purtroppo l'omosessualità in primis e poi tutto il mondo LGBT viene criminalizzato e viene definito come una devianza, soprattutto hanno iniziato a sfornare questa retorica molto diffusa in Russia e adesso anche in Africa, ma anche in Iran, in altre parti del mondo, che questa cosa viene dall'Occidente, no? Quindi devianza occidentale che viene indottrinata nella società turca con l'intento di distruggere il tessuto della famiglia tradizionale, il profilo, eccetera. Poi c'è chi porta avanti questa argomentazione dicendo che sono pedofili, eccetera, eccetera. Siamo ai confini praticamente di un cambiamento legislativo che potrebbe prevedere nel codice la criminalizzazione e la condanna dell'omosessualità, come in Libia e come in Libano e in altri paesi, eccetera. Quindi la preparazione culturale, politica a livello istituzionale è stata fatta tanto in questi anni, e poi anche a livello collettivo, dicevo, perché le fondazioni, soprattutto associazioni religiose conservatrici che lavorano direttamente con il governo oppure con i suoi apparati di ogni genere, portano avanti nelle scuole, nelle moschee, come attività politica per la strada, un grande lavoro di propaganda contro le persone LGBTQI+. Poi si chiudono saltuariamente le associazioni, e Istanbul Pride non si può più fare dal 2013, ogni tentativo viene represso dalla polizia. Per un anno, per esempio, ad Ankara ogni tipo di attività del mondo dell'associazione LGBT è stato sospeso. Un'ultima considerazione politica, poi chiudo qua se avete altre domande. Penso che non stiamo di fronte a un quadro che ci permette di capire che il regime di Ankara ha scoperto l'acqua calda. Penso che da quel pazzo argentino fino a chi dirige a Washington gli Stati Uniti d'America, arrivando fino a una serie di formazioni politiche fondamentaliste che ci sono in Germania, in Italia, eccetera, penso che ci sia un'ondata internazionale che parla un po' della stessa cosa. Sono formazioni politiche che rappresentano diverse religioni, fanatismi di diverse religioni, quindi anche qua bisogna fare attenzione a non fare l'islamofobia, e sono formazioni politiche che possono avere tendenza estremista oppure tra virgolette anche moderata. E quindi diciamo che questa aggressione in Turchia è stata personalizzata e poi dopo è stata attuata negli ultimi 10 anni, e ovviamente colpendo quella parte della società che per la maggior parte della società viene definita come vulnerabile. Si apre anche la porta di altre discriminazioni, altre violenze. Purtroppo le persone LGBTQI+ in Turchia sono state sempre emarginate, sono state sempre tra virgolette viste male, sono state sempre private dai loro diritti. Penso che il regime stia attuando il suo potere su di loro, magari domani per poter permettersi di allargare la sua rete della violenza, della discriminazione nei confronti di altre fette della società che sono altrettanto vulnerabili.
0: Sì, forse quello che ci dovevamo chiedere, sicuramente è vero, siamo in uno scenario internazionale in cui gli attacchi si stanno con delle destre, sia da un punto di vista dei diritti civili, sia da un punto di vista delle possibilità, insomma, no? dei vari strumenti, no? legati alla libertà di espressione, ma libertà dei corpi, di movimento, di protesta, stanno un po' come dire, le politiche repressive crescendo nelle diverse parti del mondo, assumendo connotati ovviamente differenti, no? Quindi non c'è una grossa differenza, cioè non è un problema solo appunto della religione degli islamici, ma lo è anche per insomma i fondamentalisti cristiani, così come lo è tra virgolette per i fondamentalisti di altri tipi di religione. Quello che però mi chiedevo è perché proprio in questo momento in Turchia parte questa operazione? Qual è la...
1: Guarda, questa domanda me l'hanno fatta in tanti in questi giorni, me la faccio anch'io, ma la risposta è, veramente non voglio essere banale né scortese, ma potrebbe essere: perché no? Perché non adesso? Allora, non c'è un motivo tecnico, strategico che riguarda questo momento, tipo tra 2 mesi non ci sono elezioni in Turchia, no? Il regime utilizza la magistratura come la sua arma potente, quindi può fare tutto quello che vuole da qualche anno. Quindi non gode della sua, diciamo, massima potenza per, cioè, alcuni punti di vista adesso, ma lo faceva anche ieri, l'altro ieri. Penso che non ci sia un motivo specifico legato a questa data qua, a questo periodo. Senz'altro è un'operazione senza precedenti, però qua siamo arrivati accumulando un percorso, facendo un percorso, accumulando violenza, discriminazione. Come dicevo, per un anno intero ad Ankara, nella capitale del paese, ogni tipo di attività del mondo dell'associazionismo è stato bandito. Anche le assemblee regolari delle associazioni LGBT sono state definite illegali. I festival queer di Ankara hanno dovuto chiedere rifugio al consolato, al centro culturale francese a Istanbul, per poter svolgere il festival regolarmente. Tanti colleghi giornalisti che scrivono per le riviste LGBT, cui Plus negli ultimi 3-4 anni hanno fatto 2-3-4 mesi di carcere. Quindi ci voleva, dal punto di vista del regime, secondo me, un colpo grosso per dare un segnale al suo elettore, senz'altro, magari per aprire le porte anche di un nuovo percorso che potrebbe essere il tanto atteso referendum costituzionale. Magari ci troveremo in questo referendum costituzionale con una serie di proposte molto positive, progressiste, di apertura laica, eccetera, ma dall'altra parte magari ci troveremo all'interno del pacchetto anche una semicriminalizzazione delle persone LGBTQI+. Quindi c'è magari un'idea, una volontà di creare il terreno e seminare un po' di paura e diffondere questa cultura della paura, per far sì che anche, come dicevo, altre parti della società non si permettono di muoversi, perché nonostante tutto, comunque bisogna sottolineare questo, le compagne e i compagni queer in Turchia hanno portato avanti una lotta determinata, fortissima, e intersezionale, incredibile in questi ultimi anni, nonostante tutto, nonostante mille difficoltà e mille impossibilità. E quindi magari il regime voleva assolutamente, oggi o domani sarebbe stato, dare un colpo grosso, come dice il coordinamento Pride Istanbul, questo è un tentativo per liquidare il movimento, magari sradicare, distruggere e spingerlo alla clandestinità, come succedeva negli anni 70-80 in Turchia.
0: No, infatti ti chiedevo questo perché, insomma, leggevo che sono comunque il 12 settembre era comunque il 46esimo anno da quello che
1: sì, c'è anche quel
0: il colpo di stato militare, no? Diciamo, e quindi se poteva esserci una correlazione o la voglia, il bisogno di rafforzare, appunto, come dire, una prova di potere in questo momento. Va bene,
1: io... Sì, il 12 settembre senz'altro è un momento molto impressionante sia per la Turchia, per il Cile anche, tra l'altro. Sì. Potrebbe essere, tanto noi tra il 2016 e il 2018 abbiamo vissuto in stato d'emergenza in Turchia. Tutti i decreti di legge che sono stati emessi direttamente solamente con la firma del Presidente della Repubblica, una volta che è stato sospeso lo stato d'emergenza, sono diventati leggi. Quindi oggi la Turchia viene governata con i decreti che sono diventati leggi, che sono state emanate durante lo stato d'emergenza. Quindi siamo già in una sorta di dittatura senza divisa da parecchi anni, anche se il mondo non lo vuole accettare, non lo vuole vedere. Quindi il 12 settembre è un momento simbolico che ricorda l'ultima dittatura fascista militare che ha lasciato in teoria la Turchia alle sue spalle. Tuttavia oggi, mi permetto di dire, non è che viviamo in una condizione estremamente diversa.
0: Bene, io ti ringrazio per la chiarezza, insomma, con cui ci hai rappresentato queste ultime notizie che venivano dalla Turchia. A risentirci.

no all'inceneritore di Roma. Due appuntamenti. Martedì 22 settembre alle ore 16, manifestazione davanti alla sede del nono municipio via Ignazio Silone. Sabato 26 settembre corteo ad Albano in piazza Mazzini a partire dalle 16:30. No all'inceneritore di Roma. Abbiamo passato un'estate intera intossicate dall'incendio di una discarica abusiva senza alcuna soluzione per la nostra salute. Nel frattempo Gualtieri del Comune di Roma, Rocca della Regione Lazio e Acea hanno aperto il cantiere per l'inceneritore nel nostro municipio a 5 minuti in linea d'aria dall'Aventino 38. L'inceneritore significa milioni di metri cubi l'anno di fumi a 200 gradi, conditi da veleni vari e da 400.000 tonnellate di CO2. Basta negligenze e silenzi sulle discariche e i roghi tossici. L'inceneritore a Santa Palomba non va costruito. Martedì 22 settembre, ore 16, manifestazione davanti alla sede del nono municipio in via Ignazio Silone 100. A firma del coordinamento non inceneritore di Albano e Roma e del coordinamento popolare Laurentino 38, che vi danno poi appuntamento al corteo di sabato 26 settembre, ore 16:30 ad Albano, a piazza Mazzini, no all'inceneritore di Roma.

0: Buongiorno a tutte e tutti all'ascolto.
1: Questo giovedì 17 settembre cominciamo la rassegna stampa.
0: Sì, di oggi andremo a leggere le prime pagine, poi entreremo negli approfondimenti delle pagine interne e intanto vi diciamo quale sarà la giornata di Radio Onda Rossa di oggi. Siete collegate sugli 87.9, una radio autogestita, libera da padroni, padrini e pubblicità, che si diffonde liberamente nell'etere romano, nell'FM, ma anche sul DAB e anche sul DAB in Terni e Perugia. La giornata di oggi prevede, appunto, come abbiamo appena detto, la rassegna stampa di stamattina fino alle ore 10, poi continueremo con lo spazio redazionale che vedrà dei collegamenti telefonici. Uno riguarderà il corteo che ci sarà qua a Roma per Spin Time il 19, quindi sabato, e poi andremo in collegamento con alcuni compagni e compagne che sono state ieri presenti all'assemblea qui a Roma riguardo la questione di Autistici Inventati, che ci farà insomma un po' un riassunto di quello che è stato detto e avvenuto ieri. E poi a seguire ci sarà una replica della nostra trasmissione di Impatto, poi Tutta Scena Cinema, a seguire Le Nuove Mani sulla Città, che torna con un osservatorio urbano, con l'osservatorio urbano permanente. E poi dalle 18 alle 19 ci sarà Vitralen, la rete internazionalista in difesa del popolo Mapuche, e continuerà poi il tardo pomeriggio dalle 19 col Canto della Libertà, Kilame Azadi, e poi Tabula Rasa come sempre dalle 8 alle 21.30, e poi tutta la parte insomma musicale della sera con il Noctibus Panis e Apostasia. Quindi rimanete con noi tutta la giornata se volete, e intanto vi lasciamo alla nostra sigla della rassegna stampa per poi andare ad iniziare con le notizie di oggi.
2: Andiamo ad iniziare la rassegna stampa dei giornali.
3: Il sito

0: studiare questa mattina, non so bene come sia possibile.
1: E allora andiamo ad iniziare con le prime pagine. La notizia, allora, le notizie principali di oggi sono quelle che riguardano il la decisione del governo di ieri, cioè quella di togliere il bollo per le auto piccole e medie fino a 80 kW e per le moto per l'anno che verrà, quindi il 2027. Questo è appunto l'annuncio del governo a sorpresa poco prima della riunione del Consiglio dei Ministri, che poi ha approvato la misura, e sui vari giornali viene diciamo definito in vario modo. Ad esempio per il Manifesto è uno sconto elettorale alle auto inquinanti, questa è scritto nel taglio centrale appunto della prima pagina del Manifesto. Il Domani invece lo chiama la mancetta di Meloni, e sempre in prima pagina, e questo per dire un po' come i giornali affrontano la questione, proprio perché viene vista come mossa politica, no? Verso quelle che saranno le elezioni. Questa è anche l'accusa dell'opposizione a Meloni, insomma è la destra. Invece per Meloni, come vedremo sulla stampa, è invece un trionfo. Dice che così aboliamo la tassa più odiata. E quindi, oltre a questa, che è la notizia che si rimpalla un po' sulle varie prime pagine, l'altra notizia principale è quella che riguarda l'indagine che si è aperta contro i medici accusati per il momento di fare delle certificazioni redatte non per accertare effettivamente lo stato di salute, ma al contrario per evitare l'ingresso nei centri di permanenza e di rimpatrio, quindi nei CPR, da parte delle persone migranti. Quindi si contestano certificazioni false. Poi andremo a vedere bene la notizia, di cui per ora in prima pagina l'abbiamo vista solo sul Manifesto. Sicuramente
2: è un'indagine del Manifesto questa, e diciamo che viene riportata in prima pagina, ma non soltanto in prima pagina soltanto dal Manifesto. Gli altri giornali, almeno quelli che abbiamo tra le mani, non ne danno proprio notizia, e questo è un dato di fatto. Uno, perché è un'inchiesta che parte dal Manifesto, e l'altro perché probabilmente è scomodo parlare di questo avvenimento, di questo che è un atto di repressione non da poco, perché va a colpire non soltanto appunto medici, i quali, la domanda che mi viene proprio spontanea è: quando è diventato reato fare il medico? Quindi poter dichiarare che c'è una condizione di salute a rischio. Questa è la prima cosa che mi viene in mente, proprio guardando avendo proprio notizia di quello che è successo. E dall'altro, appunto, questo è una cosa che va in qualche modo a mettere in discussione l'ordine dei medici, che è l'ordine che è uno dei più potenti in Italia, che dovrebbe in qualche modo adesso poter difendere gli stessi medici che sono andati al CPR. Queste sono le mie prime riflessioni quando un'ora fa ho letto di questa indagine.
1: Sì, che oltretutto sposta anche sempre l'attenzione un po' sui CPR, che già di per sé sono dei luoghi patogeni per come sono costruiti,
2: esatto,
1: per come sono fatti essi stessi.
2: Sottolineano il rischio di vita che si ha nel momento in cui entri all'interno di quella struttura. Questo è il dato di fatto.
1: Sì, ribadendo anche il fatto, insomma, che proprio di per sé la struttura CPR è problematica già dalla sua nascita, già dalla sua ideazione, quindi ecco, quindi non, neanche ci dovrebbero interessare le condizioni, perché sono dei posti che non dovrebbero neanche esistere. E poi l'altra notizia principale, per andare a concludere la panoramica generale, quella che riguarda Gaza, le notizie sono quelle di palazzi che crollano, palazzi già distrutti e ridotti in macerie dai bombardamenti, ed ecco adesso la notizia di questo palazzo che è crollato nella notte a Gaza, e dove sono morte quantità di persone. Ora non ricordo il numero giusto, ma ve lo andremo a dire a breve, appunto iniziando a leggere effettivamente i giornali.
2: Due altre notizie, perché i giornali sono molto eterogenei oggi, almeno appunto per le cinque testate che abbiamo tra le mani, e il Sole 24 Ore punta in modo particolare alla crisi del petrolio, quindi petrolio prezzo reale oltre $150, e nel domani invece c'è il trafiletto a destra che è scritto da Giorgia Serughetti: il femminismo della Premier serve solo alla Premier, e punta appunto l'attenzione sui dati Istat e sulle 3 milioni di donne dai 16 ai 70 anni che subiscono violenza, un dato che appunto dà una fotografia di quello che è l'importanza dell'educazione sessuale, ma anche appunto la gravità della violenza di genere.
1: Sì, allora andiamo ad iniziare. Sono tornata con la voce un po' alta, prima effettivamente non mi sentivo molto bene. Comunque iniziamo dal manifesto, come dicevamo, che intitola Guardia Medica, proprio perché l'accusa è quella di fare il lavoro più da poliziotti piuttosto che da medici, no? E c'è scritto: dentro quelle mura lo Stato di diritto non arriva, nei CPR i migranti si ammalano, compiono atti di autolesionismo, muoiono. Pura tortura, pochi vengono rimpatriati, molti medici sostengono che quei centri sono incompatibili con la salute e lo fanno a viso aperto. Per questo una procura li indaga, li perquisisce e li intimidisce, li vorrebbe carcerieri. E sulla sinistra l'editoriale di Gianandrea Merli: sbatti il dottore in prima pagina, caccia al camice. E di cui vi leggo solo le prime righe: inchiesta giornalistiche, studi accademici e più recentemente anche procedimenti giudiziari hanno documentato nei dettagli cosa accade dietro i muri dei CPR, veri buchi neri della democrazia. Fiumi di psicofarmaci somministrati per sedare le persone invece di curarle, mancanza di assistenza medica e visite specialistiche, ritardi negli interventi di primo soccorso, degrado igienico sanitario. E poi nel taglio medio, come vi dicevo, sconto elettorale alle auto inquinanti, via il bollo, Meloni anticipa all'ultima manovra prima del voto e impegna miliardi delle regioni. A seguire, sempre nel taglio principale, però più marginale, la parte di destra: rinviato il decreto del governo, Ilva in sospeso fino alla Cassazione. Il decreto sull'Ilva avrebbe dovuto emanare per tamponare la bomba sociale a Taranto, è stato invece rinviato in attesa della Cassazione, che si pronuncerà sull'area a caldo. Sospesi per ora i licenziamenti collettivi, i sindacati, il governo non ha un piano industriale. E poi nella parte bassa, appunto, i dati dell'Istat sulla violenza sulle donne: 3 milioni di vittime prima dei 16 anni. A seguire, crolla un palazzo a Gaza e strage in Palestina. E poi l'Europa in stile NATO resta senza risposte. Rispetto il discorso che c'è stato ieri da parte di von der Leyen sullo stato dell'Unione Europea in una plenaria, insomma, del Parlamento Europeo. E poi E poi sì, a pagina 8 si parla appunto di questo, del discorso di von der Leyen, così come a pagina 11. Questa è la prima pagina del manifesto. Continuiamo con la stampa, che intitola auto e moto, stop al bollo. Per un anno niente imposta sulle vetture medio-piccole, poi la misura diventerà strutturale, nel virgolettato. Meloni che dichiara aboliamo la tassa più odiata, l'opposizione invece è soltanto una manovra in vista del voto. Nel decreto la proroga al taglio delle accise, che scende a 12,2 centesimi al litro, per quanto riguarda quindi il prezzo del petrolio, l'energia, spinge l'inflazione al 3,3%. La fotonotizia invece della stampa è quella che ritrae von der Leyen che stringe la mano al primo ministro canadese Mark Carney, che ieri insomma è stato proposto il Canada nello specifico come membro associato dell'Unione Europea. Poi sulla destra, sulla colonna di destra, abbiamo la guerra ibrida, così chiamata, allarme FBI, Mosca pianifica omicidi in Europa e in America. E poi qualche notizia di cronaca nel taglio alto, il gioielliere in carcere per i due rapinatori uccisi, Ruggero e Giudici, nuova strategia, io impulsivo, ogni vita va rispettata, quello che sembra abbia dichiarato in aula, cambiando quindi la sua posizione. Poi la notizia dal Medio Oriente, crolla un palazzo, strage di bambini tra le macerie nel cuore di Gaza. E proseguiamo con il Corriere della Sera, che intitola auto piccole e medie via il bollo, la mossa di Meloni, tolta una delle tasse più odiate, le opposizioni manovra elettorale. E la misura riguarda dalla Panda alla C3 tutti i modelli esonerati, insomma se ne parla nelle prime pagine, da pagina 2 fino a pagina 5. E andando a cercare delle notizie diverse, sulla destra troviamo un'intervista a pagina 11 con il vice premier Matteo Salvini riguardo il raduno di Pontida. E non so bene che altro, ecco qua si parla solo di Pontida, niente polemiche, collaborare con Mosca, viene riportato questo virgolettato delle sue parole. La fotonotizia del Corriere della Sera riprende una bambina in braccio ad un soccorritore, una bambina palestinese estratta dalle macerie del palazzo crollato ieri a Gaza City. E di nuovo le notizie riguardo la riunione che c'è stata ieri al Parlamento Europeo, l'allarme sui nazionalisti, ultranazionalisti e russi vogliono frantumare l'UE, così von der Leyen, che ha proposto un articolo 4 simile a quello NATO, cioè un protocollo di sicurezza d'emergenza. E al premier canadese Carney, vorrei che il Canada fosse il primo membro associato d'Europa. E a seguire la denuncia, l'arresto di un ventenne a Milano e altri due denunciati per l'aggressione a un rabbino alla fermata dell'autobus. E queste le notizie principali, ecco, sulla colonna di destra l'ultima, la colonna di destra sempre del Corriere della Sera, Stati Uniti prima volta dal 2023, il titolo è la Fed alza i tassi di 25 punti, l'ira di Trump. Tutto come previsto, la Federal Reserve con Kevin Warsh presidente rialza i tassi di interesse. Il costo del denaro sale così dalla forchetta tra il 3,50% e il 3,75% a quella tra il 3,75% e il 4%. E queste le principali notizie per ora di questi tre giornali appena letti. Ti passo la parola.
2: Sì, io continuo con il domani subito perché ho confuso due articoli. Uno che riguarda appunto il femminismo della Premier, serve solo alla Premier, di Giorgia Serughetti, che parla della legge elettorale, e l'ho confuso con lo stesso giornale Il Domani, che ha a pagina 10 un articolo su 3 milioni di donne hanno subito violenza prima dei 16 anni di Marika Ikonomu. Quindi il trafiletto del domani in prima pagina invece appunto non parla della violenza sulle donne, ma c'è un ampio articolo all'interno del giornale. La notizia principale pone attenzione appunto il domani è quella sul bollo auto, la mancetta di Meloni, via la tassa in vista delle elezioni. E vorrei fare un po' di riflessione su questo bollo. Innanzitutto il bollo appunto è uno di quelle cose che è difficile negare che sia una misura immediatamente comprensibile e molto popolare. Ti togli il bollo della macchina, vai a risparmiare. Infatti questa è la notizia del Sole 24 Ore, che dice risparmi massimi a 240 euro. Togli una tassa che arriva ogni anno e il risparmio si vede direttamente nelle tasche di chi possiede un'auto. Questo è un'altra cosa, quindi non è assolutamente una tassa popolare sempre per un certo tipo di fetta della società. Ci sono appunto due cose da tenere presenti. Una, la prima è che per ora l'esenzione prevista riguarda solo il 2027 e che il Sole 24 Ore dice che può essere strutturale, quindi può essere resa strutturale soltanto se ci sono le coperture future, perché sempre dal Sole 24 Ore viene detto appunto che questo è stato possibile dai soldi rimanenti del PNRR e probabilmente dai soldi dati indietro dalle regioni. La seconda è che non si tratta di una misura legata al reddito. Il criterio è la potenza dell'auto, non la condizione economica e di chi appunto la possiede. Quindi può certamente aiutare tantissime famiglie, ma non è un intervento particolarmente selettivo verso chi è maggiormente in difficoltà. Questo è sono un po' di riflessioni che mi vengono, perché poi questa ovviamente da quando è stata detta ieri è diventato la notizia che viene su cui viene vengono date maggior attenzione e maggiore spazio.
1: Sì, e poi è applicabile a una sola auto, una sola moto a nucleo familiare.
2: Sì, esatto, e ovviamente dipende dove vivi. Poi sempre sul domani il trafiletto in basso, poi io chiamo tutto trafiletto, cioè questo è probabilmente una cosa che mi andrà a guardare meglio, però comunque il discorso sullo stato dell'Unione, von der Leyen attacca la Russia, disintegra l'UE. Ancora se la guerra infinita di Putin è un regalo a Xi. Questo per quanto riguarda appunto il domani. C'è un articolo sempre sul domani che riguarda e continua appunto la riflessione sull'intelligenza artificiale, che potremmo andare anche a leggere più tardi. E il Sole 24 Ore, il petrolio prezzo reale oltre 150.000 dollari, la quotazione della Brent è vicina a 110 dollari, ma se nei mercati finanziari il rally del petrolio preoccupa, nel mondo reale un barile di greggio oggi costa molto più caro. Una raffineria che voglia approvvigionarsi in tempi brevi arriva facilmente a pagare oltre 150 dollari, una volta inclusi i costi di trasporto e i differenziali di prezzo normalmente applicati alle forniture fisiche. Voci che stanno registrando rialzi ancora più rapidi e intensi rispetto a quelli finora messi a segno dai cosiddetti barili di carta. Questo ancora sempre sul Sole 24 Ore la notizia, ovviamente la notizia del crollo del palazzo a Gaza è riportata dalla maggior parte dei giornali, perché evidenzia come la repressione e la fatiscenza delle strutture ora stanno portando ulteriori conseguenze sulla popolazione. Un edificio a ovest di Gaza City ha danneggiato dai bombardamenti israeliani, è crollato provocando la morte di almeno 21 persone. Secondo la protezione civile palestinese, oltre 100 sono ancora intrappolati sotto l'edificio, tra cui appunto moltissimi bambini, quasi la metà. E questo appunto il crollo di questo palazzo, il fatto che appunto la maggior parte della popolazione non abbia dove andare, si rifugiano in strutture fatiscenti, e il crollo di questo palazzo è avvenuto alle 3 di notte, quindi con l'impossibilità proprio e con appunto le persone che dormivano, che ci dormivano dentro. Io diciamo che ho terminato con questi due giornali. Cominciamo magari a vedere qualche articolo più all'interno.
1: Sì, sono d'accordo. No, stavo guardando ancora se c'era qualche altra prima pagina rilevante, stavo ancora facendo un giro sulle prime pagine, ma direi che niente di più. Ecco, potremmo leggere velocissimamente le pagine, diciamo, della destra, diciamo così. Il giornale intitola Bollo Ciao, e con una foto notizia, cioè la foto di Giorgia Meloni. Poi a destra il caso di Milano sul rabbino aggredito. Poi qua si parla in una piccolissima civetta della questione dei medici, ovviamente chiamati qua promigranti, medici rossi promigranti, permessi falsi. Quello che non torna nell'Europa di Ursula, quindi sul discorso sempre di von der Leyen, e basta, insomma, queste le notizie del giornale. Invece il Tempo intitola con "Meno male che Giorgia c'è", quindi riprendendo le canzoni che erano per Berlusconi. Questa è la scelta di oggi del Tempo. Anche qua si parla della questione dei medici e CPR, ricetta clandestina, questo è il modo in cui decidono di parlarne, e niente, il resto più o meno l'abbiamo già visto anche sugli altri giornali. E la foto della notizia del Tempo è fatta con l'AI, con Giorgia Meloni in auto sorridente e fuori dal finestrino Elly Schlein e Conte piangente, comunque divertente. E poi infine La Verità, che intitola "I giudici legalizzano il divorzio islamico", vabbè, e non andrei troppo oltre. Poi altre notizie su ancora La Vitola, Ranucci e la RAI, e niente, poi niente di più, insomma. Questo era giusto per fare un salto veloce su queste prime pagine, ma possiamo continuare, come dicevamo, con gli argomenti interni.
2: In realtà, se posso andare sulla prima pagina, un articolo, in realtà non è una prima pagina, ma un articolo posto in evidenza nella Guardian International, il giornale che appunto viene pubblicato in Gran Bretagna, e parla in Turchia si sta assistendo a una delle più vaste operazioni repressive negli ultimi anni contro la comunità LGBT. Con il pretesto di contrastare l'oscenità e di proteggere appunto la famiglia, le autorità hanno effettuato perquisizioni simultanee nelle sedi di associazioni LGBTQ e organizzazioni impegnate nella prevenzione dell'HIV e quindi vicine anche ad associazioni di sex worker, arrestando appunto decine di persone. La repressione si è poi estesa ai giornali, ai giornalisti e alle proteste di solidarietà, durante le quali sono state arrestate più di 150 persone. Human Rights Watch, questo leggendo anche appunto dall'articolo del Guardian, parla della più ampia stretta contro le persone LGBTQ registrata nel paese negli ultimi anni. Le autorità turche hanno utilizzato accuse appunto di degrado e la parola che mi viene da tradurre appunto è oscenità, ma insomma ci possiamo immaginare che cosa voglia dire questa parola dietro appunto alla giustificazione di un'ondata di perquisizioni, e è la più vasta appunto, e questo viene dichiarato da Emma Sinclair Webb di Human Rights Watch, e un video diffuso dal Ministero dell'Interno turco mostra agenti di polizia appunto frugare negli schedari, sequestrare bandiere e portare via persone in manette in modo molto molto violento, e oltre a questo l'irruzione in locali notturni e nelle abitazioni degli attivisti, cioè proprio una caccia alle streghe non indifferente, e probabilmente anche da tenere sott'occhio per capire cosa fare, sì. Come aiutare, come supportare appunto la comunità LGBT turca.
1: E ok, allora alle 8:35 facciamo, prima di entrare negli approfondimenti, una breve pausa musicale, poi torniamo in voce. Intanto colgo l'occasione per ricordarvi i nostri contatti, che sono ondarossa@ondarossa.info per scriverci le mail, altrimenti per chiamare durante la diretta il numero 06 49 17 50. Discontinuo.

vedi tutto quanto lui. Ogni cosa è una linea. È come quando vengo a palla d'ostrato, no? E guardo in terra e vedi sempre che la linea. Che la linea bianca che sta in terra, tu cammini e la vedi sempre. Che la linea che vuota e con

dopo le fasi lunari, le maree, l'erosione delle rocce. E questi sono tutti avvenimenti che si svolgono con una certa regolarità. Ma poi viene un terremoto e

così anche in amore. Tu conosci una ragazza, la frequenti, gli dà tutto quello che vuole, tutto quello che le chiede, tutto quello che vuole, tutto quello che le chiede, ma poi all'improvviso non ce la fai.

0: Allora, torniamo in voce, questo è Dancing in My Room di 347 Aidan. L'avevate sentita anche a inizio rassegna, insomma una ripetizione, però adesso sono le 8:41 e andiamo a continuare con la rassegna stampa. Lo facciamo con l'inchiesta del manifesto, di cui si parla appunto già in prima pagina come tema principale, come dicevamo, ma anche appunto alle pagine iniziali riguardo le perquisizioni che ci sono state in tutta Italia su ordine della procura di Ravenna riguardo dei medici, perché accusati, ecco, di emettere certificazioni false redatte per evitare che persone entrino nei CPR piuttosto che nel constatare la loro salute e il loro stato di salute. L'indagine, una rete di sanitari che tramerebbe per salvare i migranti. Il titolo è "Cure a delinquere, la campagna no CPR diventa un reato". E allora andiamo a leggere l'articolo di Mario Di Vito: "Nuove frontiere del crimine organizzato. In Italia esiste un'associazione a delinquere di medici finalizzata alla cura. L'infettivologo Nicola Cocco, membro della Società Italiana di Medicina delle Migrazioni, la SIMM, e animatore della rete Mai più lager no ai CPR, è indagato dalla Procura di Ravenna perché avrebbe realizzato insieme ad altri certificati falsi di incompatibilità dei propri pazienti con le condizioni di un centro di permanenza per il rimpatrio. Ieri mattina all'alba sono state eseguite 23 perquisizioni nei confronti di altrettanti professionisti a Bari, Biella, Bologna, Firenze, Livorno, Milano, Rimini, Roma e Varese. Alcuni di loro sono poi stati portati in questura per essere assunti a sommarie informazioni e attualmente non risultano indagati. Gli agenti sono andati alla ricerca di elementi, soprattutto SMS, chat e email, utili a rafforzare il teorema della PM Angela Scorza, che già lo scorso febbraio aveva iscritto nel registro degli indagati 8 medici del reparto malattie infettive dell'ospedale di Ravenna per falso e interruzione di pubblico servizio. Per 3 di loro, su ordinanza della GIP Federica Lipovcek, era scattata la sospensione professionale per 10 mesi. Agli altri era stato vietato di occuparsi di certificati per i CPR. Ora l'inchiesta si allarga. Secondo gli inquirenti, la rete dei medici congiurati sarebbe stesa a mezza Italia, oltre che strutturata con ripartizione di ruoli e compiti, una vera e propria associazione a delinquere. Dal decreto di perquisizione, che dà brevemente conto di un'informativa redatta lo scorso 24 agosto dal Servizio Centrale Operativo della Direzione Anticrimine e dalla Squadra Mobile di Ravenna, emerge che la Procura appoggia la sua indagine a 2 elementi soltanto: la campagna no CPR, che sarebbe strumentale al blocco degli accompagnamenti nei CPR dei migranti attraverso la redazione di certificati falsi e l'esistenza di una bozza di questi certificati che i medici si giravano tra loro in vari ospedali: Ravenna, Rimini, Bologna, Forlì, Cesena, Ferrara, Roma, Matera, Biella, Livorno e Bari. Per chi fa le indagini, l'associazione a delinquere si sarebbe mossa tra il 2024 e il 2026, soprattutto sui social, con interventi e post contro i CPR e incontri finalizzati a elaborare questo fantomatico piano per sabotarne gli ingressi. Il tutto con l'appoggio di avvocati per preparare i moduli. Secondo la Procura, sarebbe particolarmente sospetta anche la mappatura dei certificati di non idoneità rilasciati in Italia. La SIMM di Cocco, in questo contesto, è accusata inoltre di aver diffuso una sorta di vademecum in cui si esortano i medici a compiere presunti falsi ideologici per fermare gli accessi nei CPR. Che si tratti di un'impresa criminale, inoltre, sarebbe dimostrato anche dalle intercettazioni raccolte dagli investigatori. Solo che a leggerle solo che a leggerle si tratta per lo più di opinioni contro i CPR e più in generale contro le politiche degli ultimi governi nei confronti dei migranti. Al massimo c'è chi esulta perché ha trovato tante persone con la sua stessa opinione in merito. In realtà questi discorsi sono sempre stati fatti alla luce del sole, altro che carte false preparate in gran segreto da un pugno di congiurati. È dal luglio del 2024 che su change.org gira un appello degli operatori della salute contro i CPR e le sottoscrizioni sono arrivate da ogni dove. Hanno firmato tra gli altri Vittorio Agnoletto, Cristina Cattaneo dell'Università di Milano, Gavino Maciocco dell'Università di Firenze, la presidente di Medici Senza Frontiere, Monica Minardi, la responsabile dell'unità medica della stessa ONG, Chiara Montaldo. Alla fine di giugno 2025 il Comitato Centrale dell'Ordine dei Medici diranno un comunicato sull'appello per dire di averlo condiviso negli intenti e attentamente analizzato nei contenuti che sono stati oggetto di ampio dibattito. Questo con l'obiettivo di sensibilizzare sulle condizioni di detenzione amministrative dei migranti nei centri di permanenza per il rimpatrio, perché il problema più grave appare con l'opposto rispetto all'inchiesta di Ravenna. Tante persone finiscono nei CPR nonostante abbiano patologie che le renderebbero in tutto e per tutto incompatibili con quei luoghi, che di per sé sono incompatibili con l'umanità.
1: Veramente si sta discutendo soltanto di certificati falsi, di certificati veri, eccetera, ma del confine tra giudizio clinico del medico e una funzione di controllo amministrativo e di sicurezza. Ed è significativo che la stessa Federazione degli Ordini dei Medici abbia ribadito ieri che i medici non sono ausiliari delle politiche di sicurezza.

0: dà spazio oltre due pagine, diciamo la metà del manifesto, all'inchiesta.
1: Sì, sì, c'è
0: ovviamente, importante secondo me dare, leggere e dare spazio anche a questa rassegna stampa sul lavoro fatto e svolto dai giornalisti del manifesto, perché mi sembra importante, visto che l'unico trafiletto che io ho trovato adesso sfogliando e risfogliando ovviamente il domani è un paragrafo: CPR perquisizione per decine di medici, sale di livello l'indagine della procura di Ravenna sui certificati firmati dai medici per evitare il trasferimento degli stranieri irregolari. Ci possiamo anche sorvolare sul modo in cui vengono descritti. A marzo erano state emesse misure cautelari interdittive per 8 tra 8 tra dottori e dottoresse in servizio. Ieri invece la polizia ha eseguito 23 perquisizioni a carico di altrettanti medici in varie città d'Italia. E ovviamente si alza anche quello che l'ultima frase è le parole di Salvini, che non voglio neanche ripetere, perché mi fa proprio ribrezzo.
1: Sì, è giusto per ricordarlo che i CPR sono comunque dei centri di detenzione amministrativa, quindi dove sono detenute delle persone in maniera animalesca, davvero, all'interno di queste gabbie, spazi minuscoli. Qua vicino a Roma ne abbiamo uno, ecco, che è quello di Ponte Galeria, uno dei più grandi, e sono dei posti che sono messi sempre all'esterno della città, dei posti che chiamiamo più volte lager, proprio perché sono dei campi di detenzione dove veramente si manifesta tutto il razzismo di Stato. Persone che sono detenute per 18 mesi senza poter comunicare con nessuno, che mangiano, che hanno dei servizi di mensa pietosi e spesso, come anche nelle carceri, riempiti di psicofarmaci per sedarli, perché così non possono dire niente, non possono ribellarsi a queste condizioni di detenzione pietose. Spesso il rapporto tra carcere e CPR, diciamo, è continuativo: se esci dal carcere vai nel CPR, se non è il carcere è invece il CPR per essere rimpatriato direttamente, senza considerare mai appunto i rapporti e tutte le relazioni che queste persone possono avere sia col loro passato sia con la vita, insomma, che stavano vivendo qua in Italia. Insomma, questo giusto per ricordare cosa sono i CPR e che esistono proprio qua di fianco alle nostre porte di casa, e che sono dei veri e propri lager di Stato. Esatto. E quindi, tornando sul manifesto, abbiamo, allora, lasciata la scelta, l'intervista, per cambiare un po' la voce, abbiamo l'intervista a Filippo Anelli, che è il presidente della Federazione degli Ordini dei Medici, oppure un commento di Gianzardo Merli, che avevamo già letto un po' in prima pagina. C'è un nuovo nemico pubblico che sono i medici, oppure c'è un altro articolo: scatta la caccia alle streghe della destra contro i camici rossi, dove vengono riportate le parole anche dell'avvocato Fabio Anselmo, che è quello che sta seguendo il caso. Ti passo il giornale.
0: Yes. Allora, io comincerei, quindi, cioè, diciamo che questa storia mette in crisi, cioè mette in discussione sia l'ordine dei medici che anche invece tutta l'altra parte che è appunto quella più giuridica. Però torniamo appunto all'intervista a Filippo Anelli. In quei luoghi ci si ammala, il medico fa solo il medico. A me questo, ecco, è una roba che non riesco proprio. Per me se un luogo espone le persone a condizioni che possono compromettere

0: seriamente la loro salute fisica e mentale non può, non può essere, non c'è motivo proprio di deve essere chiuso. E il centro, appunto, questi centri dovrebbero dovrebbero in qualche modo, appunto, i medici dovrebbero in qualche modo alzare la voce e avere e sottolineare che, appunto, le persone in quei luoghi non solo si ammalano, non hanno proprio il riconoscimento al diritto alla vita. Questo è fondamentale, però sentiamo che cosa viene detto dall'intervista. Di fronte a un'azione giuridica che tocca i professionisti, la Federazione degli Ordini dei Medici non è tenuta a intervenire a loro difesa, ma nei casi che riguardano i certificati di non idoneità alla detenzione del CPR, la FNOMCEO ha regolarmente preso posizione invocando una separazione tra il ruolo del medico e quello del poliziotto. Il presidente degli ordini Filippo Anelli in più ci mette anche del personale per difendere i dottori finiti in una gogna mediatica e politica. Li conosciamo, dice, sono giovani medici bravissimi e interamente dediti alla loro missione. Dottor Anelli, cosa viene rimproverato ai medici? Da quello che emerge si contesta una certificazione falsa redatta per evitare l'ingresso nel centro di permanenza e di rimpatrio per accertare la salute. Non è la prima volta che i medici finiscono sotto accusa per questo. L'attuale normativa che regola l'accesso ai CPR conduce il medico ad assumere un ruolo amministrativo, perché finisce per decidere se uno straniero debba finire o meno in un CPR. Ma questa funzione non gli appartiene nella sua figura costituzionale e legislativa. Ci sono moltissime sentenze in merito e anche il nostro codice deontologico pone la tutela della salute come un obiettivo nella nostra professione. Dunque non è il medico a doversi porre il problema dell'immigrazione irregolare, così come il medico non deve occuparsi del fatto che il paziente sia un delinquente, un assassino, uno stupratore. A occuparsi di sanzionare i comportamenti devono essere altri provvedimenti ed è sbagliato affidare di fatto alla professione medica questo compito. Molti esperti ritengono che i CPR non siano compatibili con la tutela della salute. Numerose società scientifiche sostengono che la patogenicità dei CPR, dove più che ricevere cure ci si ammala. Chi li ha visitati rimane impressionato dai luoghi che sembrano in tutto e per tutto prigioni. C'è addirittura chi parla di lager. C'è una vigilanza sanitaria sui CPR. I sanitari entrano nei centri soprattutto perché vengono chiamati quando emerge un problema, e a occuparsene sono soprattutto i medici della continuità e assistenziale, l'ex guardia medica. La tutela medica è assicurata ovunque, anche nei CPR. Si può evitare che i medici scivolino in questa ambiguità? Abbiamo già promosso a livello parlamentare norme e emendamenti volti a chiarire le rispettive posizioni, ponendo l'accento sulla differenza di natura giuridica tra la funzione medica e quella pubblica sicurezza. La nostra proposta a parole è condivisa in maniera bipartisan, ma purtroppo gli emendamenti che vanno in questa direzione non sono mai stati approvati. Faccio appello ai legislatori affinché chiariscano una situazione sempre più imbarazzante. La situazione sta creando un profondo disagio tra i medici, mettendo in discussione il diritto alla salute dei migranti. Si colpisce al cuore dell'universalismo del nostro servizio sanitario, che alla destra sembra andare sempre più stretto. Cioè, che l'universalismo del sistema sanitario nazionale sia a rischio lo dicono anche i 6 milioni di cittadini che rinunciano alle cure. Ma per 50 anni l'universalismo della salute ha rappresentato un modello di coesione sociale in totale continuità con la lotta per la liberazione dal fascismo. Questi diritti non possono rimanere solo sulla carta, altrimenti le battaglie che hanno condotto alla Costituzione perdono concretezza. Senza sanità universale, ma manca un collante sociale. La mancanza di risorse, la rinuncia alle cure, le liste d'attesa sono fattori di un'instabilità sociale e per 50 anni il servizio sanitario universale ha contribuito a ridurla. Anche grazie a questa coesione sociale il nostro paese ha potuto conoscere un così lungo periodo di pace di cui avremo un gran bisogno anche nel prossimo futuro. Oggi tutto sommato tiene ancora, ma è innegabile che il carattere universale della tutela della salute sia a rischio. Io su questo probabilmente loro cercano di fare anche dei giochi per in qualche modo per avere un'oggettività nelle proprie dichiarazioni mediche. Però è anche vero appunto che sono gli stessi, i medici sono i primi, le prime persone che possono in qualche modo vedere situazioni di violenza in molti casi, e per questo che che secondo me serve una posizione anche da parte loro. Però è ovvio che in questo caso si può, c'è più la possibilità che vengano attaccati che altro, non so, poi queste cose politiche sono
1: esatto,
0: molto...
1: Infatti quello che volevo aggiungere è proprio da guardare da un'altra prospettiva, nel senso che alla fine è manipolazione politica, nel senso che si va a cercare appunto sempre dei nuovi nemici e però è sempre un po', non so come dire, trovare qualcosa di cui parlare, qualcosa su cui sparare addosso sul momento, per creare un po' lo scandalo, creare appunto dei nemici nuovi, senza poi però effettivamente voler parlare della realtà, quindi di quello che è il problema anche della gestione dei migranti, per esempio. E che siamo però certi, come stiamo vedendo, su più parti e più processi che si sono aperti anche rispetto ai decreti sicurezza, che spesso appunto partono queste indagini, questi processi, senza sminuire la repressione, questo o quello che tutto ciò crea, però spesso poi finiscono in un nulla di fatto tutte queste indagini, ecco. E proprio per creare più il caso politico, per parlarne, per mistificare anche la realtà dell'opinione pubblica, ecco. E quindi niente, andiamo a concludere questo discorso con un ultimo articolo. Scatta la caccia alle streghe della destra contro i camici rossi. Fabio Anselmo, avvocato di 5 dei medici perquisiti ieri, si dice basito e sconvolto per l'operazione politica giudiziaria che ha messo nel mirino i professionisti. Per uno che ha rappresentato la famiglia Cucchi non sono parole da usare a caso. Persone che non sono indagate vengono trattate come criminali mafiosi, dice ancora. Quello che è successo è terribile. Sono stati svegliati prima delle 6, accompagnati in questura per il sequestro di cellulari e PC. Non diamo la colpa alla polizia, ma di queste modalità la responsabilità è della Procura di Ravenna. Il clima è pesante. Tra i perquisiti, al momento l'unico indagato è l'infettivologo Nicola Cocco, membro della Società Italiana di Medicina delle Migrazioni, la SIMM, e animatore della rete Mai Più Lager, Noi CPR. Non è un medico qualsiasi. Su un suo impulso, la SIMM ha promosso un appello che invita i medici a prendere coscienza dell'incompatibilità tra la detenzione nei CPR e la tutela della salute. Prima che di una campagna politica, tuttavia, si tratta di un'osservazione basata sulle evidenze scientifiche raccolte sul campo, che testimoniano pessime condizioni igienico-sanitarie, presa in carico inadeguata di patologie acute e croniche e di problemi di salute mentale, abuso e misura di psicofarmaci nei CPR, come spiega la stessa SIMM. Gli articoli e i commenti di Cocco e di altri colleghi italiani e stranieri sono stati pubblicati da riviste scientifiche di alto livello, come il British Medical Journal e altri, Andiamo avanti. La questione non si può ridurre a un giro di certificati abusivi. Nonostante l'invito a evitare strumentalizzazioni, la destra è salita sul carro degli accusatori prima ancora della magistratura. Del resto, la campagna contro i medici è partita già da mesi. Così Salvini chiede la radiazione dall'albo dei professionisti, se però saranno riconosciuti colpevoli, bontà sua. Altro che giuramento di Ippocrate, se fosse confermata l'accusa, questi avrebbero giurato in un centro sociale. Ecco, sono toccate a me le parole di Salvini, questo è il problema.
0: Io l'avevo evitata perché ce la potevo
1: fare. Sì. E di saltare dei pezzi, anche i vertici di Fratelli d'Italia ci mettono il carico con il capogruppo alla Camera Galeazzo Bignami, che parla della possibile esistenza di una rete capace a livello nazionale di incidere concretamente sull'applicazione delle decisioni dello Stato. Dai ranghi più bassi dei partiti in maggioranza gli attacchi ai medici non si riesce nemmeno a contarli, e Fratelli d'Italia condivide tempestivamente sui social una card del Secolo d'Italia, il giornale del partito, intitolata "Scoperta la banda dei medici rossi che falsificava i certificati per l'espulsione dei migranti". Però c'è anche chi difende i medici. L'ordine ha preso le parti dei colleghi che hanno subito le perquisizioni, dichiarando: i medici non sono ausiliari delle politiche di sicurezza, ma professionisti della cura, il cui mandato fondamentale è tutelare la salute e la dignità di ogni persona, ha detto il presidente dell'ordine Filippo Anelli. La denuncia dell'ordine punta il dito contro la sovrapposizione tra atto medico e atto amministrativo. La procedura prevede che prima di trasferire un cittadino straniero in un CPR, un medico ne valuti le condizioni e, in caso di malattie contagiose, disturbi psichiatrici o altre fragilità, il medico può certificare l'idoneità alla detenzione. Così al medico tocca il ruolo del giudice. Alla denuncia di Anelli fa eco quella di Alleanza Verdi Sinistra di Ravenna. La salute di una persona non può diventare uno strumento di controllo delle migrazioni. Vabbè, c'è pure chi sceglie direttamente la piazza contro un'inchiesta che colpisce i diritti oltre che le persone. Già durante la mattina, davanti alla questura di Bologna, in cui 5 medici venivano interrogati, si è formato un presidio di protesta. A convocarlo sono state le associazioni attive a difesa dei migranti e della loro salute. Siamo qua in solidarietà a questi colleghi, ma soprattutto per dire che il nostro ruolo di cura e il ruolo dei sanitari non può essere piegato alla richiesta di uno Stato che intende recludere le persone all'interno di questi luoghi che ammalano e che producono morte, ha detto Maria Greco del Laboratorio di Salute Popolare di Bologna durante il sit-in, e altre iniziative per i prossimi giorni sono già in cantiere.
0: Ok, quindi, sì. Cambiamo argomento. Abbiamo dato ampio spazio ovviamente per ovvie ragioni. Cambiamo argomento e passiamo invece al rapporto dell'Istat uscito ieri del 16 settembre, in cui appunto mostrano che la violenza contro le donne comincia molto prima dell'età adulta e che ciò che accade nell'infanzia può lasciare una vulnerabilità ovviamente che si trascina nel tempo. L'indagine è stata condotta tra marzo 2025 e gennaio 2026 con appunto donne tra i 16 e i 75 anni. E l'articolo che vado a leggere è del Domani, a pagina 10, a firma di Marika Ikonomu. 3 milioni di donne hanno subito violenza prima dei 16 anni. Il 15,3% delle italiane e l'11,4% delle cittadine straniere dichiarano di aver vissuto abusi fisici o sessuali da piccole, soprattutto in ambito familiare o da parte di persone conosciute. Circa 3 milioni di donne italiane hanno subito almeno una forma di violenza fisica o sessuale prima dei 16 anni. Lo ha rilevato l'Istat nello studio sulla violenza contro le donne dall'infanzia all'età adulta nel 2025, a partire dal 2025, grazie ai dati tratti dalla terza indagine sulla sicurezza delle donne dai 16 ai 75 anni, condotta tra marzo appunto del 25 e gennaio del 26. Si tratta del 15,3% delle donne italiane in quella fascia d'età e dell'11,4% delle cittadine straniere, oltre appunto 244.000. La nuova ricerca Istat conferma un dato ormai risaputo, che la violenza maschile contro le donne avviene soprattutto in ambito familiare o è perpetrata da persone conosciute prima dei 16 anni, così come in età adulta. Solo nel 2,1% dei casi e nello 0,6% rispettivamente verso cittadine italiane e straniere la violenza è commessa da sconosciuti. Nella maggior parte dei casi invece hanno un ruolo rilevante i genitori, per il 3,9% delle italiane e il 4,3% delle straniere, in particolare il padre o il patrigno. Scrive l'Istituto di Statistica, seguono altri familiari, amici, conoscenti di vista e altre figure come insegnanti, sanitari o religiosi, con frequenze più contenute. Questo ovviamente è un dato che va a confermare ciò che sappiamo ormai da anni, e le forme appunto della violenza che ovviamente, però sai quando poi ti viene ribadito e viene ribadito qualcosa su cui si sta lottando da anni e che non cambia assolutamente sia il numero che le modalità, viene un po' da pensare a quale altra azione bisogna fare. Per indagare la violenza, la ricerca ha posto quattro quesiti: se si è state costrette a posare nude davanti a qualcuno di persona con foto, video, webcam contro la propria volontà, se si è state appunto toccate nelle parti intime. Ci sono tre categorie che hanno utilizzato il risultato appunto è che l'8,2% delle cittadine italiane e il 3,4% delle cittadine straniere ha subito una violenza sessuale prima dei 16 anni. La maggior parte degli episodi raccontati si concentra tra gli 11 e i 16 anni, quindi quando si è bambini o comunque nell'età della pubertà, ma l'8,2% colloca il primo episodio prima dei 6 anni, quindi in un'età infantile. Un dato in diminuzione rispetto all'ultima indagine, che risale al 2014, ma che rimane più alto della media europea. Secondo lo studio dell'UE condotto tra il 21 e il 24 è pari al 7% tra le donne dai 18 ai 74 anni. L'Istat invita però a paragonare con cautela, per le peculiarità dei contesti e dei contesti socioculturali dei singoli paesi, che possono portare a una maggiore immersione del fenomeno perché più riconosciuti. Infatti alcuni paesi come Svezia e Francia superano il dato italiano e raggiungono il 10%. Tra le donne che hanno cittadinanza italiana a subire più violenze sessuali prima dei 16 anni è chi ha uno status di rifugiata. Ma i casi in cui si è costrette a toccare parti intime sono state più diffuse tra le cittadine italiane. E, se non emergono differenze tra le diverse generazioni di donne, emergono invece in base al grado di studio. Il 10% delle donne con un titolo post-secondario ha riferito di violenza sessuale, il 5,3% con cittadinanza straniera, una percentuale molto alta rispetto alla media osservata tra le donne con nessun titolo o con l'istruzione primaria, dove le quote rimangono invece molto basse. Diciamo che appunto questo è un po' il dato, si è più tendenti a parlare perché probabilmente ci si hanno anche più strumenti e a raccontare invece di viverlo nel bieco silenzio. E genesi della violenza, il racconto del ruolo dei genitori come autori delle violenze ha permesso all'Istituto di indagare come la violenza psicologica subita, umiliazioni e svalutazioni, abbia poi avuto conseguenze nel configurare l'escalation verso la violenza fisica e sessuale, quindi la classica appunto spirale della violenza. domestica, il 38,1% delle donne italiane che riferiscono questi episodi dichiara di aver subito anche violenza fisica o sessuale dai genitori, a fronte del 2,4% di chi non le ha subite. Così come la violenza assistita, quando le minori sono state testimoni di quella agita in famiglia verso l'altro genitore o fratelli o sorelle, oltre a essere di per sé violenza come riconosciuto dalle convenzioni di Istanbul, è un importante fattore di rischio per la violenza subita da piccole e o da adulte. C'è dunque quella che l'Istat definisce una chiara associazione tra il ciclo, tra il clima familiare, le esperienze di violenza subite prima dei 16 anni e il rischio di subirla nell'età adulta. Un'associazione che emerge anche tra le esperienze di violenza subite dal partner durante l'infanzia e quelle agite sulla donna in età adulta. Questo appunto era il rapporto dell'Istat. Oggi non c'è un articolo a riguardo sulla Sole 24 Ore, mentre è uscito appunto il 16 settembre, quindi ieri, il report appunto sulla violenza contro le donne dall'infanzia all'età adulta, proprio sempre sul Sole 24 Ore, che ripete un po' tutti questi dati e che in qualche modo pone anche attenzione su quello che può essere l'educazione che può essere, che deve essere fatta all'interno delle scuole e al di fuori di un contesto appunto familiare e di relazioni sociali più strette delle donne in età infantile e nella pubertà e in adolescenza, proprio per fare in modo di uscire da quella che è l'impatto, ma anche per poterla riconoscere, per potergli dare nome e per in qualche modo per capire quali possono essere appunto le dinamiche che ti puoi portare dietro. È assolutamente fondamentale questo, probabilmente questa indagine deve essere insomma anche specchio per poter parlare appunto di educazione sessuale e socio e affettiva all'interno delle scuole. Che cosa c'è? C'è un articolo probabilmente anche sulla Manifesto e sulla Stampa, sì, diciamo, al riguardo.
1: Allora, sì, diciamo in generale ne parlano tutti i giornali quando è un report Istat, è facile.
0: Quando si parla di dati è facile.
1: Esatto. E ricordiamo appunto che sono dati, quindi diciamo che c'è tutta una parte che sicuramente non è analizzata, comunque non emerge, ecco, quindi questo è parziale comunque rispetto a quella che è la realtà. Io devo dire, per la prima volta appunto, probabilmente perché sono dati Istat, sono contenta di vedere che i giornali hanno scelto delle fotonotizie minimamente dignitose, perché solitamente appunto abbiamo queste foto come un po' in realtà non tutti i giornali si salvano oggi su questo, però già in percentuale sono migliori. Ad esempio la Stampa, che rispetto a cosa possiamo fare, anche la narrazione, le cose come vengono appunto raccontate, è molto importante. E ad esempio la Stampa oggi, come anche se non sbaglio il Corriere della Sera, insomma mettono delle notizie, delle foto relativi ai dati dell'indagine con le manifestazioni, con le donne che lottano, con i cartelloni con scritto "non sono tua", "non sono tuo", e oppure appunto di donne che comunque hanno la voce, di donne che parlano, perché questo è quello che si fa tutti i giorni, è provare a parlare e comunicare quello che si subisce appunto costantemente. E niente, invece di solito i giornali spesso raffigurano queste donne che si devono difendere da non si sa cosa, o donne riprese dalle spalle,
0: è vero,
1: che guardano fuori là, dalla finestra, non so, in queste, non lo so, stanze bianche, liminali, dove sei da sola,
0: vittime,
1: sei vittime, sì, esatto. Sì. E invece oggi almeno questo ce l'hanno evitato, bene. E niente, facciamo un brevissimo stacco musicale e poi torniamo in voce. Vi lascio con Chadia, Fumo Bianco.

0: Perché è squillato il telefono del numero 06 49 17 50. Abbiamo in collegamento.
1: Pronto?
0: Sì, pronto.
2: Ciao, buongiorno.
1: Pronto?
0: Ti sentiamo? Proviamo a migliorare l'audio il più possibile.
1: Aspetta. Mi sentite? No.
0: Sì, ti sentiamo. Ecco a te, ti lasciamo la parola.
1: Mi sentite?
0: Sì, tu ci senti?
1: Ah, scusa, perché io vi sentivo poco. Niente, io rimango, nonostante sia una vecchia femminista militante del Centro Antiviolenza Donna Lisa, mi sembra importante mettere anche un po' di più attenzione su quelli che sono i nostri mondi, non la famiglia dichiaratamente patriarcale, cattolica, o che ne so io, ma all'interno del nostro mondo. Io credo che i compagni, soprattutto se vogliono chiamarsi così, dovrebbero veramente spezzare il muro dell'omertà che c'è all'interno dei nostri posti, perché c'è, e mi si spezza il cuore al pensarlo, però l'ho visto con i miei occhi, lo vedono le compagne, lo vediamo nei cortei del 25 novembre, dove pare che non sia possibile fare uno spezzone femminista o transfemminista senza il loro contributo. È una cosa che secondo me ci massacra e ci divide. Se non siamo noi a denunciare, non lo farà nessuno. Scusate, è vecchia, è vecchissima questa storia, però io veramente sono 50 anni che la subisco e non ne posso più, e vorrei più presenza, più reazione da parte delle compagne, perché non basta essere un compagno di un gruppo, di un centro sociale, di qualcosa, per essere esenti da questa merda. Abbiate pazienza, sono stata eccessiva, ma non ne posso più.
2: No, va bene, no, anzi, no,
0: effettivamente
2: hai fatto...
0: non troppo vecchia come storia, continua esatto. ad essere così, non possiamo.
1: È quello che mi
0: rattrista,
1: perché sai, cioè, vabbè, o vedevo io al tempo mio, no, c'è stava, è sempre una cosa atroce, però insomma dice siamo andati avanti. A me non mi pare che su questo tema siamo andati tanto avanti. Grazie comunque del lavoro che fate.
2: Grazie a te di questo intervento, e ovviamente appunto l'attenzione, quello che probabilmente non è uscito fuori è quanto dopo tutti questi anni appunto di femminismo, di lotta alla violenza di genere in qualsiasi contesto, ovviamente all'interno di questo, esatto. Il contesto familiare, di persone conoscenti, di amici eccetera, ovviamente comprende e deve comprendere anche un'autocritica all'interno dei movimenti, che è fondamentale.
1: Grazie, ciao.
2: Grazie. Buona giornata.
0: Ciao. Eccoci di nuovo in voce. Io anche sul tema insomma di rafforzare anche il più possibile i rapporti e la forza insomma anche tra compagni è sempre una cosa molto molto importante, come è stato detto, è fondamentale per stare bene, molto meglio. E niente, rilasciamo alla conclusione della canzone, che c'è chi ci ha scritto che gli è piaciuta la scelta, quindi la lasciamo terminare e poi torniamo in voce.

0: continuiamo con la lettura dei giornali.
1: No, non ti senti.
0: Pronto?
1: Adesso sì.
0: Ok. E allora, dicevamo, continuiamo, lo facciamo andando verso la striscia di Gaza e leggiamo l'articolo del Manifesto: crolla un palazzo a Gaza, 100 tra uccisi, feriti e dispersi. E queste sono le appunto condizioni che si continuano a vivere in un luogo martoriato dalle bombe lanciate da Israele, con anche, insomma, sappiamo bene la complicità degli stati anche in cui viviamo noi, degli stati occidentali, che non solo in realtà sono complici, sono proprio compartecipi totalmente di quello che continua ad avvenire. Ora crollano i palazzi e feriscono le persone, sia a terra sia chi nei palazzi diroccati ci vive. E andiamo a vedere l'articolo di Eman Abu Zayed, direttamente da Gaza City. Sono trascorsi 11 mesi dall'entrata in vigore della cosiddetta tregua, eppure a Gaza si muore ancora ogni giorno di guerra, di raid e fuoco vivo o di mancata ricostruzione. Come a Gaza City, testimone dell'ennesima strage, un palazzo di 6 piani è crollato nella notte tra martedì e mercoledì. Almeno 21 palestinesi, tra cui 11 bambini, sono rimasti uccisi e 45 feriti. Decine di persone risultano ancora disperse, intrappolate sotto le macerie. Un massacro annunciato avvenuto mentre la sessantina di famiglie sfollate dormiva ancora. Un terremoto, lo hanno definito i sopravvissuti, che ha colpito alle 3:10 di notte. L'edificio Al-Saada, situato nella zona di Al-Sina, a sud-ovest di Gaza City, aveva subito danni durante la guerra a causa dei raid israeliani. Nonostante fosse considerato a rischio crollo, veniva utilizzato come rifugio da famiglie sfollate che hanno perso le loro case. Accanto erano state allestite anche delle tende che ospitavano altri sfollati. Tra coloro che vivevano lì c'è Amina, che dice: quando abbiamo sentito il rumore dell'edificio che crollava, abbiamo pensato che fosse un missile che ci aveva colpito, ci ha detto. All'improvviso ci hanno ritrovati tutti sotto le macerie, i nostri bambini erano sotto le macerie. Amina ha raccontato che lì vivevano più di 100 persone, la metà bambini. Le nostre case sono state bombardate, sapevamo che quel palazzo rischiava di crollare, ma non avevamo scelta. I sopravvissuti hanno raccontato di nuove crepe che apparivano di continuo e pezzi di cemento che cadevano quasi ogni giorno. Ma non ci sono alternative. Secondo le Nazioni Unite sono circa 300.000 i palestinesi ancora alla ricerca di un rifugio sicuro. C'è chi lo cerca negli edifici pericolanti, ma ancora in piedi. Quello di ieri ha colpito anche le tende di fortuna che circondavano l'edificio. Rifugi poveri realizzati in gran parte di plastica che offrono scarsa protezione se dall'alto cadono detriti e calcestruzzo. Le operazioni di soccorso sono iniziate immediatamente, ma le squadre della protezione civile si trovano a operare in condizioni di gravi difficoltà. Il blocco israeliano impedisce, a quasi un anno dalla firma della tregua, l'ingresso di macchinari pesanti e attrezzature specializzate necessarie per spostare grandi lastre di cemento e raggiungere le persone intrappolate sotto le macerie. Ieri pomeriggio il portavoce della protezione civile, Mahmoud Bassal, ci ha spiegato che le squadre di soccorso stanno continuando a setacciare il sito, seguendo le voci flebili di persone intrappolate sotto le macerie. Le squadre hanno urgente bisogno di attrezzature pesanti e risorse aggiuntive per raggiungere coloro che sono ancora in vita. Abdullah Al-Majdalawi, direttore delle pubbliche relazioni della protezione civile, ha fatto appello alla popolazione: ci manca tutto, anche gli strumenti più semplici. Abbiamo chiesto ai vicini e agli sfollati di portare martelli e vanghe. La mancanza di macchinari ha rallentato notevolmente le operazioni di soccorso, mentre il peso e l'instabilità della struttura crollata rendono pericoloso e difficile per i soccorritori raggiungere le zone più profonde. Anziché poter sollevare rapidamente grandi sezioni di cemento, i soccorritori sono stati costretti a lavorare con le mani e con le scarse attrezzature disponibili, insieme ai residenti che si sono uniti agli sforzi alla ricerca dei dispersi. tra loro anche bambini. Ci sono ancora bambini sotto le macerie, ci ha detto Amina. Non sappiamo come tirarli fuori. La protezione civile ci sta provando. Tra i video girati ieri si vede un bambino ferito, ma vivo, trovato accanto al corpo senza vita del fratellino. Il disastro ha riacceso la preoccupazione per il pericolo rappresentato dagli edifici danneggiati e instabili in tutta Gaza. Secondo ONU e Protezione Civile sono circa 2.000 gli edifici a rischio crollo e molti sono occupati da famiglie sfollate, persone che hanno perso le loro case nell'offensiva israeliana e che non sanno più dove trovare un posto dove andare. In una dichiarazione il Ministero dello Sviluppo Sociale di Gaza ne ha attribuito la responsabilità alle restrizioni tuttora imposte da Israele all'ingresso di case mobili, tende e altri materiali per la costruzione di alloggi, una violazione dell'accordo del 10 ottobre 2025, e ha chiesto che vengano consegnate le attrezzature necessarie per rimuovere le macerie, una realtà di privazione strutturale a cui si aggiunge lo svuotamento di oltre il 60% di Gaza per opera dell'esercito israeliano. L'estensione della cosiddetta linea gialla ha costretto i residenti a spostarsi verso la costa e a cercare rifugio in edifici danneggiati e non sicuri. Intanto Gaza attende di conoscere il bilancio finale delle vittime di ieri. La ricerca dei sopravvissuti è una corsa contro il tempo. Le famiglie continuano ad attendere vicino alle macerie notizie dei propri cari, mentre i soccorritori setacciano al cemento le macerie contorte con le limitate attrezzature a loro disposizione. Per Amine e altre famiglie il crollo è un promemoria doloroso e terribile delle scelte impossibili che devono affrontare. Sapevano che l'edificio era pericolante, ripeteva la giovane madre, ma non avevano un altro posto dove andare.
1: Continuiamo con 71 progetti per migliorare un po' la striscia della, la vita della striscia. Israele blocca tutto. A 10 mesi dal conferimento del mandato da parte del Consiglio di sicurezza ONU, il Board of Peace, trampiano non è riuscito a effettuare a Gaza neanche il più piccolo tra i progetti di riparazione. Israele si è opposto a qualsiasi intervento. Quando il presidente statunitense Trump e il suo inviato Kushner hanno capito che Tel Aviv non avrebbe autorizzato cambiamenti nella striscia prima delle elezioni di ottobre, ha ripiegato su interventi minimi per evitare lo stallo. Riparazioni a reti idriche, fognarie e strutture igienico-sanitarie, ma alle tattiche dilatatorie del premier Netanyahu è presto seguito un aperto ostruzionismo. A raccontarlo al Times of Israel sono stati gli stessi funzionari della BOP, secondo cui Israele non ha modificato la propria posizione neppure di fronte agli avvertimenti dei meteorologi. Quest'anno l'intervento, l'inverno potrebbe arrivare prima e portare condizioni estreme. I funzionari hanno mostrato ai giornalisti progetti realizzati nell'amministrazione tecnocratica palestinese che dovrebbe governare Gaza sotto il controllo americano. Ce ne sono 71 costruiti nella speranza che ogni paese possa adottarne qualcuno e garantirne il finanziamento. Non hanno nulla a che fare con i programmi faraoni presentati appunto nel gennaio 2026, ma prevedono la riqualificazione di ospedali, scuole, moschee e chiese, all'ingresso di caravan e il ripristino dei valichi di frontiera. Alcuni obiettivi presuppongono una sovranità palestinese che Israele difficilmente accetterà, tra questi un aeroporto e una compagnia aerea, secondo l'ultimo rilevamento satellitare delle Nazioni Unite, l'82% delle strutture della striscia risulta danneggiato, oltre 200.000 edifici, di cui più di 134.000 completamente distrutti. Le unità abitative colpite sono almeno 328.000 e ciò che resta in piedi non è necessariamente sicuro. Non è per niente sicuro. Oltre 178.000 abitazioni ispezionate dagli operatori umanitari, quindi il 60% è risultato distrutto completamente o gravemente danneggiato o comunque inabitabile. Per il primo ministro è solo una questione di tempo, dato che secondo le sue stime il 70% della striscia sarebbe già stato svuotato dalla popolazione palestinese. Secondo appunto i funzionari, alcune delle misure, come l'invio dei 10.000 studenti all'estero, verrebbero utilizzati da Tel Aviv proprio per i progetti di deportazione. D'altro canto, Katz non introduce nel dibattito israeliano un concetto confinato nell'estrema destra. Al contrario, augura lo sfollamento, proprio come fanno rilevanti leader dell'opposizione. Una ricostruzione capace di restituire a Gaza condizioni di vita dignitose produrrebbe evidentemente l'effetto opposto. Quindi questo è il risultato, cioè il punto fondamentale di questa notizia è probabilmente questo, il fatto che si impongono davvero condizioni di vita estremamente di fortissimo rischio di vita. Allora, io farei uno stacchetto musicale per prepararmi la lettura di un articolo su Danny Bones, cosa nasconde un rapper fascista fatto dall'intelligenza artificiale, che appunto è una notizia proveniente dal Regno Unito. Però, se possibile,
0: sì.
1: Ti faccio una richiesta.
0: Vai.
1: La canzone.
0: Aspetta. Ok, l'unica cosa volevo dare prima questa notizia, intanto
1: sì.
0: Dimmi la canzone assolutamente,
1: sì, sì.
0: Che è riportata sulla stampa di Macklemore, il tour di Ed Sheeran, perché il tema è sempre la Palestina e la censura di chi insomma porta la Palestina nella sua vita tutti i giorni ed è solidale, e di Macklemore spesso abbiamo mandato anche canzoni da questa radio, che sono appunto tutte canzoni pro Palestina, e quello che è successo è che è stato escluso per questo dal tour di Ed Sheeran. Il cantautore tenta di mediare, ma gli stadi USA mettono il veto. L'americano ne è valsa la pena. E giusto per entrare un po' più nella notizia, non mi servivano 10 show di Ed Sheeran, me ne bastavano 2. I 2 del MetLife Stadium, abbastanza grande da trasformare il palco dell'amico Ed Sheeran nel megafono che cercava, l'ha scritto Macklemore in un lungo post sui social. 2 opportunità di trovarmi davanti a 90.000 persone per pronunciare lo slogan Free Palestine, e se quelle parole mi sono costate il palco, va avanti l'artista, allora è stato il tour di maggior successo a cui abbia mai preso parte. Yo. Era stato proprio il rapper americano, 43 anni, a candidarsi per aprire le date del Loop Tour del collega e amico britannico. Sheeran l'ha accolto e ha spiegato che gli ha lasciato la stessa libertà concessa agli altri artisti che lo accompagnano, scegliere il proprio set. E quindi Macklemore ha usato quella libertà con Free Palestine, la canzone Hinds Hall, immagini della guerra e un discorso per separare la critica a Israele da quella agli ebrei. Dalle sue parole di commiato si direbbe che avrebbe messo in conto il possibile epilogo, cioè le polemiche terminate con la sua esclusione. Hanno idee opposte i 2 artisti, Ed Sheeran e Macklemore. Per il rapper americano, il privilegio di avere un microfono moltiplica la responsabilità di usarlo, e davanti a una platea enorme non si deve tacere, mentre per Ed Sheeran dice di avere le sue opinioni personali sul conflitto, ma di non voler trasformare il proprio lavoro in un forum politico. Ai suoi concerti arrivano persone di idee diverse, famiglie e ragazzi, e lui considera la propria fama uno spazio di incontro capace di tenere insieme pubblici diversi, appunto. E poi, andando avanti, sto leggendo dalla stampa, pagina 13, quello che è successo, appunto. Messina Touring Group ha confermato che più stadi americani hanno avvertito che non lo avrebbero ospitato lo show con quella scaletta. E quindi varie persone, insomma, proprietari dei vari stadi hanno confermato il loro veto, e tanti altri artisti, musicisti, tanti che dovevano aprire appunto i concerti di Ed Sheeran hanno scelto di ritirarsi dalle date successive. Perché? Perché dichiarano alcuni uno dichiara tra questi: gli artisti non devono essere messi a tacere quando parlano per gli oppressi. Per i Massive Attack invece, ad esempio, nessun artista dovrebbe tollerare la censura di un altro artista per quanti milioni siano in gioco. Pink, che pure aveva criticato Macklemore, ha precisato di non volerlo silenziare. Da mamma ebrea mi ha spaventata. Al rapper che aveva spiegato agli ebrei che il suo messaggio non era contro di loro ha risposto: non puoi deciderlo tu per noi. È il ruolo dell'artista più che la questione palestinese il terreno della discussione. Insomma, questo era per anche dare un po' una notizia anche più leggera, anche se non lo è mai, nonostante... No, nel senso, è interessante la diatriba, no, artistica, su quanto parlare, quanto non parlare. Parla, però, insomma, certo. È sempre importante parlare di chi mette il veto sulla questione palestinese, così. Non che non sapessimo che...
1: In realtà è quanto questa cosa possa davvero tappare le ali, da non... dall'altro, ma in un contesto veramente disgregante, no? Cioè ti chiudono da diverse parti. Io se posso mettere qui "La guerra non può entrare" per augurare un po' a tutte le bambine, studente che stanno ricominciando la scuola in questi giorni, perché così almeno da poter ascoltare un po' di musica.

l'argomento, perché appunto è un argomento che è importante non tanto per il caso, quello di Danny Bones, cosa nasconde un rapper fascista fatto con l'intelligenza artificiale. Non ci sono estremisti di destra dietro il finto musicista inglese, ma produttori che puntano sull'odio per generare profitti. Qualche settimana fa, questo è l'articolo del Manifesto a pagina 10, Fabrizio Crasso, qualche settimana fa su queste pagine avevano raccontato la storia del rapper razzista creato con l'intelligenza artificiale e del misterioso Node Project, l'anonimo collettivo dietro la creatura Danny Bones. Rapper dal look skinhead e Union Jack. Nei video guida un furgone per le deportazioni e incita alla guerra civile contro un fantomatico fronte islamico. Questo fa parte un po' di quello che è la cultura angloamericana da moltissimi tempi, quello appunto di aumentare tantissimo, di supportare l'onda islamofobica. Bones per mesi è stato la nuova icona del rapper nazionalista britannico, decine di migliaia di visualizzazioni su YouTube, brani in vetta alle classifiche di categoria su iTunes, una presenza fissa nei feed di TikTok e Instagram e colonna sonora nel raduno razzista di maggio di Tommy Robinson. Allora, facciamo un po' un excursus, anche per capire come i fascisti, in realtà la rete fascista europea è molto ben collegata. Ritorno, non so se a me ha fatto molta, diciamo, mi ha scioccata abbastanza. A Venezia, il 12 settembre, un gruppo di influencer, creator appunto di estrema destra, provenienti da diversi paesi europei, e questo è fondamentale, è stato appunto coinvolto in un pestaggio appunto di sei attivisti del centro sociale Morion, che sono finiti appunto al pronto soccorso. Il gruppo di picchiatori non c'erano soltanto appunto italiani, e poi anche su questo forse una riflessione andrebbe fatta, qual era appunto l'humus di stampo appunto proveniente da questo di paese, ma c'erano olandesi e britannici, quindi c'erano appunto esponenti ben conosciuti gruppi di estrema destra, quali appunto l'IDL, ma non soltanto l'English Defence League, che appunto il giorno prima erano stati in Bologna, a Bologna quindi, e il giorno dopo appunto sono andati in giro per Venezia. Questi fascisti, che appunto ricordano molto i contenuti che vengono propagati da questo rapper fantomatico della costruzione, costruito con l'intelligenza artificiale, provengono appunto dallo stesso, diciamo, entourage, e se vogliamo appunto fare i nomi, quello di Fred Willis, bodyguard inglese che accompagna appunto manifestazioni e che è presente nelle manifestazioni di estrema destra all'interno appunto dei vari raduni che ci sono settimanalmente. Su questo appunto sarebbe un po' da approfondire con qualche compagno antifascista che stanno veramente, questo è vero, si sta costruendo davvero un'altra rete antifascista che no, molto importante nel Regno Unito. Quindi non è un fenomeno appunto questo che è una parte di quello del lavoro che stanno compiendo i gruppi di estrema destra del Regno Unito. Quella appunto la storia che viene raccontata sul manifesto di Danny Bones. Il Guardian raccontava nei giorni scorsi che nel Regno Unito nell'estate 2025 sono scomparsi almeno 28 di gruppi, sono comparsi, scusate, sono comparsi 28 gruppi antimigranti. E quindi appunto filofascisti. Ricordiamo qualche settimana fa a Dover, che è uno dei porti di accesso, soprattutto da Calais, un altro punto fondamentale per i migranti, per andare nel Regno Unito, sono sfilati.

0: davanti 300 persone con vestiti di nero che appunto inneggiavano alla remigrazione. Alcuni organizzano ronde e questo è ormai cosa consueta, soprattutto in quelle cittadine che hanno gli hotel, le strutture per i migranti, organizzano ronde e altre ancora vanno direttamente nei luoghi dove arrivano o vivono appunto le persone richiedenti asilo. Quindi appunto Dover, ma anche Portsmouth, che sono dei luoghi importanti proprio perché arrivano le persone che poi richiederanno asilo politico. E una delle formazioni più recenti, appunto Patriot Platform, mostra una caratteristica interessante, che è la vecchia militanza dell'estrema destra, e ha aggiunto una cosa che è quella della cultura dell'influencer. Quindi questo di Danny Bones si allinea perfettamente alla costruzione proprio di questo spaventoso appunto rete di estrema destra in inglese, con azioni poi organizzate per essere appunto immediatamente filmate, diffuse e rilanciate sui social. E appunto arriviamo poi a Danny Bones, l'articolo di cui parla l'articolo del Manifesto, che ha la testa rasata, il volto spigoloso, Union Jack addosso, e canta appunto di un'Inghilterra distrutta dall'immigrazione, e nei suoi video guida un furgone appunto destinato alle deportazioni. È un personaggio generato con l'intelligenza artificiale, creato da questo gruppo, e che appunto è diciamo, continuando con si collega ai vari nomi che appena adesso ho menzionato, quello di Tommy Robinson, legato all'IDL e che milita da anni ormai, sono 20 anni che questo è nelle strade a cercare di creare odio contro appunto contro i migranti, contro creando appunto una situazione di violenza all'interno appunto dei loro raduni, e non soltanto. Per mesi la creatura digitale è stata presentata come l'espressione spontanea e arrabbiata di una generazione disillusa, una narrazione perfetta per la slopaganda, e tuttavia la recente inchiesta condotta da The Bureau of Investigation Journalism e Novara Media, che vi consiglio di ascoltare, cioè di vedere, è un programma che ha una diretta di 3 giorni a settimana, è su YouTube, e ha fatto crollare il velo dell'anonimato, rivelando un retroscena ben più cinico. Dietro il Nod Project non ci sono reduci o militanti della destra radicale inglese, ma due affermati professionisti dell'industria creativa di Manchester e Liverpool: Denver Bumber, produttore di diversi artisti rap, Drill e Grey e Grim, e Theo Blanledge, animatore 3D e autore di videoclip per artisti rap inglesi come iStar, celebre per l'accento di Liverpool e i testi sulla vita di strada. Il paradosso è quasi surreale: entrambi hanno costruito la propria carriera lavorando a stretto contatto con la Black British Music. Bumber ha prodotto diversi artisti, tra cui Poser, rapper di Croydon, quartiere popolare del sud di Londra, e teatro della rivolta del 2011, se vi ricordate, appunto nel 2011, quando scoppiò dopo l'uccisione da parte della polizia di Mark Duggan, che era stata appunto nel nord di Londra, ma che poi aveva fatto proprio a domino, aveva fatto azionare un meccanismo di rivolta in tantissimi quartieri popolari di Londra, ma non solo, dell'Inghilterra, in diverse città inglesi. Un'operazione di appropriazione culturale che va oltre il mero intento artistico. Le evidenze tracciate dai giornalisti mostrano una vera e propria macchina da soldi, fondi del partito di estrema destra, Advance UK, per produrre video elettorali e t-shirt vendute online a 35 sterline, un canale di donazioni sostenuto da centinaia di fan e criptovalute ad hoc. Tuttavia le motivazioni esatte, la reale portata economica del progetto rimangono sfumate. Come dichiara Effie Webb, coautrice dell'inchiesta, non conosciamo le loro opinioni politiche, sappiamo solo che lavorano nella musica. Ho l'impressione che sia un progetto creativo e un po' un secondo lavoro, ma non puramente a scopo di lucro, dato che è piuttosto costoso da mandare avanti e, anche se guadagnano qualcosa, non sono molti soldi. È molto ironico, lo stesso vale per Theo, l'altro creatore, che ha anche lui una lunga storia nella stessa scena musicale. L'esibizione a raduno di Tommy Robinson sappiamo che non è stata per denaro, quindi penso che guadagnino dalla vendita di merchandising e dallo streaming. Messi di fronte alle proprie responsabilità, i due hanno liquidato il tutto come un esperimento artistico sulla libertà di espressione, che è assurda questa posizione, attaccando dai loro profili social chi indaga su di loro, ma la struttura della slopaganda funziona proprio così: abbatte i costi di produzione al minimo e permette a pochissime persone di saturare lo spazio pubblico digitale come contenuti d'odio privi di filtri, un odio mosso non necessariamente da un'ideologia razzista ma da una logica di profitto. Il fine dei due creativi è monetizzare, anche se poi il fine non è l'ideologia razzista, ma nella pratica poi appunto è una delle varie declinazioni molto forti all'interno di questa rete di gruppi. Il caso Danny Bonds dimostra che l'intelligenza artificiale non è uno strumento neutrale, ma lo schermo dietro cui professionisti della comunicazione possono monetizzare attraverso il razzismo peggiore, e il hate economy e range economy, far soldi attraverso il web e la produzione di contenuti indicibili che scatenano la rabbia degli utenti. Il fascismo del clickbaiting ci mancava e gli strumenti per contrastarlo non sembrano essere altrettanto validi. I grotteschi video di Vannacci, imperatore romano, raccontano una realtà con cui bisogna fare i conti al più presto. E con questo diciamo che io devo dire che ho tantissimi altri articoli del Sole 24 Ore che non vi andrò a leggere proprio perché è terminato il tempo della rassegna stampa. Però diciamo che ci siamo focalizzate in più su alcune notizie. Ovviamente la rassegna stampa non è anche questa una selezione da tutti i giornali di alcune notizie, e quelle che abbiamo ritenuto più importanti ci siamo proprio un po' abbiamo dato molto più spazio. Concludiamo questa rassegna stampa di oggi, di 17 settembre, sono le 10:04, vi lasciamo con uno stacchetto musicale per andare poi a parlare dell'assemblea di ieri sera di autisti, che appunto organizzata per autistici inventati.
1: Ebbene,
0: come primo redazionale, e poi il secondo appunto, come dicevamo a inizio rassegna stampa, il corteo di Spin Time.
1: Yeah. Esattamente, che avremo un collegamento per le 10:45. E allora adesso vi lascio con una canzone di Lou Hicks dell'album A volte ritornano del 1995, per rimanere un po' sull'onda dell'ultimo tema. La canzone è La ragione e l'odio, è un beat un po' claustrofobico, un po' pesante, spero insomma che comunque vi piaccia, però lo metto per l'analisi sociale che fa, in cui spiega l'odio un po' verso l'ingiustizia, il fascismo, l'oppressione dello Stato, che non è un odio cieco, ma al contrario ha una ragione ben precisa.
0: prima di concludere, dato che avevamo dato la notizia appunto della repressione LGBTQ plus in Turchia, io ovviamente ho sentito la radio fino a un certo punto ieri, ma c'è un redazionale con appunto di ieri, con il collegamento con il giornalista Murat Çınar, appunto, in cui si parla di questo, di quanto sta accadendo in Turchia, e poi volevo soltanto accennare al fatto che a Piazzale di Porta Pia a Roma, venerdì 18 settembre, quindi domani alle ore 16:30, è previsto un sit-in proprio per la repressione che sta accadendo alla comunità LGBTQ in Turchia.
1: Sì, il redazionale lo potete trovare sul nostro sito www.ondarossa.info, nuovo attacco di repressione della comunità LGBTQA+. E vi invitiamo quindi ad andare ad ascoltarlo lì nella nostra categoria Roar News. E allora niente, vi do il play alla canzone e torniamo da voi in voce a breve.

0: Allora, intanto che cerchiamo una traccia significativa per la mattinata, e visto che dopo 2 ore siamo senza
1: Consigliata da un
0: voce,
1: grande amico, compagno di
0: compagno
1: questa
0: di questa
1: radio,
0: radio,
1: preparatevi per i clacson.
0: esatto, preparatevi.
1: No, nel frattempo volevamo augurare un buongiorno a chi si è appena collegato, a chi si è appena collegata. Abbiamo finito la
0: Chi si è appena
1: rassegna
0: svegliato?
1: stampa, a chi si è appena svegliato, grande fortuna sua.
0: Esatto.
1: E niente, qua tra poco iniziamo il nostro spazio redazionale. Potete ritrovare la rassegna stampa di oggi sul nostro sito www.ondarossa.info. Nel mentre che cerchiamo questa canzone, dovremmo averla trovata, forse è questa. Adesso la facciamo iniziare. Insomma, rimanete con noi che poi andiamo a parlare, e se volete chiamarci, intervenire, dire la vostra, potete farlo chiamando il numero 06 49 17 50. La canzone dei Clacson è Libero.

0: invece dei The Interrupters con Sugar Arrested. Agganciamo
1: al telefono
0: una compagna che vediamo se ci sente. Pronto?
1: Sì. Salve.
2: Ciao.
1: Ciao, buongiorno. Buongiorno. E ti abbiamo chiamato appunto perché ieri sera al Forte Prenestino si è tenuta un'assemblea pubblica contro appunto le sanzioni statunitensi che hanno colpito autistici inventati e che hanno portato il collettivo ad annunciare appunto la chiusura dei propri servizi dopo 25 anni. L'assemblea però non riguardava appunto il futuro di autistici inventati, ma di un'ampia e più diciamo campagna che si sta costruendo, di un percorso che porterà come la prima giornata appunto il 25 di settembre, una giornata di mobilitazione diffusa contro diciamo il meccanismo delle sanzioni, contro la libertà di azione ed espressione di internet. E quindi diciamo raccontaci un po' come è andata, quali sono state le realtà che hanno partecipato, come appunto è andata anche l'assemblea di ieri. Poi magari...
2: Bene, sì, allora facciamo magari anche un piccolo recap su che cosa è successo ad Autistici Inventati e perché questa cosa è molto grave e non riguarda soltanto Autistici Inventati, come non riguarda soltanto le questioni del digitale e delle tecnologie digitali. Le sanzioni ad Autistici Inventati arrivano dagli Stati Uniti, sono di tipo economico e c'è stato un salto politico perché non è stato sanzionato un gruppo accusato di avere pratiche violente o terroriste, ma un gruppo che forniva strumenti, cioè Autistici Inventati fornisce strumenti per la comunicazione digitale rispettosi della privacy e dell'anonimato. Strumenti vuol dire che fornisce mail, infatti ci sono migliaia e migliaia di associazioni e singole individui che si sono ritrovate senza il servizio di posta elettronica, fornisce mailing list, fornisce spazi web, fornisce blog da 25 anni. Quindi è un'infrastruttura, è un piccolo gruppo di volontari e volontarie che da 25 anni gestisce questa infrastruttura per un internet libera, un internet rispettosa della privacy, rispettosa dell'anonimato. Colpire con l'accusa di essere, designando come terroristi internazionali questo piccolo collettivo di volontari, è come che fornisce infrastrutture. È un po' come dire che Meta deve chiudere e sono terroristi, che non sarebbe così male, vabbè, è un po' come dire che Meta deve chiudere perché alcune stragi terroristiche sono avvenute in streaming via Meta, via Facebook. Quindi è una regola base di internet, è una legge pure italiana, per la quale chi gestisce le infrastrutture delle comunicazioni non è responsabile dei contenuti che girano su queste infrastrutture. Quindi questa è una prima grandissima violazione di qualunque legge e anche del buonsenso e del vivere comune. Inoltre Autistici Inventati, le persone che ne fanno parte, sono assolutamente incensurate, non hanno nessun procedimento in Italia né in Europa, quindi è un attacco a dei liberi cittadini e delle libere cittadine totalmente senza senso. E cosa è successo dopo che sono state inserite Autistici Inventati nelle liste OFAC da parte delle liste OFAC, cioè delle organizzazioni terroristiche internazionali secondo gli Stati Uniti? È successo che due giorni dopo questo inserimento nelle liste, comunicato da Rubio in un tweet su X, quindi proprio ci viviamo in un mondo surreale. Due giorni dopo il sito autistici.org viene chiuso dal PIR. Il PIR sta per Public Internet Registry ed è una corporazione no profit statunitense che gestisce i domini.org. Che vuol dire che è stato chiuso? È stato chiuso e non vuol dire che il server fisicamente è stato toccato, manomesso. Il server sta fuori dagli Stati Uniti, i server sono fuori e sono salvi. Vuol dire semplicemente che è stato messo in sospensione, on hold, il nome org, il nome autistici.org. Quindi la macchina esiste, ma non è più possibile tradurre l'IP numerico nel dominio e quindi non è più raggiungibile su internet. Questa è un'altra cosa gravissima che può accadere a chiunque abbia il proprio sito o il proprio dominio o la propria email su un dominio.org. perché questa PIR, avendo sede negli Stati Uniti, pur essendo una corporazione non profit che deve tutelare la libertà della rete, per il timore delle sanzioni, oppure non sappiamo bene perché, perché comunque le sanzioni diventano effettive il 25 settembre, per quello è stata individuata il 25 settembre come data per iniziare una mobilitazione nazionale. Quindi, pur potendo aspettare fino al 25 settembre, il PIR non si sa bene attraverso quali canali, dove è arrivato l'ordine, perché l'hanno fatto, hanno chiuso subito il dominio, l'hanno reso irraggiungibile, hanno messo on hold. E qualche giorno dopo anche PayPal chiude, questo succede, l'inserimento nella lista è avvenuto il 6 agosto, il 26 agosto, quindi stiamo parlando di cose che accadono alla fine agosto, e PayPal chiude l'account di Autistici Inventati. Dopo qualche giorno anche Banca Etica sospende il conto di Autistici Inventati, come aveva già rifiutato di aprire un conto corrente a Francesca Albanese, che era stata colpita dalle stesse sanzioni dagli Stati Uniti. Questo parte, molto probabilmente, tutto questo dall'incontro che c'è stato a luglio, in cui gli Stati Uniti, insieme a molti Stati europei, hanno dichiarato di voler colpire l'antifascismo violento, l'estremismo di sinistra, eccetera. La ragione per cui Autistici Inventati è stata inserita in questa lista di terroristi internazionali è perché fra i servizi che ospitava, fra i no blogs che ospitava, c'era il sito di fantomatici antifa, un sito insomma che peraltro non è esattamente delle persone, dei collettivi che sono stati statunitensi individuati come antifa, insomma è tutto molto grigio, molto scuro, e soprattutto è stato attaccato il gestore dei servizi Autistici Inventati e non i collettivi, quindi è un passaggio di livello molto importante. Come funzionano le sanzioni? È importante perché riguarda tutte quante, riguarda chiunque gestisca dei servizi online, riguarda la libertà di parola e l'internet libera. Come funzionano le sanzioni? Puntano su soggetti intermediari, non si applicano direttamente ad Autistici Inventati perché non è un soggetto statunitense, non serve negli Stati Uniti, ma si applica ai soggetti con cui loro fanno affari, e così a catena. Così il PIR e Banca Etica non hanno aspettato il periodo di grazia previsto fino al 25 settembre per chiudere in maniera ordinata i rapporti con i soggetti sanzionati. Che vuol dire? Vuol dire che adesso Autistici Inventati, che è anche un'associazione dal punto di vista giuridico, ha il conto chiuso, non ancora chiuso, è congelato, e poi sarà chiuso in modo gli verrà chiuso e non gli verranno, così ha detto Banca Etica, non verranno resi disponibili i soldi che sono sul conto. Questo vuol dire che Autistici Inventati non potrà neanche chiudere l'associazione, perché poi qualche giorno dopo, il 6 settembre, Autistici Inventati, di fronte a questo attacco smisurato e insensato, ha annunciato la chiusura dei propri servizi, lasciando migliaia di persone senza mailing list, senza siti, senza mail, e non può chiudere Autistici Inventati l'associazione perché non ha più accesso ai propri fondi. Quindi c'è un paradosso incredibile. Come si può contrastare questa situazione? Un piano, e questo è uno dei temi che abbiamo affrontato nell'assemblea di ieri, un piano è sulla rete, cioè la strategia che consiste nel ricreare tanti piccoli server, diffondere l'autogestione della nostra presenza digitale. Ma non è stato su questo che ci siamo concentrate nell'assemblea cittadina convocata ieri da Havana al Forte Prenestino, quanto piuttosto ci siamo concentrate sul contrastare le sanzioni. Quindi durante l'assemblea di ieri c'è stata tantissima solidarietà, erano presenti circa 200 persone più o meno, diciamo che neanche c'avamo cibo per tutte, per quanto eravamo più di quanto ci aspettassimo. Questo è stato veramente veramente molto bello, e di queste persone molte venivano a nome di associazioni, di spazi occupati, di tante realtà anche della società civile, che ora non sto a nominare perché insomma sarà loro responsabilità nominarsi, però eravamo veramente veramente tante, e tanta consapevolezza diffusa che le sanzioni non sono un problema gli autistici inventati o di un singolo collettivo, o solo un problema di chi si occupa di tecnologia digitale. La consapevolezza diffusa era quella che questo è un problema che riguarda tutta la società civile, che ieri è toccato a autistici inventati, può toccare a chiunque, perché queste sanzioni sono un'arma totalmente extra legale, extraterritoriale. Nessuno del Parlamento europeo, del Parlamento italiano, nessuno ha sprecato delle parole o si è in qualche modo opposto a questa ingerenza spaventosa nelle vite dei liberi cittadini e cittadine dell'Europa. Quindi questa consapevolezza era molto diffusa nell'assemblea di ieri, e si è anche ragionato sul fatto che non è Autistici Inventati al centro della campagna, ma al centro della campagna ci deve essere una battaglia che impedisca che queste sanzioni, che esistano delle sanzioni che possiamo essere così dipendenti dal capriccio di quei nazisti, ormai si può dire stanno diventando totalmente nazisti, degli statunitensi, perché quello che è successo può succedere a chiunque, a qualunque realtà dell'associazionismo antifascista, per non dire che, avendo noi nella Costituzione italiana scritto che siamo antifascisti, anche l'Italia potrebbe essere sanzionata come associazionismo antifascista. Ma la richiesta di togliere le sanzioni, si è deciso che la richiesta di togliere le sanzioni Autistici Inventati per tutelare la libertà di internet va portata all'attenzione delle istituzioni italiane ed europee. Si riconferma inoltre l'intento di continuare a fare pressione su Banca Etica per la riapertura del conto di Autistici Inventati, anche perché questo può creare un precedente nel momento in cui le sanzioni saranno applicate a qualunque altra associazione correntista di Banca Etica, perché poi ovviamente sono tutte associazioni antifasciste con un certo approccio alla politica, quelle che sono socie di Banca Etica. E, concretamente è stato confermato il corteo del 25 settembre a Roma, ci saranno altre azioni, ce ne sarà un altro a Firenze. La giornata di mobilitazione è nazionale e nelle diverse città ci saranno diverse attività, probabilmente il corteo sarà soltanto a Roma e Firenze, ma questo è ancora in via di definizione. A Roma sicuramente ci sarà. Sul percorso ci sono ancora dubbi, ma l'idea è di nominare Banca Etica, le istituzioni italiane e le istituzioni europee. Ci sarà il 25 settembre sarà un primo appuntamento per costruire una mobilitazione nazionale che veda altri appuntamenti e altre pratiche che sono in via di definizione. Ieri è stato un primo incontro cittadino. Ci sarà un secondo incontro cittadino questo weekend per organizzare l'appuntamento del 25 sia a livello tecnico che logistico, quindi per organizzare come scendere in piazza. E chi è interessata a partecipare al percorso organizzativo può scrivere una mail a havana@esiliati.org. E aggiungo che si è anche costituito, è stata lanciata la proposta di fare una mailing list per le persone correntiste o socie di Banca Etica che vogliano ragionare insieme su come fare pressioni su Banca Etica. Anche per questo è possibile scrivere sempre all'indirizzo email havana@esiliati.org e specificare che si è interessate a partecipare alla lista delle socie correntiste di Banca Etica. E infine ricordo che un sito di riferimento per vedere quello che sta succedendo, cioè per seguire gli aggiornamenti, è havana@fortetrenestino.net, questo per quanto riguarda gli aggiornamenti anche romani, oppure andare a vedere su roma.convoca.la, che è il calendario delle realtà autogestite romane dove ci sono gli appuntamenti rilevanti, quindi anche lì sicuramente troverete gli appuntamenti relativi, gli appuntamenti pubblici relativi al corteo e altre mobilitazioni. E infine ricordo il sito dove restare aggiornate su quello che sta succedendo con Autistici Inventati, che è il sito Keep It, keep come in inglese, Keep It Free, che sarebbe Keep It Free, vabbè, è in inglese, .ai. Su questo sito trovate tutti gli aggiornamenti di Autistici Inventati. mi sembra di aver detto tutto quanto. Se, poi, se ci sono domande, ditemi.
1: No, mi sembra che tu sia stata molto molto chiara sia per il recap che appunto per gli obiettivi che si è posta l'Assemblea. Gli appuntamenti verranno quindi anche per i prossimi appuntamenti futuri, per le prossime assemblee future in vista della 25, ci sarà sempre un aggiornamento sui siti che avevi che hai appena citato, oppure già sappiamo se c'è un'ulteriore assemblea?
2: No, ovviamente in visione del 25 settembre, in cui l'appuntamento è confermato, sicuramente ci sarà un corteo a Roma, sicuramente, e i dettagli del corteo sono da definire in prossimi incontri tecnici, e di cui uno di questi sarà nel weekend. Chi vuole partecipare scriva ad avana@esiliati.org, altrimenti seguite roma.convoca.la o avana.ferrestino.net per essere aggiornati sugli appuntamenti pubblici, sull'orario del corteo e il punto di partenza del corteo. Aggiungo due cose rispetto agli appuntamenti, che stasera il TAP, all'ex mia, ci sarà un help desk per le questioni di carattere tecnico dalle 7. Quindi se avevate uno blog, se avevate un'email Autistici Inventati, se avevate una mailing list, se vi trovate esiliate nella rete, potete andare oggi alle 19 all'ex mia, nell'ambito di TAP ci sarà un help desk proprio per ricevere aiuto su migrazioni e smarrimenti vari. E aggiungo ancora una cosa che avevo tralasciato: il 10 ottobre a Milano ci sarà un grande corteo nazionale contro la costruzione dei data center, e pure lì si converrà, insomma, ci sarà la costruzione di una giornata di lotta per un internet libera. Ecco, mi pare che ti ho risposto, scusa, sì. Ti sentivo poco bene, mi sembra che ti ho risposto, giusto?
1: Sì, sì, assolutamente, assolutamente. Sì. Grazie, grazie mille, e ci sentiremo ovviamente per i prossimi sviluppi, anche per dare voce e spazio alla corteo del 25, che mi sembra una data importante. Grazie, buona giornata.
2: Ciao. Ciao. Buona giornata, ciao.
1: Eccoci, quindi abbiamo avuto vari aggiornamenti sul da farsi, sul come costruire la giornata di mobilitazione del 25 settembre. Mi sembra che cercheremo di dare poi le varie mail, siti eccetera, cioè quando pubblicheremo l'intervista perché così almeno ce le abbiamo chiari. Io già li ho dimenticati tutti, penso anche chi ascolta non stava con carta e penna, e quindi ecco, questo non vi preoccupate, ci sarà, lo includeremo nel cappello del redazionale. Che cos'altro? Poi diciamo che adesso uno stacchetto musicale per poter riprendere fiato e per prepararci per il secondo collegamento con un altro importantissimo corteo, che è quello di Spin Time e il diritto all'abitare.
0: Sì, ricordiamo agli ascoltatori e le ascoltatrici che potete ritrovare sul nostro sito www.ondarossa.info il redazionale che avete appena ascoltato, con tutte quindi le informazioni anche per i contatti, e insomma potete ritrovarlo là se per caso vi siete perse qualcosa durante l'ascolto. Adesso vi lasciamo alla canzone dei La Femme, September.

0: Ed eccoci in diretta. Di nuovo abbiamo ricevuto una chiamata che ci racconta di un appuntamento di oggi che ancora non abbiamo ricordato, insomma, di dire. Se ci senti?
1: Sì, perfettamente. Ciao, buongiorno a tutti. Buongiorno. E a tutte. Niente, oggi era stata indetta un'assemblea cittadina per le 16:30 all'aula Majorana di fisica alla Sapienza a Roma. Naturalmente di questa cosa non so perché non se n'è più parlato, comunque sarebbe il caso di ricordarla perché è importante. È un'assemblea che è stata indetta da tutta una serie di sigle contro la repressione, in particolare contro il DDL antisemitismo, che equipara l'antisionismo all'antisemitismo. E poi si parlerà soprattutto di libertà per tutti i colpevoli di Palestina. Ci sono un sacco di compagni che stanno in carcere, e insomma bisogna liberare non soltanto la Palestina, ma bisogna liberare anche i compagni che stanno in galera. In galera, certo.
0: Sì, sì, ecco. Per cui domani c'è anche un appuntamento fuori Roma su questo, su colpevoli di Palestina, ecco,
1: sì.
0: Ricorderemo anche quello a, se non sbaglio, ai Castelli, non vorrei dire una cavolata, poi andremo,
1: sì,
0: a vedere meglio. Grazie di averci chiamato.
1: Prego. Attendo conferma dalla radio poi.
0: Va bene,
1: grazie.
0: Ci proviamo. Grazie a te. Ciao,
1: ciao.
0: Buona giornata. Ciao.

0: الوضع بده الرضع صار الوضع بده الردع.
1: Una fantastica canzone, ci vuoi dire di più?
2: Artitolo. E Somosur, che c'è l'afficio di Shadia Mansour, cantante palestinese, quindi c'è questo connubio tra Messico e Palestina. È una cantante palestinese ma che vive in Inghilterra, a Londra. Io non so se mi sento.
1: Sì, ci sentiamo, però vediamo se ci sente anche la persona in collegamento già agganciata. Pronto?
3: Ciao.
1: Sì, c'eri anche tu allora, benissimo. Ciao, buongiorno.
3: Buongiorno, vi sento molto basse ma provo a concentrarmi.
1: Allora, proviamo a fare qualcosa, vediamo se... Ok, un attimo solo, intanto se vuoi, guarda, lascio a te allora a questo punto la presentazione. Se vuoi dire chi sei e di cosa andiamo a parlare adesso, poi.
3: Sì, mi sento molto bassa in questa presentazione.
1: Sì, stavamo provando a cambiare,
3: ecco,
1: un attimo. Ora meglio?
3: Molto meglio.
1: Ah, fantastico. Ok.
3: Ora mi sento.
1: Ottimo. Okay.
3: Intanto grazie dell'invito e buongiorno a tutte e tutte. Io sono Otti di Spin Time. E appunto, come accennavo prima brevemente alle compagne, diciamo, mi è stato richiesto questo invito e vengo sempre volentieri a Ror per insomma dirci anche un po' tra di noi e tra compagni e compagni quello che sta succedendo in città. Quindi io vi ringrazio sempre per quello che fate, perché è veramente preziosissimo, e saluto anche ovviamente tutto compagno in ascolto. E niente, quello che diciamo riporto è un po' la costruzione e il percorso che ci ha portate come Spin Time alla costruzione e alla generazione di quelle che sono la due giorni di sabato e domenica. Sono due giorni appunto di lotta, di manifestazione, di presenza con i corpi in piazza, e per quello che è stato sicuramente lo sgombero a tutti gli effetti, nonostante sia stato mascherato e strumentalizzato spesso dai media, diciamo, più di cultura. E diciamo ai media di massa come uno sgombero che in realtà sembra quasi non essere mai esistito, e quindi diciamo travestito e mascherato da un incendio, una fuga diciamo di gas all'interno del palazzo, che ovviamente questo non è stato utilizzato come pretesto per lo sgombero di più di 400 persone che vivevano all'interno del palazzo e di fatto avevano liberato quegli spazi. A seguito di questo, diciamo, durante tutto il mese di agosto si è esistito questa comunità.
1: Scusa
3: temporanea.
1: Se ti interrompo, mi veniva da pensare che effettivamente, insomma, tutta questa cosa è dettata anche dal fatto che c'è stata una campagna della politica contro tutti i posti occupati da tutto l'anno, ed era stato anche citato Spin Time in mezzo a questi. Quindi ecco, l'idea di pensare che sia stato intenzionale non cade dal niente, ecco, questo vorrei dire.
3: Esatto, infatti diciamo questo cioè, secondo me è rilevante diciamo da riportare a diciamo una cosa a cui dare eco in questa sede è proprio la risposta che è arrivata ad agosto al presidio, proprio a partire dalla presa di coscienza di quella che è stata effettivamente da parte della politica istituzionale di destra e di sinistra, di un processo diciamo di proprio controllo e egemonia proprio autocratica sotto tutti i punti di vista, verso la diciamo la costruzione di una città che è diciamo proprio

0: o nelle mani del capitale privato, quindi ci troviamo veramente davanti a diciamo, dei poteri forti che sono quelli della destra estrema e del capitale privato che veramente diciamo, ci danzano un po' sulla testa. Ecco, quindi la risposta che si è generata è diciamo, per me chiaramente una risposta di resistenza trasversale, quella che si è vista appunto ad agosto, nonostante il caldo, le ferie e la fatica della lotta, quindi anche le ferie diciamo, meritate in quel mese di agosto, comunque diciamo, la resistenza e la solidarietà trasversale generata da organizzazioni veramente in senso eterogeneo, quindi dal mondo accademico di resistenza, ma fino al mondo dei sindacati, addirittura religioso. Ecco, poi vabbè, c'è questa diciamo forte frammentazione, ma anche eterogeneità proprio dell'esperienza di Spin Time, che diciamo qua rimando un po' alla piazza del 19, ma soprattutto all'assemblea pubblica del 20, che sarà dalle 10 di mattina alle 4 di pomeriggio, con ovviamente diversi intervalli, infinite pause caffè, però diciamo sarà tutta una giornata dedicata un po' al radicamento e come dire alla sedimentazione di tutto quello che è stato il processo a partire dal presidio, a partire dallo sgombero, a partire dalla convergenza, no? Di tutti quei corpi in piazza, e capire come effettivamente creare un ragionamento di consapevolezza e di intelligenza collettiva per proseguire quella che è la lotta per la casa, che evidentemente dallo sgombero di Spin Time, che non tanto per, mi sento di dire, la sua esperienza e la sua ragione, il suo merito politico, perché comunque è un modello effettivamente replicabile, però è anche un modello che sta tra il pubblico burocratizzato in qualche modo e un privato speculativo, però con una prospettiva di trasformazione e rigenerazione urbana di un certo tipo. Non so come dire, è un'esperienza mutualistica, cioè è un po' diciamo sempre nel dialogo con l'istituzione, e anche questo diciamo è un pezzo evidentemente oggi nel post-capitalismo di lotta per la casa, però ritrovarsi insieme secondo me il 20 con tutte le esperienze diciamo per collettivizzare, no? Quelle che sono le esperienze della lotta per la casa e trovare una convergenza, una coalizione anche più ampia, ecco, di rete, secondo me è fondamentale proprio perché il nemico e i nemici sono gli stessi, e questo forse a partire dalla caduta di un'esperienza abitativa nel centro di Roma, dove vivevano così tante persone, che veramente quella è stata un'emergenza umanitaria ad agosto, che ha visto tantissime persone. Tra famiglie, persone fragili, marginalizzate, razzializzate in piazza, che sono state trattate con veramente episodi di denuncia penale, per quanto mi riguarda, di violenza anche epistemica sui loro corpi. Quindi a partire da quel riconoscimento, partire diciamo proprio in senso generativo per la costruzione potenzialmente di nuovo di una lotta condivisa che vada oltre, io spero sinceramente, i personalismi, no? Delle singole realtà, perché non, a questo punto è troppo tardi veramente per pensarci divise in quella che è una lotta in realtà collettiva contro poteri forti.
1: Sì, insomma, una lotta continua contro una città diversa che si vuole costruire. Infatti, per questo anche prima mi venivano in mente tutti gli sgomberi che ci sono stati quest'anno anche, cioè, sul territorio di Roma. È stata, ma perché, come dicevi anche tu, è una città che sta vivendo il suo apice della privatizzazione, di tutto quello che quindi questo comporta. Niente, ti volevo chiedere, insomma, anche se ci volevi fare un po' un recap della situazione, magari delle famiglie, degli alloggi, insomma, qual è poi la reale situazione delle persone che a Spin Time ci vivevano, se c'è qualcosa di aggiungere rispetto a quello che già, insomma, un po' si sa, un po' si è detto, ma giusto per tenere sempre l'argomento il più esteso possibile, e poi se vuoi rilanciamo insieme le date di questo weekend.
0: Sì, certo, diciamo la situazione per quanto riguarda gli alloggi temporanei è quella di una assegnazione, diciamo, pressoché cioè, complessivamente per tutte le persone che vivevano all'interno del palazzo. Questi alloggi temporanei fondamentalmente sono delle camere di albergo e diciamo le condizioni sanitarie e proprio di abitative nuovamente per queste persone sono diciamo disdicevoli. Questi alloggi sono, oltre ad essere appunto delle camere d'albergo che sono pensate per periodi temporanei che in realtà vanno fino a 6 mesi, quindi diciamo questa è la condizione al momento, tra l'altro con anche delle suddivisioni, ecco, per nuclei familiari che sono piuttosto anche ghettizzanti e razzializzanti nuovamente, no? In modo secondario su le persone appunto che vivevano all'interno di Spin Time. Ci sono, diciamo, dei tavoli, quindi delle discussioni comunque costanti in atto con diciamo, il Dipartimento per le politiche sociali e abitative del Comune di Roma per richiedere un avvicinamento delle persone, diciamo, a quello che era il loro nucleo collettivo comunitario di origine, quindi Spin Time, e banalmente non perdere il lavoro, non come dire, permettere alle persone piccole di andare a scuola. Ci sono effettivamente sono stati promessi dei potenziamenti per quanto riguarda le infrastrutture e i trasporti. Di fatto poi c'è una corsa di un autobus in più, ad esempio, che dal Divino Amore porta le persone verso i luoghi dove andavano a scuola oppure andavano a lavorare. Quindi ecco, questo per gli alloggi temporanei. Nel frattempo alcune case popolari si sono sbloccate, ma ovviamente sappiamo bene che sono processi molto lunghi e non è detto neanche appunto, lontanamente che questo valga per tutte le persone, anzi probabilmente non sarà così.
1: Ti ringraziamo, insomma, per averci restituito anche questo e rispetto a sabato, appunto, che dicevamo di provare a rilanciarlo, quindi sabato ci sarà il corteo e domenica l'assemblea pubblica, sempre davanti a Spin Time, dove continua comunque il presidio. E, non so, lascerei se vuoi la parola a te, se vuoi dirci l'orario, il punto d'incontro, magari qual è l'idea del percorso, come si pensa di attraversarlo anche questo corteo
0: Allora, diciamo, l'appuntamento pubblico è alle ore 14 a Piazza della Repubblica e si parte da lì, si farà un percorso, diciamo, ad anello, arrivando fino a Piazza Vittorio, quindi passando per Piazza Indipendenza, via Po, Aldo Moro e arrivando a Piazza Vittorio, dove ci sarà ovviamente alla fine un momento di convergenza e di ritrovo. Il 20 invece l'assemblea pubblica è davanti a Spin Time dalle 10 alle 4 di pomeriggio, e l'idea appunto di desiderio di attraversamento della piazza del 19 è quella appunto di una convergenza più estesa possibile, ecco, una convergenza che sarà anche logisticamente proprio di orizzontalità, diciamo, tra tutte le persone che attraversano il presidio, quindi ecco un grande striscione iniziale con Spin Time, le realtà del quartiere, le persone del quartiere, ma anche tutte le realtà sociali e culturali che hanno partecipato in primis al presidio, ma in realtà presidio come, diciamo, prolungamento ed estensione anche corporea e viscerale di quella che è l'esperienza di Spin Time, di lotta per la casa, ecco, negli scorsi 13 anni.
1: Benissimo, grazie insomma per essere stata qua con noi di nuovo e se non hai altro da aggiungere, ci salutiamo.
0: Grazie a voi, direi viva la lotta,
2: Grazie
0: siamo
2: mille.
0: insieme.
1: Ciao,
2: Grazie,
1: viva la
0: ciao.
1: lotta. Ciao ciao.
0: Grazie, ciao.
2: Allora, io metterei per concludere questa mattinata insieme un gruppo franco-marocchino nato a Marrakech nel 2018, guidato da una cantante musicista meravigliosa che mi sembra maestosa quando vedo i video, purtroppo non l'ho vista mai dal vivo, dei live, che si chiama appunto Yusra Mansour. Il loro è un rock psichedelico radicato nella tradizione Gnawa.
1: Tradizionale marocchina.
2: Con influenze blues, funk, musiche amazig e assani. Lei appunto ha questo strumento che a me sembra una chitarra a due manici, però facendo un po' di ricerchine, sono strumenti tradizionali elettrificati come Awisha e Gwembri, costruendo un suono ipnotico potente e contemporaneo. Nei testi cantati ricorrono temi di libertà, emancipazione, spazio delle donne nella società e nella musica marocchina. Mi è venuta proprio società, però. Società. E questo è un brano dall'ultimo album, Blues, e il brano si chiama Africa Manayo.

0: su queste note, queste voci vi salutano.
1: E un saluto in particolare a tutte e tutti coloro che sono privati della loro libertà personale, come al solito si salutano a inizio e alla fine, questa volta si passa solo alla fine.
0: Ma ci pensiamo sempre a tutte quelle persone. Un saluto a tutte e tutti, potete ritrovare tutto sul nostro sito www.ondarossa.info. Ciao!
1: Grazie e ciao!

0: In Italia almeno 9 persone sono inquisite in diversi processi giudiziari per essere palestinesi. L'antisionismo non è antisemitismo, ma lotta per la liberazione dei territori palestinesi.
1: Castelli Romani per la Palestina organizza a Marino il 18 settembre, venerdì, dalle ore 19, concerto a sottoscrizione per sostenere le spese legali.
2: Si esibiranno Assalti Frontali e Mario Pio Mancini degli Indaco, più cena buffet al nuovo centro sociale IPO, via Capodacqua 2, Marino.
3: Daje, tutte e tutti liberi, ci vediamo il 18.

0: tutti i venerdì dalle 13 alle 14.30 su Eustachio, Onda Rossa, Quaru, Wombat. Quattro radio autogestite trasmettono in simultanea
1: Ponte Radio,
0: uno spazio di collegamento tra radio auto organizzate.

0: assecondare la sua energia, sincronizzarti e poi lasciarti andare. Non hai bisogno di vedere.
1: Non pensiate a voi, potete fermare tutto questo.

0: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
6: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

0: vendita dell'azienda potrebbero rimanere senza lavoro.
1: L'uomo è caduto in un silos rimanendo intrappolato, sommerso dal grano.
2: Aspettare
3: i lavoratori a progetto che attualmente stanno lavorando dentro, che io li chiamo

teme sulla riva, Putei. Sul confine dove l'acqua tocca la terra, dove l'asciutto diventa bagnato. Domani qua metteranno il cartello privato. Ma di chi è l'acqua? Perché non riesco a non pensare che questa non sia roba da vendere e comprare. Intuisco che è così, ma perché? Non può esserlo. Bloom, dammi una buona ragione. E lui, per la sua uguaglianza universale,

pioggia e nelle correnti, per la variabilità da quiete a tempesta, per la consapevolezza della sua massa gigantesca. 3-1 fisso sulle terre emerse, nani, per la grandezza di ogni orizzonte marino che diventa oceano, per il suo essere linea, confine, finisterre, che disegna il mondo conosciuto per i pesci, i mammiferi marini, la capacità di sciogliere i sali, trattenere lo zucchero, la stanchezza umana e i rifiuti organici.

esclusi dalla gara perché partendo in loco erano troppo avvantaggiati. Così nasce la possibilità di venderla e comprarla. È un'idea che fa proseliti, bloom!

conseguenze di svalutazione dell'intera razza umana. Vero, Bloom, dal momento che essa rappresenta il 90% di ogni corpo umano. Dunque, che prezzo dare alla vita? Che valore, più o meno, pagandola bene, 6 bottiglie di acqua minerale? Non è male, conviene. E la scadenza? Se è merce, avrà una scadenza. Che faremo allora degli stagni pestilenziali, delle lagune museo, delle pozzanghere inquinate, ma soprattutto, Bloom, dell'acqua dei vasi da fiori andata male, eh? Nel bilancio idrico contabile del pianeta, l'acqua dei vasi da fiori andata male, dove la mettiamo? A costo o a ricavo?

0: In Italia almeno 9 persone sono inquisite in diversi processi giudiziari per essere palestinesi. L'antisionismo non è antisemitismo, ma lotta per la liberazione dei territori palestinesi.
1: Castelli Romani per la Palestina organizza a Marino il 18 settembre, venerdì, dalle ore 19, concerto a sottoscrizione per sostenere le spese legali.
2: Si esibiranno Assalti Frontali e Mario Pio Mancini degli Indaco, più cena buffet al nuovo centro sociale IPO, via Capodacqua 2, Marino.
3: Dai, tutte e tutti liberi, ci vediamo il 18

0: In Italia almeno 9 persone sono inquisite in diversi processi giudiziari per essere palestinesi. L'antisionismo non è antisemitismo, ma lotta per la liberazione dei territori palestinesi.
1: Castelli Romani per la Palestina organizza a Marino il 18 settembre, venerdì, dalle ore 19, concerto a sottoscrizione per sostenere le spese legali.
2: Si esibiranno Assalti Frontali e Mario Pio Mancini degli Indaco, più cena buffet al nuovo centro sociale IPO, via Capodacqua 2, Marino.
3: Daje, tutte e tutti liberi, ci vediamo il 18.

se l'è contenta. Ma che vuoi? Vuoi che vanno a te? E chi sei? Sei papa? Sei cardinale? O sei barone? Perché se sei manco barone, chi sei? C'hai tutti gli altri. E tutti gli altri chi so? Rispondi. Rispondi a me invece da certe castelli. Chi so? Sono mannezza. Popolo, sei una mannezza. E vuoi mettere bocca? Vattene a casa, popolo. Vattene a casa.

Ciao e ben trovate ascoltatrici e ascoltatori di Radio Onda Rossa. Iniziamo una nuova stagione di Impatto. E così, tanto per scaramanzia, per una volta iniziamo in orario o anche leggermente prima. Così, tanto per iniziare bene questa stagione, questo nuovo...

quindi iniziamo con la nostra solita tiritera, la tiritera che ci accompagna da parecchi anni a questa parte, perché Impatto trasmette sugli 87.9 di Radio Onda Rossa di Roma già appunto da parecchi anni, e Impatto è la trasmissione che si occupa di dar voce ai movimenti contro le nocività ambientali. Se voleste scriverci potete farlo a impatto@ondarossa.info, mentre se voleste chiamarci in diretta potete farlo allo 0649 1750. E dicevamo appunto che da parecchi anni ci occupiamo di dar voce ai movimenti contro le nocività ambientali che in quel di Roma sono tendenzialmente causate dall'esistenza di un mostro come la stessa, come Roma stessa, Roma che ricordiamo essere un buco nero che si nutre di energia, si nutre di territorio e in compenso comunque ci dà tutta questa bella, questo bel output di monnezza, insomma, che per la gioia di tutti e tutte coloro che abitino nei dintorni. E dicevamo appunto Roma che si nutre di territorio, ma si nutre soprattutto di energia e di acqua, e quindi quando parliamo di nocività parliamo soprattutto appunto per quel che riguarda Roma del ciclo dei rifiuti, parliamo soprattutto di Acea, Acea che è appunto è un'idrovora che si nutre delle risorse idriche dei dintorni di quello che è la provincia di Roma, e è appunto con una gestione abbastanza scellerata, insomma una sigla ha due problemi, quindi un problema che in questo momento è molto pressante. È molto pressante perché ricordiamo che nell'ultima propagine del Comune di Roma, in quel della via Ardeatina, è in costruzione in questo momento un gigantesco mostro che è l'inceneritore di Roma, che brucerà 600.000 tonnellate di tal quale, quindi non 600.000 tonnellate di mondezza preselezionata, ma 600.000 tonnellate di qualunque cosa voi buttiate nei cassonetti grigi. Quindi qualunque cosa butterete nei cassonetti grigi sarà un problema per la popolazione che in questo momento ci risulta sia in presidio davanti nella zona del cantiere comunque, e in seguito più avanti nella trasmissione proveremo a metterci in contatto, proveremo a rimediare una corrispondenza con chi si trova da quelle parti. Poi comunque invece per quel che riguarda la prima parte della trasmissione invece ci occuperemo dei movimenti per l'acqua che hanno un gran numero di iniziative già immaginate per settembre.

Puntata di oggi, direi che possiamo lasciarci rapidissimamente con un pezzo musicale o comunque con un po' di musica e ci risentiamo fra brevissimo con la prima corrispondenza di oggi.

0: E rientriamo in diretta sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Purtroppo ci tocca sfumare i Pixies, ma comunque torneremo a metterli più avanti. Insomma, ci tocca sfumare perché siamo in contatto, abbiamo raggiunto telefonicamente un compagno dei comitati per l'acqua. Pronto, ci senti?
1: Sì, ci siamo, sono Renato Di Nicola del Foro Italiano dei Movimenti per l'Acqua.
0: Perfetto, allora ti chiamo perché tra il 29 settembre e il 2 ottobre ci sarà il Forum Mediterraneo per l'Acqua, quindi un forum che vuole parlare appunto di gestione dell'acqua al di là di quelli che sono i bisogni della popolazione. Insomma, siamo in un periodo in cui l'acqua è una risorsa molto importante per dar da mangiare a un sacco di macchine diverse, non ultime insomma i data center e tutta una serie di altre belle cose. Quindi parallelamente a questo forum mediterraneo c'è stato indetto un forum alternativo e una serie di iniziative di contestazione. Non so se ce ne puoi parlare, ci puoi iniziare a raccontare un po' di che cosa si tratta.
1: Beh, assolutamente, per noi del Foro Italiano dei Movimenti per l'Acqua, che hanno organizzato insieme a tante altre realtà il referendum che ha bloccato in quel momento la privatizzazione dell'acqua in Italia, il fatto che venga, che un governo come quello della Meloni organizzi un incontro legittimo, per l'amor di Dio, ma con un Mediterraneo che è così tanto allargato a 52 paesi che non mi sembra, il Mediterraneo mi sembra più una scusa che una localizzazione geografica dove intervenire sui problemi. Loro dicono che si riuniscono per risolvere i problemi della mancanza dell'acqua soprattutto nel sud del Mediterraneo, nell'offrire a questi paesi un aiuto tecnologico, e quello che fanno però anche e soprattutto è quello di, secondo noi, stanno discutendo in realtà della finanziarizzazione dell'acqua, perché se noi poi vediamo che nei loro documenti parlano del fatto che in Italia l'acqua è pubblica, no? Cioè che è veramente una cosa pazzesca. Mentre proprio a Roma l'acqua pubblica assolutamente non è, e all'interno di un processo di commercializzazione e privatizzazione delle cose è folle, e usano una terminologia che è quella di movimento. Parlano dell'acqua bene comune, parlano del fatto che faranno questo incontro in Italia perché in Italia c'è una sensibilità rispetto all'acqua, tanto è vero che è stato fatto anche il referendum. Cioè, vi rendete conto? Cioè, gli eredi di Berlusconi, che voleva la privatizzazione dell'acqua, cioè, ci parla, no, che se l'altro un po' diranno che sono stati loro a raccogliere firme per indire il referendum che poi abbiamo vinto. Cioè, è pazzesco. Quindi c'è un tentativo di contronarrazione rispetto a quello che faticosamente in questi anni abbiamo costruito, cioè una barriera contro i processi di privatizzazione e commercializzazione del bene. Ovviamente, tutto questo è coperto sempre da bellissime parole, da una mostra anche della tecnologia che serve per l'acqua. No, ovviamente la tecnologia, guarda caso, lo daranno le multinazionali o anche la Mecroz, l'impresa statale e multinazionale allo stesso tempo dell'Israele, e tra le altre, oppure le grandi multinazionali. Non dimentichiamo, cioè, che Acea non è una neutralità. Acea è formata da una parte di pubblico, da Caltagirone, no? E comunque dietro all'Acea c'è la Veolia, che è una multinazionale francese. Quindi altro che acqua pubblica a Roma e in giro. Vogliamo ricordare che Acea sta rubando l'acqua a non più, cioè, ogni tanto va al Peschiera e ruba essenzialmente l'acqua per portarla a Roma in strutture fatiscenti, e non in realtà non migliora la distribuzione e la ristrutturazione delle reti idriche, e quindi è un processo di vera commercializzazione che fanno del bene. E non a caso, per questo nel processo non c'è soltanto la Meloni che organizza la cosa, ma lo fa a braccetto di Gualtieri, no? Che diciamo così, che con il quale condivide il modo di gestire l'acqua. Tra di loro si capiscono, diciamo così, no? Perché riescono a diciamo così, a capire che poi è con il denaro che si mettono d'accordo per fare le cose. Quindi ovviamente noi non potevamo come movimenti passarla liscia, e quindi il 29 faremo di settembre faremo un'attività di informazione, no, su quello che sono i veri obiettivi di questo foro, e come si chiama, e poi il 2 e il 3 organizzeremo degli incontri, no, incontri sulla su come invece va gestita l'acqua, diciamo così, no? Perché chiaramente non dobbiamo assolutamente, diciamo, dare un'altra idea di gestione, non possiamo prima soltanto criticare, no? Noi abbiamo l'idea ben chiara di come si può gestire, di come si può gestire l'acqua, e lo faremo ovviamente, quindi ce lo faremo senza nessun tipo di problema.
0: Va bene, senti una cosa, hai parlato, sì, del Peschiera, del raddoppio dell'acquedotto, sì, Peschiera, che molto probabilmente quanto ci risulta dalle carte dovrebbe addirittura superare la disponibilità del fiume stesso, quindi un acquedotto che non si sa quale acqua dovrebbe portare dove. Ci puoi parlare un po' di più, se hai dei dettagli, quando aprirà questo cantiere, dove, che
1: allora,
0: problemi potrebbe dare?
1: Io personalmente no, perché non vivo direttamente nel Reatino e così via, no? Io so però che c'è questo processo, che addirittura c'è un fiume e è andato in secca rispetto a queste cose, no? E bisognerebbe parlarne in maniera più approfondita, no? Di come avvengono queste cose tipicamente, però avvengono, cioè sono anni che facciamo manifestazioni davanti al Peschiera per denunciare queste cose. Però questo è un processo che avviene ormai in tutta quanta Italia, cioè queste aziende che dicono che loro dicono siano pubbliche, in realtà sono gestite con il diritto privato, commerciale appunto, e fanno così, cioè distribuiscono, sono aziende che pigliano i nostri soldi e poi li distribuiscono agli azionisti, e invece non li investono per la ristrutturazione delle reti idriche e sulla organizzazione e riorganizzazione dell'acqua. E questa è la cosa importante. Voi pensate che in questo incontro internazionale parteciperà anche come ospite d'onore la ex ministra dell'ambiente dell'Indonesia, e che è stata nominata per un'azione a livello dell'ONU da qualche tempo. Per questa signora, cioè quando siamo andati a Bali a organizzare un controforum davanti al forum delle multinazionali, praticamente ha mandato l'esercito a bloccare l'albergo dove i militanti dell'acqua indonesiani e asiatici stavano appunto organizzando un controforum, e li hanno chiusi da dentro finché non è finito il foro ufficiale delle multinazionali, senza che nessuno potesse fare niente anche a livello internazionale. Quindi ecco con chi hanno a che fare i nostri governanti quando parlano di acqua, no? Poi ce ne sarebbe da dire, no, su che cosa sta facendo questo governo, questi governi, ma una cosa fondamentale che hanno fatto è quella di decidere che in Italia non si possono fare più le società consortili completamente pubbliche di diritto pubblico. Quindi già solo per questo sarebbe una cosa grave, perché è una cosa che in Europa non c'è assolutamente, no? E quindi è che stanno privatizzando l'acqua di Napoli, che era l'unica città che aveva onorato il risultato referendario, ripubblicizzando veramente l'acqua. Bene, il sindaco di centro-sinistra Manfredi, che è anche responsabile dell'ANCI nazionale, no, sta avviando la privatizzazione, facendola passare in SPA, anche se pubblica, ma in SPA. E quindi questa è la realtà che ci troviamo, questo è il nemico, diciamolo molto chiaramente, il nemico dell'acqua, che dobbiamo fronteggiare, dobbiamo far capire a tutta la popolazione che cosa questi signori fanno dietro le parole, le belle parole di acqua al bene comune, che vogliono portare il bene in Africa, eccetera, eccetera, insomma, è veramente visibile.
0: Sì, perfetto. Senti, per chiudere, ci vuoi un attimo parlare un po' meglio delle date? Perché sapevo che il 29 settembre ci sarà appunto una manifestazione. Raccontaci un po' meglio.
1: Sì, allora il 29 di settembre daremo l'inizio dell'Euro Mediterraneo, andremo a dare un saluto a questi signori e soprattutto a informare le persone che arrivano in questo incontro su quelli che sono i veri obiettivi che ha questo incontro, no? Quindi per fare controinformazione, e ci saremo lì con le vertenze che ci sono, soprattutto quelle della regione Lazio, ma anche dell'Abruzzo e di altre realtà, no? Per dire: voi parlate di questo, la realtà è quest'altra. E poi, dopo di questo, ci sarà anche una critica che faremo sempre davanti a quei cancelli al cambiamento della direttiva marco dell'acqua che si sta facendo a livello europeo, perché la von der Leyen dice che ci sono troppe garanzie per la gestione dell'acqua e, essendo noi dei paesi in economia di guerra, dobbiamo dare più libertà alle imprese di poter fare quello che vogliono appunto sull'acqua. E poi faremo due giorni di controforum, nel quale il primo giorno parleranno vari esponenti da parte dei vari paesi europei per raccontarci che cosa succede proprio nei paesi europei, ma anche da paesi extraeuropei, tra cui la Colombia e altre realtà. Il giorno dopo, il 3, parleremo soprattutto di quello che sta avvenendo in Italia, dai problemi legati alla siccità, ai problemi legati alle alluvioni, no? Che sono due facce dello stesso problema. Quindi parleremo di quella che invece è la nostra proposta, la proposta dei movimenti dei popoli e delle realtà territoriali in merito all'acqua. E
0: sì.
1: Quindi diremo i nostri no e diremo i nostri sì.
0: Sì, siccità e appunto alluvioni, che poi appunto sono due facce della stessa medaglia, ma sono anche due facce della stessa gestione. Pensiamo semplicemente, solo per parlare qui a Roma, come Acea in realtà stia andando ad aggravare quella che è l'abbassamento del livello dei laghi, dei castelli romani, andando ad emungere acqua direttamente appunto dai laghi, un'acqua che poi andrà ad alimentare un mega inceneritore di rifiuti che sarà costruito proprio dalla CEA stessa e che consumerà una quantità di acqua in vereconda che con buona probabilità succhierà il lago di Albano nell'arco di 10 anni. Quindi...
1: tra l'altro, nel mentre si stanno creando quelle operazioni a livello internazionale per cui l'acquedotto pugliese insieme alla CEA stanno programmando la costruzione di un'autostrada dell'acqua che prenda l'acqua dall'Albania, che la porta in Puglia, con la scusa che in Puglia manca l'acqua. Ecco, siamo a sti livelli, insomma, ecco, diciamo così. No, quindi dobbiamo avere 100.000 occhi di attenzione rispetto a quello che fanno, perché quando ci parlano in maniera suadente stanno in realtà fregandoci e mettendoci le mani in saccoccia.
0: Sì, perfetto. Beh, su questa questione dell'autostrada dell'acqua dall'Albania molto probabilmente dedicheremo un'intera puntata, perché è una storia piuttosto demenziale. Va bene, grazie mille per la corrispondenza e a risentirci, insomma.
1: Magari venite, faremo una conferenza stampa il 25. E diciamo così, e magari se parteciperete a queste giornate di mobilitazione avrete modo di parlare anche con i militanti di vari territori e di varie nazioni europee e mediterranee.
0: Perfetto, va bene, magari ci risentiamo per email e ci mettiamo d'accordo meglio.
1: Ok, grazie
0: mille, ciao. E questa era la corrispondenza per quel che riguarda il controforum mediterraneo sull'acqua, quindi un ennesimo scempio, un'ennesima scempiaggine che ci viene propinata da queste persone che appunto ci vogliono, ci raccontano di governarci con tanta saggezza. In realtà sono persone che ci portano guerra, morte, distruzione fondamentalmente, o possiamo dire siccità, acqua per i data center, e appunto che utilizzano la guerra come scusa per togliere la gestione pubblica dall'acqua, e quindi insomma più o meno tutti i nodi che vengono al pettine contemporaneamente sul tema, su un tema come quello dell'acqua, che è estremamente importante e che appunto conosciamo molto bene qua da questi microfoni, sia per quel che riguarda le continue corrispondenze che abbiamo con i compagni da Rieti e dintorni, sia per quel che riguarda appunto la vertenza dell'inceneritore, che consumerà una quantità enorme d'acqua e che andrà ad aggravare ulteriormente il problema del riscaldamento climatico, un problema che quest'estate abbiamo abbastanza davanti a noi, insomma abbiamo percepito tutti e tutte parecchio sulla nostra pelle. E quindi per quel che riguarda questa parte della trasmissione direi che abbiamo detto tutto, possiamo lasciarci nuovamente con un po' di musica. Proverò a contattare il presidio contro l'inceneritore, altrimenti comunque possiamo benissimo leggere il comunicato, insomma discutere un altro po', fare un po' il punto della situazione per quel che è la vertenza dell'inceneritore di Roma e tutti i problemi che sta dando, nella completa ignoranza e nella completa ignavia di compagni e compagne di Roma, che francamente se ne fregano a un livello veramente imbarazzante. Grazie.

0: rientriamo in voce sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. La trasmissione che state ascoltando è Impatto. Siamo in contatto con un compagno dal presidio contro l'inceneritore di Roma. Pronto, ci senti?
1: Sì. Perfetto, basso, però non so se mi senti te.
0: Sì, tanto adesso ti metto a palla, non ti preoccupare. Allora, eccoci qua, appunto, dicevamo, abbiamo parlato di acea, abbiamo parlato di acqua nella prima metà della trasmissione, adesso andiamo sull'altra faccia della medaglia, cioè la monnezza. Eravamo rimasti, insomma, ci eravamo lasciati e lasciate prima dell'estate o insomma a metà dell'estate con questo cantiere dell'inceneritore che andava avanti a sprombattuto, con il TAR che ignorava completamente qualunque richiesta di sospensiva, perché tanto chi se ne frega, tanto ne parliamo a novembre e tanto a novembre vi cassiamo, per cui appunto sono in corso l'organizzazione di una serie di iniziative a partire dal corteo del prossimo sabato 26, ma adesso è in corso un presidio, quindi non so se ci puoi raccontare qualcosa intanto.
1: Sì. Sì, è il secondo, in queste ultime due settimane c'è stata questa chiamata, non precisamente da noi ma da altri comitati che comunque si accolgono in questa sigla Unione eccetera eccetera, dei comitati contro l'inceneritore, dove sostanzialmente si richiede all'ARPA di procedere a nuove analisi del materiale che viene rimosso, perché progressivamente si ritrovano nel sito emergenze nocive, che per esempio ultimamente c'è stata la conferma ufficiale della larga presenza di amianto nel sito, che viene in qualche modo coperto, che poi sarà in qualche modo portato via eccetera eccetera, però si riconferma appunto questo dato. Durante gli scavi ormai poi l'attività principale è quella del cemento armato, quella della palificazione eccetera, si è portata avanti alla ditta di Anini, e appunto dico, si sono verificati appunto questi dati. Come tutta quanta l'operazione è partita con un pezzo di carta fornito da una ditta chiamata da Acea per la caratterizzazione del terreno, e rispetto ai dati di questa caratterizzazione della sua proprietà sono stati in qualche modo ben considerati da ARPA, ha chiuso il discorso. Però più va avanti il cantiere più ci stanno casini, da appunto emergenze archeologiche, quello che dicevamo prima, agli inizi si parlò addirittura di presenza di idrocarburi e di cobalto. Anche perché probabilmente su questo sito all'epoca all'epoca fu usato come discarica più o meno indiscriminato, quindi c'è questo passaggio. Noi proporremmo invece questi qui adesso propongono di mandare la PEC all'ARPA eccetera, ma è chiaro che forse sarebbe meglio andarci proprio direttamente all'ARPA, anche se appunto abbiamo esperienza dei contatti sostanzialmente infruttuosi con le dirigenze regionali, però questo passa il convento. Quindi prossimamente poi il 22 ce ne andiamo a Laurentino, a questo presidio insieme ai compagni dell'ex Laurentino 38 eccetera, il 26 il corteo, il 29 sotto la nuvola contro l'iniziativa di Acea di carattere internazionale. E non so se c'era altro in particolare sul cantiere che volete sapere.
0: Sì, insomma, se ci puoi raccontare cosa si vede, come va, cioè qua.
1: Mi sento bassissimo.
0: Se ci puoi raccontare cosa si vede, come va, insomma, cosa.
1: È un tripudio di trivelle che interessano sia l'area diretta dell'Ardeatina, sia l'area della cosiddetta via di Cancelliera, che è una via che è perpendicolare sostanzialmente all'Ardeatina, e tangenzialmente alla quale se decorre un pozzo, famoso pozzo della Canzogliera, che è stato comprato direttamente insieme a tutto il terreno all'epoca. Adesso quello che è accaduto negli ultimi tre giorni è che è stata praticamente chiusa una parte di questa via di Canzogliera, per essere inaugurato un percorso viario alternativo, e hanno comprato altri 4 ettari e mezzo di terra, l'hanno nella zona Valle Caia Alta.
0: A un milione di euro ogni ettaro?
1: Sì,
0: anche
1: sì,
0: di
1: hanno
0: più.
1: Pagato per, sì, 5 milioni, 4 ettari e mezzo, quindi anche più. Ma noi abbiamo avuto la possibilità di contattare uno dei proprietari di questa roba, contentissimo, e chiaramente questo l'ha comprata come terreno agricolo e non so, rivende a 100 euro al metro quadro, anzi non se l'è già venduto. E quindi è come così, si continua questa saga della che diceva la procura, che era una truffa in atto al,
0: e andiamo avanti, andiamo avanti. Ah, infatti cioè, si vedeva insomma a occhio che il sito era troppo piccolo per il cantiere che era stato appunto, non si sa come bene, non si capisce bene come
1: più che altro per i servizi, poi anche per il movimento dei mezzi, fermo restando che ancora non è che mica è chiarissimo se questa monnezza dovrebbe arrivare direttamente da Roma con i TIR, oppure prima passa sulla ferrovia e poi le cassate che racconta l'Alfonsi, i presunti trasporti notturni sui treni fino a Santa Palumba, poi comunque servono altri mezzi, perché la stazione di Santa Palumba non è direttamente sul sito.
0: Quindi sarà fantastico queste nottate che passeranno tutti i cittadini e le cittadine della zona di Santa Merelle Mole, Pavona, Santa Palomba, eccetera, eccetera.
1: Ancora non si è capito, anche perché
0: treni su treni di monnezza che puzzeranno in una maniera allucinante, e quindi si prenderanno questi miasmi tutte le notti. Sarà fantastico, sarà bellissimo vivere là.
1: Sì, questo buffone continua, tra l'altro pare che sia il candidato più accreditato per le prossime elezioni comunali.
0: Ma certo, insomma, qua a Roma gli piace tantissimo, fa i TikTok, no? Dice poi, no, è bravo, va su TikTok,
1: è bravo.
0: E io lo voto, è bravo. Poi ci toglie la monnezza da qua e la butta ai Castelli, quindi siamo ancora meglio, no?
1: Va bene, sì, è ben pasciuto. Ok.
0: Suona la chitarra.
1: Sì,
0: tutte qualità che servono a un sindaco per poter amministrare bene.
1: C'è pure quella sinistra lì che l'altro giorno sentava di negare, anzi no, che ha negato la parola ai compagni sulla questione della Palestina, quella stessa sinistra lì che sta in giunta e che chiaramente poi così partecipa di questo porcaio. Parlo dei Verdi e anche altri, com'è, sinistra civica, non so che cazzo. E va bene.
0: Senti, allora non so se ci puoi parlare un po' meglio dell'iniziativa Laurentino del 22 e poi chiaramente del corteo del 26 ad Albano.
1: 22 nasce dalla richiesta che c'è stata fatta nell'ultimo periodo dalle compagni dell'ex Laurentino 38 a seguito di questa serie di incendi che ha interessato l'area della Laurentina, zona Ponte Meravigliosa, se non ho capito male, che appunto sono incendi che sono andati avanti per moltissimo tempo, anche questi determinati probabilmente da abbandono selvaggio di monnezze di qualunque tipo. Nel frattempo è partita la macchina del Giuliano, quindi un gran casino, ok, e quindi si propone questo appuntamento alle 4:30 del 22, allargato a tutte quante le situazioni di divertenza nel territorio romano. Quindi speriamo di ritrovare anche altra gente. Poi il 26 naturalmente si tratta del corteo da Albano ad Ariccia, quindi percorso che noi abbiamo fatto già altre volte e che speriamo appunto sarà partecipato.
0: Speriamo che per una volta Roma risponda, insomma, adesso, cioè, sotto gli occhi di tutti questo. Speriamo che per una volta Roma risponda, sotto gli occhi di tutti questo enorme cantiere. Che per una volta Roma risponda.
1: Che formalmente ci stanno molte adesioni, in pratica non toccherà vedere sul momento.
0: Va bene, non so se hai altro.
1: Prego.
0: Non so se hai altro, se no ci
1: bene,
0: possiamo.
1: Anche perché l'ho detto, mo c'è sta un po' di impiccio
0: con un po' di casino da quelle parti. Va bene. Va bene, allora grazie e torniamo ad aggiornarci più in là per lanciare meglio il corteo.
1: D'accordo, grazie.
0: Grazie mille. Ciao.
1: Ciao,
0: ciao. Ok, e questa era la corrispondenza dal cantiere sull'Ardiatina dell'inceneritore, quindi dal presidio contro il cantiere sull'Ardiatina dell'inceneritore di Roma, questo mega mostro che col beneplacito di romane e romani, che sono tutti e tutte d'accordo per buttare la propria monnezza altrove, tanto chi se ne frega. Chiaramente aumenterà la Tari, ma tanto non ci crediamo, insomma, fondamentalmente l'ignoranza e l'idiozia di chi abita all'interno del raccordo non cessa mai di stupirci. Comunque sia, questo è più o meno quanto. Il ricorso al TAR contro questo mostro è fissato ai primi di novembre, ma chiaramente ci speriamo veramente veramente poco. L'unica cosa che può cambiare le carte in tavola è la mobilitazione popolare, e ci sarebbe bisogno che, insomma, smettiate di fregarvene e scendiate in piazza a partire dal 22 al Laurentino. Dicevamo che appunto tutto questo è iniziato da i roghi tossici di una discarica abusiva. Ricordiamo che le discariche abusive, appunto, che ne dicano i vari politicanti di questa città, non nascono perché mancano le discariche, non nascono perché mancano gli inceneritori. Insomma, la scusa è: vabbè, adesso costruiamo l'inceneritore, non ci saranno più discariche abusive. Un cavolo, perché le discariche abusive nascono semplicemente per smaltire a un rifiuti che sarebbe troppo costoso o complicato smaltire altrimenti. Quindi io mi compro un terreno, ci faccio una bella buca, ci butto tutta la roba e me ne strafrego. Poi, quando andrà a fuoco tra 20 o 30 anni, ci penseranno i polmoni di chi abita là intorno a filtrare tutta la schifezza che viene fuori. Quindi speriamo che chi abita nella zona del Laurentino si renda conto di questa speculazione che è stata fatta e verrà fatta sulla loro pelle, e quindi appunto speriamo che scendano in piazza sia il 22 sia il 26 ad Albano Laziale. Per adesso direi che ci possiamo nuovamente lasciare con un intervallo musicale e ci sentiamo fra poco con i saluti. Magari leggiamo anche un po' meglio il comunicato del coordinamento contro l'inceneritore per il lancio del corteo del 26.

E rientriamo in voce, siamo alle ultime battute per quel che riguarda la puntata di Impatto di oggi, la prima puntata della stagione di questo anno scolastico. Fa ancora molto molto caldo a Roma, fa ancora molto molto caldo nei dintorni di Roma, in provincia, anche se ricordiamo che questa radio non trasmette solamente a Roma e provincia, ma grazie al DAB raggiungiamo anche le province di Perugia e Terni. Però insomma andiamo un attimo a parlare di quelli che sono gli argomenti principali di cui abbiamo trattato in questa trasmissione, e andiamo a leggere in particolare il comunicato del coordinamento contro l'inceneritore. Quindi abbiamo il corteo, prima di tutto la chiamata del corteo, sabato 26 settembre alle 16:30 da Piazza Mazzini ad Albano Laziale, fermare ora il cantiere dell'inceneritore e cancellare il progetto. Quindi a 4 mesi dalla prima pietra di Gualtieri, la ditta Viannini e tutti i suoi subappaltatori hanno presentato l'anteprima del disastro che è l'inceneritore. Hanno sbancato e disperso per discariche improvvisate centinaia e migliaia di tonnellate di terre inquinate, hanno cercato di nascondere diffuse presenze archeologiche, hanno lavorato sul e nel fosso della cancelliera senza un nulla osta regionale, mentre preparano una terza deviazione del medesimo fosso. Ad agosto Gualtieri ha autorizzato AMA ad acquistare altri 4,5 ettari in via di Valle Caglia per 5 milioni. Quindi se la procura ha ipotizzato una truffa per l'acquisto di 10 ettari e 7,5 milioni, qui siamo alla seconda tappa della stessa truffa, anzi anche di più è costato, quindi una truffa ancora peggiore, chiaramente a spese di AMA e quindi a spese della cittadinanza di questa fantastica città che non finisce mai di stupirci. Terreni supervalutati, transazioni fuori mercato, tanto pagheranno i cittadini romani, mentre noi cittadini dei Castelli e della zona sud pagheremo più di altri l'effetto del grande forno. Tutti patiamo le ondate di calore, tutti gli esperti ci dicono che vanno impedite emissioni climalteranti, in primo luogo l'anidride carbonica. Per noi ci deve essere una deroga a questa narrazione, visto che l'inceneritore emetterà almeno 400.000 tonnellate annue di CO2 e circa 180.000 normalmetri cubi ora di gas alla temperatura di circa 200 gradi. Se oggi soffriamo il caldo, domani grazie all'inceneritore di Gualtieri saremo frittura, ma probabilmente è più corretto dire cottura al vapore ad alta temperatura, forse cottura in pentola a pressione, dato che appunto parliamo di vapori ad altissima temperatura. Si spera che non ci sia olio combustibile, ma quello non lo escludiamo, quindi chissà se appunto si tratterà di morte cotti al vapore o morte fritti. Fra il 7 ottobre e il 4 novembre ci saranno udienze di merito al TAR Lazio contro le autorizzazioni all'impianto. Non sarà l'ultima spiaggia, dovremo continuare la lotta. Non sarà l'ultima spiaggia perché il 7 ottobre e il 4 novembre molto probabilmente il TAR insomma rimanderà al mittente tutte quelle che sono le contestazioni, insomma i numeri portati dai comitati, numeri che insomma sono oggettivi, numeri che parlano dell'impossibilità di alimentare questo mostro con la quantità di acqua di cui si parla, ma chiaramente Acea ha già acquistato dei pozzi dal consorzio industriale della zona per poter succhiare le falde acquifere su cui teoricamente non potrebbe mettere le mani perché i Castelli Romani sono in crisi idrica da tempo, lo si vede dal fatto che il livello dei laghi è sempre più basso, ma Acea se ne fotte e quindi raddoppia anche l'emungimento dell'acqua dallo stesso lago Albano, acqua che gira che ti rigira, insomma sempre all'inceneritore arriverà, per cui
Da un certo punto di vista, appunto, abbiamo che il riscaldamento climatico che vediamo porta all'esaurimento, quindi a una siccità sempre più estrema, all'esaurimento di quelli che sono i bacini vitali per insomma il nostro ecosistema, la nostra sopravvivenza, ma Acea se ne fotte, non solo aggrava questo bilancio, insomma ci mette il suo bel caricone col suo mega inceneritore emettendo 400.000 tonnellate annue di CO2, ma va direttamente a disseccare quelle che sono le risorse idriche, quindi appunto per gli interessi appunto di quella che è una macchina, quindi l'inceneritore, per bruciare la monnezza tal quale che ci rifiutiamo di differenziare e ci rifiutiamo di riciclare, perché fondamentalmente ce ne fottiamo, perché a Roma la gente se ne fotte e lo sappiamo. Quindi contro questo mega mostro abbiamo detto che ci sarà un primo appuntamento al Laurentino il 22, martedì 22, che si spera sia animato anche dalla popolazione locale, poi il corteo del 26 settembre contro l'inceneritore ad Albano, di cui appunto abbiamo appena parlato, e infine due iniziative, perché appunto è tutto connesso, due iniziative contro il Forum Mediterraneo dell'Acqua il 29 e il 30 settembre, quindi il 29 settembre contro l'apertura del forum e il 30 contro la collaborazione di Acea e Mecorot, poi ci sarà il controforum che andrà avanti anche nei giorni successivi. Quindi questi erano gli appuntamenti che sono usciti oggi, di cui abbiamo parlato oggi. Direi che per la puntata di Impatto è all'incirca tutto. L'ultimo appuntamento che ci preme comunicare, che ci preme continuare a far girare, di cui ci preme continuare a parlare, è l'appuntamento per la vertenza o insomma per la lotta di Autistici Inventati, che sappiamo benissimo ha subito un gravissimo colpo dall'amministrazione statunitense, un gravissimo colpo che appunto si riverbera su tutto quello che è l'ecosistema informatico dei compagni e compagne, dalle mail ai blog a un sacco di tantissimi altri spazi, pad, qualunque altro modo per organizzarsi al di fuori dei social commerciali o di quello che è l'internet, che serve semplicemente per strizzare soldi dai nostri dati. Insomma, fondamentalmente sappiamo che Autistici ha subito questo grave colpo ed è stata chiamata un'assemblea pubblica da Havana al Forte Prenestino per il prossimo mercoledì, appunto al Forte Prenestino alle ore 18. Quindi ricordiamo questo appuntamento perché è fondamentale, tra le altre cose. Anche il blog del No Inceneritore era ospitato su No Blogs, anche il blog del No Inceneritore è completamente congelato, quindi quello che abbiamo letto oggi, il comunicato che abbiamo letto oggi, l'abbiamo letto da un volantino cartaceo vecchio stile, perché insomma se tanto ci dà tanto bisogna comunque organizzarsi in qualche modo. Quindi per la trasmissione di Impatto di oggi è veramente tutto. Noi ci diamo appuntamento a lunedì prossimo e quindi ci risentiamo, e un saluto speciale va a chi ci ascolta privato o privata della propria libertà personale.

0: Radio Onda Rossa ha dei costi di gestione di 30.000 euro annui e i consueti strumenti di autofinanziamento non bastano più. Per questo ha avviato una campagna di abbonamenti, il cui obiettivo minimo è di 1.000 abbonamenti, che significa per ognuno di essi 2,50 € al mese. Tutte le istruzioni le puoi trovare sull'home page del sito internet ondarossa.info. Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste, l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.
1: Con Luigi Dalife di OpenDDB Distribuzioni dal Basso per presentare il documentario With Hassan in Gaza di Kamal Al-Jafari al cinema da giovedì 17 settembre 2026. Ben trovato!
2: Ciao, ben trovato a te e a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici. È appunto un'opera presentata nella scorsa edizione in anteprima mondiale al Locarno Film Festival, un documentario davvero molto importante e toccante che ha fatto uno straordinario giro nei festival più importanti al mondo. In Italia ha avuto la sua anteprima alla scorsa edizione del Festival dei Popoli, dove ha anche vinto il premio come miglior documentario internazionale, e è al cinema con OpenDDB Distribuzioni dal Basso, ed è un documentario insomma a cui tenevo moltissimo per tantissime ragioni, non ultimo il fatto che anche rispetto ai molti documentari sulla Palestina e su Gaza che sono usciti nell'ultimo paio di anni, questo si pone su un livello completamente diverso, perché di fatto questo documentario nasce dal ritrovamento qualche anno fa di tre cassette mini DV che Kamal Al-Jafari aveva girato a Gaza nel 2001. Questo perché appunto si era recato a Gaza in cerca di un amico, di un suo ex compagno di prigionia, e questa è l'occasione per arrivare a Gaza e cercarlo, ma di fatto per cercare la popolazione di Gaza, per parlarci, per scoprire la vita quotidiana a Gaza sotto assedio, sotto occupazione, perché già tale ovviamente era. E appunto il livello diverso su cui si pone questo documentario è esattamente questo, nel senso che la grandissima potenza io credo stia proprio in quelle immagini, cioè in immagini vecchie di 25 anni ma che tornano a noi nel nostro presente con un significato completamente diverso. Quei luoghi, quelle case, quelle persone, ovviamente guardando il film la prima cosa che ci viene da chiederci è dove sono, che fine hanno fatto. E quindi insomma possiamo parlare di uno straordinario esempio di documentario found footage, quindi con materiali ritrovati, un documentario di montaggio che è anche molto attinente a quella che è la filmografia di Kamal Al-Jafari, che infatti dopo The Collection e da Fidai Film, che erano sempre tratti da archivi sottratti, dispersi e manipolati, arriva con questo nuovo documentario davvero molto importante e che appunto stiamo cercando di fare circuitare nelle sale, nei cinema, ma non solo, perché come sempre la distribuzione di OpenDDB è aperta agli spazi sociali, alle università, ai circoli, all'associazione, a tutti coloro che credono che insomma sia decisamente importante far girare un'opera come questa, soprattutto guardandola insieme e dibattendoci, parlandoci sopra e cercando di capire anche cosa è rimasto e cosa si può ancora attivare.
1: Dato che si tratta di materiale d'archivio, dal punto di vista cinematografico, soprattutto del montaggio, che struttura ha il documentario?
2: Lineare, nel senso che il documentario inizia letteralmente con il suo arrivo a Gaza, e già quello è ovviamente una prima caratteristica molto particolare, perché arrivare a Gaza vuol dire di fatto varcare un confine. Ancora prima di entrare, Gaza è già una soglia da attraversare, e ogni viaggio a Gaza comincia da una domanda: chi può passare, chi può uscire? E poi il film continua visitando dei luoghi che oggi hanno anche completamente cambiato insomma fisionomia. Mi viene da pensare alle immagini del mare, alle immagini sulla spiaggia, una spiaggia diventata di fatto uno dei pochi luoghi dove le persone sono accampate. E la cosa molto particolare è che di fatto anche il mare a Gaza è un confine invisibile che si cela dietro l'orizzonte, e durante il film i protagonisti assoluti sono sicuramente i bambini che spuntano da ogni dove e che chiedono di essere filmati, chiedono di essere fotografati sorridendo alla telecamera, ma quello che incontriamo è anche una cosa cosa che sicuramente non abbiamo visto negli ultimi 2 o 3 anni di racconti attraverso le notizie, attraverso i telegiornali, ovvero letteralmente quella che era la vita quotidiana a Gaza, quindi la vita nei mercati, una città molto viva, una città piena di gente, piena di colori, con quello che già era presente nel 2001, ovvero l'assedio, il confine, il muro, gli attacchi dell'esercito israeliano, piuttosto che le case distrutte dai bombardamenti. Anche questo emerge, così come emerge, insomma, cito una frase su tutte che penso sia molto significativa: Kamal al-Jafari, in uno di questi suoi giri a Gaza, una notte è ospitato a casa di Hassan, che appunto è la guida che appunto lo porta in giro per Gaza, e gli chiede, mentre fuori si sentono rumori di spari e di bombardamenti, come vivono le sue figlie, se riescono a dormire la notte, e ovviamente la risposta è no. E ripeto, tutto questo a distanza di 25 anni ci torna con un peso e un significato totalmente diverso.
1: Che tipo di uscita avete pensato?
2: Siamo usciti al cinema con un primo giro di proiezioni in diverse città capoluoghi, da Bergamo, Pordenone, a Vicenza, arriveremo poi a Roma dal 17 al 23 settembre, siamo in tenitura al Nuovo Aquila, gli orari sono sempre alle 19, poi saremo a Torino, a Bologna, il giro continuerà. Come dicevo prima, per noi è importante portare questo film nelle sale cinematografiche, ma è importante portarlo in generale in tutti quei luoghi in cui si vuole appunto accendere questo tipo di riflettori su questo film, su questa scelta anche di raccontare Gaza in questa maniera qui. Quindi, come sempre, insomma, l'appello tra virgolette che facciamo alle persone, alla nostra comunità tutta, è quello ovviamente di aiutarci, perché il cinema indipendente, il particolare, il documentario indipendente non gira da solo, non riesce a circuitare da solo per le mille difficoltà sistemiche che ben conosciamo. Quindi una vera distribuzione dal basso come quella di OpenDDB la si fa come sempre insieme. Quindi, insomma, l'invito per chiunque voglia portare il proprio film, il film nel proprio territorio, al cinema o in uno spazio sociale o in ogni luogo, è quello di contattarci sul nostro sito opendb.it, anche perché cosa importante è il fatto che questo film non arriverà poi in VOD, non sarà poi disponibile in streaming. Questa è una scelta precisa di Kamal al-Jafari, del regista, perché, come dice lui, questo film è pensato per una visione collettiva, in sala, qualsiasi sala, ma una visione da fare insieme. E quindi, insomma, l'invito è a non perderlo, perché appunto poi, a differenza di molti altri film di OpenDDB, non arriverà in piattaforma, ma appunto continuerà, speriamo, il più a lungo possibile il suo tour di proiezioni.
1: Il documentario With Hassan in Gaza di Kamal al-Jafari al cinema da giovedì 17 settembre 2026. Un saluto e un ringraziamento a Luigi Dalife di OpenDDB Distribuzioni dal Basso. Alla prossima.
2: Grazie a te, a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici. Alla prossima, ciao.

0: con Simone Soranna di I Wonder Pictures, che distribuisce il film The Invite. Il piacere è tutto nostro, di Olivia Wilde, al cinema da mercoledì 16 settembre 2026. Ben trovato.
1: Ciao, grazie mille, come sempre, per l'invito. È un film veramente delizioso. È un film che prevede quattro personaggi chiusi in una stanza, o meglio, in un appartamento, e per circa un'ora e mezza iniziano a chiacchierare. Solo che la spirale diventerà sempre più ingombrante e poco alla volta verranno fuori delle verità nascoste, delle idee un po' matte, delle situazioni anche poco grottesche che metteranno molta benzina sul fuoco. È un film esplosivo da questo punto di vista. Siamo però convinti che sia spassosissimo, sia troppo divertente e che nessuno sentirà il peso di questa situazione drammaturgica. Sembra quasi una pièce teatrale, perché di fatto abbiamo un'unità di luogo, un'unità di tempo, però appunto il ritmo non crolla mai, anzi sarà ampiamente sostenuto.
0: Olivia Wilde, come la conosciamo?
1: È un'attrice principalmente, poi si è messa anche a dirigere qualche film, questo è il suo terzo lavoro. E la cosa che mi sorprende molto è che sceglie sempre un progetto differente. Lei ha iniziato con un film che era una classica, tra virgolette, commedia statunitense, poi è passata a girare una sorta di horror, fantasy, un po' come se fosse ai confini della realtà, per la serie televisiva celebre che è appunto scosse abbastanza l'immaginario diverse decadi fa, e adesso invece si cimenta in un'ulteriore sfida, ovvero appunto quella di ambientare un film all'interno di una casa. L'ha fatto anche girando il film in pellicola, quindi confrontandosi con un cinema d'altri tempi, letteralmente parlando, perché oggigiorno la pellicola non viene più utilizzata per fare i film, ma ci si affida al digitale, e per la terza volta come regista dimostra di essere una cineasta veramente consapevole, di saper dominare, padroneggiare il linguaggio filmico senza temere alcun confronto. Prova sempre ad alzare l'asticella, prova qualcosa di nuovo, e mi sembra una regista che abbia le idee ben chiare e che abbia un talento decisamente curioso e da esplorare in continuazione.
0: Che circuitazione ha avuto all'estero?
1: Il film ha iniziato il suo percorso a gennaio scorso al Sundance Film Festival, che è un po' il festival più importante di riferimento per quanto riguarda questo genere di lavori, che sono un po' più rischiosi, freschi, indipendenti, e poi è esploso completamente invece la scorsa estate, ad agosto, quando venne presentato nella cornice della Piazza Grande al Festival di Lucarno. Quindi 8.000 persone circa, di una delle sale all'aperto più grandi del mondo. La regista era presente, si è molto emozionata perché non si aspettava un'accoglienza simile, è stata una proiezione indimenticabile. E il resto ha attivato per l'appunto un po' istituzionalmente, arriva da noi.
0: Dove lo avete intercettato?
1: L'abbiamo proprio visto al Sundance, quindi quasi un anno fa, a gennaio ormai, era gennaio del 26, il film venne presentato lì in anteprima mondiale, ci folgorò da subito e quindi ci siamo catapultati all'interno di questa avventura. Poi ci siamo innamorati dei quattro interpreti, perché ci sono Seth Rogen, Olivia Wilde stessa, anche la regista e interprete del film, Penelope Cruz e Lorne Horton, che sono veramente stratosferici. Loro non hanno bisogno di grandi presentazioni singolarmente, ma insieme riescono a reggere un'interpretazione davvero naturale, fluida, genuina, spassosissima, che ci ha lasciato a bocca aperta, quindi non vediamo l'ora che anche il pubblico possa intercettarli.
0: La scelta di questo sottotitolo, Il piacere è tutto nostro?
1: Il piacere è tutto nostro perché chiaramente è un invito ad andare in sala, a conoscere questi personaggi. Il film si basa su un invito, no? Il titolo di Invite è proprio quello, perché una coppia inviterà a cena un'altra coppia. Questo è il pretesto narrativo del film. E poi il tutto, come dicevo all'inizio, prenderà delle pieghe un po' bizzarre, diciamo così. E quindi l'invito nostro, nel senso che chiaramente il piacere a portare il pubblico in sala, portare il pubblico a questa fantomatica cena, a questa serata scoppiettante, è un po' quello che ci auguriamo, per cui siamo contenti di poter abbracciare il più ampio pubblico possibile, e poi i personaggi sono anche contenti idealmente di ospitarsi vicendevolmente, e scoprirete le cose si metteranno nel piede giusto a un certo punto e poi ricorreranno di nuovo. Anche dalla partitura jazz molto forte, la colonna sonora è strepitosa e ricorda effettivamente l'andamento di una musica da concerto jazz, perché ci sono dei picchi emotivi molto forti e poi ci si riassessa, si prende respiro, si prende fiato per poi ricominciare a correre, insomma una sorta di ottovolante.
0: Che uscita avete scelto?
1: È un'uscita abbastanza importante, il film ha accolto, diciamo così, con due giorni di anteprima, il primo e il secondo di settembre. Abbiamo un po' lanciato la miccia prima del Festival di Venezia, poi ci siamo eclissati al Lido, perché fino all'altro giorno eravamo presenti alla Mostra del Cinema per cercare di lavorare alcuni film e presentarli al grande pubblico del Lido e del Festival. Adesso si può ripartire, quindi è un film capace di intercettare palati differenti, perché ci sono i nomi in grado di dialogare con il grande pubblico, ma c'è anche la qualità tipica, molto cinefila, molto art house, del pubblico un po' di nicchia, del pubblico che cerca film d'autore. Quindi è un film davvero trasversale, ci auguriamo che possa far bene.
0: I riferimenti web per sapere le sale.
1: Il nostro sito è wonderpictures.it.
0: Il film di Invite, Il piacere è tutto nostro, di Olivia Wilde, al cinema da mercoledì 16 settembre 2026. Un saluto e un ringraziamento a Simone Soranna di Wonder Pictures che lo distribuisce. Alla prossima!
1: Grazie a voi, alla prossima, ci vediamo!

0: Con Francesco Bizzarri, ideatore e direttore della 12ª edizione di Visioni dal Mondo, Festival Internazionale del Documentario a Milano dal 16 al 20 settembre 2026, ben trovato.
1: E ben trovati a voi. Il documentario, il cinema del reale in tutti i suoi sviluppi, sia nazionale che internazionale, ci sono circa 39 titoli che arrivano da tutte le parti del mondo e ci sono tanti titoli italiani. I temi sono temi contemporanei come l'identità, l'ambiente, le migrazioni, i diritti, le relazioni umane, l'inclusione, nonché anche le nuove tecnologie.
0: Com'era nato questo festival?
1: Nasce 12 anni fa proprio per dare una voce al cinema del reale, come mi piace definire il documentario, cioè un cinema che non è finzione, dove i protagonisti sono quelli che vivono, soffrono, si emozionano, combattono, qualche volta anche a rischio della vita. Abbiamo fatto vedere diverse cose con giornalisti investigativi che hanno fatto documentari di grandissimo coraggio. E quindi, siccome c'è molto spazio in Italia per festival, rassegne di fiction, di cinema interpretata da attori, noi volevamo fare una manifestazione concentrata proprio su storie vere che potessero anche essere di esempio e potessero anche insegnare e condividere appunto queste esperienze di chi le ha passate, le ha vissute sulla propria pelle.
0: Come si caratterizza questa edizione?
1: Sulla parte italiana c'è una sezione di biografie di personaggi che comunque hanno segnato la storia della cultura e dell'arte italiana, come Gino Paoli, come Mino D'Amato, giornalista investigativo importante, come Felice Andreasi, Luigi Broglio, ingegnere spaziale degli anni 60-70. E poi ci sono storie, sempre che arrivano dalle varie regioni italiane, di persone comuni, di comunità, di territori, che testimoniano un po' quello che è la trasformazione sociale di oggi, insomma, quella che è la contemporaneità. Invece la sezione internazionale ospita tutti anteprime in Italia che raccontano delle storie non conosciute, originali e trattate con una narrazione originale e antinconformista su quello che sta succedendo nel mondo, la guerra, il clima, il continente africano, la tecnologia, quindi temi universali però raccontati sempre dall'uomo.
0: Com'è stata la scelta?
1: Difficile, perché abbiamo ricevuto tantissimi documentari sia dall'estero che dall'Italia e purtroppo non ne potevamo selezionare più del numero che abbiamo fatto, che sono 39, perché in 5 giorni più di tanto non si può fare, e quindi è stata difficile scegliere. Però ci ha fatto piacere notare che dal 2015, anno di fondazione del festival, ormai riceviamo documentari, non so, da Taiwan, dal Cile, dall'Indonesia, dalla Cina, ovviamente paesi balcani, dal continente africano. E quindi siamo molto contenti, perché è un lavoro faticoso e però sembra che stia dando i suoi frutti e che Visioni dal Mondo comincia a essere conosciuto anche all'estero.
0: È prevista la presenza di autori ed autrici?
1: Tutti i film documentari che noi abbiamo selezionato per i concorsi, anche quelli fuori concorsi, saranno presentati dai registi, che quindi vengono da tutto il mondo. Nel caso del film di inaugurazione su Gino Paoli ci saranno anche gli attori che in una qualche maniera hanno interpretato Gino Paoli, i personaggi di Gino Paoli in questa docu-fiction, più documentario che fiction, ma comunque anche con una parte di interpretazione, e ci saranno anche loro l'inaugurazione. Parliamo di Alessio Boni, Stravioli.
0: Quali sono i luoghi e gli orari?
1: Tutto si svolge al Teatro Litta, mentre invece per la sezione virtual reality, realtà immersiva, i 7 documentari in virtual reality o realtà immersiva, quelli per intenderci che si possono godere con gli occhiali, con le tecnologie della realtà immersiva, si svilupperanno invece al Museo della Scienza e della Tecnica Leonardo da Vinci in via San Vittore, e questi invece saranno da venerdì a domenica. Tutti gli altri saranno invece nelle due sale del Teatro Litta, nella sala maggiore del teatro e nella sala cavallericcia, sempre del Teatro Litta, in Corso Magenta.
0: I riferimenti web per il programma?
1: Il nostro sito è www.visionidalmondo.it e su questo sito, uno potrà prenotarsi se vorrà partecipare alla masterclass di Silvio Soldini, intervistato da Maurizio Nichetti, del regista Soldini, che sarà con noi sempre al Teatro Litta venerdì 18 settembre da mezzogiorno a luna, oppure potrà anche preacquistare i biglietti se non li vorrà acquistare direttamente in cassa al teatro prima della proiezione, li potrà anche prenotarsi online.
0: Dodicesima edizione di Visioni dal Mondo, Festival Internazionale del Documentario a Milano dal 16 al 20 settembre 2026. Un saluto e un ringraziamento all'ideatore e direttore Francesco Bizzarri.
1: Grazie a voi, vi aspetto.

0: con Simonetta Lombardo, ideatrice del Festival Cinema in Verde a Roma dal 17 al 20 settembre 2026. Ben trovata.
1: Ben trovato a te, Federico, grazie dell'intervista. Il Festival Cinema in Verde è un festival di cinema che si occupa da invente quasi esclusivamente dal punto di vista della narrazione, perché noi siamo convinti che i dati, le ricerche, la scienza siano di essenziale importanza per capire la crisi ecologica, in modo particolare quella climatica, ma non bastano, e quindi è il nostro modo per sensibilizzare l'opinione pubblica, per sensibilizzare le persone che magari vengono a contatto più difficilmente appunto con l'informazione vera e propria, attraverso il coinvolgimento dentro storie che appunto riescono a raccontare, a far identificare le persone con un protagonista che magari vive un momento di difficoltà legato alla crisi climatica, per esempio ai migranti ambientali, di cui molto spesso le pellicole che mettiamo in concorso parlano. Il festival è arrivato alla sua quarta edizione, fino adesso è stato fatto all'interno dell'Orto Botanico, anche perché lo facciamo assieme alla Sapienza, e quindi l'Orto Botanico è della Sapienza. Quest'anno invece abbiamo deciso di allargare in un certo senso la platea, realizzando il festival, il vero e proprio concorso serale di film inediti in Italia, sempre di tema ambientale, si svolge a Piazza Vittorio, mentre invece la mattina e il pomeriggio, la mattina la proiezione di alcuni documentari di tema ambientale, ma anche un workshop che vuole affrontare il come si racconta la scienza, come si racconta l'ambiente, e poi invece il pomeriggio con la rassegna di film già usciti nelle sale. Ecco, tutta questa prima parte, quindi mattina e pomeriggio, sono al Nuovo Teatro Ateneo all'interno della città universitaria della Sapienza. Aperta a tutti, invitiamo tutti a seguire sia il programma della mattina e del pomeriggio che quello del vero e proprio concorso cinematografico serale a Piazza Vittorio. I film che vengono proiettati la sera sono film che vengono da tutto il mondo e che parlano di vari aspetti. Quest'anno ci sarà dal tema del nucleare a quello del taglio delle foreste, alle migrazioni climatiche, come citavo prima, e vengono giudicati da una giuria che quest'anno è presieduta da Matteo Rovere, regista e produttore di Groenlandia Film, insomma una casa di produzione molto importante in Italia.
0: Quanti sono i titoli in programma ed è prevista la presenza di autori e autrici?
1: I titoli sono 6, quelli del vero e proprio concorso internazionale. Per ora ancora non sono confermati i registi, però soprattutto alla premiazione ci saranno numerose personalità del mondo dello spettacolo, appunto a cominciare da Matteo Rovere, per continuare con la Michelin, con altri attori che hanno a cuore il tema ambientale e non solo. Perché quest'anno, proprio il giorno in cui premiamo la pellicola vincitrice nominata da questa giuria, quest'anno ci sarà anche la proiezione dei cortometraggi prodotti all'interno del progetto LEND. Il progetto LEND è un progetto che abbiamo fatto come Cinema in Verde assieme ad ACS, Associazione Cooperazione e Solidarietà, per la Palestina. Abbiamo selezionato e invitato 12 studenti palestinesi a partecipare a una scuola di alta formazione, direi, al cinema, all'audiovisivo, che si è svolta tra aprile e maggio a Roma, e appunto queste 12 ragazze e ragazzi sono venuti a Roma, hanno partecipato a questa formazione che appunto è durata 2 mesi, e poi quello che è stato realizzato da loro sia qui a Roma che per alcuni anche dopo in Cisgiordania verrà proiettato sempre nella serata finale del festival. Il festival si svolge nella doppia forma che ho detto, quindi mattina e pomeriggio alla Sapienza e la sera a Piazza Vittorio, e appunto nella serata finale del 20 settembre ci saranno quindi alcuni dei 12 protagonisti del progetto di formazione LEND e gli altri che probabilmente non riusciranno a venire perché non siamo riusciti a farli avere visto ancora, parteciperanno da remoto, insomma saranno presenti in video, ecco, fondamentalmente. E quindi ci saranno, come dicevo, presenze varie. Per esempio il giorno dell'inaugurazione la direttora di Greenpeace, Chiara Campione, viene intervistata per Karma B in un dialogo sull'ambiente che vuole essere contemporaneamente approfondito e leggero. Ci tenevamo a tenere anche un tasto di leggerezza, così come la intende Italo Calvino, come capacità di pensare a cose importanti non soltanto in maniera drammatica, ecco, mettiamola così.
0: I riferimenti web per il programma?
1: www.cinemainverde.it.
0: Quarta edizione del Festival Cinema in Verde a Roma dal 17 al 20 settembre 2026. Un saluto e un ringraziamento all'ideatrice Simonetta Lombardo. Alla prossima!
1: Grazie a voi.

0: Con Matteo Scarfò, curatore della rassegna Extramondi, nuovi territori del cinema fantastico italiano, quest'anno dal titolo Oltre le frontiere del tempo, a Roma, Teatro Flavio, dal 17 al 20 settembre 2026. Ben trovato.
1: Grazie, ciao, grazie. Extramondi, una rassegna che quest'anno arriva alla sua quarta edizione. Ci ritroviamo di nuovo al Teatro Flavio a presentare il meglio della produzione fantastica italiana. Quindi il nostro obiettivo è far scoprire quei film di genere, che sia horror o la fantascienza o il giallo o tanti altri, che vengono ancora prodotti in Italia a livello indipendente, ma non trovano distribuzioni sui canali più classici. Certamente sono visibili magari online o su alcune piattaforme, non tutti a dire la verità, ma noi vorremmo concedergli un grande schermo con proiezioni di film, lungometraggi e cortometraggi. Ci sarà anche un bell'incontro con un astrofisico sabato alle 18 che parlerà del rapporto tra scienza e fantascienza.
0: Quanti sono i titoli in programma e saranno accompagnati da autori e autrici?
1: Sì, ci sono vari titoli, tra cui abbiamo appunto 5 lungometraggi, 4 cortometraggi e abbiamo quest'anno anche una novità, ovvero due film che non sono italiani, in realtà sono del periodo sovietico, quindi russi sovietici, di fantascienza che abbiamo deciso di riscoprire un po' anche per allargare certi orizzonti. Infatti giovedì, dopo la proiezione del film The Complex Forms, che italiano, proietteremo Elita, che è un film del 1924 del regista Protasanov, uno dei primi colossi di fantascienza della storia. E considerate che sono film prodotti da studios che ancora esistono, sono studios molto antichi, in questi casi Gorky Studio, che sono stati fondati nel 1915. Abbiamo avuto il permesso di proiettarli da parte di questi studios. E sabato invece toccherà a Per Aspera ad Astra, che è un altro grande film del 1981, per riscoprire anche un altro modo di fare fantascienza, non solo curiamo molto bene, con appunto una cinematografia che a volte è un po' dimenticata, a parte forse i film di Tarkovsky, però in genere una cinematografia insomma, non si trova facilmente in giro. E questa è una novità assoluta di quest'anno.
0: Il titolo scelto per questa edizione?
1: Ogni anno scegliamo un titolo che è ispirato a un film. Quest'anno è Oltre le frontiere del tempo per due motivi. È un omaggio al film di Roger Corman del 1990, che è Frankenstein Oltre le frontiere del tempo, una rivisitazione del maestro Corman del mito di Frankenstein, ma ovviamente anche c'è un riferimento alla proiezione di film, come quello che citavo prima, il film Elita, di più di 100 anni fa, quindi a significare che il cinema, la fantascienza, il genere in generale, travalica il tempo e può essere visto anche dagli spettatori di oggi con gli stessi occhi appassionati.
0: Com'è lo stato dell'arte del cinema fantastico italiano?
1: A livello indipendente, come quello a cui siamo interessati noi, è molto ricco, c'è una bella produzione, infatti noi diamo spazio proprio a questo tipo di film che normalmente non si trovano e vedo che c'è una grande inventiva, un grande amore da parte dei registi, c'è una grande inventiva, veramente c'è un grande spirito appassionato dietro questi film e lo scopo di Extramondi è questo. Invece dal punto di vista delle grandi produzioni purtroppo forse non siamo messi benissimo, anche se comunque a Venezia adesso recentemente è stato proiettato il terzo film di Paolo Strippoli, che si chiama L'Estranea, che è un film di genere, e il suo film precedente, che è un horror, La Valle dei Sorrisi, è uscito l'anno scorso. C'era l'anno scorso anche il film di Mainetti, quello appunto ambientato a Roma nel mondo del Kung Fu, La Città Proibita. Quindi insomma c'è sicuramente una voglia di ritornare a quei generi con uno spirito più contemporaneo, però forse ancora è un po' poco e il pubblico si deve anche abituare al fatto che siamo bravi, ecco, non solo gli americani lo sanno fare, ma in realtà lo sappiamo fare pure noi, però bisognerebbe forse rivedere anche certe strategie distributive.
0: Proprio in questo senso sono destinati più alle piattaforme che alle sale.
1: Vero, vero, vero. Fanno il passaggio in sala perché la sala è ancora prestigiosa, perché comunque offre una visibilità che invece il calderone delle piattaforme streaming non ha, però poi sappiamo che purtroppo in sala fanno poco, gli spettatori sono pochi e poi appunto finiscono direttamente in piattaforma dove hanno una seconda vita. Ecco, bisogna dire questo, perché poi il pubblico da casa li guarda, che non va al cinema. Bisognerebbe riabituare a vedere appunto questi film di genere italiani proprio al cinema.
0: I riferimenti web per il programma?
1: sia su Facebook che su Instagram, proprio con il nome Extramondi, appunto con la X, un nome tra l'altro ispirato alle colonie Extramondo di Blade Runner, che c'è un omaggio alla fantascienza più amata e più citata degli ultimi 40 anni.
0: Quarta edizione della rassegna Extramondi, nuovi territori del cinema fantastico italiano, dal titolo Oltre le frontiere del tempo. A Roma Teatro Flavio, dal 17 al 20 settembre 2026, un saluto e un ringraziamento al curatore Matteo Scarfone.
1: Grazie, grazie mille, a presto.

0: con Mauro Lamanna, direttore artistico della sesta edizione dell'Arena itinerante Schermi Cinema Multipiazza. In sette regioni, da maggio con chiusura a Roma dal 17 al 20 settembre 2026.
1: Ben trovato.
2: Grazie, ciao, buongiorno. Schermi Cinema Multipiazza è una rassegna che va in giro per le periferie, per i quartieri popolari, per le aree interne, prima solo della Calabria, poi del sud Italia, adesso di tante regioni d'Italia, porta in giro per l'Italia il cinema e in luoghi in cui spesso o non ci sono più cinema o luoghi addirittura spesso esclusi e emarginati dalla programmazione ufficiale, dalla cosiddetta cultura ufficiale, da tutte quelle programmazioni e rassegne estive che dovrebbero interessare tutte le aree urbane, ma che invece spesso tengono fuori buona parte appunto delle periferie di certi quartieri. Quindi noi andiamo proprio in questi quartieri e ci andiamo con i protagonisti e le protagoniste del grande cinema italiano, che presentano un film, spesso loro, un film molto più spesso non loro, ma è un film che ha cambiato loro la vita, e incontrano le ragazze e i ragazzi di questi quartieri creando un grande cortocircuito in queste aree, perché vengono riabitate e ripopolate attraverso la nostra iniziativa. Noi montiamo uno schermo sul fianco di un furgone e andiamo in giro così, con questo cinefurgone ambulante, con questo cinema itinerante per tutte le nostre piazze.
1: Quanti sono gli appuntamenti?
2: Più di 40. Siamo partiti con qualche sparuto appuntamento, siamo arrivati a quasi più di 40 in tutta Italia e siamo in sette regioni. Siamo partiti, abbiamo inaugurato questa sesta edizione proprio perché siamo quasi tutti del sud e siamo legati al sud d'Italia. Siamo partiti dalla città più a sud d'Italia, da una città simbolica, da Lampedusa, e siamo risaliti per Reggio Calabria. Ora saremo a Foggia, poi saremo a Catanzaro, Grosseto, Potenza, quindi ce ne andremo dalla Calabria alla Basilicata, poi saremo a Foggia, dicevo, in Puglia, torneremo in Sicilia per andare a Palermo, a Nicosia, poi ce ne andremo in Toscana, a Grosseto, e finiremo con una grande chiusura, comunque una festa di chiusura a Roma a settembre.
1: Com'è stata la scelta dei titoli?
2: I titoli li scelgono gli ospiti. La direzione artistica è condivido con Gianmarco Saurino. È molto divertente perché noi scegliamo gli ospiti, ma poi sono gli ospiti a scegliere i film, perché noi chiediamo agli ospiti, che spesso sono nostri amici perché noi lavoriamo entrambi nel cinema, di venire nelle nostre piazze e scegliere un film che gli abbia cambiato la vita, e questo rende la nostra programmazione una programmazione varia, eterogenea e per tutti i gusti, per cui uno può venire da noi e trovare da Batman a 8:30, da Tarkovsky al Ciclone. È molto bello perché le nostre sono piazze, arene cinematografiche che possono essere arene per cinefili, arene per famiglie, arene per bambini, perché abbiamo anche schermini, cioè proiettiamo dei film d'animazione per bambine e bambini prima delle proiezioni ufficiali, diciamo, del cinema un po' più per adulti. Quindi è una programmazione veramente eterogenea per tutti i gusti e per tutte le età.
1: La scelta invece degli ospiti e dei luoghi?
2: Avviene, diciamo così, per affinità elettive, cioè chiamiamo artiste e artisti del mondo dello spettacolo che pensiamo possano sposare questo progetto, che è un progetto che ha una sua natura politica, e per politica in senso nobile, non certo partitica, ma nel senso proprio una visione del mondo, cioè quella di riconnettere, riabitare certi luoghi. Quindi scegliamo in questo modo le artiste e gli artisti. Quest'anno abbiamo già avuto Maria Chiara Giannetta, appunto Gianmarco Saurino, ci saranno adesso Francesco Montanari, Matilde Gioli, l'artista Laica, lo street artist conosciuto per le sue opere di grande impatto anche politico, appunto. Abbiamo avuto per esempio Luca Marinelli, Vanessa Scalera, Pilar Fogliati, Pierpaolo Spollon. Le diamo sempre un po' così col contagocce gli artisti, perché ci piace dirli a poco, ma avremo grandissimi ospiti che attraverseranno il nostro evento. Però diciamo, il modo in cui ci scegliamo è un po' questo, insomma, una postura di stare al mondo, ecco.
1: I riferimenti web per il programma?
2: Schermi Cinema Multipiazza, abbiamo delle pagine social molto attive dove comunichiamo tutto il programma e tutte le nostre anche iniziative collaterali, come le iniziative gratuite di formazione che facciamo in tutte le città in cui andiamo.
1: Alla prossima.
2: Grazie mille, alla prossima, ciao.
0: Mauro Lamanna, direttore artistico della sesta edizione dell'Arena itinerante Schermi Cinema Multipiazza. In sette regioni, da maggio con chiusura a Roma dal 17 al 20 settembre 2026.
3: Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste, l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.

0: Siamo tutti colpevoli di Palestina.
1: In Italia almeno 9 persone sono inquisite in diversi processi giudiziari per essere palestinesi. L'antisionismo non è antisemitismo, ma lotta per la liberazione dei territori palestinesi.
2: Castelli Romani per la Palestina organizza a Marino il 18 settembre, venerdì, dalle ore 19, concerto a sottoscrizione per sostenere le spese legali.
3: Si esibiranno Assalti Frontali e Mario Pio Mancini degli Indaco, più cena buffet al nuovo centro sociale IPO, via Capodacqua 2, Marino.
0: Daje, tutte e tutti liberi, ci vediamo il 18.

0: In Italia almeno 9 persone sono inquisite in diversi processi giudiziari per essere palestinesi. L'antisionismo non è antisemitismo, ma lotta per la liberazione dei territori palestinesi.
1: Castelli Romani per la Palestina organizza a Marino il 18 settembre, venerdì, dalle ore 19, concerto a sottoscrizione per sostenere le spese legali.
2: Si esibiranno Assalti Frontali e Mario Pio Mancini degli Indaco, più cena buffet al nuovo centro sociale IPO, via Capodacqua 2, Marino.
3: Dai, tutte e tutti liberi, ci vediamo il 18

0: Bene, come dicevamo dai microfoni di questa radio, ben tornato sulle nostre frequenze a Bassan.
1: Ciao a tutti.
0: Giornalista palestinese, con te insomma dicevamo questi approfondimenti di questo pomeriggio, di questa prima parte, sono dedicati al Libano, Libano di oggi, ma Libano anche di ieri, perché con te insomma poi è un po' difficile, no, separare queste cose, ieri e oggi, perché i massacri, le stragi continuano, però con te volevamo mettere un accento insomma su quello che avvenne dal 16 al 18 settembre del 1982, ovvero sia il massacro di Sabra e Shatila, nella giornata in cui oggi inizia anche il Palestine Festival, no? Qui a San Lorenzo, da oggi al 22 se non erro. Quindi a te un po' la parola per ricordare e poi anzi per... devi presenziare un dibattito, insomma, se ci dici due cose anche lì, va bene?
1: Sì, oggi comincia a Roma qui la seconda tappa del Festival Palestine, che è un festival culturale della cultura palestinese, e fra poco comincia anche un dibattito sui prigionieri politici e la libertà di tutti i prigionieri politici, dove partecipano tutti i protagonisti anche dalla Palestina. C'è una delegazione abbastanza folta di 5 persone che rappresentano tutte le istanze e le istituzioni palestinesi che riguardano e cercano di studiare e fare qualcosa per i prigionieri. Condurrò questo dibattito, speriamo che vada bene. Questo mi collega direttamente anche alla ricorrenza di settembre, che esattamente domani inizia, c'è una grande cerimonia di commemorazione del massacro di Sabra e Shatila. Si parte da Beirut per fare un corteo verso il mausoleo di Sabra e Shatila nel campo di Shatila. Un massacro che si ripete purtroppo sotto gli occhi di tutti. Quando noi abbiamo avvertito che quando uno commette un crimine e non viene giudicato, non viene portato davanti a un tribunale processato, il criminale continua i suoi crimini, e questo continua dall'82, ma anche prima, se il regime sionista che c'è ora come prima, e non faccio distinti fra il governo Netanyahu e gli altri governi, perché anche gli altri governi laboristi insomma hanno fatto i primi insediamenti, hanno fatto i primi coloni, hanno fatto i primi massacri in Palestina, iniziando dal 47 in poi. Quindi è un massacro continua, e noi non dobbiamo mai dimenticarlo questo, che l'idea del sionismo nasce su un slogan molto molto chiaro, insomma: un popolo senza terra per una terra senza un popolo. Per la loro disgrazia il popolo palestinese ancora sta sulla sua terra, quindi il progetto sionista già qui comincia a disintegrarsi, perché finché c'è un palestinese, uno, sulla terra palestinese, vuol dire che il progetto sionista non va avanti. Loro continueranno con i loro massacri. Abbiamo visto il genocidio orrendo che hanno fatto a Gaza, e che continua ancora perché non si è mai fermato. Ogni giorno, anche oggi, sono quasi 20 palestinesi morti sotto un crollo di una palazzina danneggiata dai bombardamenti israeliani, diventata un rifugio per chi non c'ha casa a Gaza, perché non c'ha neanche la tenda, si è dovuto rifugiarsi dentro una palazzina pericolante come questa, crollata. Ci sono ancora più di 100 persone sotto le macerie. È una situazione molto grave, che succede tutto sotto gli occhi del mondo, e il mondo non si muove. Dico del mondo ufficiale, parlo degli stati, parlo dei governi, che io le considero chi non ha preso una posizione contro il genocidio è un corresponsabile del genocidio. E questo è importante anche per il governo italiano, per i partiti italiani che non hanno preso una posizione ben definita e chiara su questo. Questi devono essere pronti domani, quando li chiameremo, davanti a un tribunale internazionale per complicità del genocidio. C'è una delegazione palestinese italiana che è partita il 13 da varie città italiane verso Beirut per la commemorazione di Sabra Shatila. Questo è il 25esimo anno, sì, un quarto di un secolo, che una delegazione italiana abbastanza decisa, conoscente della situazione di Beirut, è decisa di andare a stare vicino ai palestinesi, vicino alle vittime del massacro di Sabra Shatila, vicino ai loro familiari e vicino anche al popolo libanese del sud, in modo particolare, che sta soffrendo come noi, perché soffre, perché è un soggetto per gli israeliani di uno sfollamento totale, una distruzione a tappeto che il governo israeliano fascista sta facendo contro i villaggi del sud del Libano. Tutto questo è sotto gli occhi dei nostri delegati nella loro visita a Beirut di quest'anno. Faranno un giro sulla maggior parte dei campi profughi dove si può arrivare, perché come sapete prima la delegazione arrivava proprio al confine con la Palestina occupata nel 48, quest'anno si limita a arrivare a Tiro e Sidone, non possiamo andare oltre perché è una situazione molto pericolosa.
0: Comunque andranno anche in queste ore
1: sì, perché i bombardamenti continuano nel sud, continuano sempre e ogni giorno ci sono feriti, ci sono distruzioni e ci sono sfollamenti continui, insomma, davanti a un silenzio complice del governo libanese, del presidente libanese, che vogliono disarmare Hezbollah in momento in cui la loro terra è sotto occupazione. Come fai a consegnare le armi quando c'hai un'occupazione straniera? Come fai a chiedere a una forza politica, anche perché Hezbollah è dentro il governo libanese e dentro il Parlamento libanese, lo chiedi di lasciare stare una parte del suo paese nelle mani degli israeliani senza autodifendersi, almeno senza resistere a questa occupazione? E questo è importante, perché anche ieri i nostri delegati sono andati al mausoleo di Hassan Nasrallah, l'ex capo di Hezbollah, per dare una solidarietà concreta. Noi facciamo solidarietà politica più che solidarietà materiale, insomma, ma politica, nel senso che c'è una parte del governo, del popolo italiano, una parte con la coscienza pulita, a posto, cosciente di quello che succede, che non è accetta le posizioni del nostro governo o degli altri governi europei, perché nella delegazione ci sono persone che partecipano dagli Stati Uniti, dall'Inghilterra, dall'Olanda, dalla Spagna e dall'Italia, e poi sono altri che vengono dalla Malesia. Quindi c'è una delegazione internazionale per ricordare questo massacro. Quindi è una solidarietà concreta sia con la resistenza libanese, sia con i profughi palestinesi, con tutte le loro problematiche, con il governo libanese, perché lì c'è una situazione molto stabile e ogni giorno in deterioramento totale, perché la situazione di Cambe è molto brutta a livello lavorativo, a livello di vita quotidiana, a livello di sicurezza, a tutti i livelli, perché ancora il governo libanese non riconosce i diritti civili, umani di queste persone, e sono più di 400.000 palestinesi che vivono in Libano in 12 campi sparsi dal sud al nord al centro del Libano. Questa è una situazione che dura da anni. Noi andiamo a ricordare anche al governo libanese, ai partiti libanesi, che guardate che questa risoluzione, questi profughi hanno dei diritti, prima diritti umani, lasciateli lavorare, lasciateli vivere, altrimenti come fanno a vivere? Se tu le proibisci di lavorare, beh, quasi 36 professioni non possono esercitarli in Libano. Come devono lavorare? Devono andare a fare i ladri, devono andare a spacciare la droga per far sopravvivere, e invece questi devono trovare loro i diritti dal governo libanese, che verranno. Noi continuiamo a chiederlo, ogni tanto qualcuno ci promette e qualcuno dice noi siamo con il diritto al ritorno. Sì, ma anch'io voglio prima il diritto al ritorno in Palestina, e a quel punto, quando verrà questo quel giorno, vi lasceremo questi campi dei bei barchi pubblichi, insomma, per tutti i libanesi che possono andare a vederli. Non vogliamo lasciare stare in Libano i nostri bambini, che io mi ricordo tutte le volte che sono andato, tutte le volte parlando con un bambino palestinese appena nato, 5-6 anni, insomma, dove sei nato non ti dirà mai nato nel campo, né a Beirut, né in nessuna città libanese, ti dirà dove sono nati i suoi genitori, i suoi nonni. Quindi è un attaccamento al nostro diritto al ritorno, al nostro diritto all'autodeterminazione, e questa è la cosa che ci interessa di tutto questo viaggio che facciamo tutti gli anni. Sicuramente è un atto molto piccolo ma molto significativo, che rappresenta quella parte del popolo italiano che ha ancora una grande coscienza e una grande conoscenza del Medio Oriente.
0: Bene, grazie, ti ringrazio, insomma, anche di queste valutazioni, di, insomma, nella speranza, insomma, che questa parte piccola del popolo, della popolazione italiana, comunque aumenti e diventa sempre più grande, per poter riportare un po' di giustizia in questo mondo che in questo momento, insomma, non mi pare proprio che rispetti né l'autodeterminazione dei popoli né, insomma, le libertà individuali, considerando che in queste ore, proprio in queste, si sta valutando, no? Si sta approvando anche un DDL come quello 1004, cosiddetto antisemitismo, che vorrebbe veramente anche chiuderci la bocca rispetto alle critiche che si debbono fare, non si possono, nei confronti, insomma, del genocidio, dei massacri, delle occupazioni che mette in campo lo Stato di Israele.
1: Sicuramente noi non staremo fermi, perché nessuno può tapparci la bocca, nessuno può chiuderci la bocca e nessuno può ucciderci, almeno che siamo qua. Ricordatevi che a Gaza sono stati uccisi dall'esercito israeliano più di 262 giornalisti palestinesi, perché volevano tappare la bocca, perché non vogliono che la verità esca fuori, perché vogliono commettere i loro crimini senza farlo sapere a nessuno. Ma i nostri piccoli giornalisti, i nostri giovani giornalisti hanno preso subito il posto loro e continuano e continueranno sempre a raccontare la verità del sionismo, dei crimini, del genocidio che ha commesso Israele e i suoi complici occidentali e non occidentali.
0: Bene, allora grazie, buon incontro, buon dibattito e buona lotta, sperando di essere in tanti e in tante nelle piazze che sicuramente nei prossimi giorni ci saranno.
1: Grazie a voi, ci vediamo in piazza venerdì, mi sembra.
0: Venerdì?
1: Sì, venerdì mi sembra, davanti a Montecitorio, è stata indetta la manifestazione. Boh.
0: Bene, questa cosa ci sfuggiva, che troveremo questa informazione e vediamo, cerchiamo di darla.
1: Mi stavo dicendo, sì, contro la nuova legge elettorale, mi sembra.
0: Pensavo che vuole
1: impedirci anche della possibilità di partecipare alla vita democratica di questo paese.
0: Certo, no, per un momento avevo pensato che era, siccome parlavamo del DDL antisemitismo, che era l'appuntamento per in piazza per quando
1: contro il decreto di sicurezza, sì, contro le, anche quello è una cosa, c'è molto da dire, insomma, su questo, perché l'antisemitismo è una cosa che va combattuta, che va rigettata a tutti, ma l'antisionismo, permettercelo, questa è la nostra idea del sionismo, che è stato l'autore di tutti i nostri massacri in Palestina e in Libano. Quindi stare contro il sionismo non è la stessa cosa essere antisemita.
0: Certo.
1: Perché noi siamo semiti anche come palestinesi, insomma.
0: E questo lo ripetiamo anche dai microfoni di questa radio da tanto tempo, probabilmente dovremmo far attraversare questa coscienza anche nelle piazze, nelle strade delle nostre città. Ti sento un po' rimbombante, grazie ancora e buone
1: grazie a te.

0: Tornati in diretta. Pronto? Pronto, mi senti? Pronto?
1: Pronto?
0: Eccoci, non ti sentivo.
1: Ci sono.
0: Sì, sì. Bene, grazie per la tua disponibilità, come dicevamo poco fa, perché stavo in ascolto di questa radio. Oggi una giornata, diciamo, speciale dedicata al Libano, il Libano di oggi ma anche il Libano di ieri, perché insomma oggi purtroppo ricorre il 44esimo anno dal massacro, dalla strage nei campi profughi di Sabra e Shatila. Lo ricordiamo, strage che non ha mai avuto un colpevole. Ma con te volevamo parlare di questa strage continua, che di questi bombardamenti, di quello che sta avvenendo anche in queste ultime ore in Libano, e quindi, come dire, di uno scenario che fa ben poco sperare rispetto all'attuale, tra virgolette, anche se sono sospesi, se non erro, accordi annunciati a giugno.
1: Sì, purtroppo anche oggi la cronaca ci racconta di almeno due morti nella zona di Labatie, di case fatte saltare per aria a Mansouri a Tiro, di rapimenti, di bombardamenti israeliani nella valle della Bekaa. Quindi, cioè, è una guerra che non si è mai fermata di fatto dall'8 ottobre del 2024. Di fatto Israele non ha mai arrestato le sue azioni militari contro il Libano, e continuano e senza tregua. Gli accordi a cui facevi riferimento, di fatto, al di là che non sono mai stati ratificati, ma non sono proprio mai entrati in vigore, e sono di fatto impraticabili per molti motivi. In alcuni passaggi, secondo molti politici e giuristi libanesi, sfiorerebbero anche l'incostituzionalità per il Libano. E poi sono accordi in cui praticamente il Libano del Sud viene consegnato a tempo indeterminato a uno Stato occupante. E infatti è questa la cosa che bisogna ricordare, cioè, come quasi sempre i libanesi con cui si parla, quando si parla della guerra, eccetera, dice no, non è una guerra, è un'occupazione, perché Israele di fatto sta occupando e tentando di occupare una parte del Libano, e con tutti i mezzi a sua disposizione. E questa è la realtà sul campo. Oggi c'è stata una riunione parlamentare, ieri una riunione del Consiglio dei Ministri libanesi, abbastanza tesi, perché sul tavolo c'erano proprio questi temi. Il Presidente si sta spendendo per cercare di arrivare ad un accordo, ma probabilmente con Israele, ma probabilmente non ci riuscirà, perché appunto se le basi dell'accordo sono quelle di mantenere l'occupazione, questo lo rende impossibile. Ma nel frattempo in Libano ci sono molte altre questioni politiche ed economiche interne che pesano sul paese. Il prezzo del gas e della benzina che è salito alle stelle, quindi, come è facile immaginare, il prezzo di qualunque cosa in un paese in cui il trasporto è tutto su gomma, l'energia elettrica è prodotta solo con gasolio e in gran parte è prodotta con generatori privati a gasolio, il salire dei combustibili pesa enormemente sulla popolazione. A questo si aggiunge il numero degli sfollati interni, e si aggiunge un paese che si prepara all'apertura, questi giorni proprio, del nuovo anno scolastico, con molte scuole inagibili o non usabili perché in zone poco tranquille, quelle
0: sì,
1: vicine.
0: Infatti è notizia anche di questi giorni, no, della distruzione di una scuola pubblica, mi pare, a CAF Ternit.
1: Sì, ma non è una novità, cioè scuole ed ospedali sono perennemente nel mirino di Israele. Questo l'abbiamo imparato, ma l'abbiamo imparato da molti anni fa, cioè anche nelle guerre precedenti, nel 96 mi sembra, nel 2006 Israele non ha esitato a bombardare scuole o ospedali in Libano, ma come fa poi nelle altre paesi limitrofi che bombarda. Quindi questo rappresenta una serie di problemi che aumentano la tensione in un paese che è sicuramente provato, non deve nasconderselo, perché è un paese piccolo, è un paese povero che arriva da una crisi economica che è iniziata ormai nel lontano 2019, che ha subito il Covid, che ha subito l'esplosione al porto, che che sta subendo questa pesante occupazione e bombardamenti. Quindi è una fase di attesa in Libano, anche perché comunque c'è la coscienza diffusa che le sorti del Libano purtroppo non si decidono a Beirut, verranno decise da qualche altra parte, e questa decisione peserà sul futuro del paese, perché è inutile sperare o sognare, e a parte il fatto che possa essere più o meno condivisibile il disarmo di Hezbollah, di sicuro non è dietro l'angolo. Cioè, se la cruna del lago a cui deve passare la pace è il disarmo di Hezbollah, la pace non passa certo da lì, non passa certo la pace, anche perché Hezbollah è di fatto l'unica forma di resistenza all'occupazione israeliana.
0: Certo, è anche un partito che sta all'interno dell'attuale governo libanese.
1: Certo, Hezbollah non è un gruppo terrorista. Io vorrei che gli ascoltatori togliessero questa idea, a parte che Hezbollah nasce nel 1982 nel pieno della guerra civile libanese, per una serie di motivi che sarebbe forse adesso troppo complessi spiegare, però è dal 1982 che tutta la comunità internazionale cerca di provare che Hezbollah abbia commesso atti terroristici.

0: nell'82,
1: sì.
0: E poi si ritira, ma non del tutto, e in realtà si ritira dal Libano solo nel 2000, dopo 18 anni di guerra con Hezbollah. Poi adesso ha tentato di nuovo un'invasione nel 2006 fallimentare, e adesso lo sta di nuovo compiendo, facendo pagare un prezzo altissimo ai libanesi. In tutto questo si potrebbe dire: perché l'esercito libanese non combatte lui invece di lasciare una milizia di un partito? Ma il motivo è molto semplice: l'esercito libanese, dopo la fine dei 15 anni di guerra civile nel 1990-91, è un esercito che, per accordo di quel famoso armistizio voluto da Arabia Saudita, Siria, Israele, eccetera, è un esercito fortemente depotenziato, non ha nessuna difesa antiaerea, non ha armi aeree, non ha aerei, non ha nulla, non potrebbe in alcun modo militarmente opporsi ad Israele. Infatti quello che molti libanesi dicono: armiateci per bene il nostro esercito, poi pensiamo al disarmo di Hezbollah.
1: Sì, no, infatti praticamente sta nelle mani, non è nelle mani la possibilità di difesa, diciamo, non è sicuramente nelle mani.
0: Scusa, non ti ho sentito.
1: Dicevo, sicuramente la possibilità di difesa non è nelle mani dell'esercito libanese.
0: Sì, ma non per volontà politica o per volontà dell'esercito, per una volontà obiettiva, cioè vedere i mezzi militari a disposizione dell'esercito libanese fa sorridere. Sinceramente, no, anche blindati o cose varie sono cose che risalgono agli anni 90, e quindi in una guerra come quelle di oggi.
1: Certo, sono ormai, diciamo, non tengono più il passo con le nuove tecnologie. Ma invece tu facevi riferimento proprio alla nascita di Hezbollah al 1982, e oggi appunto 1982, strage di Sabra e Shatila. Anche su questo volevo chiederti, no? Quanto è ancora viva la memoria, soprattutto, diciamo, dentro i campi palestinesi, ma anche dentro la popolazione libanese, questo massacro?
0: Dunque, nei campi palestinesi lo è ancora molto, anche perché fu una cosa orribile. Io non dimenticherò mai un giornalista italiano bravissimo che si chiamava Igor Mann, che lo definì in pochissime parole un insulto alla vita, perché a Sabra e Shatila si sono stati commessi dai falangisti cristiani cose che è difficile anche immaginare, quei 3 giorni e 2 notti, con l'appoggio di Israele che aveva sigillato i campi e li illuminava a giorno anche di notte. E ricordiamoci che il massacro avviene dopo che i combattenti palestinesi avevano lasciato i campi in base all'accordo dell'82, eccetera. Quindi per i palestinesi il ricordo è molto vivo, e anche se purtroppo oggi vediamo forse degli orrori anche maggiori, cosa che non ci saremmo mai aspettati, perché per chi conosce la storia di Sabra e Shatila, per chi è andato semplicemente a vedere quelle 3 stanze che dentro Shatila sono il museo del massacro, che un palestinese ha testardamente messo in piedi raccogliendo oggetti e testimonianze, tutti quanti speravamo che orrori del genere non si sarebbero più visti. Purtroppo ne stiamo vedendo di peggiori, come se al peggio non ci fosse mai fine, a Gaza, in Cisgiordania, in Libano stesso. Nel resto della popolazione libanese il ricordo è meno vivo, ma non perché non ci sia interesse, perché

0: Lo so che la città sta là e da quella parte sta andando perché il piano regolatore così ha stabilito. Ma è proprio per questo che noi da là la dobbiamo far arrivare qua.
1: E ti pare una cosa facile?
2: E cambiamo il piano regolatore.
0: E cosa?
3: E mo cambiamo il piano regolatore.
0: Non c'è bisogno. La città va in là e questa è zona agricola. E quanto la puoi pagare oggi? 300, 500, 1000 lire al metro quadrato. Ma domani questa terra, questo stesso metro quadrato, ne può valere 60, 70 mila, eppure di più.

0: Eccoci, sono le 16.01 sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. E questa è la prima puntata della seconda stagione delle Nuove Mani sulla città. E perciò riniziamo qua in voce, con tante voci, come sempre, qui presenti. E lascio la parola. E buon inizio di questa stagione.
1: Sì, torniamo a parlare di quello che più ci piace e quello che più ci interessa, ovvero la nostra amata città, le vertenze che riguardano la nostra amata città. Abbiamo sempre detto che questa trasmissione vuole proporci come un momento di spazio, un momento di discussione e di rappresentazione di tutte le problematiche, di tutte le vertenze che appunto attraversano da destra a sinistra e lungo e largo il territorio di Roma e tutte le sue naturalmente incongruenze e molteplicità. E appunto per quello questa è la prima puntata della seconda stagione e ricominciamo esattamente da dove ci eravamo lasciati. Quindi, prima di entrare nel vivo della trasmissione, che naturalmente parlerà in questo caso anche dei fondi speculativi, non a caso, facciamo prima un punto della situazione di tutto quello che è successo dal periodo, diciamo dall'ultima nostra puntata di luglio ad oggi, perché di cose ne sono successe tante, ne sono successe moltissime, alcune anzi molte molto spiacevoli, diciamo, che hanno riguardato vertenze importanti, e altre che naturalmente si stanno andando a porre a compimento e che causeranno dei molteplici cambiamenti all'interno della struttura della nostra città. E parliamo naturalmente dei mercati generali, parliamo dell'evoluzione della vertenza del porto di Fiumicino, parliamo della vertenza del nuovo stadio della Roma Pietralata, e in ultimo, naturalmente ma non in ordine di importanza, andiamo a parlare anche di quello che è accaduto appunto l'ultima settimana di luglio a Spin Time, dove andremo a fare un piccolo approfondimento prima di passare appunto a quello che è l'argomento generale, che riguarda non a caso i fondi speculativi. Quindi
0: un'intervista a Alessandro Volpi
2: con un'intervista ad Alessandro Volpi, proprio perché insomma come voce autorevole, esperto di fondi immobiliari, abbiamo un po' voluto chiedergli un po' di cose, di chiarirci un po' di situazioni e un po' di dinamiche, e quindi abbiamo fatto un dialogo, diciamo registrato, che manderemo dopo in onda. Non sarà qui in diretta con noi, ma insomma lo ringraziamo per la sua disponibilità. Quindi insomma dopo manderemo anche questo dialogo, questa registrazione.
1: Ok, allora torniamo a fare il punto della situazione. Partiamo dai mercati generali. Qual è la situa? Che cosa sta succedendo? A che punto stiamo? Qual è il punto della vertenza e quali sono eventualmente i prossimi passaggi che ci dobbiamo aspettare?
3: Allora, com'è la situazione? La situazione, diciamo, da un punto di vista tecnico, c'era in corso la conferenza di servizi decisoria, e che chiuderà il 2 ottobre. Quindi il 2 ottobre teoricamente ci sarà il progetto definitivo, che poi la giunta Gualtieri dovrà approvare. E qual è la situazione? Conferenza dei servizi molto blindata, i dipartimenti di Roma sono tutti assoggettati all'assessore Segnalini, che ha provveduto in tempi non sospetti a spiegare a tutti che il progetto è bellissimo e deve passare assolutamente. Nel frattempo il concessionario, quindi Heinz, il fondo immobiliare texano con i fondi penetrato da fondi israeliani, ha pensato bene di cominciare a predisporre il cantiere, e quindi ci ritroviamo nuovi bandoni, nuove protezioni, nuovi cancelli, cartellonistica e continuamente tecnici che attraversano lo spazio. E quello che faremo è quello che abbiamo fatto fino adesso. Sicuramente continueremo a dare fastidio, continueremo sia la battaglia legale, ma soprattutto la battaglia nel quartiere. Non ci fermeranno le loro barriere, ci ritroverete lì dentro spesso, come ci avete sempre visto, con striscioni e quant'altro.
1: Sì, poi torniamo anche a parlare sempre dei mercati, ma una delle cose che è successa degli ultimi periodi, quindi proprio le prime di settembre, è stata un'azione fatta durante Renoiz, durante la manifestazione che solitamente viene fatta per quanto riguarda appunto Renato Biagetti. Volevo sapere se ce la puoi raccontare un secondo che è successo, perché lì è stato mandato un messaggio importante, no? Un po' a tutta la città, ma soprattutto all'amministrazione, riguardo a non solo i mercati generali, ma a Roma in generale.
3: Beh, sicuramente, diciamo, abbiamo fatto un'azione importante, non da soli, con tante altre realtà di lotta del territorio e della città tutta, con altre vertenze. Non sto qui ad elencarle per questioni che potete immaginare, ma abbiamo esposto uno striscione grande, importante, più di 25 metri sui mercati generali, in cui, come dicevamo, che Roma non si vende. Roma non si vende, Roma si difende, cioè dobbiamo fermare assolutamente questa speculazione finanziaria e niente, compound.
1: Sembra facile, ma non lo è. Comunque ci proviamo, ma non si demorde, non si arretra nemmeno di un centimetro. E per quanto riguarda invece la situazione del porto crocieristico di Fiumicino, quella che viene definita dalla giunta o comunque dal progetto la nuova porta di Roma, quindi l'ulteriore approccio e approdo per quello che dovrebbe essere la modalità speculativa con cui vogliono trasformare tutti i nostri spazi e tutti i nostri luoghi, purtroppo c'è stato un aggiornamento degli ultimi giorni che riguarda la vertenza, naturalmente, per la parte legale. Tutti quanti ci siamo lasciati con una vittoria al TAR da parte dei tavoli del porto, quindi del comitato che si è creato per contrastare quel progetto enorme di cementificazione e turistificazione dello spazio di Fiumicino. Vittoria al TAR schiacciante, che sostanzialmente ha annullato tutte le procedure che erano state approvate e quindi tutte quante le conclusioni positive che erano state indebitamente, in questo caso, avallate dai ministeri e dagli enti competenti. Purtroppo abbiamo avuto notizia che prima della scadenza del 13 di settembre, quindi credo lunedì scorso, il comune di Fiumicino, quindi nemmeno la società interessata all'eventuale costruzione e gestione di quel porto, ma il comune di Fiumicino, ha avuto la brillante idea di presentare un appello al Consiglio di Stato, naturalmente impiegando fondi pubblici per difendere interessi speculativi, con cui andrà a contrastare questo ricorso al TAR vittorioso da parte del coordinamento, andando quindi a chiedere sostanzialmente l'annullamento dell'annullamento. Quindi anche in questo caso abbiamo una visione molto chiara di quelle che sono le direttive e gli indirizzi politici, che non riguardano solo ed esclusivamente la città di Roma, ma tutto il circondario o tutto il corollario, come si dice dalle nostre parti, e vertono esclusivamente nell'unica direzione che interessa un po' a tutti, destra e sinistra che sia, che è quella della speculazione edilizia e della turistificazione dei nostri spazi. In ultimo, naturalmente non per ordine di importanza, l'aggiornamento lo facciamo sullo Stadio della Roma. Stadio della Roma che si sta portando avanti la procedura con la conferenza dei servizi decisoria, che dovrebbe concludersi entro il 28 di settembre, per poter consentire poi al commissario straordinario di governo nominato dal centrodestra, che a sua volta ha nominato come subcommissario il nostro amato sindaco Roberto Gualtieri, percorso che in questo momento sta ricevendo tutti quanti i vari pareri, naturalmente positivi, perché figuriamoci se c'è un ente che potrà andare contro questo progetto. Ma andando a leggere appunto i pareri che vengono rilasciati, le domande e le perplessità riguardanti questo progetto sono sempre più importanti, ma soprattutto sono sempre più importanti per quella che sarà realmente la ricaduta che questo progetto potrà avere poi eventualmente non solo sul territorio di Pietralata, ma sull'intero quadrante est, perché parliamo di mancanza di parcheggi, parliamo di viabilità che non è stata per niente affrontata, verde che naturalmente viene compensato per finta addirittura a 6 km di distanza, ma anche e soprattutto una problematica inerente all'acqua, che in questo momento non è un argomento secondario, con un approvvigionamento idrico assolutamente insufficiente a fronte delle necessità che erano state inizialmente previste. Quindi questo sarà poi, una volta approvato, facente parte di ulteriori mobilitazioni, ricorsi, azioni legali e quant'altro che riguarderanno il coordinamento contro lo stadio di Pietralata. Proseguiamo poi parlando di altre situazioni.
2: Sì, diciamo che oltre alla perdita di spazio pubblico e di sottrazione, privatizzazione e devastazione dello spazio pubblico, o di rischio di tale privatizzazione, purtroppo quest'estate abbiamo perso un altro spazio dopo ZK, Casal Palocco, dopo il Bencivenga, il Laurentino, L38 al quartiere Laurentino, il Bencivenga a Montesagro. Ahimè, il 29 di agosto Il 29, scusate, il 29 di luglio è avvenuto lo sgombero anche dell'occupazione dello stabile di via Santa Croce in Gerusalemme, conosciuto come Spin Time. Questo è avvenuto in seguito ad un principio di incendio. L'immobile è stato messo sotto sequestro e le famiglie sono state fatte uscire e non più rientrare. E quindi, a seguito di questo sgombero, a tutti gli effetti, è partito un lungo, per tutto il mese di agosto, nonostante le temperature roventi, una grandissima solidarietà, un presidio permanente che è durato appunto quasi un mese, che ha visto la solidarietà di tantissime persone, in realtà purtroppo anche di gente poco raccomandabile che ha parlato di fondi senza cuore, ma magari di questo ne parliamo anche più avanti. Nel frattempo le famiglie, le persone sgomberate sono state collocate altrove, ma purtroppo, come al solito, quando famiglie vengono sgomberate o sfrattate in situazioni emergenziali temporanee e totalmente inadeguate, e quasi un terzo degli abitanti è stato trasferito comunque da una zona che era quella di Santa Croce in Gerusalemme, cioè parliamo di Porta Maggiore, vicino San Lorenzo, vicinissimo a San Giovanni, al centro storico, in zone estremamente periferiche. Quindi moltissimi sono stati messi lungo la via Cassia, fuori, vicino al Divino Amore, e a Castelfusano, vicino ad Ostia. Quindi la maggior parte delle famiglie è stata, posso dire, proprio letteralmente deportata e allontanata dal tessuto sociale, relazionale, amicale, comunitario che comunque in tutti questi anni, in questi 13 anni, avevano costruito e coltivato in questi anni. E questo, purtroppo, ripeto, è proprio una situazione, ci occupiamo anche di sfratti, e che è una situazione che purtroppo si ripete, che ha conseguenze molto pesanti, non solo dal punto di vista relazionale, ma spesso anche ha impatti sulla salute psicofisica delle persone. Questi sfratti, questi sgomberi, queste deportazioni in territori altri lontanissimi dal proprio. E racconto brevemente la storia di questo edificio, perché è sicuramente notissima la maggior parte delle persone, però non sappiamo mai veramente chi ci ascolta, magari anche persone da fuori Roma. E quindi, che cos'era l'edificio di Spin Time Labs? Era un'ex sede della direzione generale dell'INPDAP, insomma ora IMSS. La chiusura degli uffici è stata avviata nel 2003, è stata poi definitiva nel 2010, e ad ottobre del 2013, nell'ambito di quelle mobilitazioni che, per chi si ricorderà, erano gli tsunami tour, che hanno portato a circa 50 nuove occupazioni abitative in tutta Roma, in quell'occasione il movimento Action riprende e ridà vita a quel palazzo, a quel mega palazzone ex uffici INPDAP che erano rimasti abbandonati. Come è finito? In mano del fondo, della società di gestione del risparmio Investire. Diciamo, la stagione delle dismissioni del patrimonio immobiliare pubblico nei primi anni 2000, perché parliamo di quegli anni, si sviluppò secondo diversi strumenti. Tra questi ci furono operazioni di cartolarizzazione che si chiamavano SHIP 1 e SHIP 2, nelle quali, che proprio mi viene da, penso proprio a shippare, nelle quali i portafogli immobiliari furono trasferite alla società SHIP per essere dismessi e privatizzati del tutto. Parallelamente, questo decreto legge 351 del 2001 ha consentito la costruzione, l'istituzione di fondi immobiliari destinati sempre a questi a queste valorizzazioni, a queste privatizzazioni del patrimonio pubblico. E è attraverso questo meccanismo che nel 2004 viene costituito il Fondo Immobiliari Pubblici FIP, un portafoglio di immobili appartenenti allo Stato e ad enti pubblici non territoriali, che tra cui appunto, insomma, dove rientrano tantissimi immobili pubblici, tra cui quello di Spin Time, cioè via Santa Croce in Gerusalemme. Il FIP assunse quindi la titolarità giuridica degli immobili, mentre Investire SGR è stata individuata come società di gestione del fondo. E infatti proprio una documentazione della prefettura che mi è capitata di leggere identifica Santa Croce in Gerusalemme come immobile di proprietà del fondo FIP e poi gestito appunto da Investire SGR. Lo dico perché chiaramente in questi mesi, già prima dello sgombero, ma poi ovviamente subito dopo, il Comune di Roma ha provato a intermediare e a trattare con Investire SGR per far per riavere indietro questo edificio che negli anni era stato dismesso e che appunto era passato alla proprietà del fondo FIP. Trattativa che è fallita, motivo per cui poi piano piano le famiglie sono state ricollocate in queste zone super lontane periferiche, e lo stabile è lì vuoto e la strada totalmente sgomberata, senza più presidio. Quindi però come siamo arrivati fino a questo? Io provo a portare la mia analisi un po' oltre, diciamo, le faccende locali, e io ci tengo sempre anche a riportare l'analisi a un piano anche, diciamo, di quello che si muove altrove. Ci sono 20 anni di ricerca urbana in cui ci si è posta una domanda: com'è possibile che la casa, da bisogno primario, da diritto anche riconosciuto in tantissime costituzioni di tantissimi stati, sia diventata un vero e proprio strumento finanziario? Spesso queste ricerche la risposta la indicano in un attore preciso, lo Stato, e non per assenza o per negligenza, ma per scelte attive e consapevoli. E quindi io voglio citare una cosa molto importante. In generale direi questo: la finanziarizzazione della casa, e quindi appunto che la trasformazione della casa non come valore di uso ma come asset finanziario, è dovuta a una serie di scelte che ha aperto la porta alla finanza, quindi privatizzazioni e svendita del patrimonio pubblico e privatizzazioni delle case popolari, introduzione degli strumenti di cartolarizzazione anche dei mutui, la riduzione sul controllo degli affitti e le progressive politiche di deregolamentazione del mercato immobiliare che negli anni 90 sono state ovunque, non solo in Italia, e poi continui vantaggi fiscali ed edilizi verso i grandi investitori istituzionali. E quindi io cito una cosa che ho letto, che è uno studio realizzato da Alberts, Boomer e Fernandez per il Parlamento europeo. In questo studio c'è proprio un rapporto sulla speculazione immobiliare. In questo studio condotto da questi studiosi, geografi, si dice questa cosa, che la finanziarizzazione immobiliare comprende, cito testuali parole, non solo le attività speculative, ma anche cambiamenti istituzionali, normativi ed economici che rendono tali attività possibili e spesso redditizie. La finanziarizzazione opera su più livelli: a livello familiare, attraverso la crescente dipendenza dai mutui; a livello aziendale, attraverso l'espansione dei REIT, delle società di private equity e di altri investitori istituzionali, come appunto le società di gestione del risparmio; a livello statale, attraverso riforme normative e fiscali; e a livello globale, attraverso i flussi di capitale transfrontalieri. Questo lo dicono gli autori che analizzano una serie di situazioni in Germania, in Danimarca, in Spagna, e poi concludono che tutti questi esempi, e di nuovo cito, ci dimostrano che i governi possono plasmare i mercati immobiliari anziché limitarsi a reagire ad essi, e dicono quindi una serie di cose, cioè danno una serie di consigli, di indicazioni che rivolgono proprio al Parlamento europeo e quindi a tutti gli stati europei, di cose che andrebbero fatte. Quindi uno, rafforzare i quadri normativi in materia di locazioni, di regolamentare gli affitti lunghi, prevenire gli sfratti dovuti anche ai lavori di ristrutturazione degli immobili. Io penso al bonus 110%, migliorare la sicurezza sul posto di lavoro, espandere e reinvestire sull'edilizia sociale pubblica. E poi viene detto che tutte le autorità pubbliche dovrebbero utilizzare le politiche fondiarie e quindi il diritto di prelazione e i poteri di esproprio pubblico per garantire terreni, alloggi a fini sociali e tantissime altre cose all'interno di questo studio, di questa ricerca condotta per il Parlamento europeo, a cui potremmo dedicare una puntata ciascuna. Quindi torniamo a noi per concludere, continuiamo a dire dai microfoni di questa radio, dalla trasmissione delle Nuove Mani sulla Città, proprio ci dedichiamo cuore, anima, tempo, energie per spiegare che da decenni lo Stato e gli enti locali, anche a guida centrosinistra, hanno incentivato queste politiche. Il processo ha attraversato governi di diverso colore politico che hanno contribuito e consolidato e a sviluppare ulteriormente questi strumenti finanziari. Il PD ha fatto ricorso alla collaborazione con capitale privato come strumento di politica e di politica urbana abitativa, e questa cosa se la rivendicano chiaro e forte, cioè non è nascosta. E infatti io, prima che magari mandiamo lo stacco musicale, l'intervista di Alessandro Volpi, manderei una piccola clip audio che abbiamo montato, che sono una serie di interventi che recentemente, proprio ultimamente, ha fatto Gualtieri. Sentiamolo.
4: Come sapete, dopo una lunga stagione in cui anche l'Italia a suo modo si è dotata di case popolari, una nuova stagione cui altre visioni economiche hanno prevalso, ha decretato che le case non andavano più fatte, anzi andavano vendute, in molti casi anche, come voi sapete bene, svendute. Questo non è una casa, ma diciamo rientra comunque in quella lunga stagione di vendite e dismissioni di patrimonio pubblico.
5: Quindi dire noi non li vogliamo, non serve a niente, dobbiamo capire se noi riusciamo a governare anche gli investimenti privati in una città che, essendo composta al 95% di edifici privati, non è che il fondo di per sé è brutto e cattivo, dipende quanto il pubblico è capace di negoziare e di fare una cosa utile, perché se tu che hai bisogno di un tasso di profitto basso e stai lì e fai una cosa, ma meno male che ci sei, ma cioè il problema è che non ci stavano prima. Uno non si deve fare mettere i piedi in testa dai privati, ma non è che non si possono avere gli investimenti privati se non è sbagliato, servono robuste politiche pubbliche, servono anche gli investimenti privati. Ora c'è un paradosso, perché adesso è nata tutta questa cosa di fondi. Ora, fondi possono essere cose molto diverse, ci sono vari tipi di fondi. Il fondo classico, paradossalmente, essendo amministrando i risparmi pensionistici, ha bisogno di una stabilità di rendimento, di un rendimento più basso del capitalista familiare classico. Quindi non è che ora non ci c'è, quindi attenzione a spiegare che il fondo è cattivo e invece
4: nessuno vieta anche a un fondo, anche a una società di gestione di risparmio, di avere un cuore.
2: Eccoci di nuovo in onda, una sua fase celebre, rimasta celebre quest'estate.
0: Scusate,
2: riprendo il microfono che funziona. Eccoci qua, dicevo, chiudiamo questa celebrissima frase. Insomma, penso sia palese, dichiarato, questo sono, diciamo, è un collage di una serie di interventi comunque fedeli, non alterati assolutamente, di cose pubblicamente dette da.
1: Possiamo dire raccapriccianti, oltre che fedeli e riportate fedelmente, possiamo dire che sono raccapriccianti. Nel senso unico della parola.
2: Oltretutto ci fa la lezioncina Gualtieri su cosa sono i fondi, no? E allora io penso che è importante invece dare voce a persone autorevoli. Io magari mandiamo una canzone, però intanto lo presento, insomma mandiamo una canzone e poi l'intervista che abbiamo fatto a Alessandro Volpi, che è un docente di storia contemporanea e di storia del movimento operaio e sindacato dell'Università di Pisa, oltretutto autore di Padroni del mondo, come i fondi finanziari stanno distruggendo il mercato e la democrazia, Nelle mani dei fondi, Il controllo invisibile della grande finanza, e un terzo libro, La guerra della finanza. Insomma, è una persona che ne sa parecchio, ci ha rovelato molto la testa, e quindi con lui cerchiamo di capire un po' di dinamica. Oltretutto recuperiamo anche un'analisi che avremmo dovuto fare nell'ultima trasmissione a luglio e che purtroppo per un imprevisto non siamo riusciti, quindi come si collegano questi fondi ai nostri risparmi, cioè ai fondi assicurativi, ai fondi pensionistici complementari, alle polizze assicurative che stiliamo, cioè che forse anche in parte inconsapevolmente responsabilità abbiamo in tutto questo grande meccanismo spesso molto oscuro. Mandiamo una canzone e dopo l'intervista ad Alessandro Volpi.
0: La introduciamo un attimo questa canzone, perché merita. Questo è un pezzo antico in realtà, di Adoniran Barbosa, che è considerato il padre della samba paulista. Sia in questa che in altre sue canzoni ci parla della violenta trasformazione urbana di San Paolo e dei processi di speculazione edilizia nella metropoli. Perciò via con la musica.

0: La vicenda di Spin Time a Roma ha portato all'attenzione pubblica in modo particolarmente netto il ruolo dei fondi immobiliari nelle trasformazioni urbane e in particolare il ruolo di investire la società di gestione del risparmio che gestisce il fondo immobili pubblici FIP, in cui rientra appunto anche l'edificio di Spin Time in via Santa Croce in Gerusalemme, e investire come tante SGR di cui sentiamo parlare. Opera come gestore per conto di investitori del fondo, per lo più appunto investitori istituzionali, compagnie assicurative, enti di previdenza, interessati proprio ai ricavi generati dai loro investimenti. Quindi vogliamo approfondire con te alcune di queste questioni che spesso si citano ma si conoscono poco. Quindi vorrei chiederti se innanzitutto puoi spiegarci come funziona un fondo immobiliare e il ruolo delle SGR.
1: Sì, intanto grazie per l'invito, ma le SGR immobiliari, cioè società di gestione di risparmio legate al settore immobiliare, hanno assunto, diciamo così, nel corso degli ultimi anni un peso che è un peso particolarmente significativo e soprattutto nel panorama italiano, insomma, si calcola che complessivamente abbiano un patrimonio di gestione intorno ai 140 miliardi, che peraltro tende a crescere con una certa rapidità, e quindi sono un soggetto, diciamo, per molti versi nuovo. In Italia esistono poche società immobiliari quotate in borsa, sono un numero davvero molto molto limitato, per esempio rispetto ad altri paesi dove le società che si occupano appunto di investimento immobiliare, che sono quotate, sono decisamente più numerose e hanno, appunto, essendo società quotate, anche degli azionisti importanti che in genere sono grandi fondi finanziari. Ecco, in Italia questo fenomeno, le cosiddette SICAF, è meno presente, mentre sono molto presenti le società di gestione del risparmio, che funzionano, direi, fondamentalmente in questo modo, cioè sono società che hanno un numero limitato di soci originari, in genere appunto alcune famiglie particolarmente influenti e magari che hanno anche interessi in altri settori finanziari del nostro paese, e che raccolgono le loro risorse attraverso fondamentalmente la creazione di veri e propri fondi. Quindi la società di gestione del risparmio crea un fondo che magari ha ad oggetto un determinato progetto immobiliare, o la volontà di partecipare a un'eventuale gara per acquisire aree, magari da realtà pubbliche, o per gestire aree di natura pubblica. E questo fondo, creato dalla società di gestione immobiliare, normalmente raccoglie i propri risparmi vendendo le quote del proprio fondo a una pletora, diciamo, un numero considerevole di risparmiatori, che possono essere o risparmiatori individuali, diciamo così, retail, cioè un pubblico diffuso che compra questi titoli, o più frequentemente a realtà istituzionali, che quindi possono essere, spesso sono, per citare un esempio molto concreto e molto realistico, casse di previdenza professionale, cioè casse di ordini professionali che servono naturalmente per costituire la pensione degli iscritti a questi ordini, che comprano le quote di questo fondo. Quindi di fatto avviene un percorso per cui la società di gestione del risparmio crea un fondo che ha finalità immobiliari di acquisizione di determinate aree. Per finanziare questo fondo si procede appunto a vendere le quote di partecipazione a questo fondo, che vengono acquistate da soggetti che hanno la finalità appunto di comprare a tutti gli effetti un titolo finanziario, perché le casse di previdenza appunto comprano un prodotto che in questo caso è un prodotto finanziario generato da questo fondo, che è alternativo, faccio per un esempio, all'acquisto di azioni di una società come può essere Nvidia, per parlare appunto di quelle che vanno per la maggiore perché sono legate all'intelligenza artificiale. Quindi è evidente che c'è implicito in questo percorso un processo che trasforma l'operazione immobiliare in un'operazione di natura finanziaria. Torno a dire, chi compra la quota del fondo creato dalla società di gestione del risparmio lo compra con una finalità che è una finalità di natura finanziaria. Peraltro, peraltro vorrei aggiungere un ulteriore passaggio. Questi fondi in molti casi non si finanziano soltanto, cioè questi fondi creati dalle società di gestione del risparmio non si finanziano soltanto con la vendita di quote, ma in alcuni casi anche con la vendita di obbligazioni. Quindi non soltanto si può diventare parte della, diciamo così, proprietà di questo fondo creato dalla società di gestione, ma il fondo creato dalla società di gestione può emettere dei titoli obbligazionari, quindi dei titoli di debito, direi a tutti gli effetti, che vengono anche qui comprati da soggetti che li comprano come prodotti finanziari. In più, se vogliamo articolare un quadro di finanziarizzazione che è sempre più marcato, in alcuni casi molti di questi fondi, soprattutto quando sono molto grandi, cioè dei fondi creati dalle società di gestione del risparmio molto grandi, penso a realtà come Milano o come Roma, legati a progetti immobiliari di quel tipo, finiscono in indici, in veri e propri indici finanziari, e allora a quel punto quegli indici entrano a far parte di un prodotto finanziario specifico, la tipologia di prodotto finanziario specifico che si chiama ETF, appunto, che viene comprato anche qui da risparmiatore, dal fondo pensione di categoria, da una banca, per dare una remunerazione al risparmiatore. Tutto questo per dire cosa? Che mi sembra poi un po' il dato di fatto. Uno, che abbiamo assistito nel corso degli ultimi anni a una moltiplicazione di soggetti come le società di gestione del risparmio che si legano al mondo immobiliare, lo fanno attraverso la creazione di fondi e quindi hanno già una finalità in sé implicita che è di natura finanziaria. Secondo, che i soggetti che comprano le quote, le obbligazioni di questi fondi creati dall'SGR lo fanno per finalità che a loro volta sono finalità finanziarie, e quindi, terzo, è chiaro che questo processo rende la dinamica finanziaria e quindi il rendimento del titolo che io compro largamente preeminente, prevalente sulle finalità urbanistiche.
0: Esatto,
1: diciamo così,
0: proprio su questo. Infatti proprio su questo volevo farti proprio una domanda, volevamo farti una domanda, perché proprio su questo punto che stai affrontando, no? Perché spesso sia nel piano casa italiano del governo Meloni, ma anche nel piano europeo per l'accessibilità abitativa, si punta molto, no, su questi strumenti finanziari per aumentare l'offerta di social housing o di alloggi a prezzi accessibili. Penso ad esempio al fondo housing coesione previsto dal piano casa, ma ci chiediamo come si concilia la funzione sociale di una casa con il dovere fiduciario che un SGR ha nei confronti di chi investe, cioè di chi mette i soldi. E ti vorrei anche chiedere un'altra cosa oltre a questa domanda, se ci vuoi spiegare la differenza tra, forse questa classificazione è sbagliata ma ce la chiarisci tu, tra un fondo pubblico e un fondo privato, cioè tra Invimit, che è partecipata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, e Investire, che invece è un SGR privata, no? Anche se poi comunque appunto gestisce fondi come il FIP, che sono nati da conferimenti di patrimonio pubblico. Insomma, se ci vuoi un po' appunto entrare proprio in questo punto.
1: Beh, questo è interessante. Beh, intanto la prima considerazione, si conciliano molto male, cioè è chiaro che nel momento in cui, uso questo termine col quale io ho sempre un certo, diciamo, una certa diffidenza, cioè il mercato immobiliare si sposta da soggetti che sono operatori del mercato in quanto tale, realtà collettive, in molti casi, e fortunatamente in passato anche cooperative di futuri proprietari, alla finanziarizzazione, per cui alla fine chi compra la quota del fondo che ha un chiaro obiettivo immobiliare, però lo compra perché il fondo deve garantirgli la sua pensione, perché di questo stiamo parlando, non soltanto di operazioni lucrose nel breve termine, ma anche di garantire appunto una rendita nel corso del tempo, è chiaro che ha interesse evidente a che, e questo è il punto, la pianificazione urbanistica sia diciamo così concepita. La pianificazione urbanistica, che è un atto pubblico, che è un atto di competenza dei consigli comunali e delle leggi regionali in maniera pressoché esclusiva, beh, che quel tipo di pianificazione riservi una particolare attenzione a un processo di edificazione, di valorizzazione di aree che hanno un alto rendimento, hanno una sicurezza di ritorno finanziario, hanno un margine operativo per cui quell'investimento deve rendere il 5, 6, 7% in maniera chiara, o 10, 12 a seconda delle circostanze, e quindi in questo senso è evidente che l'interesse ad avere una rendita di tipo finanziario garantita porta a privilegiare tutte quelle forme di pianificazione che di utilizzo degli immobili o di ridestinazione d'uso degli immobili che remunerino il risparmio che è stato affidato al fondo e di conseguenza alla società di gestione, perché altrimenti la società di gestione non ha immagini sufficienti, e anzi non ha immagini molto ampi, così come non ha molti margini il fondo, che ovviamente deve remunerare i suoi risparmiatori. Quindi è chiaro che mettere il meccanismo urbanistico dentro un frullatore, che è il frullatore finanziario, attraverso questo percorso, di fatto induce un processo di pianificazione che deve avere prima di tutto la prospettiva del rendimento molto alto e quanto più possibile garantito anche nel breve massimo medio periodo. Quindi è uno snaturamento molto molto forte, cioè tu non hai a che fare con soggetti che ragionano in termini immobiliari, hai soggetti che utilizzano l'immobiliare per generare una rendita che è di matrice finanziaria. Quindi è chiaro che il condizionamento, peraltro dentro questo condizionamento ci stanno mille passaggi, cioè è chiaro che l'interesse del soggetto che punta a questo tipo di operazioni, penso alla società appunto di gestione del risparmio attraverso i fondi, è ovvio che chiederà di pagare quanto minori oneri possibili, sia di urbanizzazione primaria sia di urbanizzazione secondaria, con le conseguenze che questo determina in termini di tenuta della visione urbanistica e sociale complessiva, e non solo, ed è chiaro che quel tipo di modello esaspera le forme di perequazione, cioè l'idea per cui io faccio passare un'opera che in fondo è funzionale al prodotto immobiliare, all'edificio, al quartiere che costruisco, come se fosse una realtà di utilità comune, e con questo ottenere un ulteriore sconto degli oneri, in realtà poi quell'opera è un'opera che magari si trasforma in un progetto, in un parcheggio in larga misura privato, per fare un esempio, un grande parcheggio che magari viene gestito da una società che è riconducibile alla filiera della stessa SGR. Cioè è chiaro che qui questa trasformazione dei modelli di finanziamento dei processi immobiliari hanno, e la loro finanziarizzazione ha, una capacità di condizionamento nei confronti dei soggetti che sono i consigli comunali, che sono le regioni, che è assolutamente determinante. Peraltro qui sarebbe da aprire un capitolo particolare sul modello della stessa rigenerazione urbana, per cui si parte dal presupposto che se c'è un'area che di per sé è degradata, beh, a quel punto quell'area deve essere valorizzata, perché è necessario estrarre valore da quell'area, ci si affida alla finanziarizzazione e magari si dice, visto che soltanto questo fondo ha le risorse per poter operare quell'intervento viene fatto magari, non so, in deroga a una norma del piano regolatore o attraverso una variante specifica o applicando delle categorie urbanistiche come se non ci fosse, non so, nuova edificazione, esatto, facendo passare per manutenzione ordinaria o straordinaria quello che in realtà è un intervento di nuova edificazione.
0: Esatto. Che è quello che vediamo a Roma con in tantissimi progetti, pensiamo all'area degli ex mercati generali dove appunto Heinz, esatto, sta costruendo un enorme, vorrebbe costruire un enorme mega studentato privato, oppure insomma i progetti sono tantissimi, anche gli stessi, la stessa giunta del PD, di qual, insomma il sindaco Gualtieri va spesso proprio questi, penso al MIPIM di cui abbiamo parlato ai microfoni di questa radio, no? La fiera del real estate di Cannes, presentando proprio tante parti diciamo abbandonate, non utilizzate della città come aree da mettere a valore, da rivalorizzare, presentandole poi a chi, che sono gli interlocutori, rappresentanti delle società, delle maggiori società di gestione del risparmio, infatti.
1: Esattamente, infatti proprio questo è un tema secondo me anche se possiamo dire di natura culturale, cioè il modello della rigenerazione urbana e di questo tipo di finanziarizzazione che a mio modo di vedere hanno dei punti di contatto abbastanza evidenti, si lega alla come si può dire, vera e propria criminalizzazione del degrado, cioè tu dici, definisci un'area e ci costruisci anche una narrazione per cui quell'area è un'area degradata, è un'area irrecuperabile, è un'area di disagio sociale, di pericolo pubblico, e allora è evidente che cosa succede, che hai bisogno di un processo di rivalorizzazione che viene affidato inevitabilmente al soggetto che ha più risorse, e oggi le società di gestione del risparmio con questo meccanismo di costruzione di fondi che attingono al risparmio diffuso delle categorie professionali, delle varie tipologie di polizze e via dicendo, è l'unico interlocutore plausibile, anzi lo devi incentivare, e dentro l'incentivo c'è una riduzione della costo per il privato dell'operazione, un danno per il pubblico, e qui vengo alla seconda parte della tua domanda, sì, e la necessità di coinvolgere anche diciamo dei fondi che sono dei fondi pubblici, come avviene appunto nel caso di Invimit, cioè in realtà si crea una sorta di famosa partnership pubblico-privato, dove in realtà se poi uno va a vedere il vero beneficio è i cambi di destinazione d'uso e l'acquisizione di aree o il pagamento di oneri ridottissimi attraverso le perequazioni che vanno quasi interamente a vantaggio del socio privato che interviene con il proprio capitale, anche perché il pubblico tendenzialmente, questo per un discorso molto più generale, perché ha ridotto il carico fiscale, perché ha ridotto il proprio perimetro di azione, vuole mettere meno soldi possibili nell'operazione. Quindi io faccio, dico, quest'area è profondamente degradata, è un pericolo sociale, quindi è giusto che si vada in deroga alle norme generali di pianificazione, quindi è giusto darla il più breve, più rapidamente possibile a chi c'ha i soldi. Chi c'ha i soldi, che appunto è il fondo e che fa quell'investimento perché deve retribuire e remunerare finanziariamente i propri sottoscrittori e i propri finanziatori, quel fondo interviene, però dice siccome io sto facendo un'opera di bene, sto rigenerando, uh-huh, voglio condizioni di estremo favore, e fra le condizioni di estremo favore c'è, oltre a appunto la deroga, l'accelerazione delle procedure normative, il fatto che determinati atti non passino attraverso i consigli comunali, attraverso i consigli municipali, ma non solo, c'è anche l'idea che tu Stato mi debba dare una mano in quell'operazione, e io dentro questa operazione ci metto magari un contributo di edilizia che naturalmente decido io come fare, dove fare, in maniera tale che questo non collida con l'interesse di valorizzazione dell'area che io sto acquisendo e che ti risollevo dal degrado. Ma questa è una sconfitta, mi sembra evidentissima, del pubblico, perché peraltro, torno a dire questo, come giustamente tu ricordavi, riguarda spesso aree che sono aree molto estese, che sono normalmente in parti anche importanti delle nostre città, esatto, e che finiscono poi per determinare un'espulsione della comune cittadinanza da quel tipo di perimetri. Questo è anche perché quel tipo di perimetri poi acquisisce un valore e un costo della vita che dipende e diventa particolarmente insostenibile. Ecco, la differenza è questa, cioè che il fondo pubblico dovrebbe agire per un interesse pubblico, ma siccome si è preferito definanziarli costantemente, e per esempio nel piano casa praticamente non c'è un finanziamento pubblico, quindi è chiaro che se poi tu costruisci una società dove entri in partnership con un privato che ci mette i soldi, alla fine le condizioni le determina il privato e quel privato ha come obbligo la remunerazione sicura dell'investimento perché ha preso i soldi a prestito da migliaia di risparmiatori. Quindi questo meccanismo diventa decisamente un meccanismo perverso
0: Certo.
1: e purtroppo la distinzione fra pubblico e privato si perde.
0: Certo, e proprio su questa cosa dei risparmiatori, noi da questi microfoni abbiamo già spiegato come la previdenza complementare finisca nei fondi pensione che investono parte di questi soldi nel settore immobiliare, come ha spiegato. Quindi possiamo dire che anche il risparmio dei lavoratori e delle lavoratrici finanzia le grandi operazioni di trasformazione urbana. Cioè, 2 mesi fa, proprio quando era il 1 luglio, iniziavano i 60 giorni del silenzio assenso sul conferimento del
1: Esatto.
0: TFR dei nuovi assunti nel settore privato ai fondi pensione di categoria, scrivevi queste parole: i fondi pensione degli ordini professionali e quelli di categoria sono un motore di trasformazione della città in prodotti finanziari che devono rendere per i propri risparmiatori alla ricerca di rendimenti in grado di competere con quelli delle big tech. Quindi puoi spiegarci proprio come si collegano i processi di finanziarizzazione e come questo meccanismo, no? Anche quello appunto del risparmio, di dove mettiamo i nostri risparmi, delle polizze assicurative che attiviamo, di una scelta o di una non scelta che facciamo rispetto al TFR, che peso, che responsabilità indiretta magari ha questa roba, no? Su tutto quello di cui abbiamo parlato finora.
1: Certo, direi purtroppo è molto semplice, cioè nel senso è chiaro che nel momento in cui abbiamo un progressivo trasferimento di una serie di funzioni, di servizi verso il settore privato, penso appunto alla previdenza pensionistica, penso alle polizze sanitarie, penso ad altre forme di polizze, quando questo avviene che cosa succede? Io do dei soldi, cioè do il mio risparmio per costruirmi una futura pensione, per costruirmi una polizza assicurativa di tipo sanitario. Ora, queste risorse non è che rimangano nelle mani del gestore o che il gestore le utilizzi avendo delle particolari logiche di tenuta sociale, di tenuta del processo economico, tende a metterle, anzi tende, direi ancora in maniera più semplice, ad affidarle a gestori più grandi o magari a comprare prodotti finanziari che vengono venduti da gestori più grandi. Quindi se il gestore della mia pensione vede che c'è un fondo creato da una SGR, una società di gestione del risparmio particolarmente importante, con un fondo che promette un rendimento particolarmente remunerativo, prende il mio risparmio e lo mette a comprare le quote, i prodotti appunto che gli vengono venduti da quel fondo immobiliare creato dalla società di gestione del risparmio. E quindi in questo modo la mia futura pensione dipende in maniera evidente da come quel fondo realizzerà in che tempi il progetto finanziario urbanistico, quanto gli costerà, che tipo di rendimento e di resa avrà. E quindi io risparmiatore divento paradossalmente, anzi direi purtroppo inevitabilmente, uno molto interessato a che la SGR investire e il fondo creato abbia una particolare agevolazione, quindi non trovi ostacoli politici, quindi di fatto perdo un pezzo anche della mia autonomia di cittadino, cioè paradossalmente io come cittadino romano sono danneggiato nell'ambito della tenuta complessiva dei prezzi degli alloggi, nell'ambito della sostenibilità della città da un certo tipo di operazione, ma ne divento dipendente in termini finanziari perché il mio risparmio non va più all'INPS, ma non va più dentro un contenitore pubblico, ma finisce dentro una realtà che mi remunera nel momento in cui c'entra i propri obiettivi. E questo è il problema vero,
0: Esatto,
1: perché
0: praticamente Praticamente è come dire, paradossalmente è come dire che lo stesso meccanismo che mi potrebbe sfrattare dalla mia casa è lo stesso che mi dovrebbe garantire la mia pensione nel futuro.
1: Esattamente, è proprio così. Cioè, questo è il vero tema che tra l'altro negli Stati Uniti hanno vissuto e vivono in maniera molto più drammatica e per molti versi scontano anche in termini sociali con disuguaglianze ancora più approfondite delle nostre. Ma questo è il tema, c'è un evidente cortocircuito fra l'essere appunto il titolare di una casa che ha interesse a vivere in una realtà che abbia una sua sostenibilità, un costo della vita accettabile, e l'essere un soggetto che dipende per la propria pensione futura o per la propria assistenza sanitaria dal rendimento di una realtà che magari stravolge il quartiere, il contesto nel quale si vive. Ma questo però, ora non voglio fare una considerazione troppo generale, ma perché c'è stato un cambiamento radicale nella natura stessa del capitalismo. Cioè, una volta le società immobiliari lavoravano con le proprie risorse, quindi ovviamente anche questo ha fatto conoscere delle stagioni di speculazione profonda a cui seguivano poi fallimenti clamorosi, però era un capitalismo, la banalizzo, basato sul capitale. Oggi il capitalismo è basato sul risparmio collettivo, cioè investire, che è una SGR, sta in piedi per la capacità di rastrellare in termini finanziari le risorse dei fondi delle casse previdenziali. E allora c'è qualche diciamo, titolare di quella realtà che ne ha un beneficio enorme in quanto titolare di quella realtà, ma poi dentro quel diciamo, processo entrano anche tutti i risparmiatori piccoli che sono legati alle casse di previdenza, non so, dei geometri, e quindi devono sperare che quel processo continui. Allora è chiaro che questo è un capitalismo molto più pericolosamente trasversale, molto più pericolosamente orizzontale nella capacità di reclutare soggetti che appunto vivono questa schizofrenia
0: Certo.
1: fra l'essere cittadini e l'essere in qualche modo
0: Investitori.
1: dipendenti, esatto, dipendenti dai risultati finanziari.
0: Hai citato prima gli Stati Uniti e arriviamo a questo quasi al finale, no, che ti volevo chiedere citando i due cose. Una, quella che scrivi te sempre a luglio, dici il 1 luglio è un bel giorno per BlackRock, e poi un articolo su Roma Today che è uscito in questi giorni, un dossier che dice, intitolato così, Roma mete magno, così i fondi americani si spartiscono la città eterna. E quindi ti chiederei, ci spieghi questo e perché in questo momento i grandi fondi internazionali stanno attenzionando l'Europa, l'Italia e città come Roma, dopo Milano magari, Roma?
1: Beh, qui ci sono, diciamo, due o tre considerazioni rapidissime da fare. Intanto la prima è questa. Io facevo riferimento

0: fondi pensione di previdenza complementare. Quindi è chiaro che se tu allarghi il novero dei soggetti che hanno necessità di ricorrere a, appunto, gli strumenti finanziari oggi te li vendono i grandi fondi, e quindi chiaramente i grandi fondi avranno un'ulteriore disponibilità di mercato e di risparmio da rastrellare e diventeranno decisamente più forti. Di qui deriva il secondo elemento, che oggi questi fondi in generale sono i più liquidi del mondo, cioè BlackRock non, per dire, è il principale azionista della Borsa di Milano, ma è anche detentore di una parte significativa del patrimonio immobiliare delle nostre principali città, perché essendo molto liquido e avendo grande disponibilità, poi che cosa fa? Con i risparmi che raccoglie compra, appunto, quote magari di fondi creati da un SGR italiana e diventa il soggetto che ne trae maggior beneficio. Quindi è chiaro che nel momento in cui si moltiplicano le SGR anche italiane che vendono quote di progetti immobiliari che riguardano, non so, Roma o Milano, una parte importante di quelle quote viene comprata da BlackRock, che magari poi le rivende al fondo di gestione delle pensioni italiane, ma chiaramente BlackRock in questa operazione ha un peso, direi, che è pressoché decisivo. Quindi è chiaro che c'è, da questo punto di vista, quanto più tu allarghi il processo di privatizzazione, che sia dei servizi o sia degli immobili, chi è più liquido, in questo momento i grandi fondi sono i più liquidi proprio perché rastrellano risparmio, arrivano e comprano, che mi sembra, come dire, il dato dirimente. E il perché le città, ecco, questo è un tema interessantissimo, perché in fondo oggi gli investimenti immobiliari fatti con queste modalità, cioè, ripeto, la società di gestione crea il fondo vende le quote o vende le obbligazioni e il fondo si occupa di progetti immobiliari che gli vengono affidati con particolari condizioni di favore. Questo tipo di modello e di investimento è un modello che è molto attrattivo per gli operatori finanziari, perché gli operatori finanziari, penso appunto ai grandi fondi, oggi ci hanno, dove li mettono i soldi? Nella bolla immobiliare di Nvidia, di Microsoft, ma lì questa bolla, ce lo sentiamo dire ormai da un po', rischia di esplodere. Quindi
1: esatto.
0: Rischia.
1: E questa era un'altra cosa che volevo chiederti di questa bolla immobiliare.
0: Ecco, la bolla immobiliare in questo momento, paradossalmente, un po' come la bolla del riarmo, sono strumenti verso i quali i gestori del risparmio diffuso tendono ad orientarsi per, come dire, contenere il rischio dell'esplosione della bolla sull'intelligenza artificiale. Ma è chiaro che quando anche la bolla immobiliare diventerà davvero esasperata fino al punto di portare i prezzi a livelli stratosferici tale da diventare prezzi virtuali degli immobili, o il processo di, appunto, traduzione di quegli immobili in prodotti finanziari porterà il valore di quelle quote a prezzi che sono strabilianti, poi è chiaro che arriva inevitabilmente, come è stata per la bolla dei mutui subprime, il re d'azione. E quindi in questo senso è pericolosissimo, io lo dico da tempo, affidarsi a questi meccanismi finanziari per poter reggere un sistema sociale come quello della previdenza o della sanità, dove l'intervento pubblico si riduce progressivamente, perché se lo affidi alle bolle, come tutte le bolle, sono destinate, quando arrivano a un certo livello e le bolle crescono inevitabilmente per la natura che hanno, come prima si diceva, tendono a scoppiare.
1: Certo, e quindi c'è il rischio è di una situazione come quella che abbiamo vissuto nel 2008 o anche con delle conseguenze sui risparmi delle persone?
0: Cioè, secondo me è peggio di quella del 2008, perché poi in realtà la condizione del 2008 sarebbe stata molto più deteriore, per così si può dire, se non ci fosse stato un intervento pubblico importante. Cioè il governo degli Stati Uniti di fatto, attraverso le sue strutture, ha ricomprato i mutui che avevano perso completamente di valore e quindi ha evitato il fallimento del sistema bancario degli Stati Uniti e quindi ha impedito che i mutua coloro che avevano, diciamo, pagato una parte del mutuo perdessero completamente la casa, che le case venissero pignorate e perdessero valore, le banche, torno a dire, venissero travolte.

0: oggi, dati le dimensioni del fenomeno, che non è più soltanto un fenomeno statunitense, ma è un fenomeno italiano, per certi versi è un fenomeno francese, è un fenomeno spagnolo, cioè il rischio vero è che non ci siano le condizioni per evitare il tracollo generalizzato. Cioè, è chiaro che nel momento in cui oggi ci fosse una caduta significativa dei prezzi immobiliari perché il livello di prezzo è cresciuto troppo e questo in qualche modo determini una ricaduta sul valore appunto delle quote dei fondi immobiliari, e questo vuol dire che chi ha la pensione investita in quelle quote deve ricominciare da capo, cioè deve trovare nell'arco del tempo forme di, come è accaduto storicamente negli Stati Uniti con i famosi fondi 401k, che hanno determinato questo stato di cose. Stai dentro una bolla, la bolla scoppia e tu devi ricominciare da capo, tu risparmiatore, non soltanto. Esattamente.
1: Va bene Alessandro, io ti ringrazio veramente del tuo preziosissimo contributo e speriamo di magari risentirti di nuovo da questi microfoni.
0: Va bene, grazie a voi.
2: Stop.

0: Mind, canzone di chiusura di Fight Club. Diciamo che non è un caso che abbiamo scelto questa canzone per concludere l'intervento di Alessandro Volpi. Parliamo un attimino di quello che abbiamo ascoltato, perché diciamo che tutti gli interventi, gli spunti anzi che questo intervento ci ha dato, soprattutto se li ricolleghiamo allo spaccato delle dichiarazioni rese dal sindaco che abbiamo fatto passare giustamente prima di ascoltare questo intervento, sono non solo attuali, ma prima dicevamo sono da rabbrividire quelle parole. Dopo aver ascoltato questa intervista e ricevuto questi spunti, sono ancora più preoccupanti per tutta quella che è la gestione della città e soprattutto della gestione dei nostri soldi. Diciamo che quello che emerge è che noi siamo degli investitori inconsapevoli, al tempo stesso delle vittime di un investimento che riguarda i nostri fondi, i nostri soldi, ad esempio per quanto riguarda le pensioni, che poi vanno a generare un profitto per un privato e al tempo stesso uno sgombero per chi magari in quel momento è un poveraccio che sta subendo un'ingiustizia. Quindi stiamo in un mare di cacca, lo possiamo dire?
1: Possiamo dire forte e chiaro. Forte
2: e chiaro. E giusto per tornare un attimino alle parole di Gualtieri, Gualtieri parla di fondi buoni e fondi cattivi, cioè i fondi che vogliono un rendimento basso, di fondi che vogliono un rendimento molto più alto. Dall'intervento di Volpi capiamo che non esiste questa, come dire, differenza, cioè i fondi sono solo cattivi, non so come spiegarlo, insomma.
1: Certo, poi secondo me infatti proprio una cosa, ci sono un paio di cose che sono, vorrei rimettere un attimo il rilievo di quello che è emerso, tantissime cose interessanti, ma è proprio anche tutta la narrazione che viene fatta sui nostri territori, che spesso vengono percepiti come degrado, vuoti narrati come degrado, come vuoti urbani, ma magari in realtà sono anche aree rinaturalizzate piuttosto che spazi sociali, occupazioni abitative che creano comunità, che creano servizi dal basso autogestiti, e vengono, quindi si crea tutta una narrativa di degrado che deve essere rimesso a posto perché il pubblico non c'ha più soldi e quindi quest'area deve essere rivalorizzata e riqualificata, chiedendo una mano a chi invece i soldi ce l'ha. Questi qua si presentano, questi che arrivano, questi bei pacchi dei soldi, io dico così metaforicamente, però dicono: ok, noi facciamo del bene perché vi diamo case social housing, student housing, vi riqualifichiamo aree degradate, però poi voi ci dovete fare dei favori. Cioè tutto questo meccanismo è estremamente perverso e la narrazione, no, che ci vogliono fare è estremamente perversa. E un'altra cosa molto, molto interessante appunto è pure il fatto che fondamentalmente, cioè il valore sociale che vogliono far credere, no? L'aspetto di impatto sociale che spesso dicono questi investitori o anche gli amministratori a loro seguito, in realtà non sarà mai al di sopra dell'importanza del rendimento. Cioè prima c'è rendimento, anche se è basso, perché pure Gualtieri diceva questa cosa, no? Perché noi ci affidiamo a dei fondi che chiedono pochi rendimento, quindi, no? Pure quando è basso, pure se è al 5% il rendimento, quindi, no? Come sono quelli più buoni secondo Gualtieri, però sempre il rendimento è, quindi il dover ritornare di questi soldi e dover ridare, no? Avere questo dovere fiduciario nei confronti degli investitori. E poi c'è il valore, no, sociale d'uso di un immobile, cioè sono operazioni totalmente finanziarie. Questo e quindi lo dicono studiosi, ricercatori. Ho citato prima il rapporto, lo studio di Alberts, Fernandez e Boomers per il Parlamento Europeo. Insomma, sono tanti che dicono, tutto il mondo, che ci devono cambiare le politiche, il sistema abitativo deve cambiare, bisogna dare una svolta a questa cosa, bisogna demercificarlo il più possibile. E se noi continuiamo a credere alle chiacchierette di sta gente che pure dice di essere di centrosinistra, non andiamo da nessuna parte, non trasformiamo nulla, no, non abbiamo potere non possiamo cambiare l'equilibrio di forze di potere nelle città, nei territori, da nessuna parte. È importante chiarire e capire questa cosa.
0: Beh, più che altro è importante capire che chi parla di governare questi fondi, cioè chi parla di riuscire a gestire questi fondi e quindi far convivere il pubblico con il privato e di agevolare magari appunto dei fondi cosiddetti buoni, quindi i famosi fondi che fanno meno del 5%, meno del 6%, ma che comunque fanno profitto, in realtà non sta facendo nient'altro che fare quel tipo di gioco di parole, no? di logica sintattica che è fatta appositamente per cercare di indorare la pillola di una volontà speculativa che poi sta facendo calare sulla città. Quindi noi il ragionamento che dobbiamo fare è innanzitutto riuscire a capire bene con quali parole loro cercano di indorarci la pillola, quali sono in realtà i messaggi che vengono fatti passare in maniera un po' ambigua e soprattutto quali sono poi le reali ricadute, perché se parliamo di un fondo che è buono ma che perché ha un rendimento del 5%, in realtà quel fondo non è buono perché è comunque un fondo, come dicevamo, ma soprattutto dobbiamo andare a vedere cosa la pubblica amministrazione è disposta a cedere a fronte dell'investimento di quel fondo e quindi del ritorno che quel fondo può avere. Quindi entriamo in un meccanismo, in un vortice, in un buco nero da cui sostanzialmente con questa tipologia di gestione della cosa pubblica non c'è un'uscita, non c'è una via di uscita che possa far sì che ci sia una convivenza logica e profittevole per il pubblico nel momento in cui c'è il privato che interviene, perché viene da sé che il privato, se deve dare dei rendimenti, i primi rendimenti che deve avere sono quelli che poi deve retrocedere alle persone con le quali ha dei rapporti dei meccanismi contrattuali, e quel meccanismo contrattuale il fondo non ce l'ha con la cittadinanza, ma ce l'ha con chi gli foraggia, quindi con chi gli dà i soldi. E a questo punto è impossibile pensare che ci possano essere delle trattative positive tra un fondo speculativo e la pubblica amministrazione. È impossibile pensare che ci possa essere un ritorno pubblico a fronte di un investimento privato se il privato mette in primis il suo rendimento e il suo ritorno economico. Ecco perché anche quella che è poi stata narrata come la trattativa fatta dal sindaco per quanto riguarda la vertenza di Spin Time in realtà andrebbe approfondita proprio per il messaggio che viene mandato. Lì il pubblico non deve trattare, lì il pubblico deve pretendere di avere una posizione, di avere un ruolo logico e di avere un ruolo pubblico soprattutto, che in questo momento non si vede e non si intravede, e questa è una problematica e una incongruenza comunicativa e gestionale per quanto riguarda la nostra città.
1: Ok, mandiamo un'altra canzone e poi nel frattempo ci colleghiamo con una compagna del Laurentino che ci aggiorna altri aggiornamenti sempre dai nostri territori, territori che attraversiamo, e per farci raccontare che cosa accadrà martedì 22 settembre alle 16. Andiamo con la canzone.

0: Sì, eccoci in onda sugli 87.9, questa è la trasmissione Le Nuove Mani sulla Città, la prima della seconda stagione, e siamo adesso in abbiamo al telefono una compagna del Laurentino che ci dice appunto cosa succede martedì 22 settembre.
1: Ciao Radio, grazie per questa possibilità. Sì, per martedì 22 settembre alle ore 16 davanti alla sede del municipio abbiamo indetto una manifestazione, l'abbiamo chiamata insieme anche al coordinamento No Inceneritore di Albano e Roma, perché ho bisogno un attimo di spiegarvi quanto è accaduto.
0: Certo.
1: Ma penso che sia un po' noto a chi è rimasto in città quest'estate. Il 26 di luglio ha preso fuoco una mega discarica abusiva sulla Laurentina, e considerate che praticamente i fumi tossici hanno invaso il quartiere e anche tutti i quartieri adiacenti, quindi non è solo una condizione sentita da Laurentino 38, ma quanto accaduto è appunto che di fatto è stato dichiarato spento questo incendio soltanto il 17 agosto, mentre comunque gli odori tossici sono continuati almeno fino a settembre. In queste settimane le persone sono rimaste tappate dentro casa, nel nostro quartiere addirittura si è aggiunto un guasto energetico che ha costretto senza la corrente elettrica davvero migliaia di persone a stare tappate dentro casa prima che il comune provvedesse a far arrivare dei mega impianti elettrogeni per sostenere l'elettricità in quartiere. Quindi è stata un'estate d'inferno. Quello che è successo è questo, che le persone ovviamente si sono arrabbiate tantissimo, hanno iniziato ad autoconvocarsi, a parlare di manifestazioni, di possibili blocchi stradali per chiedere l'intervento repentino sia di analisi dell'area che dei terreni, sia per quanto riguardava la bonifica dell'area che continua ad essere in uno stato tossico. Quello che hanno provato a fare anche alcuni fasci di zona è a organizzare la protesta. E quello che la politica ha fatto con un enorme ritardo è stato quello di convocare i vari comitati di quartiere per farli sedere tutti intorno a un tavolo e cercare di placare la rabbia, cercando di dare delle risposte anche molto vaghe a quella che era la necessità sollevata dalla gente. Ecco, quello che i politici, chi gestisce quel municipio, il nostro municipio, è riuscito a dire e addirittura che grazie all'inceneritore non ci saranno più discariche abusive, quando bisogna dircelo chiaramente è proprio il modo di produzione anche dei rifiuti che poi di fatto con i costi altissimi di smaltimento non fa altro che alimentare le mafie che si occupano delle discariche abusive, quindi è un circuito dove mafia e Stato lavorano essenzialmente insieme e ovviamente un inceneritore che di fatto produce 400.000 tonnellate l'anno di CO2 con gas che ogni giorno verranno sparati a 200 gradi e che sono e che vorrebbero costruire proprio nel nostro municipio a due passi dal quartiere, non può essere la soluzione alle discariche abusive, a meno che di fatto la politica non crede che i rifiuti tossici vadano messi inceneriti e poi sparati nell'aria e nei polmoni della gente. Quindi quello che è successo quest'estate noi l'abbiamo seguito attentamente e abbiamo chiesto anche un parere, un consiglio. La radio ogni giorno in realtà ne parla delle lotte contro le discariche, gli inceneritori, ma contro i progetti di morte in generale. Ci siamo un po' appoggiati al sapere di chi porta avanti le lotte decennali, queste lotte decennali contro le nocività. Abbiamo partecipato al Discamping, che è questo campeggio di lotta che hanno organizzato anche quest'anno i compagni e le compagne dei Castelli a Villaggio Ardeatino, proprio di fronte alla discarica, a due passi dal cantiere inceneritore. Abbiamo partecipato alle assemblee che prima o poi dovranno anche produrre dei blocchi del cantiere dell'inceneritore, perché di fatto c'è una popolazione cosciente, consapevole, una popolazione che viene tenuta nell'ombra anche dall'informazione mainstream, che si sta mobilitando con tanta tenacia. Hanno immaginato un corteo grosso ad Albano per il 26 di questo mese, e noi abbiamo proposto un appuntamento intermedio nel nostro quartiere, proprio di fronte al municipio che sta ospitando il cantiere dell'inceneritore, per diciamo ampliare la coscienza nel nostro quartiere e soprattutto far arrivare le informazioni che non arrivano in nessun modo. L'inceneritore ha diversi protagonisti in questa diciamo in questo veleno, questa morte che ci vogliono far piombare dall'alto. Ovviamente c'è il comune Gualtieri come commissario giubilare, ci sta quindi anche la regione Lazio, che ha abbracciato il piano rifiuti del comune di Roma e che, anche se in campagna elettorale si diceva contro l'inceneritore, adesso abbraccia la costruzione dell'inceneritore. C'è ovviamente Acea, questo mostro che ci ritroviamo in tanti contesti dove di depredazione e devastazione. Ma ecco, quello che ci interessa fare è sicuramente nominare i diretti responsabili e cercare di fare agitazione nel nostro quartiere, perché crediamo che appunto non vada soffocata quella rabbia che è cresciuta quest'estate. Ci ha chiaramente dichiarato cosa sono disposti a fare delle nostre vite i politici e chi fa business, in questo caso sulla Monnezza, in realtà crediamo che ogni singola battaglia possa creare nuove complicità, nuovi incontri, nuove relazioni. In un momento in cui noi come compagni e compagni, considerate, la prima pietra del cantiere dell'inceneritore è stata poggiata 2 settimane lo sgombero di L38 Squat, quindi come compagni e compagne diciamo, da una parte stiamo sperimentando la vita di tante persone che non vivono insieme, non hanno la possibilità di discutere, organizzarsi insieme, averci uno spazio condiviso e quindi vivere anche le difficoltà della nostra vita, le contraddizioni, tutto quello che capita quando si perde un posto di resistenza, e che quindi crediamo, cioè, importante tenere vivo comunque la possibilità della lotta nelle nostre vite, nelle vite delle persone che abitano il quartiere che amiamo tanto e che non vogliamo lasciare. Quest'estate è stata anche un'estate in cui chi governa il municipio ha voluto dichiarare ancora più profondamente quali sono i progetti sul quartiere Laurentino 38. Il quartiere è stato svenduto all'università, presto aprirà una parte di Tor Vergata al primo ponte del Laurentino 38. Il municipio lascerà la sua sede e se ne andrà dal quartiere. Stanno cercando di invogliare le persone a riscattarsi gli alloggi ATER, dicendo che il quartiere crescerà di prestigio, senza dire ovviamente la questione inceneritore non è stata mai nominata, né quello che riguarda la possibilità di vita delle persone, e senza dire che quando ci stanno dei piani, dei soldi che cadono a pioggia su un pezzo di città, lo si fa per espellere le persone che non si possono di fatto permettere la vita in città, spingerle sempre più fuori, e quindi tutto questo quartiere prestigioso che vogliono descrivere non riguarderà gran parte delle persone che vivono oggi a Laurentino, con tutte le difficoltà che si hanno nella vita dei quartieri popolari.
0: Ti volevamo chiedere anche una cosa, se si sa la proprietà, cioè chi sono i proprietari di questi terreni dove c'erano queste discariche abusive che sono andate a fuoco?
1: Si sa la proprietà, è un privato, è di oggi la notizia di dell'apertura di un'inchiesta da parte della Commissione parlamentare Ecomafie. Ovviamente bisogna anche guardare a chi sono gli attori politici che si stanno muovendo con inchieste o dichiarazioni. In questo caso c'è il senatore De Priamo che si è di fatto intitolato questa inchiesta. Quindi da una parte ci sta la praticamente il fatto che i terreni invece che quanto riguardano l'inceneritore sono stati supervalutati di fatto per fare delle truffe allo Stato e di fatto questi terreni sono aumentati di valore solo quando dovevano essere acquistati per il cantiere dell'inceneritore, e dall'altra ci sono dei terreni privati che così nel buio più totale sono diventate di fatto delle terre dei fuochi dentro praticamente che costeggiano il raccordo anulare di Roma. Quindi sicuramente noi stiamo monitorando il più possibile, e lo stiamo facendo anche perché il cantiere dell'inceneritore con questo cantiere hanno deciso di aprire altre discariche, di cui una anche sulla Laurentina, di terre inquinate che sono presenti dentro il cantiere dell'inceneritore, che stanno spargendo qua e là per la città. Quindi
0: l'appuntamento è martedì 22 settembre alle 16 alla sede del nono municipio e a via Ignazio Silone 100.
1: Sì, io faccio soltanto un ultimo appello, che è quello a chi partecipa alle lotte in città di venire a raccontare le proprie resistenze, perché servono in un quartiere, serve sapere cosa succede dall'altro lato della città o poco distante. E faccio un appello ai compagni e alle compagne di venire a sostenere noi, perché stiamo provando ad organizzarci senza uno spazio. Non vogliamo pensare che lo sgombero possa aver spazzato via la possibilità di lottare, e quindi è un appello che facciamo davvero col cuore: venite, perché noi amiamo la vita, questi vogliono la morte, e quindi dobbiamo lottare insieme.
0: Ci vedremo sicuramente martedì.
2: Ci saremo.
1: Grazie.
0: E adesso ciao, grazie. E concludiamo questa trasmissione, ripeto, le nuove mani sulla città. Per chi si è sintonizzata o sintonizzata adesso, purtroppo è finita la trasmissione. No, però ci sarà il podcast, come sempre a breve lo carichiamo sul sito di Radio Onda Rossa.info. Yes. L'ho detto bene. Sì. E non ce l'ho a memoria. E, però ultima cosa importante, perché ieri c'è stata una grande partecipata, importantissima assemblea al Forte Prenestino per la questione di autistici inventati, ventati, e quindi passo la parola.
3: Niente, oltre all'invito caloroso a partecipare, per come abbiamo appena sentito, il 22 settembre alle ore 16 in sostegno ai compagni e alle compagne del Laurentino, vi invitiamo anche da questi microfoni, ovviamente ci saranno continuamente aggiornamenti, alla giornata di mobilitazione a sostegno del collettivo Autistici Inventati il 25 settembre. E come ripeto, avrete aggiornamenti più precisi da questi microfoni nei prossimi giorni.
0: Certamente. E allora a presto, ci rivediamo, usciremo sicuramente con un calendario comunque il 8 di ottobre. Seconda puntata, probabilmente, quasi sicuramente, parleremo approfonditamente di studentati privati e ex mercati generali. Ciao!

No agli inceneritori di Roma. Due appuntamenti. Martedì 22 settembre alle ore 16, manifestazione davanti alla sede del nono municipio via Ignazio Silone. Sabato 26 settembre corteo ad Albano in piazza Mazzini a partire dalle 16:30. No agli inceneritori di Roma. Abbiamo passato un'estate intera intossicate dall'incendio di una discarica abusiva senza alcuna soluzione per la nostra salute. Nel frattempo Gualtieri del Comune di Roma, Rocca della Regione Lazio e Acea hanno aperto il cantiere per l'inceneritore nel nostro municipio a 5 minuti in linea d'aria dal Laurentino 38. L'inceneritore significa milioni di metri cubi l'anno di fumi a 200 gradi, conditi da veleni vari e da 400.000 tonnellate di CO2. Basta negligenze e silenzi sulle discariche e i roghi tossici. L'inceneritore a Santa Palomba non va costruito. Martedì 22 settembre, ore 16, manifestazione davanti alla sede del nono municipio in via Ignazio Silone 100. A firma del coordinamento non inceneritore di Albano per Roma e del coordinamento popolare Laurentino 38, che vi danno poi appuntamento al corteo di sabato 26 settembre, ore 16:30 ad Albano, a piazza Mazzini, no all'inceneritore di Roma.

Bentrovati, bentrovati ancora una volta sugli 87,9 di Radio Onda Rossa. Ricomincia dunque in maniera ufficiale il ciclo di puntate della trasmissione della rete internazionalista per il popolo Mapuche. Huitzilen, questa parola in Mapudungun che significa essere in piedi, essere forti, essere insomma in piedi in maniera stabile e inarrestabile, così come la resistenza del popolo Mapuche ci insegna. Quello che faremo oggi sarà un po' tornare a parlare di, ahimè, i processi che ormai da qualche anno ci portiamo dietro. Penso al caso Quiglieco, al caso Lautaro, in particolare il caso Grolmus, che ha avuto la sentenza la settimana scorsa e le cui motivazioni, insomma, ci usciranno il 21. Ma vi continueremo anche ad aggiornare, ahimè, su quelli che sono i tanti sgomberi che sono in atto da una parte all'altra della cordigliera, in quello che è il Wallmapu, ovvero la totalità del territorio Mapuche, diviso così da frontiere del colonizzatore, dell'uomo bianco che ha portato frontiere e occupato quei territori che ha poi rinominato Cile e Argentina. Dico un po' nello stesso modo perché mai c'è stata una gran differenza su quello che è stato il comportamento dell'alternarsi dei governi, come abbiamo ripetuto tanto, rispetto alle comunità che noi difendiamo. Quali sono? Beh, sicuramente sono assolutamente le comunità che stanno recuperando il proprio territorio ancestrale e lo fanno in assoluta autonomia, cioè slegate da, così, da associazioni, da partiti politici o da, così, parlamenti indigeni che li vogliono comunque mano nella mano con il Winca, ovvero l'uomo bianco, così universalmente inteso. E allora io vi metto un piccolo spazio musicale e poi andiamo a cominciare.

E allora cominciamo proprio con un comunicato che prendiamo da Radio Curruf, la segnal del vento, il segnale del vento, proprio Curruf scritto KWRRUF, proprio a voler simulare il rumore del vento. Comunque, sicuramente una radio, un media indipendente a cui facciamo molto riferimento. E il comunicato è della comunità de Paya Kotirua Lafken Mapu. In questo momento noi come comunità di Paiaco stiamo affrontando una situazione di massima preoccupazione nel nostro territorio. C'è un'altra presenza di guardie forestali e macchinari pesanti, includendo anche delle scavatrici e camion che si trovano. Che stanno intervenendo in un territorio di disputa, tentando di sgomberare il nostro recupero territoriale e distruggendo le case costruite sul territorio. Ciò che sta occorrendo non solo affetta determinate famiglie e case, ci affetta anche come comunità nella sua interezza, perché in questo territorio viviamo, ci organizziamo, educhiamo i nostri bambini e bambine, sviluppiamo la nostra vita comunitaria e manteniamo i nostri spazi di incontro, spiritualità e cerimonia. Oggi sono a rischio anche i nostri spazi cerimoniali, luoghi fondamentali per la nostra vita spirituale, la nostra cultura, la nostra memoria e la nostra relazione con il territorio. La violazione di questo territorio non rappresenta solo una perdita materiale, significa intervenire in spazi che possiedono un profondo valore culturale e spirituale per la nostra comunità. Qui inoltre si trova la nostra scuola autonoma Mapuche Paiaco, che nasce e si sostiene tramite la nostra comunità e il nostro territorio. Per noi la scuola non è separata da questa realtà, realtà è parte della nostra vita comunitaria, della nostra identità, della nostra memoria e della trasmissione del nostro conoscimento e sapere alle nuove generazioni. Per questo la nostra principale preoccupazione in questi momenti è proteggere la integrità. Scusate, dei nostri bambini e bambine, le nostre famiglie, la nostra comunità educativa, i nostri spazi cerimoniali e tutte le persone che rimangono a Paiaco. Di fronte a questa situazione facciamo un appello urgente alle comunità, organizzazioni sociali, a tutte le persone che possano accompagnarci, di rimanere attenti e aiutarci a visibilizzare ciò che sta succedendo. Difendere il nostro territorio forma parte della stessa difesa, la continuità della nostra comunità, della nostra cultura, della nostra spiritualità e il diritto dei nostri bambini e bambine a crescere e apprendere e imparare vincolati al loro territorio e alla loro identità Mapuche. Oggi abbiamo bisogno che Paiaco sia ascoltato, rispettato e accompagnato.

0: siempre broto con mi penicatoto. Hace frío, quiero comer pototo. Yo siempre troto por esta mapu. Es Liftun con Matetun, tengo el Feyentun en el Lagüen, yo me siento bien, estoy limpiándome por dentro y por fuera, corriendo en la pradera, polladores de la nueva era, con mi Peñi Franco, Franco rimador, con el Franco tirador, estamos aquí defendiendo, recuperando y motivando, entre medio de la hierba, valoro cada piedra. Por mi abuelo, por mi abuela, como cazuela, entre medio del pehuen, cuifique pehuen, cuifique nehuen, cuifique listun, feimuta, quinto que quimón, tu fachi mapu, meu, meli, huicha mapu, fauple mule pa'in, chaule pa'in, nehuen pleín. Con mi Peñi Brasil, estamos aquí con el Nehuen de un toqui, de un güey chave, y fique con la, en esta mañana, hermosa, la prosa. Con mi Peñi que la aplica a la cuerda, en este punteo yo rapeo, improviso, me escapo de los edificios, este pelo liso, entre medio del bosque, me dan ganas de un coque, un mate con la güey con polvo, tortilla de rescoldo.
1: Così ricongiungere un po' quello che abbiamo detto da giugno in poi. Intanto tuona, una finalmente si respira, ma diciamo che ecco, questa terra parla, il pianeta si incazza e saranno dolori, solo questo mi viene da dire. Allora, intanto il 31 agosto sono appunto una triste data da ricordare, 21 anni dalla sparizione di José Huenante, sequestro e sparizione forzata di José Huenante da parte dei Carabineros de Chile. Chissà, potremmo definire questi casi di sparizione da parte del braccio armato dello Stato come i precursori di una ley Naim Retamal, della legge del gatillo facile, del grilletto facile, che poi è stata messa in atto negli ultimi mesi. Una legge che sta insomma mietendo vittime. Sicuramente prima i Carabineros de Chile sapevano di avere le spalle protette, così come sanno da sempre. Ricordiamo che il corpo dei Carabineros de Chile è stato un corpo che non è mai stato rivisto, rinnovato, spurgato, disinfettato dopo la dittatura. Nessun grande capo, insomma, sicuramente è stato messo in discussione dopo essere stato al servizio della dittatura di Pinochet. Questo lascia intendere che sicuramente nel corpo dei Carabineros de Chile si nasconde tanta monnezza. Per quanto non ci sia un corpo in divisa che ci possa piacere, crediamo che quello dei Carabineros de Chile rispetto a suo schifo abbia una marcia in più, che è quella comunque del perdono continuo e dei poteri. Chi sono i veri padroni del Cile? Ma sicuramente i Carabineros sanno di poter fare abbastanza quello che vogliono, non ultimo appunto ne parlavamo la settimana scorsa, è uscito anche il video di un rapper che è stato freddato e insomma il video lascia veramente poco a intendere. Sicuramente non era in quel momento un pericolo per i Carabineros de Chile, visto che era in macchina ed è stato freddato in una maniera veramente allucinante. Arriviamo al primo settembre, perché invece cominciamo a parlare dei processi, perché il martedì primo di settembre è stato appunto pronunciato il, diciamo, non so come chiamarlo, diciamo la sentenza di quello che è il caso Grolmus. Lo sapete, un caso, lo abbiamo detto tanto, dove sono state condannate, dove sono state processate circa 19 persone, tra cui appunto due minori, un caso in cui diciamo che possiamo gridare che non c'è stato assolutamente una, così, uno sviluppo di processo vagamente dignitoso, visto che il caso Grolmus, di queste 19 persone, sappiamo che poi sono state condannate solo con, diciamo, posandosi solo su quello che è stata la testimonianza di alcuni testimoni protetti. Un lavoro, un processo che è durato veramente troppo tempo, anni, un PM Danilo Ramos che non ha potuto dimostrare con evidenza oggettiva posata su prove scientifiche la colpevolezza degli avvocati, sostenendo tutto il peso dell'accusa su 11 testimoni protetti, di cui poi solo 5. Cioè, comunque il PM aveva chiamato 11 testimoni protetti, di cui solo 5 si sono sentiti poi di andare a testimoniare. Testimoni protetti significa persone di cui non si sa il viso, l'identità e viene cambiata la voce. Queste 5 persone hanno fatto dei racconti che hanno pure cambiato tra una testimonianza e un'altra, con racconti di terze persone e quindi che qualsiasi tribunale avrebbe ritenuto non valide come testimonianze. Diciamo che la difesa dall'altro canto ha tanto, come abbiamo già letto, si chiedeva come avrebbe fatto il PM a sostenere queste accuse assolutamente indimostrabili, addirittura definendo gli argomenti quasi legati a un lavoro investigativo che veramente non si sa, nessuno ha visto e nessuno è riuscito a constatare. È chiaro ed evidente che ci sono assolutamente pressioni della famiglia potente, forte e che si scanna tra di loro, lo possiamo ripetere, come succede in tante famiglie ricche dell'aristocrazia cilena, sicuramente una pressione politica sullo Stato per riuscire ad avere una condanna che sia esemplificativa sull'immagine di quelli che sono i comuneros mapuche. Abbiamo visto anche cast riunirsi con alcuni delle cosiddette vittime che appunto chiedevano giustizia e la giustizia gli veniva promessa dall'attuale presidente, cosa che forse non rende proprio la giustizia equa davanti a delle manfrine del genere. Diciamo che anche tutto ciò si svolge, si è svolto, diciamo il crimine, tra virgolette, si è svolto in una zona dove sappiamo che c'è un continuo cercare di appropriarsi delle terre e gli interessi capitalisti si stanno assolutamente muovendo per intestarseli e comunque per levarli alle popolazioni native. Un trionfo sicuramente di questo processo, ce lo immaginiamo, visto che appunto le pene sono state molto pesanti, alcune addirittura all'ergastolo, ma aspettiamo il 21 di settembre per sapere quali saranno e quali saranno soprattutto le assurde motivazioni. Un montaggio come questo non possiamo che definirlo un montaggio razzista, che ci dimostra di nuovo come la politica e la giustizia cilena siano assolutamente inchinate ai poteri non solo delle poche famiglie bianche che hanno in mano una grandissima parte del territorio cileno, ma anche insomma quello che è una tendenza sempre maggiore a voler dare delle sentenze esemplari, così da voler scoraggiare quell'onda gigante che da 30 anni sta riportando le comunità mapuche sui propri territori, cosa che non funziona. Abbiamo visto come anche solo per il caso Grolmus, nelle stesse città, persone non mapuche abbiano bruciato, bloccato strade e fatto azioni di solidarietà. Non si vogliono le miniere, in quella zona non si vogliono le forestali che, ahimè, invece già sono presenti.
2: Esta canción se llama Summer When, significa mujer fuerte, mujer valiente, Summer When, mujeres libres, woman free.
3: Mi temor son los valores y los males.
2: De aquí todos salen, de aquí todos salen.
3: Mi sister me ha enseñado que no hay nadie, nadie.
2: Que mi luz apague, que mi lucha.

0: luz se apague y que mi lucha pague.
1: Pero mi niña no está, no, no,
0: no,
1: toca nadie.
0: No me la roba nadie, no, no la violente nadie, no.
1: Y esta vida mía, no, no la dañe
0: no,
1: nadie.
0: No, no me la explote nadie y no la te mate nadie.
2: E allora è da bracaniadiario.cl, che è appunto un giornale online regionale e cittadino, che insomma l'Araucania, quest'altra regione dove sapete comunque la guerra dichiarata al popolo Mapuche ha dei livelli piuttosto alti, ed è proprio da Araucania Diario che veniamo a sapere che il tribunale revoca la prigione preventiva all'unico figlio di Julia Chunil per non essere un pericolo per l'indagine. Ah, qua ritiriamo fuori questa storia allucinante, per chi non la sapesse: Julia Chunil, l'anziana donna Mapuche che torna anche lei al suo territorio dopo una crescita da bambina nelle terribili famiglie bianche da serva, nessuno l'ha mai veramente accolta, perché questo è il destino un po' che toccava alle bambine mapuche, come se fosse una fortuna andare via dalla propria comunità e essere inserita in una famiglia bianca, dove però faceva la serva, così proprio serva, trattata proprio da serva nel più brutto dei modi, e finché decide appunto da anziana donna insieme ai suoi figli di tornare a Mafil, nel suo territorio, dove ha un piccolo terreno, veramente si parla di 2 ettari, 2 ettari e mezzo, ma niente, anche qui c'è il bianco di turno, l'uomo bianco cileno col cognome tedesco, che invece vuole anche quei 2 ettari e mezzo, e sarà una persecuzione continua a Julia Chunil. Lo possiamo chiamare stalker, stalking, lo possiamo chiamare come volete, comunque sicuramente una violenza inaudita nel perseguitare questa donna, tanto che la stessa Julia Chunil arrivò a dire: se mi succede qualcosa andate da Juan Carlos Mosdat, appunto un cognome che poco ha della ancestralità cilena. Un caso che quindi sembrava addirittura indicare l'assassino della donna, che assolutamente sparisce nel nulla, nonostante dopo mesi di indagine vengono filtrati degli audio in cui si sente appunto il terratenente Juan Carlos Mortat parlare col suo vecchio padre, insomma persone dello stesso rango, contento del fatto che ormai la vecchia era stata bruciata, quindi il suo corpo non si sarebbe trovato, e quindi quasi rendendo una testimonianza che non dava assolutamente altri dubbi a sapere chi poteva essere stato. Purtroppo ci dobbiamo ricordare dove siamo, e quindi mentre per un anno le indagini hanno trattato effettivamente i figli, le figlie di Julia Chunil come delle vittime, a un anno la fiscal la pubblico ministero ha da un giorno a un altro non solo completamente girato le spalle alla famiglia mettendo sotto indagine i figli, ma addirittura si è avvalsa di quelle che erano testimonianze che i figli avevano fatto, racconti che i figli avevano fatto per aiutare le indagini, portandoli sul territorio, aprendogli la casa, raccontando gli eventi della vita familiare di Julia Chunil, nonché della sua vita, e usandoli proprio in loro contra. Sicuramente vile, laido il comportamento di questa pubblico ministero, che arriva addirittura a ordinare che la casa di Julia Chunil venga rasa al suolo. Quindi si intravede una volontà dello Stato cileno di assolutamente far sparire l'esistenza di Julia Chunil, che poi non viene particolarmente cercata, non verrà assolutamente spesa la tecnologia che viene spesa per tirare giù la casa di Julia Chunil, non viene assolutamente spesa per cercare Julia Chunil stessa, finché guarda caso nel territorio di una persona contadina che probabilmente uccideva gli animali per mangiarseli, per sopravvivere, viene trovato un osso che viene ritenuto umano allo 0,01%. Questo fa sì che scatta una denuncia per matricidio nei confronti dei due figli e una figlia. Una cosa assolutamente allucinante come atteggiamento da parte di un pubblico ministero, una prova anche qui praticamente inesistente, nessuna prova scientifica in una microprova come quella, ma sicuramente tanta è l'impressione che si voglia cancellare il ricordo di Giulia Chunil e far ricadere sullo pseudoalcolismo di uno dei figli la morte della madre. E allora andiamo a leggere cosa ci dice la Cania Diario. Appunto, il tribunale di garanzia del Lagos ha revocato la prigione preventiva di Javier Troncoso Chunil, uno dei figli di Giulia Chunil, la donna Mapuche, di cui si sono perse le tracce nel novembre del 2024 nel comune di Mafil, nella regione de Los Ríos. Troncoso era l'unico dei figli e familiari della donna che rimaneva in prigione preventiva dopo che la Fiscalia de Los Ríos aveva deciso di formalizzare una indagine contro di lui per il delitto di matricidio, secondo la teoria della procura, cioè quindi che lui era colpevole, e escludendo altre linee di indagine a lato, come appunto la presunta morte della donna per mano di un impresario agricolo e forestale di cui la Racania Diario non fa il nome, ma ve lo facciamo noi: Juan Carlos Morsdatt. La decisione del tribunale di prima istanza ha assunto il sollecito dell'avvocata difensora Karina Richelme, che ha chiesto di rivedere le misure cautelari del suo rappresentato per non rappresentare nessun tipo di pericolo per l'indagine, e questo è stato riconosciuto anche dal Ministero Pubblico, che probabilmente fa buon viso a cattivo gioco, mancandogli un po' le prove di quello che sostiene, cioè che Troncoso Chunil avrebbe assassinato sua madre dopo una discussione che si è provocata dal fatto che Giulia Chunil avrebbe impedito al figlio di rubare la pensione a una persona anziana. Dall'altra parte, la difesa della famiglia di Giulia Chunil non assume, insomma, diciamo, nega, scusate, quello che la fiscalia gli imputa, e ha dimostrato che con il passare dei mesi l'esistenza di prove che lo incolpino di queste accuse non sono state trovate e non sono state dovutamente presentate dal pubblico ministero. La procura dell'Orrio ha annunciato che andrà in corte d'appello alla Corte d'Appello di Valdivia per impugnare la risoluzione del Tribunale di prima istanza, quindi di primo grado. Per questo, per loro, l'imputato dovrebbe rimanere in transito in attesa che il Tribunale riveda le accuse, appunto riveda la causa. Intanto ci viene da aggiungere che il corpo di Giulia Chunil e del suo cane non sono mai stati non solo trovati, ma neanche cercati. Ecco, questo credo che sia importante perché la presenza, insomma, il fatto inizia con la presenza di un corpo, e forse non è un caso che questo corpo non si voglia trovare.

0: E allora, ultimo ma non meno importante, anzi direi piuttosto grave, è notizia di, direi, ieri, stanotte, ecco, dato anche il fuso orario, tramite il comunicato pubblico della rete di appoggio alle comunità, in particolare il Movimento Autonomo del Puelmapu, che appunto ci dice che il Lonco sarebbe stato condannato a 5 anni, e andiamo appunto a leggere il comunicato ufficiale 16 settembre 2006. Puel Willy Mapumeu, in dialogo con il Lonco Weciafe, lui sì, Weciafe, Facundo Jones Wala, informiamo la situazione attuale del Peñilamien, dato che la nostra gente, simpatizzanti, militanti e pubblico in generale, aspettavano queste parole. In concordanza e con la coerenza di ciò che caratterizza, e analizzando alcuni punti che oggi sono stati firmati, ma che anche sono stati al centro della discussione e nelle ultime settimane, non vediamo questa carcerazione come una sconfitta. Scusate. Come una sconfitta, ma come una piccola vittoria. È vero, una volta ancora mette il suo corpo per il suo popolo e accetta la sua carcere politica come una forma di trincea per la nostra gente. Per questo vogliamo portare ottime parole a tutti coloro che sappiano, che vengono adesso a sapere quello che realmente si è riconosciuto. È stato accettato un giudizio abbreviato che è stato consultato, analizzato non solo da parte della difesa giuridica, ma anche per altri Peña e gli Amien che siamo stati accompagnando tutte le sue carcerazioni politiche. E questo ha implicato accettare una pena di 5 anni e 2 mesi di prigione effettiva che sconterà. Nonostante ci siano varie letture di questo processo, in maniera implicita o letterale è stato ammesso dallo Stato argentino sapere che 1. Lo Stato riconosce l'atto dell'accordo pieno nella sua persecuzione politica, nominando la RAM come un gruppo confini di lotte ideologiche, ciò che implica riconoscere una ideologia alla quale si deve sommettere o sottome che deve essere sottomessa o criminalizzata. Secondo, il Peñi non esce un millimetro dalla sua coerenza inerente alla sua persona e alla lotta che rivendica. Non ha mai negato l'esistenza della RAM nella sua appartenenza ad essa. Non è entrato a fare porta degli anaconismo per potersi salvare. Sapete che gli Yacaona vengono indicate le persone, diciamo, appartenenti alle popolazioni ancestrali che però danno la mano all'uomo bianco, un caso Moira Millán, per esempio. Non si è dimenticato che i morti dei morti della causa Mapuche, che invece appunto, vabbè, non ha disdetto nessuna lettera del suo libro Poesia Entre Rejas, Antipoesia Incendiaria, e anzi si è fatto carico di cose che ha fatto e di cose che non ha fatto. Terzo, è stata riconosciuta da parte dello Stato, scusate, è stata riconosciuta da parte dello Stato non contare in nessun percorso legale né di dialogo per la rivendicazione territoriale per i popoli originari. Nonostante ci si riconosca nella Costituzione nazionale argentina, non c'è una forma, un cammino, una regolamentazione legale che possa portarci di nuovo ai territori che dominavamo prima dell'arrivo degli stati. Però la forza che ci hanno tolto, la for scusate, con la forza ci hanno tolto le terre e non ce la porterà e non ce le daranno indietro per bontà o presa di coscienza. Quarto, lo Stato argentino riconosce la RAM non come una tipica organizzazione occidentale, ma come una dinamica propria, un pensamento ideologico, filosofico, politico che risponde a basi culturali ancestrali, oltre a quelle individuali. tendendo un livello di coscienza e compromesso conseguente e disciplinato, adattato a ogni contesto di ogni indole, dove esiste un'attitudine di liberazione ancestrale in modo naturale a chi sa che essere Mapuche corretto è lottare per difendere il territorio. Ci siamo resi conto che esiste un vuoto legale che lo Stato argentino non è riuscito a soluzionare, e quindi è assolutamente legittimo parlare di autodifesa e difesa del territorio, non del terricidio, contro chi produce questo disequilibrio come il capitalismo e l'estrattivismo. In alcuni casi i Peña e l'Amien sono stati forzati alla clandestinità, ma difendere il territorio o rivendicarlo per loro è un delitto e viene castigato in maniera crudele con la morte o il carcere. Sesto, nonostante ci sia stato bisogno di mettere delle firme per non tornare al processo che c'è dietro a questo giudizio, diciamo pubblicamente che il libro Cutralue non è un manuale della RAM, né è stato usato per formarla. Noi leggiamo tutto e molto, e questo e crediamo che questo neanche sia un delitto. Settimo, il giudizio abbreviato non ha attivato, secondo nessun punto di vista, il jacanoismo. Semplicemente è stato accettato formalmente, cosa che conseguentemente è stata compromessa già da anni nel Traun, che significa la verità, ha significato accettare la militanza di fatti non specifici né personali, contemplando la ampiezza del movimento Mapuche del Puelmapo, che non è un disegno né una struttura del tipo occidentale, ma ancestrale e millenaria, e sta nelle nostre vene la difesa del territorio. Ottavo, accettiamo che dentro il movimento Mapuche del Puelmapu convivano tendenze, incluso opposte di forme ideologiche o politiche. Lo accettiamo come una grande forza che ci ha lasciato il nostro Kifikecheyem, i nostri antenati, sempre e quando queste differenze non siano negate, invisibilizzate o calunniate, come gli è andata a dire, per esempio, che la RAM non esisteva. Con questo fatto non solo si rivendica e si accetta l'esistenza transitoria della RAM come tale, la resistenza ancestrale Mapuche, ma inoltre si rivendicano le linee politiche, le azioni che non sono mai state, non saranno e mai saranno contro l'oppresso, il povero, il lavoratore, la persona violata nei suoi diritti e ancora di meno contro la vita in tutte le sue forme. E alla fine onorare la memoria del Vaicháse Fausto Jones Walla come membro attivo della RAM e instancabilmente in difesa del territorio fino al giorno della sua morte. Per chi non lo sapesse, il Vaicháse Fausto Jones Walla è un fratello di Facundo che si è suicidato mentre Facundo era in carcere. Allo stesso tempo ringraziamo la difesa giuridica, militante e militanti, miliziani e simpatizzanti con Puché, che continuano sostenendo in migliaia di forme questa ingiusta ma degna carcere politica Mapuche. È evidente che lo Stato oppressore ha più paura delle sue parole, alla sua antipoesia incendiaria, che per questo sono più forti e pericolose di qualsiasi azione diretta in difesa della Mapu. Potente come al solito questo comunicato a darci la notizia appunto che il lonco Facundo Jones Walla è stato per questo libro praticamente, ma siccome non si può dire, finalmente si afferma l'esistenza della RAM, cosa che lo Stato non voleva fare per non accettare che questo gruppo esistesse e che è stato avallato nel suo perverso, idiota, vile discorso da personaggi come Moira Millan, che oggi fa i webinar in Europa per presentare il suo libro Terricidio. Ci chiediamo perché non abbia la stessa persecuzione politica e crediamo che lei sia veramente un esempio palese di Iacaona. Per smettere di parlare di cose brutte come appunto Moira Millan, e non sono io Marta Bianca a dirlo, visto che poi c'è qualcuna che si incazza e mi addita di appropriazione culturale, ma io sto facendo la portavoce di tantissimi compagni e compagne Mapuche, a partire dalla comunità in resistenza di Cushamen, che vive sulla propria pelle tutto questo, tramite appunto la voce anche dello stesso Facundo, con cui ho avuto il piacere di confrontarmi direttamente. Quindi mi dispiace, il discorso di sostenere Moira Millan come rappresentante di un popolo violato non funziona. Moira Millan ha una bellissima casa a Buenos Aires e i compagni in autonomia, come sentite, sono altri, e quelli onestamente, secondo me, sono quelli da sostenere. Insieme al libro di Moira Millan gira un IBAN per aiutarla a raccogliere soldi per così la gira per presentare il suo libro. Io credo che invece nel comunicato che avete sentito non si parla di soldi, ma di infinita dignità umana che forse Moira Millan non ha mai conosciuto. Con questo chiudiamo faticosamente la trasmissione di oggi e ci sentiamo giovedì prossimo, come sempre con un saluto a chi non può godere della propria libertà, a partire dal nostro lonco Weichafe, lui sì, Facundo Gianesuala.
1: Nosotros no podemos concebirnos como mapuche sin tener tierra, sin tener territorio. Y ese territorio tiene que ser recuperado en base a lo que es la autonomía. La autonomía y el control territorial van de la mano. Es la única forma de reconstruirnos como nación. Nosotros no somos los indígenas de Chile, nosotros somos mapuches.
2: La trasmissione della rete internazionalista per il popolo mapuche.
3: Tutti i giovedì dalle 18 sugli 87.9 di Radio Onda.

0: la casa, il cascinale, la mucca, il violino, la scatola di cacchi, la radiotransistori, i dischi di Little Tony, la moglie.
1: E per cos'è?
0: Un figlio militare. Gli hanno ammazzato anche il maiale.
1: Poi il puscel.
0: Nel senso del maiale.
1: Sì, beh.
0: Ma lui no, lui non piangeva, anzi ridacchiava.
1: Ma Salema?
0: No, il fatto è...

0: Guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
6: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

0: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
6: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

0: Siamo tutti colpevoli di Palestina.
1: In Italia almeno 9 persone sono inquisite in diversi processi giudiziari per essere palestinesi. L'antisionismo non è antisemitismo, ma lotta per la liberazione dei territori palestinesi.
2: Castelli Romani per la Palestina organizza a Marino il 18 settembre, venerdì, dalle ore 19, concerto a sottoscrizione per sostenere le spese legali.
3: Si esibiranno Assalti Frontali e Mario Pio Mancini degli Indaco, più cena buffet al nuovo centro sociale IPO, via Capodacqua 2, Marino.
0: Dai, tutte e tutti liberi, ci vediamo il 18.

0: un americano decaffeinato?
1: Per me un cappuccino d'orzo con latte di soia o avena, grazie.
2: Dov'è il bagno?
3: 5 caffè.
4: Un toast non tostato.
0: Uno spritz senza ghiaccio.
2: Dov'è il bagno?
5: Un ghiaccio senza spritz.
3: I 5 caffè diventano 4, di cui uno macchiato.
2: Come il bagno?
6: Chiacchiera al bar, 90 minuti per interrompere il ritmo frenetico che contraddistingue i nostri tempi.
3: Uno strumento di approfondimento che ci permetta di superare l'opinionismo in favore di un'elaborazione più sfaccettata e collettiva, a partire da esperienze individuali e da voci che nel dibattito pubblico sono delegittimate.
7: Chiacchiera al bar vuole conservare la leggerezza colloquiale e il valore esperienziale del bar, lasciandosi alle spalle invece sedie, tavolini e la superficialità della chiacchiera.
6: La radio oltre la radio. Il bar.

0: bagno.
1: Per me è un americano decaffeinato.
2: Per me è un cappuccino d'orzo con latte di soia o avena, grazie.
0: Dov'è il bagno?
3: 5 caffè.
4: Un toast non tostato.
1: Uno spritz senza ghiaccio.
0: Dov'è il bagno?
2: Un ghiaccio senza spritz.
3: I 5 caffè diventano 4 di cui uno macchiato.
0: Come il bagno?
5: Chiacchiera al bar, 90 minuti per interrompere il ritmo frenetico che contraddistingue i nostri tempi.
3: Uno strumento di approfondimento che ci permetta di superare l'opinionismo in favore di un'elaborazione più sfaccettata e collettiva, a partire da esperienze individuali e da voci che nel dibattito pubblico sono delegittimate.
6: Chiacchiere al bar vuole conservare la leggerezza colloquiale e il valore esperienziale del bar, lasciandosi alle spalle invece sedie, tavolini e la superficialità della chiacchiera.
5: La radio oltre la radio. Il bar

0: Radio Onda Rossa 87 900 900 900.
1: La voce dei senza voce della cultura antagonista,
2: la voce della cultura antagonista, la radio che non campa d'aria. Io Nabio, Radio Onda Rossa, la radio che non si pia.

0: L'Assemblea Antipsichiatrica, una rete di collettivi e di singole individualità impegnate nella lotta all'oppressione della psichiatria, sta raccogliendo testimonianze di chi attraversa o ha attraversato da internat le istituzioni psichiatriche con l'intento di pubblicarle in maniera periodica.
1: Raccogliamo scritti, poesie, disegni e fumetti riguardo la psichiatria e su come questa ha toccato le nostre esistenze. Un modo per connettere chi è segregato all'interno delle istituzioni manicomiali del dopo Basaglia al mondo esterno, per ridare voce a chi l'ha persa.
2: Se hai avuto esperienze in un'articolazione del sistema psichiatrico, REMS, SPDC, ATSM, strutture residenziali e CSM, se senti di aver subito le pratiche della psichiatria, se hai voglia di raccontare la tua storia, noi saremo felici di ascoltarla e pubblicarla in forma anonima. Invia la tua storia a assembleaantipsichiatrica@inventati.org. Per informazioni e contatti www.assembleareteantipsichiatrica.noblogs.org.
1: Scrivi a Senza Numero, via Augusto Dulceri 211 00 176 Roma. Let's go.

Dip trip, let that taser.

0: Siamo tutti colpevoli di Palestina.
1: In Italia almeno 9 persone sono inquisite in diversi processi giudiziari per essere palestinesi. L'antisionismo non è antisemitismo, ma lotta per la liberazione dei territori palestinesi.
2: Castelli Romani per la Palestina organizza a Marino il 18 settembre, venerdì, dalle ore 19, concerto a sottoscrizione per sostenere le spese legali.
3: Si esibiranno Assalti Frontali e Mario Pio Mancini degli Indaco, più cena buffet al nuovo centro sociale IPO, via Capodacqua 2, Marino.
0: Dai, tutte e tutti liberi, ci vediamo il 18.

0: Siamo tutti colpevoli di Palestina.
1: In Italia almeno 9 persone sono inquisite in diversi processi giudiziari per essere palestinesi. L'antisionismo non è antisemitismo, ma lotta per la liberazione dei territori palestinesi.
2: Castelli Romani per la Palestina organizza a Marino il 18 settembre, venerdì, dalle ore 19, concerto a sottoscrizione per sostenere le spese legali.
3: Si esibiranno Assalti Frontali e Mario Pio Mancini degli Indaco, più cena buffet al nuovo centro sociale IPO, via Capodacqua 2, Marino.
0: Dai, tutte e tutti liberi, ci vediamo il 18.

0: In Italia almeno 9 persone sono inquisite in diversi processi giudiziari per essere palestinesi. L'antisionismo non è antisemitismo, ma lotta per la liberazione dei territori palestinesi.
1: Castelli Romani per la Palestina organizza a Marino il 18 settembre, venerdì, dalle ore 19, concerto a sottoscrizione per sostenere le spese legali.
2: Si esibiranno Assalti Frontali e Mario Pio Mancini degli Indaco, più cena buffet al nuovo centro sociale IPO, via Capodacqua 2, Marino.
3: Dai, tutte e tutti liberi, ci vediamo.

No all'inceneritore di Roma. Due appuntamenti. Martedì 22 settembre alle ore 16, manifestazione davanti alla sede del nono municipio via Ignazio Silone. Sabato 26 settembre corteo ad Albano in piazza Mazzini a partire dalle 16:30. No all'inceneritore di Roma. Abbiamo passato un'estate intera intossicate dall'incendio di una discarica abusiva senza alcuna soluzione per la nostra salute. Nel frattempo Gualtieri del Comune di Roma, Rocca della Regione Lazio e Acea hanno aperto il cantiere per l'inceneritore del nostro municipio a 5 minuti in linea d'aria dal Laurentino 38. L'inceneritore significa milioni di metri cubi l'anno di fumi a 200 gradi, conditi da veleni vari e da 400.000 tonnellate di CO2. Basta negligenze e silenzi sulle discariche e i roghi tossici. L'inceneritore a Santa Palomba non va costruito. Martedì 22 settembre, ore 16, manifestazione davanti alla sede del nono municipio in via Ignazio Silone 100. A firma del coordinamento non inceneritore di Albano per Roma e del coordinamento popolare Laurentino 38, che vi danno poi appuntamento al corteo di sabato 26 settembre, ore 16:30 ad Albano, a piazza Mazzini, no all'inceneritore di Roma.

Una notte a Napoli, con la luna e il mare, ho incontrato un angelo che non poteva più volare. Una notte a Napoli, delle stelle si scordò.

Onda Rossa ci fa risparmiare 1,50 euro al giorno di giornali. Consideriamo che ci manda bella musica e i discorsi che sentiamo sono tutti belli, pieni, costruttivi. Fate il calcolo, 2 euro al giorno per un anno, quanti soldi vi fa risparmiare Onda Rossa? E quindi diamo sti 30 euro per la sussistenza di questa meravigliosa radio. E ho buttato via la TV. Grazie a tutti e buona lotta.

No agli inceneritori di Roma, due appuntamenti. Martedì 22 settembre alle ore 16, manifestazione davanti alla sede del nono municipio via Ignazio Silone. Sabato 26 settembre corteo ad Albano in piazza Mazzini a partire dalle 16:30. No agli inceneritori di Roma. Abbiamo passato un'estate intera intossicate dall'incendio di una discarica abusiva senza alcuna soluzione per la nostra salute. Nel frattempo Gualtieri del Comune di Roma, Rocca della Regione Lazio e Acea hanno aperto il cantiere per l'inceneritore nel nostro municipio a 5 minuti in linea d'aria dal Laurentino 38. L'inceneritore significa milioni di metri cubi l'anno di fumi a 200 gradi, conditi da veleni vari e da 400.000 tonnellate di CO2. Basta negligenze e silenzi sulle discariche e i roghi tossici. L'inceneritore a Santa Palomba non va costruito. Martedì 22 settembre, ore 16, manifestazione davanti alla sede del nono municipio in via Ignazio Silone 100. A firma del coordinamento non inceneritore di Albano e Roma e del coordinamento popolare Laurentino 38, che vi danno poi appuntamento al corteo di sabato 26 settembre, ore 16:30 ad Albano, a piazza Mazzini, no all'inceneritore di Roma.

Radio Onda Rossa, la voce della libera informazione. Radio Onda Rossa, ascoltala sugli 87.900 MHz nella modulazione di frequenza a Roma e nel Lazio. Sostienila effettuando un versamento sul conto corrente postale numero 61804001. Versamento intestato a Radio Onda Rossa, via dei Volsci 56 00185, Roma. Radio Onda Rossa, la mia radio, la tua radio.

No all'inceneritore di Roma. Due appuntamenti. Martedì 22 settembre alle ore 16, manifestazione davanti alla sede del nono municipio via Ignazio Silone. Sabato 26 settembre, corteo ad Albano in piazza Mazzini a partire dalle 16:30. No all'inceneritore di Roma. Abbiamo passato un'estate intera intossicate dall'incendio di una discarica abusiva senza alcuna soluzione per la nostra salute. Nel frattempo gualtieri del comune di Roma, Rocca, della regione Lazio e Acea hanno aperto il cantiere per l'inceneritore del nostro municipio a 5 minuti in linea d'aria dal Laurentino 38. L'inceneritore significa milioni di metri cubi l'anno di fumi a 200 gradi, conditi da veleni vari e da 400.000 tonnellate di CO2. Basta negligenze e silenzi sulle discariche e i roghi tossici. L'inceneritore a Santa Palomba non va costruito. Martedì 22 settembre, ore 16, manifestazione davanti alla sede del nono municipio in via Ignazio Silone 100. A firma del coordinamento No Inceneritore di Albano e Roma e del coordinamento popolare Laurentino 38, che vi danno poi appuntamento al corteo di sabato 26 settembre, ore 16:30 ad Albano, a piazza Mazzini, no all'inceneritore di Roma.

0: In Italia almeno 9 persone sono inquisite in diversi processi giudiziari per essere palestinesi. L'antisionismo non è antisemitismo, ma lotta per la liberazione dei territori palestinesi.
1: Castelli Romani per la Palestina organizza a Marino il 18 settembre, venerdì, dalle ore 19, concerto a sottoscrizione per sostenere le spese legali.
2: Si esibiranno Assalti Frontali e Mario Pio Mancini degli Indaco, più cena buffet al nuovo centro sociale IPO, via Capodacqua 2, Marino.
3: Dai, tutte e tutti liberi, ci vediamo il 18.

0: In Italia almeno 9 persone sono inquisite in diversi processi giudiziari per essere palestinesi. L'antisionismo non è antisemitismo, ma lotta per la liberazione dei territori palestinesi.
1: Castelli Romani per la Palestina organizza a Marino il 18 settembre, venerdì, dalle ore 19, concerto a sottoscrizione per sostenere le spese legali.
2: Si esibiranno Assalti Frontali e Mario Pio Mancini degli Indaco, più cena buffet al nuovo centro sociale IPO, via Capodacqua 2, Marino.
3: Dai, tutte e tutti liberi, ci vediamo il 18

0: Siamo tutti colpevoli di Palestina.
1: In Italia almeno 9 persone sono inquisite in diversi processi giudiziari per essere palestinesi. L'antisionismo non è antisemitismo, ma lotta per la liberazione dei territori palestinesi.
2: Castelli Romani per la Palestina organizza a Marino il 18 settembre, venerdì, dalle ore 19, concerto a sottoscrizione per sostenere le spese legali.
3: Si esibiranno Assalti Frontali e Mario Pio Mancini degli Indaco, più cena buffet al nuovo centro sociale IPO, via Capodacqua 2, Marino.
0: Dai, tutte e tutti liberi, ci vediamo il 18

0: andando verso la vittoria del Napoli. Posto aperto per tutta la vita.
1: Radio Onda Rossa, la voce della libera informazione.

Fuck this one up.

0: In Italia almeno 9 persone sono inquisite in diversi processi giudiziari per essere palestinesi. L'antisionismo non è antisemitismo, ma lotta per la liberazione dei territori palestinesi.
1: Castelli Romani per la Palestina organizza a Marino il 18 settembre, venerdì, dalle ore 19, concerto a sottoscrizione per sostenere le spese legali.
2: Si esibiranno Assalti Frontali e Mario Pio Mancini degli Indaco, più cena buffet al nuovo centro sociale IPO, via Capodacqua 2, Marino.
3: Daje, tutte e tutti liberi, ci vediamo il 18

desde la vía.

È alle 13:57, anzi 58, in questo mercoledì 9 di settembre del 2026. Parte questa nostra playlist

Cominciamo ricordando questo grande compositore statunitense di musica minimalista, Julius Dunbar Eastman Jr.